0: Organizzazione riuscita a battere la Francia conservando anche un po' di energie, no? Quindi magari anche il fattore energie può essere determinante. Fabio.
1: È una chiave di lettura, sì, sicuramente, anche perché poi al di là della semifinale, diciamo nel complesso all'interno del torneo, l'Argentina ha dovuto affrontare dei supplementari, la Spagna adesso vado a memoria, non c'è mai arrivata, quando è andata diciamo vicino ai supplementari ci ha pensato Merino, in zona Merino, per cui di sicuro se andiamo a fare un computo del minutaggio totale ci arriva meglio la Spagna. E con chiaramente il discorso nervoso che citi, che è assolutamente pertinente, quando diciamo devi ricorrere spesso a delle reazioni di quel genere per portare a casa la partita, a un certo punto, come si dice, il contenitore rischia di svuotarsi. Detto che poi l'Argentina in questo senso sembra avere un serbatoio illimitato, però sì, è un aspetto di cui bisogna sicuramente tenere conto, e quindi la freschezza anche atletica. Poi c'è il discorso dell'età media. L'Argentina, se non vado errato, proprio in semifinale ha schierato l'11 più vecchio dal Brasile, adesso non ricordo se negli anni 60, credo ci sia stata solo una nazionale in assoluto con un'età media più alta, per cui anche questo, unendoci poi il discorso dei supplementari e delle energie nervose e fisiche accumulate, detto che avevamo commentato come l'Argentina a livello atletico non stesse
0: No.
1: mostrando grande brillantezza, ecco, unendo tutti i puntini, forse questa può essere sicuramente può essere un fattore
0: Sì.
1: da considerare all'interno di una gara che sarà secondo me sì molto equilibrata. È un calcio, avevamo detto, no? Sono due tipi di calci di calcio che si assomigliano paradossalmente, perché a parte la scuola latina, ma poi c'è anche questo desiderio sempre di avere la partita in mano, di controllarla, di controllarne i ritmi, di difendersi con la palla. E quindi bisognerà anche capire chi prenderà in mano il pallino del gioco, se la Spagna riuscirà a far prevalere, diciamo, questa maestria nel fondamentale, o se l'Argentina proverà diversamente, perché poi l'Argentina quando deve attaccare campo non ha molti giocatori che attaccano la profondità. Infatti in semifinale, diciamo, Scaloni un po' a sorpresa ha schierato Simeone, ha schierato poi Nico, che è un giocatore prezioso per l'Argentina. Molti si chiedono perché giochi Nico, effettivamente il livello assoluto di Nico magari è un pelo sotto rispetto ai suoi concorrenti, però Nico ha questa cosa di essere, diciamo, imprevedibile, di andare anche ad attaccare molto lo spazio e la profondità. L'Argentina ha maledettamente bisogno di giocatori che attacchino la profondità, perché ha tanti giocatori che amano palla sui piedi. Quindi
0: Sì, è vero.
1: questo sarà un altro fattore da considerare. E poi quello che diceva Lenzi, conoscono, basti
0: Certo.
1: pensare al blocco atletico. L'Atletico tra Spagna e Argentina credo abbia una dozzina di giocatori che si giocheranno la
0: Guarda,
1: finale.
0: mi hai fornito un assist alla Messi perché ve lo volevo chiedere, a questo punto lo chiedo e parto da Alenna. Ma il Nico Gonzalez che stiamo vedendo non può essere un giocatore utile, per esempio, alla Juventus, piuttosto che venderlo se lo convincesse anche con Spalletti a giocare. Potrebbe essere utile alla Juventus, Alenna, oppure tu credi che poi giocare un mondiale con l'Argentina ti dà sempre quel qualcosa in più e che l'esperienza alla Juventus non è da ripetere più?
2: Ma per me è chiusa l'esperienza alla Juve, non ha le spalle per poter giocare nella Juve. Nico è un calciatore che vive molto dell'affetto. Se lui è un giocatore qualsiasi, se possiamo definire così, non rende così, così tanto ad alti livelli. In Argentina lo vogliono, gli hanno fatto vedere che lo vogliono, perché comunque aveva dei calciatori da portare, secondo me più duttili e probabilmente con un qualcosa in più anche a livello tecnico, però gli ha fatto vedere il suo affetto, gli ha fatto vedere attenzione, si è perso il mondiale 2022 e alla fin fine gliel'ha ridato dopo una stagione non brillantissima, perché nell'Atletico la definirei anonima la sua stagione nell'Atletico. E poi il piano comunque del team di Scaloni era giocare con Almada a sinistra. E Almada ha lo scatto nel breve, comunque è un giocatore determinante, vede la porta nel Vez, comunque era un giocatore che comunque andava sempre in doppia cifra e non ha funzionato, è tornato su Nico, gli ha dato fiducia, porta nel Vez, comunque era un giocatore che comunque andava sempre in doppia cifra e non ha funzionato, è tornato su Nico, gli ha dato fiducia.

0: quello che sta facendo la Juventus, che diciamo ha storicamente negli ultimi anni un problema nel vendere, perché vendere giocatori diciamo che hanno fatto male è sempre molto difficile. Per una volta si ritrova in mano un giocatore che non dico abbia fatto grandi cose, ma che comunque a Madrid è stimato da Simeone, che leggevo anche durante il Mondiale, lo sta seguendo con grande attenzione, si sentono anche fuori dal campo e pare che sia altamente intenzionato a confermarlo. Quindi, consapevole di questo desiderata, credo che la Juve stia provando un pochino a giocare sul prezzo. Non c'è stato, sappiamo, il riscatto automatico che prevedeva delle presenze. Arrivato a fine stagione, infatti, vicino al numero di presenze predefinito, l'Atletico ha scientemente deciso di panchinarlo per evitare che scattasse l'obbligo. Questo è anche un comportamento che non è piaciuto moltissimo né alla Juve, ma neanche al giocatore, lì per lì, da quello che emergeva. E quindi adesso ci troviamo in una situazione nella quale l'Atletico vuole spendere poco, la Juve vorrebbe monetizzare, il giocatore comunque di riffa o di raffa si sta giocando una finale mondiale per l'Argentina, è comunque un dodicesimo uomo, perché sistematicamente il primo cambio di Scaloni 9 volte su 10 è lui, quindi voglio dire, non si possa dire che il minutaggio, non si può dire che il minutaggio non sia importante. E nell'Atletico è un po' una storia simile. Con Simeone, nel senso è un giocatore che magari non sempre parte titolare, però è sempre tra i primi cambi,
1: Sì.
0: quella mezz'ora, quei 40 minuti li fa, ci mette anche intensità. Io penso sia più un gioco delle parti. Poi, se veramente non dovessero arrivare a Dama e la Juve dovesse ritrovarselo, non credo che Spalletti, diciamo, si strapperebbe i capelli che non ha. E su quello che diceva Len, sì, è un vice il Diz, ma in verità sappiamo che ultimamente nell'Argentina e anche nell'Atletico gioca più a sinistra, però diciamo può giocare anche a destra, rientrando sul mancino come faceva a Firenze. Quindi la possibilità eventualmente di schierarlo dall'altro lato la Juve l'avrebbe, e sappiamo che da quel lato, tolto con Seysao, c'è stata una
1: La
0: delusione
1: delusione.
0: grande che si chiama Zegrova e che non sapremo insomma se
1: Se
0: verrà
1: resta
0: confermato o
1: oppure no.
0: meno.
1: Ma poi l'Atletico ha preso Grimaldo, a sinistra gioca Baena, a destra a Simeone, a Llorente.
0: Grimaldo che è un altro,
1: Non vedo
0: diciamo.
1: tutta questa stima di Simeone verso Nico. Poi comunque cosa gli hanno fatto con il non riscatto? Non so, è una cosa abbastanza brutta. Non so se è stato deciso da Alemagni, il direttore sportivo, però...
0: Sì,
1: La
0: da
1: porta
0: quello che
1: sembra
0: si
1: aperta,
0: legge.
1: secondo me non ci crede tanto in Nico.
0: Secondo me sì.
1: Poi con
0: Da
1: questi
0: quello che si
1: soldi vai sul
0: legge,
1: mercato, trovi qualcosa di meglio.
0: sì,
1: Ah,
0: tra l'altro. Sì. sicuramente, per fare il binario di sinistra, diciamo un'interpretazione offensiva, Grimaldo, che è appena arrivato, è un giocatore superiore, senza ombra di
1: Sì,
0: dubbio.
1: tra
0: Da
1: l'altro.
0: quello che emerge, sì, no, c'è una spaccatura probabilmente interna a Madrid, nel senso che lato società, direzione sportiva, non vedono l'operazione di buon occhio, mentre il tecnico, diciamo, la gradirebbe, però chiaramente non farà i capricci
1: No,
0: per
1: per
0: tenerlo, quindi
1: tenerlo.
0: bisognerà
1: Allen,
0: capire.
1: che dicevi, che aggiungevi?
2: No, secondo me Simone non ci crede, sono sicuro di quello. Perché comunque ha pure Almada su quella fascia, poi a sinistra vuole comunque un giocatore che rientri o che faccia cosa fa Baena in nazionale, e a destra il suo figlio è intoccabile, che è bravo suo figlio, sull'atteggiamento, sulla mentalità, proprio la mentalità del padre. Sì, merita di giocare, sì, però comunque è il figlio di Simeone, dunque è intoccabile. Poi Alemany, secondo me, il direttore sportivo ex Barça che è arrivato a Madrid, sta facendo un mercato con giocatori di un certo peso e a questo prezzo, secondo me, prende giocatori molto, molto più funzionali di Nico.
1: D'accordo, ragazzi, come al solito è stato un piacere. Noi ci ritroviamo lunedì quando commenteremo la vincente del Mondiale, poi faremo tutta una serie di valutazioni e poi ci sentiremo naturalmente per altri aspetti. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
0: Obrigado, buon
1: E
0: lavoro.
1: ad Alain Valnegri da Barcellona, ciao Alain.
0: Buon lavoro. Ciao,
1: Sta
0: ciao.
1: per partire Maracanã, è tutto pronto. Allora ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Andrea Maiocca. Che è sto valzer così? Vabbè, sì, il valzer del weekend. Io vi do appuntamento a lunedì. Godetevi questo weekend di calcio, mondiale, mercato.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e a gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, to, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero d'area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Ho a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Summerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Summerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. E non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito quello che dice.
1: No, guarda caso, è andato via proprio ora, dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi
1: Però
2: i vari
1: infatti
2: pianti notturni
1: ti ritiresti di...
2: sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante direi,
2: Certo.
1: Matteo, su, non... è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh, sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
2: Sì, di
1: già questi
2: mezz'ora, tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco. Sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di. Al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video... Veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano, se
2: effettivamente
1: non erro.
2: sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi, anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più bandecchicente,
2: No,
1: che
2: no,
1: alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di
2: riattivato
1: genio,
2: una matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore, che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo, però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0.5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni. Una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che gestire, è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister, no, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa, ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali, poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C? Per la precisione, tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione, se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente insomma sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a me sì che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico mi fai un bel pranzo e lui apre il frigo è vuoto, e questa è la sostanza. Che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli, cioè non è che come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale, diventa dura anche per lui. Quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta.
4: Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
5: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
5: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
6: Ciao Riccardo, come pensi ti...
3: E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
6: Ciao Riccardo, come pensi ti...

0: Ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
1: Davvero positive. Il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
2: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni, siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
1: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci. Comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro. Quindi direi tutto davvero positivo.
0: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
3: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
0: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4.
3: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo e
0: Prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
3: no, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno è energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
0: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Sganzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
3: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
4: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni, tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
3: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
4: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
3: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
4: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra.
3: Ah, sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
4: Tuo fratello gioca con Messi a Miami. Che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
3: No, da sempre siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto fatto veramente la

0: volta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
1: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia per questo campionato?
0: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
1: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
0: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
1: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
0: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
1: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
0: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
1: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini, un nome noto alla Serie C. Solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità. Quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto. I rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo Liberato, ci conosciamo della RAI. Fatto innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere una situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister.
4: Grazie. Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che erano nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Olse, a Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guardi, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni in situazioni del genere, che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal Mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo, come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mari, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come detto te, invece il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahiri, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League. Ma con i giocatori che in rosa ha, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi può, magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema appunto per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontarvi la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina il passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso, ma il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua, a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana Under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata abbattutasi su Ascoli. A 22 anni, i sogni davanti e la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure in quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono e poi la scelta più difficile, accettare che da calciatore non potrà più essere lo stesso. Ma Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio. Diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piazze di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi che diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si misura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e rialzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande, perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di rinascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto e un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meritare tutti questi.
1: No, invece sì. Invece sì, Vincenzo. No. Dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, io ho fatto, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sognavo da bambino. Pensate, dunque, ho quasi 72 anni e ho fatti più di 50, 52, 53 anni nel mondo che mi sognavo da bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori. Però è stato un mondo che ho sognato e che ho vissuto e che dovrei ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se lo hai avuto vuol dire che lo meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo con fermezza a questa cosa. Allora, no, scherzo ovviamente. Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, quel talento può diventare qualcosa in più per costruire la tua carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito, sai, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? Come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo ho avuto la fortuna che a Brescia c'era Azeglio Vicini. Io, giocando nei ragazzi del Brescia, mi veniva a vedere e mi ha portato a Coverciano un sacco di volte con la Nazionale Juniores. La Nazionale Juniores che, solo a dirti qualche nome, mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Roggi, D'Amico, Di Bartolomei, Oriali, tutti i giocatori, uno più forte dell'altro, io ero dentro lì in questo gruppo. Dunque sono andato, cresciuto e ho fatto tutte le cose in fretta. Pensa che a 18 anni, non avevo ancora 18 anni, ho esordito in B, a 20 anni ho esordito in Serie A. Ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores, Under 21, Under 23, a 21 anni Nazionale A, a 22 anni ho smesso. Ho fatto Serie B, Serie A, nazionali, e a 22 anni ho smesso. Dunque ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio, una partita la partita di pallone come si faceva una volta. Questo
1: anche amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, sì, anche con gli amici, voglio dire. Questo anni però è stata molto dura, 22 anni, è stata molto dura.
1: È vero, immagino.
2: Anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina, che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile, e il mio primo maestro è stato Renzo Olivieri, che lui allenava la primavera e poi mi ha portato con lui, diciamo, il ritiro, a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire a 20? Io ho cominciato il primo anno, ho fatto allenatore, avevo 24 anni. E che gli raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio. E tutta la Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi è stato vicino, è stata per me una società, perché sai, quando è successo l'incidente...
1: Ah, ci arriviamo, non andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di arrivare a quel momento però c'era stato, ovviamente, sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come era la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricordi in quegli anni da calciatore a Firenze?
2: Ricordo. Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia Treti. Mi arriva una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, parti militare, stai via. Io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B. E invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, perché credo che il Brescia mi ha venduto alla Fiorentina per 300 milioni. Parliamo del 1973. E io ti dico una cosa, non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non l'avevo mai vista, e arrivo alla Fiorentina in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi, e poi meno male avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali juniores come Antonioni e Moreno Roggi, e allora abbiamo fatto un po' di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane. Anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già dalla terza quarta partita di campionato mi ha fatto giocare, e ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno. E per me vedere certi stadi o giocare in Serie A era, cioè, ancora adesso faccio fatica a crederci, no? Perché tu immaginati, Io vengo da un paese del Bresciano, nella Valtrompia, dove avevo un paese di 1.000 abitanti, dove nessuno mi ha mai insegnato niente, non ho mai avuto un allenatore, non sono mai, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso, molto rispetto adesso. Però insomma sono arrivato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso perché la fortuna di arrivare in Serie A
1: E Azeglio cosa
2: ci
1: ti ha
2: vuole.
1: detto? Ci avevo visto lungo.
2: Sì, è stato bravo perché mi portava, mi faceva sempre giocare sia nella Juniores, poi quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi abbia aiutato molto anche per, sai, come ci si comporta, come si sta. E poi sono arrivato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 74 in Germania. La federazione ha puntato molto sui giovani. E cominciavano a uscire i vari, c'ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere i mondiali dopo sentire i mondiali dell'82. Quel gruppo, un gruppo di giocatori fantastico. Meraviglioso, ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 hanno vinto i mondiali, veramente ho pianto perché ero felice per questi ragazzi che io conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto un mondiale che ancora oggi credo se lo ricordano tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
2: C'ero
1: te.
2: anch'io, sì, ma ero felice per loro perché so quanto meritavano e che valore aveva quel gruppo.
1: Ah, immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale ad Ascoli Piceno e quel viaggio di ritorno, tra l'altro con Mimmo Caso,
2: Sì.
1: di quella sera tu, se chiudi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu nel tuo
2: Ma guarda,
1: cuore, sulla tua pelle, cosa ricordi?
2: io mi ricordo ancora adesso a distanza di 50 anni esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto perché non ho mai perso conoscenza. Ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna perché io ho fatto 70-80 metri fuori dalla macchina, attraversando le corsie dell'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze. Io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando. Capivo che rotolavo in mezzo all'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza di Avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era che non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi, meno male che è arrivato, eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casarsa dietro. È arrivato lui, mi ha detto: "Guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina." E beh, allora io lì ti dico che per un momento ero felice perché ho detto: "Meno male che lui non..." Tanto che lui, anche lui, è venuto in ospedale con me, però diciamo che si era rotto il naso e un dito. Però, sai, essendo io quello che guidava, prova a immaginare come mi sentivo in colpa. Ed è andata bene per lui, sono veramente molto felice, sono stato felice per lui. Diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba e invece sono riusciti a salvarla. Ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni, sono stati medici meravigliosi. Mi hanno portato a farmi due operazioni a Vienna dal miglior chirurgo, neurochirurgo del trapianto di nervo, di tutto, ma Fiorentina veramente mi ha trattato come un figlio
1: Io,
2: e mi ha rimesso in piedi.
1: Vincenzo, io intanto ti ringrazio perché so che anche a distanza di anni è sempre un momento e un ricordo tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona
2: Sì.
1: mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e
2: Io
1: finita?
2: guarda, io avevo 22 anni, ci ho fatto 7-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farcela a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non miglioravo di una virgola. E di conseguenza dall'incidente dopo un anno e mezzo ho deciso di gettare la spugna perché non c'era verso, non c'era le conoscenze che ci sono oggi, magari che forse si poteva fare qualcosa in più, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà. E la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino se non giocavo a calcio? E invece la Fiorentina non mi ha abbandonato e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso ho una chat con questi ragazzi qua. Sono
1: Chi sono?
2: passati. Beh, ragazzi che poi non sono passati. Beh, ragazzi che poi non sono portati. Vedi, ti faccio qualche nome. Uno si chiama Baroni che allena il Torino, un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi, tutti i ragazzi che hanno fatto anche qualcuno una grande carriera. Qualcuno meno, però tu pensa che quel gruppo siamo e abbiamo una chat che ci troviamo una volta ogni 2 o 3 anni, ci troviamo a Firenze ancora a pranzo insieme, veramente è qualcosa che ti porti dietro, vedi il calcio regala queste emozioni. Io
1: Senti,
2: credo che non so.
1: di quegli anni, quali sono magari dei personaggi, delle persone, dei dirigenti che ti senti oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà? Perché poi capisco che non è semplice trovare la forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
2: Perché vedi, io poi che devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché da Pandolfini alla Fiorentina, a Meloni, a Ugolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza perché sai, fare l'allenatore, sì, si comincia a fare l'allenatore, ma non è facile, no? Anche perché uno non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti. Non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera e mi guardava, mi studiava, io non lo sapevo e a 29 anni mi ha chiamato a allenare in Serie B l'Empoli, ci vuole coraggio anche questo. Romeo Anconetani ha avuto coraggio, io non avevo ancora compiuto 31 anni e mi ha portato a fare l'allenatore in Serie A a Pisa. Credo di essere stato, non credo, sicuramente l'allenatore più giovane che ci sia mai stato in Italia che ha allenato in Serie B e in Serie A. Dunque, vedi, il calcio magari adesso non lo so perché sono un pochino che sono fuori di un calcio di un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'era molta umanità. La nazionale, la federazione mi ha aiutato molto. Mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori a Coverciano. Fa conto che con personaggi che poi sono diventati tutti famosi, da Fascetti a Sonetti, c'era Olivieri, Zeman, Sacchi. Ho fatto il corso allenatori con questi personaggi qui. Ero un ragazzino in confronto a loro. E io rubavo a loro quello che potevo.
1: Raccontami
2: capire.
1: Qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri, giovanissimo? C'è qualcosa che ti porti di loro?
2: Intanto ti dico questo, una cosa sola: quando giocavo, quando mi convocano in nazionale a Roma, la prima volta dovevamo fare un amichevole col Bayern di Monaco. Arrivo a Roma e mi mettono a tavola, pensa, io avevo 21 anni, mi mettono a tavola con Facchetti, Boninsegna e Albertosi, Zoff. Cioè, io veramente sono andato a chiedere a Berzo se mi faceva andare con qualche ragazzo giovane, perché io non sapevo cosa dire, se dargli del tu, se dargli del lei, queste cose qui. C'era, era così il calcio allora. Mentre al corso allenatori, costruito da Italo Allodi, perché il corso allenatori che ho fatto io e con questi personaggi che ti ho raccontato durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. E diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercavano di insegnarmi tutto.
1: Me li ripeti chi erano?
2: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati a parte Agroppi, Sonetti, Fascetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo, quello che è diventato, c'era Bruno Pace, Salvatore addirittura, Cerese, ma giocatori famosissimi che insomma, erano tutti che io facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine. Pensa un po', però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato. Per me è stata una grande scuola, oltre che scuola proprio per poter imparare il mestiere d'allenatore, è anche una scuola di vita. Sai, certo. Abbiamo passato delle serate insieme, io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, magari essendo stato nella Fiorentina, conoscevo, e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme. È stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando all'estero. Veramente molto bello. Era un corso fantastico.
1: Senti, invece nella tua poi comincia la tua esperienza da allenatore. Sì. Nella tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto magari che dici io ci ho creduto, oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso. Dai, qualcosa sulla tua carriera da allenatore, che stiamo per arrivare alla fine.
2: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, ragazzi sconosciuti ci davano tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare a allenare in Serie A a Pisa con Romeo Coetanei. Quindi veramente siamo retrocessi all'ultima giornata e ho pianto per il presidente, perché era un personaggio clamoroso, un personaggio particolare. Però mi sono levato delle soddisfazioni, tipo andare a Napoli col Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona. Cioè, giocatori, come hai detto prima, siamo nati con Diego Armando Maradona. Cioè, giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno,

0: se no vincere lo scudetto. Il finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con l'Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto, con dei ragazzi meravigliosi che ho avuto all'Ancona, che devo nominarli tutti. E poi da lì qualche basso, sai, ho toccato la Serie C con la SPAL, sono andato a Reggio Calabria con giocatori che mi hanno dato la soddisfazione di potermi rilanciare. L'anno
1: A
0: forse
1: Catanzaro con
0: tecnicamente
1: Palanca.
0: Catanzaro con Palanca, che era più grande di me. E Massimo Palanca a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
1: Quanti da
0: Insomma, è
1: calcio
0: stato
1: d'angolo?
0: sì, ma partiva, aveva un piede talmente meraviglioso che era da guardare. E poi non lo so, ancora avevo Lajos Detari, che io mi fermavo, io calciavo molto bene in porta, mi allenavo i portieri molto bene. E facevamo le gare a chi calciava meglio, ma però vinceva sempre lui. Poi così mi hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A, perché poi sai, la Serie A non era come adesso. Allora c'era 18 squadre e non 20, e le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato proprio allenare sia l'Ancona, c'era i Van Basten, Gullit, Rijkaard, questa gente qui. E mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo il fenomeno, c'era questi giocatori qui, una cosa, la Juventus, Vialli, Del Piero, tutti questi giocatori qui, veramente era uno. E lì secondo me, il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto a Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sette sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercoud, aveva 39 anni e mi aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa, che ancora era, secondo me Stroppa era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore per me fantastico, un giocatore meraviglioso che l'ho potuto giocare. Godere solo un girone, perché il girone di ritorno si è fatto male al crociato, e mentre il girone d'andata fu eletto dai compagni.
1: Avevi anche un Simone Inzaghi giovanissimo?
0: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane, e allora gli consigliai di andare a giocare fuori. Fu la sua fortuna di andare a trovare una squadra che lo facesse giocare. Infatti è andato, ha giocato, non mi ricordo quale squadra. È andato, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì, perché il compito mio era all'epoca era anche di convincere certi ragazzi a non
1: Sì,
0: fare
1: è
0: la
1: andato
0: gavetta.
1: a Brescello è
0: Esatto,
1: andato.
0: è andato a Brescello, si è fatto notare, l'anno dopo l'hanno riportato nel Piacenza e ha fatto quello che ha fatto.
1: Sì.
0: E poi va bene allenatore addirittura di più.
1: Sì, è vero.
0: Insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori. Ho fatto poi 5 anni da club manager alla Fiorentina, ma ormai il
1: Dopo
0: calcio
1: averla
0: era
1: salvata,
0: talmente.
1: tra l'altro.
0: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì, ma non so se la rifarei, perché poi, sai, è vero che io non contavo nulla come numeri in quel momento, però, sai, se noi si perdeva a Lecce quel giorno lì, eravamo veramente inguaiati. Poi sull'almanacco andava l'allenatore retrocesso Guerini, sai, meglio di
1: No,
0: no.
1: certo, perché lo raccontiamo anche a chi non se lo ricorda. Nel 2012 Vincenzo Guerini è stato allenatore subentrante a Delio Rossi dopo la vicenda con l'Aic, esordisci proprio contro il Lecce, vinci e poi
0: Esatto.
1: porti alla salvezza
0: Esatto.
1: la Fiorentina.
0: In un
1: Momento
0: calcio.
1: particolare questo, no? Quello, no? Per tornare a Firenze.
0: Com'è, scusa?
1: Momento particolare
0: Sì,
1: quello.
0: un momento particolarissimo perché non me l'aspettavo. Io ormai avevo abbandonato l'idea di fare allenatore, però era già un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché io l'ho detto alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro. Però quello che avevo già notato, ti dico solo una cosa, cioè c'erano dei calciatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antonioni. Pensa un po',
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Antonioni a Firenze non è un'istituzione, non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, una leggenda vivente. Dunque, però era già, è già come tuttora adesso un calcio cambiato.

0: però avevamo dei giocatori lì alla Fiorentina, qualcosa di clamoroso da
1: Pensa
0: salvare.
1: Vincenzo che tu chiedevi una volta, chiedevi a Berzozzi e dare del lei ai mostri sacri e i giocatori che 30-40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi
0: Sì, no,
1: fosse
0: ma
1: Antonio.
0: avevo anche, cioè, ad esempio, che ne so, a me, tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizzarro, perché era già avuto grande di età,
1: Certo.
0: abbiamo fatto delle risate, stai arrivando al campo, tanti non ti salutavano neanche, veramente, è un mondo cambiato, ma è la società che
1: Certo,
0: ormai è così.
1: Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo Eri Calcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti. La storia di calcio di Vincenzo Guerini, cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede sfumare? Insomma, la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa ci lascia oggi?
0: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine, trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dai guai. Io sono l'esempio vincente. Ho raggiunto dei traguardi che non sognavo non osavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mai mancata. Magari ero scadente in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata e dunque ho raggiunto il sogno della mia vita.
1: Hai visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo? Alla fine mi hai dato ragione. Scherzo,
0: Grazie
1: grazie, grazie davvero per aver
0: a te,
1: condiviso con noi.
0: complimenti, ma non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo. Perché ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che possono dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto di più.
1: Grazie. Ci
0: Complimenti.
1: teniamo
0: Va bene.
1: stretti questi complimenti,
0: Okay.
1: Vincenzo. Grazie davvero,
0: Grazie.
1: un grande
0: Ciao a tutti.
1: abbraccio, grazie davvero a Vincenzo
0: Ciao, grazie.
1: Guerini, da Francesco Tringali è tutto. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio di 14.000 di euro all'anno, quindi
4: questa è la realtà, non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di Vittorio. E non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi, che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì.
5: D'accordo, bisogna avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così.
6: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
7: Vai,
6: in questo,
7: chi è l'obiettivo?
6: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter,
7: cioè?
6: Perché c'è
7: Romero.
6: C'è il C di Spence, ex Genoa del Tottenham, però
7: a quanto?
6: Carnevali sta stringendo, Marotta sta stringendo anche per Romero.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Ciao, buon pomeriggio. Oggi non so se sono più interno di centrocampo io o esterno.
7: No, sono troppo esterno io, quindi ecco, purtroppo te ne accorgi dopo quando. Però tu eri messo molto bene.
9: Io ero messo.
7: Sono troppo interno Francesco, quindi, però vabbè, forse così ci sono delle sistemazioni tattiche prima di partire che vanno verificate con il mister e le abbiamo insomma subito verificate.
9: Bene, ciao Marco, buon
7: ciao
9: pomeriggio.
7: Ciao Francesco, buon pomeriggio. Diciamo ci siamo per questa puntata del venerdì che tra l'altro ci avvicina sempre di più a questa finale della Coppa del Mondo e quindi sarà una bellissima sfida tra il mito Messi e il talento Yamal, insomma. Poi ci sono un po' di cose che andremo ad analizzare del mercato, perché è successo qualcosa. Ieri possiamo dire che la Juve ha rifilato un bello schiaffone alla Roma, così improvviso, Selic che sembrava fatta per il rinnovo, erano tutte pronte le carte, era atteso praticamente a Trigoria. Non stiamo parlando naturalmente di un giocatore fenomenale, ma di un giocatore che poteva essere utile.
9: Un buon colpo a parametro zero, un bel colpo perché insomma è un esterno affidabile, un esterno che è cresciuto negli anni, un esterno anche fisicamente affidabile, uno che ha conosciuto e conosce molto bene il campionato italiano, e poi a parametro zero insomma è un buonissimo acquisto secondo me in questa fase di calciomercato. La Juve lo ha convinto nonostante non potesse mettere sul piatto la Champions League che invece offriva la Roma. Roma che era convinta di poter chiudere questo accordo, aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria. Lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al Mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia sia uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un giochino per, no?
7: Ma Sara batte d'amico.
9: È sicuramente un bel colpo di Massara rispetto
7: ci sta. Sono situazioni di mercato che
9: come poi era comunque un titolare di questa Roma.
7: No, assolutamente. Poi tra l'altro ci raccontano, poi magari nel dettaglio ci andiamo dopo Francesco, però ci raccontano di un Gasperini che non l'ha presa benissimo, questa situazione qui. Quindi anche perché è vero che non era un titolare, che non è un giocatore eccezionale, ma
9: era un titolare
7: nella Roma ed era un giocatore comunque importante.
9: Certo.
7: Che è cresciuto tantissimo proprio con Gasperini.
9: In una situazione, scusami, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli.
7: Esatto.
9: E quindi adesso si ritrova con un acquisto in più da fare, perdendo un giocatore a parametro zero.
0: Perché non lo fa ad arrabbiare Gasperini, perché lui c'ha, capito, facilmente l'uscita.
9: No, infatti adesso sta palesando questa vabbè, tranquillità, che però mi sembra che soprattutto adesso stanno provando a chiudere per Summerville, a fargli questo
0: sì,
9: regalo.
0: Sembra facile, voglio vedere.
9: Però
0: voglio vedere.
9: Comincia a
0: voglio
9: spicchiolare.
0: Vedere, perché ho letto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui con me, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare il tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Marcanà del venerdì.
9: Sì, che tra l'altro oggi alle 15 parla anche Spalletti.
0: Parla pure Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti. E, insomma, ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto tra mito e talento è ormai vicino, da una parte Yamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, nonché talento. È un confronto affascinante che andremo a vivere questa, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Yamal. Lautaro scalpita dopo il gol vittoria contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare, insomma vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro insomma adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale di Coppa del Mondo. Massara d'Amico 1-0, Selic alla Juve, quindi Massara si prende Selic battendo d'Amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim? Allegri e Sarri sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi tre nomi che piacciono alla Serie A sono Summerville, come ci dicevi tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto in pressione, Zeballos dovrebbe essere
9: Zeballos
0: è il giocatore che piace molto al Napoli,
9: sì.
0: E quindi altro obiettivo sono giocatori di corsia, giocatori esterni che potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è scaduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo con questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro il Liverpool. Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciato e oggi ricorderemo questo straordinario mister che ha scritto storie memorabili della Serie A.
9: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta
0: Bravissimo.
9: Notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in un grande abbraccio sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
0: Tra l'altro lasciami dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini, a cui va veramente un grandissimo abbraccio,
7: Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia che veramente ti arrivano dritto al cuore. Raccontava insomma di questa sua ragazza che dormiva sempre con loro, questo sì. Utilizzavano un letto matrimoniale più grande per godersi ogni attimo di questa figlia e per non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori gli avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, ma anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone. Quindi veramente toccante questa cosa, però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con l'amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
9: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice: i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di una donna, così ce l'aveva raccontata, tra l'altro, in una bella autobiografia del 2022, scritta tra l'altro da Fabrizio Biesin. È molto toccante come immagine, come insomma, come storia, per uno come lui che ne ha sempre, non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
7: Eh sì, poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli, quindi questo allenatore che veramente, ho detto prima, ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto 2 partite, una in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una cavalcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei due Marangon, di Fanna, di Elkier, guidata da questo allenatore. Oggi noi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore che, ripeto, mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti, quindi
9: sì, mai sopra le righe, mai sopra né le righe. Quando doveva festeggiare,
7: esatto,
9: né quando doveva incazzarsi.
7: Sì. Tu hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Beh, insomma, chi è che non ricorda quelli della mia, diciamo, della mia gioventù, eccetera, quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. Io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato, tra l'altro 18 giocatori in rosa, arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinsero 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, e poi al ritorno invece presero 5 gol dall'Inter. Fu una partita...
9: l'unica, se non sbaglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
7: Hanno fatto 2 sconfitte in campionato e una praticamente in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi, ad esempio tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati era un altro dei giocatori che ricorda Bagnoli. Mi volle a Verona, poche parole, si faceva capire con gli sguardi, era un uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi, poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli, quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
9: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato ad in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute, dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola, non penso che tra due o tre settimane o un mese dovrò ricominciare da capo, sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita. Voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui, poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare, quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, due soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina, qualcuno ha tirato in ballo
7: un altro nome. Palladino. Io non lo so, vediamo, sarà dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
9: Sono indeciso.
7: Sei indeciso?
9: Secondo me anche oggi pomeriggio.
7: Vabbè, sarebbe molto bello perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza. Chi sceglierà per guidare la nazionale? No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro Francesco, magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina, il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo: non è salutare allenarsi all'aperto, l'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale, allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non fanno giocare?
9: No, è impossibile.
7: Impossibile.
9: Soprattutto perché c'è gente che ha spesso. Vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa che ha speso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000.
7: Che sarebbe,
9: sarebbe 10.000 euro.
7: Mamma mia.
9: Un di 10.500.
7: Cioè
9: tipo,
7: complessivo tutto, viaggio.
9: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
7: Ma questa è follia comunque.
10: La Madonna!
7: Sì, no, questa è proprio follia, ragazzi.
9: Ma sono...
7: è un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio... No, guarda,
9: sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1.800 euro.
7: Che schifo.
9: Quindi sul sito ufficiale della della FIFA, che lo trovi a 1.800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000 perché erano in due. È così.
7: Che schifo.
9: E pensa chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme. Perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, e lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
7: Ma proprio assurdo, guarda.
9: Assurdo.
7: Questo non è...
9: Anche perché adesso, giustamente,
7: non, adesso
9: abbiamo,
7: non,
9: abbiamo
7: non
9: già
7: associate
9: parlato,
7: più il popolo al calcio.
9: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo.
7: Sì, no?
9: Ma Infantino
7: 30 minuti
9: ha fatto. Se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina.
7: Pagamento.
9: Pagando 80 euro. Tu vai, non puoi fare domande. Puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa. E se paghi un supplemento,
7: euro,
9: puoi farti fare un autografo.
7: Vabbè, Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai. 331-8200-23, naturalmente, per i vostri messaggi. Dicevo, speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno per, o se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Selic, che prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che, diciamo così, cercano il rilancio o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
9: però
7: parlare
9: secondo
7: più,
9: me è giusto
7: anche il rilancio per Amorim,
9: perché
7: sì,
9: lui
7: sì,
9: fa
7: sì.
9: bene allo Sporting, poi quando gli danno esatto. Non fa bene,
7: infatti
9: viene
7: è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto, eccetera. E va in una squadra come l'Atalanta, che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
9: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1, non so se hai letto
7: questo sempre passaggio. A 4, però la difesa
9: sì,
7: la difesa
9: adesso,
7: la 4,
9: però,
7: eh.
9: Adesso però non puoi chiedergli anche di passare a 3. Già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa
7: notizia. Ma era il suo modulo, il 4-3 che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto, lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che c'ha la squadra più forte, io direi forse, togliamo il forse,
9: Allegri
7: c'è una squadra forte, sì, certo. Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
9: Ci aggiungerebbe Rabiot.
7: Ci aggiungerebbe Rabiot se dovesse andare via magari De Bruyne. Esatto, sì. Forse De Bruyne
9: lo cambierebbe lui, secondo me.
7: Lo cambierebbe ancora più. A voglia. Sì, non ci penserebbe un attimo.
9: Lo cambierebbe, io lo cambierebbe.
7: Sì, sì, ha voglia.
9: De Bruyne mi date Rabiot.
7: Sì, ci casca. Poi c'è Amorim, che come hai detto tu, che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim, dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. Comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato. Oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio. Leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
9: Scusami,
7: anche al volo.
9: Guarda lo smog che stiamo andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di smog che c'è su New York, sono pochi metri lì lo stadio, si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
7: No, dicevo, proprio su tutto Mercato Web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobà. È ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
9: Allora, no, volevo leggerti questo, perché stiamo parlando di Amorim, lo trovi sempre su tutto Mercato Web, lo sfogo di Fonseca. Amorim accolto al Milan da Cardinale, quando arriva io non c'era nessuno, dice
7: eccolo.
9: Fonseca in un'intervista a Sport Week. Sono deluso, perché due anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra. Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
7: Ma da chi gliel'ha detto?
9: Il club all'epoca,
7: non si sa
9: quando
7: chi.
9: Era.
7: Guarda, è arrivato, non c'era nessuno.
9: Perfetto, risposi, alla mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
7: Ma ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
11: È fiducioso?
7: No, per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
9: Sì.
7: Che fa. Io,
9: altro portoghese dei tre.
7: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto, molto concreto. Squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui sapete chi è arrivato, no? Insomma. L'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'era uno straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati e quindi, come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions la prima giornata all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
11: Lei sa come si fa l'allenatore?
7: No, io no, infatti.
9: Sì, comunque gliel'avrà quindi chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
7: No, però
9: lui
7: ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
9: Allora, aspetta, continuo, lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare mentalità, ma non mi hanno dato il tempo. Abbiamo giocato anche tante belle partite e dopo di me non è più successo.
7: Certo.
9: In Italia spesso i calciatori contano più del club. Se qualcuno era anche forte, non meritava, con me non giocava. Nessuno è più grande del Milan. Forse si riferisce a Leao. Sì. La vostra idea di calcio non si vede da nessuna parte. Per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo.
7: Qui c'è proprio, guarda, ragionissima, cioè non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
12: Hanno creato un casino. No,
7: è vero, ma hanno fatto un casino. È stato perfetto, ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break, primo break, e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione, quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Network.
0: Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, all'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale.
0: Ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao Antonio,
0: ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
1: Partire da facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, sì, guarda che ti facciamo
1: la voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli, vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché
3: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Bagnoli, che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio, grande emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista Rai di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più che altro perché allenatore è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. E mi ricordo l'anno prima, insomma 2 anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'è una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto, il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'è un aneddoto bello quando arrivò Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'è un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. ma preparatevi. Allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9, infatti chiediamo, come? Dice, no, era numero 9, già. E in effetti perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro. Lì c'era un discorso completamente diverso. Lì, anche lì, insomma, ecco, il valore dell'uomo si manifestò. Insomma, tanti aneddoti. Poi lo paragonavano uno, diciamo, che non rideva, non faceva. Invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi, ragazzi, che una squadra la mentalità la crea in trasferta. Se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare. Ci ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona. E quindi tante cose. L'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio. Mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì ti detti del tu. Scusate.
0: No, Antonio, non ti devi scusare, ci mancherebbe.
2: E lui mi fa, no, mi fa male il fenocchio, il ginocchio, no? E si pensa, ma come stai? Ti detti del tu. Vabbè.
0: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, sì. ma era una cosa che un po' che facevate un po' tutti, vero Antonio?
2: Tutti avevate Volpati aveva giocato con lui, quindi il tuo Guidetti, mi ricordo quando arrivò secondo anno, il primo anno Serie A, e noi no. Poi ci fu quell'occasione, lo chiamai come sempre, gli detti come stai mister? Mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio. Vabbè. Detto in veronese mischiato con il milanese. Vabbè.
0: No, Antonio, sai cos'è? Che veramente, cioè, poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio. Adesso uno non vuole essere sempre retorico, no, da questo punto di vista.
2: È più bello perché sì. Ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è? Ora parlano di blocco basso, è catenaccio. Ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi, però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo sì il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzali che giocavano hanno fatto gol anche loro, Fanno e Marangone erano gli esterni di centrocampo, erano due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra. E vedi ora che non c'è l'attaccante, giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi, però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiati anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente, però poi contro il calciatore, se tu non hai calciatori, tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione. Avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati. Ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così. Poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il mondiale o l'europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
0: Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità: qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli dal punto di vista, non so?
2: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui primo giorno di ritiro a Cavalese oppure primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva la squadra è stata fatta così, Poi ci sono quelli che sulla carta non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello. Ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano, ma poi li allenava lui. Non è che, sai, ora ci sono in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca, rose di 25-26, i 7-8 si allenano dalla parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione. Loro lo apprezzavano, infatti, quando c'era il momento che qualcuno mancava. Mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è scalone dell'Argentina. Sì. Tuchel non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann non è stato così con la Germania.
0: Sì.
2: Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così.
0: Certo.
2: Carlo Ancelotti, a proposito di che diranno tutto, Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona, perché lui deve gestire i grandi campioni, e non è semplice.
1: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio, nemmeno a 60 anni, tra l'altro?
2: Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato, anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose, e lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto come qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol dire, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone, io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
0: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure
2: no.
0: Non c'era, era tutto il gruppo?
2: Un po' tutti, bastava. Poi c'era, insieme a lui, c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro, Ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo per loro era un tutt'uno, quindi i giocatori li prendeva perché l'allenatore voleva questo, ci levano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. E quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si dava l'età del tu, perché andavano insieme, mi sembra normale. Ma noi l'apprezzavamo questo.
0: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua. Ti ha mai fatto un rimprovero? Sei mai arrabbiato con te?
2: Ancora voglio,
0: Ce ne ricordi uno in particolare?
2: Perché mi ricordo, non tirai in porta, lui disse, ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta, e si alzò perché sapeva che da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci, lui ha vinto all'Anfield,
0: come no, infatti noi avremo
2: al Genoa, al Genoa lui arrivò, che mi ricordo andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il tempo, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
0: Certo.
2: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza,
0: certo.
2: Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
0: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda, prima di salutarti leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter, no, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
2: Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e una rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po', diciamo, ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, mio, quel pareggio fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma, quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
5: Molto difficile, certo.
2: Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, Volpati, sì, sì, ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi lo chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
0: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon,
2: Peroni si era fatto male, sì, poi sì, c'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
0: Brighildi, Gennaro Fanna, Elcher e Galderisi, sì, questo era... sì, sì. E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
2: Vi dico un aneddoto, che poi lo disse anche per Aspetter Brigger, quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa, disse: rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona, a Verona, no? Vincemmo 3-1. E viene e fa Brigger, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte. Fine.
1: Tu hai domani Maradona. Hai dormito?
2: No, a lui glielo disse, a Brigger.
0: A Brigger.
1: Ah, ok.
2: Gli disse: tu domani, ma cioè, marcava Maradona, gli fece gol e poi vincemmo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
0: Sì, 3-1. Brigger, Galderisi di Gennaro. Esatto. Tra l'altro, stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
2: Sì, ad Avellino.
0: Sì. 18 giocatori in rosa.
2: Avellino, mi ricordo che nevicò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
0: Sì, sì.
2: 1-0, 1-1, pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto da quella, sì, sì, anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
0: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli 0-0. No,
2: anche un passaggio fu a Udine, Udine 3-0, il 4-0 annullata a Tricella, dominare il primo tempo 3-1, sì, finisce, sì, con la squadra forte. Secondo tempo si entra in campo 3-3, 3-3 ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3, poi si fece Briga e Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
0: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto: è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: Assolutamente, in assoluto, per tutto, anche quando andai in nazionale ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: ci sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
0: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, grazie, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi sì, te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
1: chi, meglio,
0: non è una cosa da
1: chi
0: poco.
1: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino alla fine. Bene. Abbiamo degli audio, così vai, sentiamo anche la voce dei... Sì.
6: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
0: Va bene, sì, abbiamo capito il concetto, poi vediamo quello che succederà dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli. C'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, Sarri, Mourinho e Allegri. Beh, l'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Mourinho prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente. E quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
0: Va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, cioè ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine... È quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un mondiale, come fai a non vedere una partita. Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano nel dove abito io e mi fermo a guardare pure loro che giocano. Cioè, è una cosa...
1: Se il pallone rotola.
0: Il pallone è così, si chiama, ecco, dipendenza. Da questo sport. Che poi può essere meno bello, un altro discorso, cioè che meno affascinante. Vabbè, chiaro, un altro
1: non
0: discorso.
1: Non lo puoi, non
0: esatto,
1: a guardare,
0: però non
1: guardare,
0: puoi non guardarlo,
1: di me.
0: Sinceramente.
1: Guardare,
0: allora,
1: guardi.
0: Se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa. No, no, no, ci fai, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
1: Israele,
0: esatto, vai.
1: Portiere del Torino che sarà è stato operato in artroscopia per quanto riguarda insomma un problema alla spalla, si teme però, anzi è certo, praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione che era prevista per l'estate praticamente al mercato invernale, quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa, adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
0: Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. Poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanà, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie, Francesco.
1: Ciao, Marco, grazie.
0: Break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Ecco, beep. Ci siamo. Ciao Stefano, vecchio ben Liga. Trovato, vecchio Liga, ben trovato.
1: Ciao Marco,
0: Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana, poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale, quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento, Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida,
1: sì, mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: e faccio subito questa
1: il pronostico
0: domanda.
1: Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico...
0: Qui è dura.
1: Allora...
0: Ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa...
1: C'è la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione perché c'è...
0: Ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa...
1: C'è la magia... come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione.

0: Che ci accompagnano appena mi dà l'ok, e saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia. Appena mi dà l'ok il Claudio, noi andiamo subito a presentare la squadra. Ci sono, Claudio? Vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio. Allora, ci sono tutti, benissimo. E allora vado dal direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Oh Nick, ciao Nick.
2: A voi, ciao
0: Nick, ciao Nick, buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore.
1: Amore incondizionato.
0: Famiglia. Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche...
1: Un grande abbraccio a lui e alla famiglia. Esatto. E a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Comunque, lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti. Poi certamente una amica non l'ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore. Poi può essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Sai, uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? Un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi, in un libro anche
0: l'ha raccontata, anche veramente con grande
1: sofferenza, con grande
0: dignità e tutto,
1: dignità,
0: no?
1: Maturità e insomma, voglio dire, è stato
0: un grande abbraccio,
1: è stato veramente,
0: sì,
1: credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: forse
0: sì,
1: è così, probabilmente anche perché anche per questa cosa, insomma, esperienze che ti formano, che ti toccano,
0: assolutamente,
1: ti invadono.
0: Nick,
1: quindi un abbraccio forte a Silvio.
0: Sì, assolutamente Nick. Poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di mister Bagnoli. Tra l'altro prima abbiamo avuto un bellissimo
1: Bagnoli,
0: esatto, sì, un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro. Abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
2: guarda, tutto mi unisco anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli. E tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello. Perdonatemi se dico questo, ma molto più bello. Un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni, che ho sentito prima per tutto il mercato web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi ed era un modo, no, come un altro per dire che eravamo tutti come se si fosse tutti insieme, no? Voglio dire, una grande famiglia. Oggi si vede tutt'altro, quindi questo dovrebbe essere un segnale. Quando si dice non bisogna tramandare di padre in figlio determinati principi, valori, tradizioni, ecco, persone come Silvio Baldini che ci hanno spiegato le amarezze della vita, le sofferenze, come si superano. Osvaldo Bagnoli che ci ha regalato tante emozioni con una squadra che si è creata un sogno e che ha trasmesso questo sogno a chi ama il calcio e ovviamente ai tifosi del Verona. Ecco, questi messaggi noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani. Cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele.
4: Ah, c'è poco da aggiungere. La tragedia che ha colpito Silvio Baldini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia. Lui ha vissuto con questa figlia. Leggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale più grande per dormire i tre insieme. E questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che, avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, e anche la dimensione del calcio ovviamente aveva altri contorni, è naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda

0: Osvaldo Bagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine: il Verona di Bagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri, è l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo, la Sampdoria era una squadra ricca con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, uno scudetto incredibile che io in parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra. Tu hai citato Di Gennaro, io sì, sì, conosco bene Manu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, non c'è più, che non vedremo mai più.
1: Non c'è più, non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
2: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio, su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari la realtà. E questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la famiglia.
1: Assolutamente, hai detto bene, Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere. Poi insomma, quando parliamo di calcio ci divertiamo, insomma, che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente, nettamente più importanti nella vita, ecco.
3: Quando cresci poi te ne rendi conto, sì, insomma, sì. Poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luoco sulla disabilità, no? Sì. Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici: oh, muovo un braccio, oh, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, è tutto, hai ragione Massimo. Insomma, sembra una retorica, ma è così. Cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te. Se ti capita a te, che fai? Certo. Ecco perché Silvio è un eroe.
1: Sì, sì.
3: Perché 30 anni, i medici tra l'altro gli hanno detto: guarda che invece
1: è per quel motivo che dormivano,
3: hanno trovato
1: insieme,
3: un motivo insieme, un amore incondizionato. Poi c'era, sì, tra l'altro una bellissima canzone, Vanoni con Gabbani, che ha un sorriso dentro al pianto, è proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini, se l'ascoltate è proprio un motivo, sì, straordinario, cantata in maniera sublime dalla Vanoni, ma racconta un po' la storia di Silvio, un amore... io sono tutto l'amore che ho dato, cioè lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato nell'elettro matrimoniale, sì, sì, una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. Diventa. Cioè, ti dice donna. Tutto, no? Sì, sì, sì. Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, poi riparti, perché
1: certo,
3: quando stai bene che fai? Devi partire.
1: Assolutamente.
3: Però ogni giorno sembra scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini. Sì. Invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa
1: è ancora più
3: è tosta.
1: Sì. Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia a Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento, sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci devono dare la giusta dimensione di quello,
3: Massimo,
1: che parliamo,
3: sì, sì.
1: Esatto.
3: Allora, adesso poi ripartiamo però.
1: Assolutamente, ritorniamo, andiamo, allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi ritorneremo in onda lunedì, quando tutto è avvenuto, e quindi prima Stefano ha accennato, no? Questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi, contro il talento di Yamal. E poi c'è questa storia bella, no, di Messi che qualche anno fa per una
3: foto,
1: situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal, che ancora non si è visto in questo mondiale, eh?
2: Ma diciamo, tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi, e vedo leggermente favorito l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte e è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole, quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto Inghilterra-Messico e ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta.
4: Sì.
2: Cioè tu che l'ha fatto una roba imbarazzante, se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato
1: metaforicamente, ecco.
2: L'avremmo ammazzato a livello sportivo,
1: certo. Mi ha ricordato un po' di allenatori italiani Tuchel in quella partita, vi devo dire la verità.
3: Secondo me ne ha.
1: Potrei fare una lista.
3: Secondo me si è superato Tuchel.
1: Si è superato ancora di più.
2: Ma col Messico voi forse non l'avete vista, ma hanno fatto la stessa identica partita.
1: Sì, è vero. Ma fu criticato.
3: Però c'era l'uomo a meno là. No, però.
1: Sì, ma fu criticato da Bellingham anche nella circostanza. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima proprio gli ha messo una pietra tombale, proprio perché ha detto guarda come abbiamo giocato, ma perché togli Gordon, diceva scusa.
3: Viva la sincerità però.
1: Viva la sincerità, certo, ma magari avere i giocatori così che a fine partita dicono
3: tipo di
1: ma no, ma infatti guarda, ma viva Bellingham.
3: Ma lo vogliono riconfermare, sono disperati in Inghilterra.
1: Lui ha detto che vuole andare all'Europeo, vuole andare, ci vuole andare.
3: Pure, anche.
1: Garbo.
3: Vabbè, bocca al lupo.
0: Guarda, quello che ho visto l'altra sera con Tuchel non l'avevo mai visto, non credo in vita mia, una roba del genere. Nessun allenatore italiano avrebbe combinato quello che ha combinato lui. Cioè, toglieva centrocampisti per mettere difensori. Cioè, è una roba veramente inspiegabile. Un allenatore che è stato tecnico di squadre importanti, voglio dire, che ha grande esperienza. Come fa a commettere un errore del genere? Io francamente non trovo giustificazione. Io al posto della federazione inglese lo caccerei a calci nel sedere, francamente. Cioè, non è accettabile. Non è accettabile che abbia fatto rientrare in partita l'Argentina che era morta. Invece ha regalato il secondo tempo all'Argentina giustamente, meritatamente, poi ne ha approfittato perché ha avuto molte occasioni, pali, miracoli di Pickford. Però ragazzi, non si può concedere una roba del genere all'Argentina lasciando completamente il pallone in mano tra i loro piedi e rinunciando completamente a giocare. Una roba io penso che sia favorita la Spagna, perché la Spagna un errore del genere non lo commetterà mai se passerà in vantaggio. Ma soprattutto perché la Spagna è una squadra propositiva che cerca sempre di imporre il proprio calcio, non si adatta agli avversari,
1: certo.
0: Cerca di farlo il gioco, quindi credo che la Spagna sia obiettivamente favorita perché è più squadra a mio avviso.
1: E la sfida tra i due, così passo da Nick.
0: Ma allora Messi ha fatto delle cose straordinarie considerato che ha 39 anni. Yamal finora non ha fatto vedere molto, in semifinale ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alle partite precedenti, chissà che non sia la finale la partita in cui lui esplode, ma sono due giocatori completamente diversi, francamente.
1: Ah, sì, assolutamente. Vabbè, anche due generazioni diverse, un calcio anche forse diverso rispetto.
0: No, è bella invece questa cosa che Scaloni è stato allievo di Della Fuente.
1: Esatto.
0: Anche questa è una cosa divertente. Lo sapete, il maestro e l'allievo si trovano in
1: esatto. Mi ha emozionato molto vedere Scaloni quando fa il gol a Lautaro Martinez, che rimane quasi, cioè non fa esultanza, non fa niente.
3: Sì,
1: la vive
3: tutto dentro.
1: La vive tutta dentro.
3: Sì, ma stava piangendo. Stava,
1: No, ma quello mi ha emozionato a guardarlo, capito? Si è tenuto tutto dentro. Ma impressionante, mi ha colpito molto quel momento. Nick, vengo da te, dai.
5: Ma allora, la sfida tra i due, chiaramente Messi oggi vince su Yamal, guardando anche tutto il mondiale. Poi per quanto riguarda la sfida in generale, io sarei contento vincesse la Spagna. Sarei contento se vincesse la Spagna perché a me piace quello che loro fanno. Loro hanno un lavoro dal settore giovanile, dalle nazionali giovanili, lo hanno sempre fatto come loro credo, portano gli allenatori del settore giovanile a guidare anche la prima squadra, quindi la nazionale maggiore. Ci vedo una grande progettualità, un grande ricambio generazionale e io tifo per chi fa il calcio in questa maniera. Poi è chiaro che sarebbe bello per la storia, no? Per quello che rappresenta per il calcio mondiale, l'ultimo mondiale di Messi, che lui alzi ancora la Coppa del Mondo, però io sono per il calcio, per il calcio fatto una certa maniera, e in Spagna lo fanno bene, c'è poco da fare, e quindi sarei contento se vincesse la Spagna, anche se naturalmente vedo una sfida molto molto alla pari, cioè, non mi sembra che ci sia una squadra che possa avere un vantaggio.
1: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti, Nick, riparto da te, situazione di mercato. Vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Selic, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, io e noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte D'Amico 1-0, Selic alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via, e mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
3: Ma
1: secondo
3: me la vedo dura.
5: Sai, Marco, io francamente ho letto anche vari chiavi di lettura come una rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io, per quello che conosco Massara, non è certo uno che va a fare dispetti. È una persona di una correttezza che poche altre persone abbia mai conosciuto. Lui giustamente,
1: però, si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non finisce
5: nel momento, cioè lui si è infilato perché comunque dalla proprietà e quindi da Carnevali,
1: certo,
5: ha avuto il mandato di dire,
1: ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di
5: certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il dispetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato, cioè certo, voglio dire, Fazzini era virtualmente il giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi, ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massara come uno fa apposta a fare i danni alla Roma, okay. E non è questo, secondo me, il messaggio deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi c'è il rischio. La Juventus Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno tampinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè non è 1-0 per uno, uno pari, 2-1, questa è la dinamica del mercato. Posso? A volte bisogna essere tempestivi piuttosto che
1: e rapidi anche molto.
0: Posso aggiungere una cosa su Selic, che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo? Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus. Quindi
3: no, ce l'hai mai detto.
1: Gennaio... Ce l'hai mai detto, però.
0: No, perché era una cosa che mi sembrava strana, francamente. Mi sembrava strana.
1: Ma le cose strane vanno dette, Daniele, perché poi vedi succede.
0: Stamattina ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa e mi ha detto, hai visto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus. È vero, hai ragione. Io non ci credevo.
1: E tu ci credevi. Questa volta
5: La notizia, ragazzi, non è Selic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa. Daniele Garbo va in palestra, questa è la notizia,
0: scusate,
5: nessuno lo sapeva.
0: Quindi quei giorni alla settimana, questo.
5: Grande Daniele, numero uno.
1: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto. Adesso non è vero che, insomma, non stiamo parlando adesso, non facciamo passare, giustamente, come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Selic per Garrincha. Buon giocatore, no, perché insomma, sempre con molta calma e serenità.
3: Vabbè, ma sono i tempi,
1: buon giocatore,
3: i tempi
1: molto utile, sì.
3: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celica a Roma. Tra l'altro, la cosa, non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celica, che lo ha fatto. Insomma, pensa a che
1: siamo messi male.
3: Facendo le debite proporzioni. Esatto, però adesso
0: ma vi segnalo la prima pagina del Romanista e dice stai bene lì,
3: che mi sembra proprio. No, però sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
1: È un giocatore affidabile.
3: È cresciuto molto. Esatto. La Roma cosa perde? E Marco, bisogna vedere chi entra. E poi te lo dirò, insomma. Per adesso perde un giocatore affidabile.
1: Sì.
3: Che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
1: È vero.
3: Quindi Gasperini ha visto è un giocatore
1: anche più ruolo ha coperto,
3: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano,
1: esatto.
3: Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Celic, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per la AS Roma.
1: Tutto cosa ne pensi, Massimo, anche tu? Di questa perdita di Gasperini. Ho letto anche che Gasperini, insomma, adesso vuole giustamente una risposta dal mercato, questo ci mancherebbe.
3: Risposte, non solo c'è.
5: Io
2: Io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno, Celik come giocatore. Secondo me era un giocatore valido, è un giocatore, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista, quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Celik a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente addirittura d'arrivo.
1: Sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano forte, che
3: una milonga,
1: sì? Una chitarra acustica.
2: E quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché da stamattina, che da quando è uscita la notizia, leggo commenti di tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma. Cioè, è un giocatore che ha sempre giocato,
1: un giocatore affidabile. Io lo ritengo un giocatore bene, molto affidabile, molto una garanzia bene. Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore duttile, che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui, certo. Alla Gasperini, alla Spalletti,
3: che dice all'appello, esatto. Alle 7 c'è, cioè, lui alle 6:58.
1: Sì. Tu sai che su di lui
3: poi
1: ci puoi
3: contare. Il resto non ti so rispondere.
1: Sì,
3: per
1: sì.
3: Il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
1: no, quello è un po' difficile.
3: Nemmeno col destro riesce forse
1: a
3: farlo.
1: Però come lo metti vicino a Messi,
3: no,
1: adesso.
3: No, ma io ti ho detto col destro, però insomma ha migliorato pure lì. Sì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario.
1: Nick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento? Ci sono un po' di nomi, noi abbiamo visto Somerville, e poi ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
5: Ma guarda Marco, per quanto riguarda il mercato, vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della
1: figurati.
5: Fiorentina.
1: Quindi
5: naturalmente di aver sentito tutto.
1: Okay.
5: Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Somerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione, e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo con il giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato, per un motivo o per l'altro, perché sull'esterno cominciamo da Palestra, ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere che comunque c'è una soluzione che va detta, cioè le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili, secondo me, era un giocatore interessante, non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobah.
1: Sì,
5: chiaramente se il Como è in vantaggio per Chalobah, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter, che dicono ma non è possibile, ci passano davanti tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra, oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore. Quindi il mercato per certi versi delle big è ancora all'inizio.
1: Senti, proprio prima di salutarti, poi noi ci torniamo tra poco insieme a Massimo e Daniele, intanto il Napoli, c'è la notizia all'ultima ora, buongiorno, non prende parte al ritiro, il Napoli è arrivato a Dimaro, al ritiro precampionato, esatto, atteso un consulto su ipotesi intervento al ginocchio destro. Ti chiedo soltanto, il Napoli a centrocampo che fa? Fa uscire qualcuno oppure i soldati rimangono tutti? Lobotka, Anguissà, che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
5: Marco, bisogna vedere dalle offerte da quello che può fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata, sì, quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche, c'è
1: sì, Lukaku, sì, De Bruyne,
5: altri due elementi che devono essere valutati e conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che Lobotka, cioè tra Lobotka e Anguissa penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anguissa, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, sì, perché sì, loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico e quindi aspettiamo e vediamo, però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
1: Sì, un mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come grazie sempre, a voi, presto, saluto. Grazie, ciao, buon ciao, fine ciao, settimana. Ciao. Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anguissa o di Lobotka?
0: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi...
1: Li confermeresti tutti e due?
0: Io sì, pure io sì, francamente.
1: Io
0: credo che Allegri farà delle valutazioni sul complessivo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no?
1: Sì, deve
0: sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
1: Buonanni?
2: No, anche io assolutamente, sono due giocatori forti,
1: non capisco perché
2: Anguissa per l'altro, insomma.
1: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Anguissa è un giocatore di...
3: No, ma magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
1: Questo bisogna capire.
3: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro Romale. Ma non credo.
1: Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
3: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, cioè di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce e ritorna competitivo. È arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
1: Sì.
3: No?
1: Sono d'accordo, ci fermiamo, facciamo un break, ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco.

0: Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impolamene.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua
1: a tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Celik un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio,
1: questo
0: perché ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: ha fatto 38
0: partite, sono un'enormità per un giocatore, insomma 32 quasi, sei sempre quasi presente.
1: Ha fatto un'ottima
0: stagione. Sì. Non ho considerato le presenze poi in, in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini, eh?
0: Per me sì, sì,
1: l'attenzione,
0: sì,
1: sì. Nella...
0: poi ripeto, non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto duttile, molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi, cioè, mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele?
3: Sì, ci sono.
0: Ecco, ecco. E Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Celik e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quello che, su quanto potrà essere buona questa operazione. Perché banalmente, se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Celik dalla Roma un anno fa, saremmo a dire ma che fa la Juve, perché Celik è fischiato all'Olimpico, perché Celik non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Celik è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Celik, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però di diverso ci sono
0: molto
2: state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona del in una qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Celik se l'è sempre cavata, sempre molto bene, quindi è stato, diciamo, l'uomo dal 6 e mezzo in pagella della stagione della Roma, insomma prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice, come mai è successa questa cosa? Un'idea ce la possiamo fare, perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo, Kop Miners. Sappiamo tutti come è andato per l'appunto.
0: È vero, questa è una riflessione che ci può stare, sai Lorenzo, giustissimo.
2: Quindi questo, l'unica cosa è questa, se la Juve ha preso il Celik dell'anno scorso,
0: ottimo,
2: ha fatto un gran colpo a zero. Sì. Se la Juve ha preso il Celik di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
0: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il loro rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato del caso più eclatante che è Kop Miners, che insomma, tra l'altro pagatissimo dalla Juventus.
2: Sì, ma ce ne sono tanti.
0: Sì, sì, ce ne sono tanti. Certo. E questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono stati.
1: Hai detto,
0: è vero, questa è una cosa inconfutabile.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: ha fatto una stagione strapositiva Celik, però vediamo, insomma, quale Celik. E come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve, io che ne so, insomma la Juve ha tanti di quei problemi, insomma Celik
0: che era l'ultimo delle... No, ma possiamo pure dirlo,
1: Celik,
0: io non mi aspettavo, ieri sera quando ho letto la Juve prende Celik, ho detto, vabbè sì, quindi, cioè nel senso, no, ma io mi aspettavo, sai, la Juve gli serve il portiere, il centravanti.
1: È la cartina di tornasole del momento, parlavamo con Lorenzo anche ieri, cioè prima pagina. Celic con il gioco di parole.
0: Celic. Tra l'altro oggi Lorenzo fa un approfondimento.
1: Celic un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti ho la
2: esatto. Bocca lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma con tutto il rispetto, lo dico senza ironia.
0: Carità,
1: Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo.
0: Sì, sì.
1: La Roma
0: sì,
1: perde
0: sì.
1: Qualcosa. Ni, perché se fa, prende un esterno o...
0: Già la, potrebbe
1: se non lo prende sono guai.
0: No, poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io per esempio Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto bah, cioè nel senso va bene, ok, sei lì che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare un centrocampista, cioè qui bisogna questa è una cosa che vabbè metti lì punto interrogativo.
3: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Celik poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United, dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League. Quindi è un buon giocatore, non è un fenomeno. Nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente. Ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, ha altri problemi da risolvere prima, insomma, il centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Cannavale abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime e che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus dietro le quinte, non è che lo vengono a dire a noi, no? Giustamente.
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale positivo, non so, come per esempio c'è chi dice che comunque vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro zero, in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente e quindi va bene.
4: Ma difatti secondo me è un buon acquisto. E poi non stiamo parlando magari come è stato detto di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto. Poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero. Però se parliamo nello specifico di Celik, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
0: Sì, sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto mercato web, una cosa è sicura, 18 giorni di mercato, le squadre più attive, Fiorentina e Como. Sono cambiati i valori di forza, insomma.
2: Sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè il Como ormai da anni, no? Cioè non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arriva al mezzo miliardo speso sul mercato, manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque sono tanti soldi spesi da Paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno un prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Atta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Vieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulai per il centrocampo. Il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina, e sono altri 30 milioni, e in tutto questo deve comprare almeno ma proprio almeno tre esterni d'attacco, perché
0: e con Kenne però che si fa Lorenzo? Perché la clausola adesso è scaduta, che si fa? Cioè rimane
2: con Kenne?
0: Con Kenne.
2: con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina,
0: okay.
2: Perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima, però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken, arriva.
0: Se arriva?
2: Se arriva lo cedi, può essere, però non puoi sbagliare.
0: Se arriva Io se arriva a 40
1: ma devi
0: milioni
1: prendere uno all'altezza di sua, di Ken.
2: Cioè prendere il sostituto.
1: Cioè, tu vai a cedere Ken adesso con Grosso, che potrebbe essere una Fiorentina più spettacolare.
0: Sicuri?
1: No, con Grosso no. Cioè, il gioco di Grosso non agevola un po'
0: io
1: gli esterni.
0: Su Ken ho qualche dubbio, però.
1: Secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo tengo.
1: No, bisogna vedere chi vai a prendere, Marco. Non ti dico che...
0: No, però sai, il mercato è fatto anche che arriva una proposta e tu devi pure... Che faccio?
1: Ho capito, ma Ken è tanta roba, ragazzi. Adesso, fino a prova contraria, c'è centravanti alla nazionale. Sì. Poi se vogliamo che... Adesso tu dici, vabbè, la nazionale si è qualificata. Sì, per Ken...
0: Però insomma...
1: Poi possiamo discutere degli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze,
0: no,
1: ma
0: qualcuno
1: piace non vede neanche
0: un
1: cannocchiale o altri senti... Questo ci possiamo dividere su degli aspetti che così che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare. Sul campo secondo me è indiscutibilmente più forte.
0: Però io vi ripeto, vi metto davanti alla situazione, arrivano 40 milioni, che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto, che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa?
0: Ho capito, però tu devi dare una risposta.
1: La risposta dici, da Paradis, c'è uno più... Parlerà con Grosso, c'è uno più... Tu vuoi mandare via 40 milioni? Grosso gli dirà, Paradis, scusami, ma c'è uno più forte di che? Ne prendiamo uno all'altezza? No. Allora cerchiamo di trattenerlo. Cioè, se io fossi Grosso...
0: Okay. Massimo, tu faresti? Buonanni, 40 milioni per Ken, che fai?
4: Probabilmente in questo momento lo darei via.
1: E chi prenderesti?
4: Sì.
1: Cioè, chi...
4: Non lo so.
0: Questo poi è il lavoro del direttore sportivo.
1: No, siamo d'accordo, daresti via, poi in cambio di... Però dovete fare il nome, però, se no così vale.
0: Il nome, io adesso Casella, sul mercato,
1: interrogativo,
0: ti devo dire, poi saranno bravi loro ad andare a trovare un attaccante. Però tu c'hai 40 milioni
1: 40
0: in mano,
1: milioni e Grosso dice, vabbè, allora prendiamo Pinamonti, adesso faccio una serie.
0: Pinamonti...
1: No, per dire, no, dobbiamo fare i nomi però, ragazzi, Pinamonti perché se no così vale, Lorenzo.
2: Tu che dici, Lorenzo? Se si fa il gioco, allora giochiamo, però.
1: No, giochiamo. Guarda che
2: perché l'offerta per
1: però.
2: Ken non c'è. Cioè, i 40 milioni per Ken che stiamo ipotizzando non ci sono.
0: Quindi, se dovesse arrivare l'offerta domani, domani arriva l'offerta. Perfetto. La società che fa? La prende in considerazione, dice, oh, prendiamola,
2: Certo, ma la devi prendere in considerazione per forza, ma chi prendi? Chi prendi?
1: Se però non mi fate il nome.
0: Ma non so io che devo fare il nome, scusa.
1: No, ma il giochino è carino, però manca un pezzo. Perché io sono d'accordo con te, 40 milioni, come no? Oh, la valutiamo, oh, 40 milioni, sì. Chi andiamo a prendere? Non è un nome,
2: Cioè, e devi convincere un giocatore a venire a Firenze, devi convincere un giocatore ad andare a Firenze senza coppe, Cioè, non è che...
1: O prendi quello là del Wolverhampton, però devi spendere anche lì, Quindi, giro, prendi...
0: No, per carità.
1: Quanto costa Aragoda? Come si chiama quello là?
0: Aragoda. Quanto costa Lorenzo?
2: Ma non possono prenderlo.
0: Esatto,
1: perché
0: c'è il problema.
1: Perché c'è il caso della cosa di
2: Aragoda. No, se hanno chiuso per Ulai, come sembra,
1: esatto,
2: e come anche il Trabzonspor ha detto, chiudiamo gli extracomunitari alla Fiorentina, perché sono già due, Vieri già ufficializzato, prende Ulai,
0: però
2: si deve andare su altro, si deve andare su giocatori...
0: Perdonatemi. Sì, io però voglio dire, anche la Juventus in questo momento non prende Colomani, ha mandato via, non ha confermato Vlahovic, deve prendere un attaccante, quindi non è che il giochino
4: Colomani ieri stavo vedendo delle statistiche, ha fatto 5 gol in 41
0: partite, però il problema è che devi andarla a cercare te, cioè nel momento in cui ti arriva una proposta per un calciatore, se l'accetti poi devi andare a cercare il sostituto e quello è un problema tuo, lo devi trovare tu il sostituto.
4: Assolutamente.
2: No, ma è diverso, Marco, è diverso, è molto diverso. Perché tu il sostituto lo devi già avere prima di andare a rispondere all'offerta.
0: Perfetto, se ce l'hai prima. Però potrebbe arrivarti un'offerta da Mblé, che fai?
2: Sì, ho capito, ma non è che arriva una squadra di turno, telefona alla Fiorentina e gli dice, guarda, ho una proposta da 40 milioni per Kenner, entro un'ora, rispondimi entro un'ora. Cioè, no, Fiorentina dovrà fare le valutazioni.
0: Chiaro, fare le sue valutazioni, però ho detto che fate? Tu dici se c'è un sostituto lo fai. Questo è il discorso. Se c'è il sostituto,
2: Il sostituto
0: individuato
2: deve essere buono, però. Cioè, nel senso, io vado dietro a Stefano, cioè se devi prendere Pinamonti, cioè, e allora c'è cioè, come tra mangiare e stare a guardare, si dice
0: ma
2: a Firenze.
0: Certo, se devi prendere Pinamonti sono d'accordo con te, ma non penso che tu da Ken ne passi a Pinamonti, ecco.
2: Lo so, però Pinamonti prende 2 milioni e 4 l'anno, a Sassuolo, 2 milioni e 4 l'anno.
0: Sta bene.
2: Cioè, Ken ne prende 5 alla Fiorentina, ma Ken l'hai convinto quando veniva da 0 gol in una stagione alla Juventus. La nazionale non la vedeva neanche col binocolo. Non aveva fatto i 20 gol, i 25 gol che ha fatto l'anno scorso. Non è stato un giocatore che con la maglia azzurra possiamo dire quello che vogliamo, l'Italia non si è qualificata, eccetera, ma Ken fa un gol a partita in nazionale. Quindi, voglio dire, prima di darvi a Ken a 40 milioni, devo avere un sostituto.
0: Tu ci penseresti, giustamente. Mi manca la risposta di Garbo.
3: Guarda, allora, il Ken di 2 anni fa è un giocatore da tenere assolutamente. Quello dello scorso anno, per motivi che abbiamo detto, infortuni e cose varie, sicuramente è un giocatore che in presenza di un'offerta di 40 milioni, secondo me glielo portano prima che cambino idea, insomma, come idea. Dopodiché è anche vero che devi trovarne uno, un sostituto all'altezza, e questo è il problema vero. Ma questo è un problema che riguarda il direttore della Fiorentina, riguarda noi, ovviamente.
4: Vabbè, dai. Io ce l'ho.
0: Quale? Vai, dimmi.
4: Io ne ho due.
1: Scamacca.
0: Vai.
4: Bravo,
1: ma io ti conosco a te, mascherina.
0: Scamacca e poi?
1: Poi?
4: Ghirassi.
1: Allora sì, è Ghirassi. Cioè, non è che mi... Oh, vedi che il gioco adesso funziona, Lorenzo.
0: Ma questo me lo dovete dire voi, mica io.
1: No, io ma faccio mancava domanda, l'altra parte. Ma certo, 40 milioni. E dice no, però 40 però milioni ce li mettiamo. No.
4: Stiamo parlando, allora io personalmente non stimo Ken, secondo me.
1: Vabbè, questo è un altro certo.
4: E lo dico insomma con tutto il rispetto.
1: Ghirassi e Scamacca sono due nomi di tutto rispetto.
4: Però è un giocatore che lui ha fatto Paris Saint Germain, Juventus.
1: Non ha fatto male a Paris Saint Germain.
4: Sì, però faceva l'esterno, non faceva la prima punta.
1: Segnava.
4: Secondo me sì,
1: risolveva.
4: Sì, segnava. Che squadra ci aveva?
1: Vabbè, ho capito.
4: Però, ripeto, al di là di tutto ha fatto bene, non è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Per me, ad oggi, ci sono dei giocatori che possono essere comunque bravi quanto lui. Cioè, io, ne so, ad oggi se vai al Tottenham e gli chiedi Richarlison, loro non te lo danno? Non spendi di meno dei 40 milioni per Richarlison?
1: A me ci servono tanti soldi per Richarlison,
0: non lo so. Lorenzo, quanto costa Richarlison? Voi avete una valutazione?
2: No, ma non è tanto il cartellino, non è un problema, perché lo puoi anche pagare 50 milioni.
1: Certo. Sono i soldi che ti dà il calciatore.
2: Il problema sono i 10 milioni di euro l'anno che prende, cioè come chi vuole andare per dire a prendere Icardi, no? Io Icardi lo prenderei domani in qualsiasi squadra di Serie A, in qualsiasi, nemmeno una, cioè
1: Poi devi impegnare mezzo centro storico a Firenze, ecco.
2: Però prende 10 milioni di euro l'anno, esatto. Glieli dai 10 milioni di euro l'anno ai Cardi, no, non glieli dai.
0: No, ma il problema dell'ingaggio è proprio questo. Il problema poi degli ingaggi sono proprio...
2: Il discorso è quello. È come Ghirassi. Ghirassi è un signor attaccante che secondo me in Italia farebbe una caterva di gol. Ma come fai? Cioè, questi sono
0: No, ma il problema dell'ingaggio sono d'accordo con voi. Questo è un problema... È un problema che c'è. Sentite, l'ultimo giro, prima di fermarci, lo voglio fare su tre allenatori. Vi voglio chiedere, secondo voi, considerando un po' dove sono, il contesto, quello che dovrebbero costruire o meno, se può essere per chi può essere una stagione di rilancio? Mi riferisco a Sarri, che ieri si è presentato e ha detto che vuole vincere qualcosa con l'Atalanta, è stato chiarissimo da questo punto di vista, quindi in bocca al lupo al mister.
1: Mi guardi però con...
0: Mi riferisco ad Allegri.
1: E dici poi, come farà? Però
0: vabbè, insomma, dovrà fare qualcosa, insomma. Tre allenatori, Amorim, Allegri e Sarri.
1: Chi sarà la sorpresa?
0: No, il rilancio, in chi lo vedete, considerando il contesto dove sono? Perché si devono rilanciare
1: allora,
0: tutte
1: il Napoli non si deve rilanciare. Allora, se tu mi dici...
0: L'allenatore
1: si deve rilanciare,
0: L'allenatore
1: si deve rilanciare?
0: Ma Allegri viene da una stagione...
1: Io ho capito, però il rilancio, il Napoli, se arriva secondo, che si è rilanciato. Pari e patta, giusto? Vero, rilancio secondo me è quello del Milan,
0: quindi Amorim perché viene dal disastro del
1: secondo me sì, quinto posto deludente,
0: quindi ti aspetti un rilancio di Amorim, E credi
1: io
0: che
1: credo che il Milan possa far bene.
0: Che il Milan possa far bene, cioè no, possa mettere in piedi.
1: Ma sono sensazioni, eh. Sarri pure un buon lavoro a Bergamo, vediamo.
0: Però più punti
1: difficile.
0: Più su Amorim, te.
1: Sì.
0: Quindi credi nel Milan che possa
1: io
0: dare
1: credo
0: una
1: in
0: squadra
1: questa lo vedo anche sempre sorridente, non so se poi prenderà una topi pazzesca, no, però mi dà l'idea che
0: e anche
1: c'ha
0: il Milan
1: grande
0: pensi
1: voglia,
0: che possa
1: grande
0: fare qualcosa di molto
1: secondo
0: positivo,
1: me sì,
0: già è partita forte,
1: sì, perché
0: mercato
1: peggio di così non si può, peggio okay di, cioè io ci metto tutto, la situazione ambientale,
0: okay.
1: Se conferma naturalmente Rabiot, se Meignan, se restano i Modric magari gli fanno un altro anno di contratto che è importante, okay, insomma averlo no, anche a 41 anni non guasta per una serie anche per dire di aiutare no, la crescita okay del lavoro dell'allenatore, che secondo me mi sembra un allenatore che ha voglia.
0: Lui e la
1: bello
0: squadra e il club, tutte e due. Tutte
1: bravo,
0: insieme.
1: Sì, sono, per me io
0: Bonanni,
1: voto
0: tu in che punti come ipotetico rilancio?
4: Io anche su Amorim.
0: Quindi anche tu pensi che il Milan possa consentire ad Amorim un rilancio suo e naturalmente anche del Milan?
4: Secondo me sì.
0: Il mercato è partita fortissimo,
4: è
0: perché è vero che le altre sono attive, ma ha fatto due colpi e ha speso 100 milioni.
4: Sì, sì, no, ma sicuramente è quello che secondo me in questo momento ci si aspetta di più, perché dall'Atalanta ci si aspetta tanto, ma perché se in Atalanta sei stata costruita in una certa maniera e quindi mm-hmm ormai lo standard dell'Atalanta è quello. Il Napoli, la squadra al momento non è cambiata, l'allenatore è cambiato sì, però ti dico la verità, Allegri si arriva terzo, ha già fatto peggio rispetto a quello che c'era prima. Secondo me chi invece deve fare qualcosa in più, e mi aspetto veramente qualcosa in più, e sono curioso veramente mm-hmm di vederlo, è Amorim.
0: Lorenzo,
2: da io punto su Sarri, ma prendendo chiaramente l'ultima stagione dell'Atalanta, no? Che è stata un po' travagliata, prima Juric, poi Palladino, che sembrava aver rimesso le cose a posto, ma in realtà poi non ha fatto ciò che la società si aspettava, tant'è che non è arrivata la conferma. Sarri invece viene da una stagione complicatissima, soprattutto a livello ambientale, sulla panchina della Lazio, e quindi Sarri che va in una piazza molto adatta a lui, che ritrova Giuntoli, che comunque sia va in un club dove il lavoro è al primo posto, e quindi ce lo vedo bene Maurizio Sarri, società seria, doppia proprietà seria, e quindi secondo me l'Atalanta può fare veramente grandi cose con Sarri in panchina e con il mercato okay che farà. Io sul Milan mi dovranno convincere, molto mi dovranno convincere, perché io per ora non lo vedo bene per niente, perché anche a livello societario questa scelta di mettere tutti questi signor nessuno a fare il mercato, chissà come lo faranno, è vero, hai detto hanno speso 100 milioni, hanno speso 75 milioni per la riserva del Paris Saint-Germain, che per l'amor del cielo sono i due volte campioni consecutivamente della Champions League, ma 74 milioni e bisogna che di gol ne faccia tanti, Vediamo, io per ora resto sul punto interrogativo sul Milan, perché non mi convince. Bene. Poi magari me l'ho smentito.
0: Daniele, invece tu chi scegli?
3: Io scelgo Allegri, vado controcorrente, scelgo Allegri. È vero che rispetto al secondo posto pare di meglio difficile, però io credo che Allegri abbia bisogno di essere rilanciato dopo il disastro del Milan dello scorso anno. Si trova tra le mani una squadra competitiva, anche se il mercato è ancora aperto, e credo che possa rilanciarsi personalmente, non tanto la squadra, che voglio dire, se il Napoli è competitivo per lo scudetto, poi magari arriva secondo ma lo perde all'ultima giornata, ci può pure stare, no? Però l'importante è essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo, però secondo me il compito più è
0: tu dici più facile,
1: più difficile, più difficile. Se arrivi secondo è pari e patta, se arrivi terzo poi ne riparleremo.
0: Però se arriva secondo dipende come ci arrivi, se lotti per sempre per lo scudetto.
1: Sì, ma mica
0: poi
1: è facile arrivare secondo, cioè
0: c'è la Champions,
1: o primo o secondo. Se arrivi terzo, dice però sono arrivato te. Sei arrivato terzo, non sei arrivato secondo.
0: Sì, sì, no,
1: perché poi ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no vale tutto.
0: Voglio capire.
1: Però se andiamo in Champions,
0: che Allegri,
1: secondo
0: che
1: e terzo
0: Allegri
1: uguale,
0: io voglio capire che Allegri
1: no, ma
0: troviamo
1: il compito più per Allegri sarà il compito più difficile, perché questo tu devi fare o primo o secondo,
0: primo o secondo, sì, cioè, e poi c'è la Champions, che devi fare molto meglio di quello che
1: vabbè lì la
0: fai prima,
1: ho capito, 30 su 36
2: guarda, forse anche Piccari in panchina farebbe meglio di quello che ha fatto
0: non lo so,
1: cioè,
0: non lo so.
1: E dai, 30 su 36 che fai, ce la fai? Infatti devi ritirare,
0: vediamo. Va bene, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Grazie. A lunedì. Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, alla redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: a lunedì, Daniele.
1: Ciao, Massimo.
3: Ciao, ragazzi.
0: Per il gran finale di Maracanã. Grazie, Massimo. A lunedì ti aspettiamo.
4: Ciao, ragazzi.
0: Break per noi. Sta parlando. Comincia a parlare Luciano Spalletti. Conferenza stampa ce la andiamo a commentare tra poco. Vai.

0: Eccoci qua, rientriamo, siamo sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefanin
1: Palomeni. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Vado a dare intanto il buon pomeriggio subito a Simone Braglia. Ciao Simone, ciao, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, allora facciamo una cosa, sentiamoci un passaggio di Spalletti in conferenza che sta parlando, poi vi riassumo quello che ha detto prima, sentiamolo, andiamo live, vai.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi, però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
4: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno, da quando lei è arrivato a Torino, era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
3: L'anno scorso, o perlomeno ora, stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa.
0: Vabbè, abbiamo sentito un po', ha fissato l'obiettivo Stefano, la zona Champions e naturalmente competere anche per la zona alta della classifica, quindi vediamo, stanno lavorando tutti convinti nella stessa direzione, quindi sono preparati,
5: abbiamo
0: questo
5: sentito,
0: è quello che
5: abbiamo sentito poco.
0: Abbiamo sentito qualche passaggio perché poi vediamo, riporteremo anche sul mercato, c'è ancora da fare, ha detto c'è tempo, ma siamo tutti coordinati sul mercato, siamo tutti coordinati nella stessa direzione, quindi
5: beh, ancora incompleta,
0: è ancora incompleta, si lavora,
5: è ingiudicabile,
0: dai, è ingiudicabile,
5: però il tono è quello un pochino
0: tranquillo,
5: non è, cioè non è ancora deve in perlustrazione,
0: sì,
5: deve capire,
0: il tono che
5: non è molto.
0: Non ti dà la sensazione che sia molto contento?
5: No, ecco, questo se tu mi dici, vedi uno Spalletti bello, razzeno, cioè bello, no.
0: No. ha detto
5: sì, sta sempre sul pezzo, anche, però non ha riportato, sta in attesa sì, di capire.
0: La prima risposta è stata anche: il mio pensiero è andato a quello che potevo fare di meglio in questa, nella passata stagione.
5: Vabbè, hanno fatto una domanda,
0: però la strada è giusta, quella che abbiamo intrapreso.
5: No, ha detto ecco, una cosa significativa di quello che almeno le prime delle prime dichiarazioni, va cambiato il passo. Per percorrere questa strada che ci porta, no? Che può portarci a delle soddisfazioni. Ecco il passo. Quindi.
0: Io mi aspetto dei segnali importanti dal mercato, dai. Devono arrivare in qualche modo. No?
5: Evidente.
0: Non penso che ecco. Tutti sognavano l'arrivo di Celik, ecco.
5: Forse gli farà una domanda anche Celik. Vediamo. Ma credo che non sia stata la prima domanda. Ecco.
0: No.
5: Quindi
0: Simone,
5: credo che non sia arrivato.
0: Che sensazioni ha avuto in questo breve passaggio che abbiamo sentito?
2: Ma che è una squadra che comunque. Lui ha parlato di comportamento di continuità,
0: sì,
2: che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso, perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo da determinati giocatori, sì, che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso, perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo

0: Stefano, se non sbaglio, ha fallito il traguardo, ma comunque non possiamo dire che Spalletti abbia fatto un lavoro non di pregio nella Juventus. Oggi Spalletti parte dall'inizio, l'anno scorso non è partito
1: No, questo è il
0: dall'inizio.
1: grande vantaggio, cioè nel senso lavorare sulla rosa
0: Quindi,
1: dall'inizio.
0: esatto, quindi ha parlato anche di un altro aspetto che reputo fondamentale, il mondiale. Ricordiamoci tutti che la Juventus ad oggi, dei giocatori che ha, è una delle squadre che ha più giocatori al mondiale. Quella che ne ha di più è l'Atalanta. Ne ha 8, la Juventus ne ha 6 se non sbaglio, quindi insieme all'Inter.
1: Quindi tu dici
0: Per
1: questo
0: cui
1: certifica il valore della rosa?
0: quello certifica che comunque sia il valore della rosa, seppur mancante in quella personalità che ha detto Spalletti tra le
1: Sì.
0: righe, va bene, è comunque una rosa che anche Stefano ha sottolineato nella puntata scorsa, che è comunque una rosa che comunque sia ha fallito sì il traguardo, ma che comunque ha fatto vedere che ci sono delle qualità. Poi, da qui a dire che la Juve può giocare per il campionato, io sono sicuro che con l'arrivo di qualche leader, va bene, secondo me si gioca
1: Ad
0: anche il
1: oggi io dico che
0: campionato.
1: ci può giocare più il Milan per il campionato rispetto alla Juve.
0: Non sono d'accordo.
1: Perché
0: Secondo
1: non
0: me
1: sei
0: ci può.
1: d'accordo?
0: Perché comunque sì, c'è sempre una proprietà e comunque i giocatori che ha comprato il Milan devono dimostrare.
1: Che devi
0: Quelli
1: dimostrare?
0: che
1: Ha
0: della.
1: comprato un attaccante che alla Juve c'ha l'attaccante. Lui l'hanno comprato un attaccante e poi c'hanno Leao, c'hanno ancora
0: Ma non
1: Pulisic
0: è
1: adesso.
0: detto, ma non è detto che allora, ho detto la puntata scorsa che l'attaccante deve dimostrare che può fare la differenza nel Milan attuale, e può farla, per l'amor del cielo. È un attaccante che si può rilanciare in un campionato di qualità mediocre quale abbiamo noi. Dopodiché, bisogna vedere se nel Milan resteranno i vari Maignan, Pulisic e Rabiot. Allora, quando finirà il mercato e resteranno questi giocatori
2: Vabbè, la
0: che
2: stessa cosa per tutte
0: sono.
2: le squadre, questo vale il discorso per tutti.
0: Sì, ma vale per
2: No,
0: tutti, è
2: vale per tutti.
0: logico, per l'amor del cielo. Sono d'accordo, Stefano. Però io aspetto, come anche te hai
2: Sì,
0: detto,
2: no, ma è
0: la fine
2: giusto.
0: del
2: Però non l'ho visto,
0: mercato.
2: ecco, a sensazione Simone, non l'ho visto proprio
0: No, che non sia
2: felicissimo.
0: entusiasta. Sì, sono
2: Esatto. Deve
0: d'accordo,
2: capire un
0: non è
2: po',
0: entusiasta.
2: ancora secondo me, si fida e non si fida, deve capire un attimo come si concretizza questo mercato, secondo me.
0: Ma è chiaro,
2: A occhi.
0: cioè, ma è chiaro. Allora, stiamo parlando tutti di gente che comunque è esperta di mercato, perché
2: Ecco,
0: non
2: guarda, ha
0: possiamo
2: detto
0: dire.
2: Spalletti abbastanza distanti per parlare di scudetto.
1: Vedi?
0: Sì, no, ma è chiaro. Ascoltami, Stefano. Il Milan oggi, se restano quei tre giocatori di cui è una squadra che può puntare, però devono restare.
2: Sì,
0: E
2: sono
0: allora
2: d'accordo.
0: lì valuterò quello che è l'attendibilità e il valore della società, della proprietà che li fa restare, perché
2: Serve
0: oggi il
2: lavoro
0: Milan.
2: profondo sul mercato, caselle da riempire.
0: Ecco,
2: C'è tanto da fare, insomma,
0: esatto.
2: alla
0: Però
2: fine, oh.
0: vanno presi quei tre giocatori che ha il Milan, alla Juve, quello è chiaro, cioè i giocatori leader la Juve non li ha, cioè non c'è né, ma
2: Abbastanza distanti per
0: non.
2: parlare di scudetto, vogliamo competere assolutamente per l'alta classifica. Quindi ha
0: Esatto,
2: detto tra le prime quattro,
0: esatto.
2: dai, tradotto.
0: Però l'alta classifica presuppone comunque sia anche ha fatto il passaggio
2: Cioè,
0: di
2: terzo,
0: poter
2: sesto,
0: fare.
2: terzo, quinto posto, questa è la forchetta.
0: Però Spalletti è bravo a parlare per tra
2: Ma secondo me ha
0: le
2: detto quello che pensa, perché ha
0: righe.
2: detto che bisogna rafforzare, bisogna andare in profondità sul mercato, le cose, poi gli hanno fatto la domanda a scudetto, ma no, siamo lontani dallo scudetto, però
0: No,
2: vogliamo
0: ecco qua.
2: competere per l'alta
1: Sì,
2: classifica.
1: ecco,
2: Tradotto che
0: certo.
2: significa? Siamo sempre questi, o quarti o quinti o quarti o quarti o quarti o quinti. E dai, Simone, poi da
0: Su quello
2: te
0: sì,
2: se arriva poi dopo, Balagone, Pelé, Maradona, allora...
1: Balagù,
2: No, per dire, ho fatto un
0: ah,
2: nome,
0: no,
2: così.
0: quello che mi
2: Balagun,
0: sarei
1: vabbè. Balagun.
0: aspettato che arrivasse
1: Scambia attacco da lì, da
2: Vabbè,
1: Juve
2: però
1: si arriva a
2: no.
1: Balagun.
2: Meglio avere un Balagun che non
1: Ah,
2: averlo in
1: ammazza,
2: questi tempi. È
1: sono
2: arrivato
0: stati
2: Selic, tutti
0: urgenti.
2: con le sciarpe a festeggiare con Tinassa, per dire
1: Oh, ma
2: lui.
1: festeggi, chi è che sta
2: No, per
1: festeggiando?
2: dirti, no, beh, insomma, tutti i tifosi sono soddisfatti di questa operazione. Spalletti non lo è, mi sembra di aver intuito. Poi magari mi
1: Ha
2: sbaglio, è una
1: detto
2: sensazione.
1: la rosa è da potenziare e
2: In alcune
1: rafforzare.
2: caselle siamo ancora
1: Vuoti,
2: X.
1: X,
2: Oh,
1: sì.
2: Simone, qua si fa giorno,
0: No, ma è chiaro, ma quello che in cui mi sarei aspettato che potesse arrivare in maniera urgente è Dybu Martinez.
2: Sì, ma non arriva
0: Non capisco
2: nessuno
0: come
2: qui,
0: mai,
2: da nessuna parte,
0: non
2: mi sembra di
0: capisco come
2: capire.
0: mai no,
2: Ha ragione Marco, i
0: potere,
2: colpi li ha fatti in Milan per adesso.
1: Milan come Fiorentina.
2: Milan come Fiorentina,
1: Sono le
2: bravo.
1: squadre che hanno fatto i
0: Ascolta,
1: colpi.
0: io

0: io quello che sto vedendo è, io temo tantissimo che il Como, la società, da quello che anche leggo sui giornali qui, quelli locali, il Como, come tu hai detto, punti veramente allo scudetto.
1: No, è perché tu poi vedrai, Simone.
2: Aspetta che abbiamo...
0: No, no, no, no, guarda, io sono
1: guarda, l'unico ostacolo, lo sai qual è? Sarà la Champions League. La perde un po'.
0: Ma...
1: di aderenza.
0: Ma Stefano, credi, allora credimi, guarda che quei giocatori che ha preso il Como, lascia perdere l'ultimo del Chelsea, Chalobah.
2: Sì.
0: Ma Milla è un bravissimo giocatore, è un rifinitore, è un regista anche lui. L'altro Aspetta. Giocatore, guarda che ha comprato dei giocatori funzionali.
2: Fammi dare il buon pomeriggio un attimo, che abbiamo forse anticipato, ci siamo capiti male, però lo ringrazio comunque. Paolo De Paola,
1: ciao, Paolo.
2: Abbiamo forse anticipato di qualche minuto, Paolo, perdonaci.
3: No, non è una questione di anticipare, il problema è che sono in una situazione non molto coperta.
2: Ti richiameremo, ti chiamiamo tra poco? Vogliamo che ti richiamiamo dopo?
3: No, rimango così, solo che dico, lo faccio per salutarvi, ecco, più che altro, perché so che, diciamo, poi ci risentiremo a inizio stagione, giusto?
2: Sì, lunedì. Quindi, chiudiamo la stagione.
3: Lunedì. Allora, no, mi faceva piacere solo, ecco, salutarvi, magari... diciamo, posso dare 5 minuti a meno che non caschi la linea, ecco, tutto qua.
1: Questo e allora dai, sfruttiamo al meglio,
2: sfruttiamo un attimo al meglio, dai. Questi 2-5 minuti ho capito che potevi entrare,
1: non so se ci
2: hai
1: ascoltato,
2: blocco,
1: Paolo, sulle prime dichiarazioni di Spalletti.
3: Sì, ma non guarda, devo dirti la verità, non me l'aspettavo, cioè, nel senso che Spalletti è un aziendalista, ma è anche uno che pensa molto a se stesso, cioè nel senso che se le cose poi non gli vanno bene lo dice, e in questo, diciamo, c'è la sua franchezza e anche il suo modo di essere, che ha spesso sorpreso tutti. Sono dichiarazioni per me molto forti, cioè sono dichiarazioni che bocciano un pochettino quello che si sta facendo, lasciano, diciamo, il campo aperto a qualunque cosa, ma al momento solo un miracolo può rendere, secondo Spalletti, la Juve competitiva. È giusto passare, diciamo, perlomeno partire con i fari spenti, però ecco, io un'intesa maggiore fra Spalletti e Carnevali me l'aspetterei, nel senso che se Carnevali diciamo non gli fa quei 3 o 4 colpi importanti, beh, insomma, la stagione rischia di partire male, ecco, sinceramente.
2: Va bene, vediamo, insomma, anche perché voglio dire, complessivamente, Paolo, mi sembra che il mercato sia un po' in stallo per tutti, non vedo...
3: Non è per il Milan, eh?
2: No, il Milan è partito, ma Milan, Fiorentina e Como sono partite bene, su questo, cioè,
0: non Como, fatto... Como, Paolo!
3: Como, sono d'accordo, Simone, si batterà per lo scudetto, eh. No, cioè, non...
2: State esagerando, lo dico oggi che è il 17 di luglio, voi state esagerando.
3: Va bene, io ti dico che questa sarà forse...
2: Non considerate...
1: Ma scusami, mica stiamo dicendo che vincerà lo scudetto, Marco, ma ragazzi, no, ma perché Como non ce lo devi mettere...
2: Ma va in Champions, c'è la Champions
1: di mezzo. Alla stregua della Roma, alla stregua del Napoli, alla stregua... Cioè, ragazzi...
2: Ma la Roma non lotta per lo scudetto, la Roma non lotta per lo scudetto. Voi state dicendo lottare per lo scudetto, a me sembra un'esagerazione.
1: Solo il Napoli, Inter e basta.
2: In questo momento sì, in questo momento
1: c'è il Milan superiore al Como come più avanti, non lo so.
2: Io parlo di lottare per lo scudetto,
1: lottare mica significa poi arrivare terzo, quarto, poi anche quinto, che vai a sapere,
2: poi io voglio vederlo impegnato in Champions, perché sappiamo quanto può incidere questa competizione,
1: può essere un ostacolo serio, però per quanto riguarda i movimenti di mercato, la struttura solida, l'identità che ha trasmesso questo allenatore, hanno le idee chiare, hanno un sacco di soldi, vogliamo dire?
2: Sì, sì.
1: Aggiungiamolo, che non guasta.
3: È solo perché si chiama Como, non per altro. Perché
1: Como non dire che il Como...
3: Como non dire che il Como è competitivo.
2: Senti Paolo, siccome so che dopo non stai con noi, Volevo chiedere due cose velocissime che poi noi ci ritorniamo dopo. Intanto c'è questa finale che ci andremo a gustare domenica, c'è questo scontro, no? Anche bellissimo, da una parte il mito Messi, dall'altra il talento di Yamal, e quindi l'Argentina con il cuore, la garra, la grinta, la Spagna con l'organizzazione. Come te la immagini questa partita e come possa finire, diciamo?
3: Ma guarda, insomma, abbiamo visto un calcio strano, obiettivamente un calcio deludente a questi mondiali, lo dico sinceramente, perché poi noi facciamo tanto parlare a volte giochisti, risultatisti, la qualità degli allenatori, eccetera, però la qualità del gioco sinceramente in questo mondiale è veramente stata scadente. Io mi sono soltanto esaltato per la Norvegia, cioè la Norvegia in alcuni momenti mi è piaciuta molto perché pur diciamo avendo acquisito gli stessi stilemi diciamo di tutte le squadre, però aveva qualche cosa in più perché nella compattezza offensiva e difensiva mi sembrava veramente una squadra, proprio una squadra. Perché poi la partita dell'Argentina, beh, è stato un suicidio tattico dell'allenatore, non è che puoi pensare che dargli tutto quel campo all'Argentina, poi gli argentini che sono ottimi palleggiatori non vanno a nozze con quel tipo di atteggiamento. Per cui la Francia, sì, diciamo... anche lì hai avuto una piccola grande delusione per la mancanza di coralità, di gioco fra i vari giocatori. Noi siamo qui a discutere adesso di un calcio, critichiamo spesso il calcio italiano, però sinceramente in questo mondiale adesso vanno due squadre che secondo me, ecco, c'è una differenza enorme, abissale fra il gioco della Spagna e il gioco dell'Argentina. Però se l'Argentina la mette sempre su quel piano fisico quasi intimidatorio con cui ha affrontato l'Inghilterra, là può succedere di tutto, perché se tu fai perdere la testa agli avversari a centrocampo, sulle fasce, la poni su un... lì avevano la questione delle Falkland, del Malvinas, quindi un orgoglio di patria spaventoso che è emerso contro l'Inghilterra ed è da sempre così. Contro la Spagna non so quali motivazioni potranno avere.
2: Vabbè, però c'è la finale, Paolo, già è una motivazione forte, no? Credo.
3: Non lo so, sì, sì, no? Certo. No, a volte la rabbia, sai, queste cose qua, l'orgoglio del popolo, la si trasmette fra i giocatori. Questa qua invece è una partita, diciamo, di una scuola europea, la scuola europea migliore, secondo me, quella spagnola, persino superiore a quella francese, perché quella di francese è talento, è una qualità espressa da una marea di talenti, ma non diciamo una scuola di calcio. La scuola di calcio è quella spagnola e quindi diciamo sulla carta per me è strafavorita la Spagna.
2: Altra cosa ti riporto dentro, te la chiedo subito, Lautaro merita di giocare dal primo minuto questa finale a tuo giudizio?
3: Ah, guarda, sì e no, cioè nel senso che può essere che è un giocatore che dà il meglio in quella fase di gioco. Scaloni l'ha saputo veramente
2: però uno che fa un gol così pesante,
3: però hai visto come gliel'ha messa, cioè dico, lui è saltato bene, per carità, però gliel'ha messa proprio col bilancino, una cosa incredibile.
2: È stato molto emozionante le parole anche di Lautaro a fine partita, quando ha parlato insomma di questo gol particolare così importante.
3: Si è commosso molto.
2: Coinvolgimento totale, ma loro la nazionale la sentono in maniera veramente vibrante.
3: La sentono in maniera pazzesca, poi Messi, Maradona. Piuttosto Messi, ragazzi, cioè, fa vacillare anche me sulla certezza del Messi, del Maradona numero uno. Cioè, nel senso che per me Maradona è il numero uno nella storia, sinceramente un quarto di gradino sotto ci metto Messi, se non quasi allo stesso livello, obiettivamente. Perché guardate, quello che ha fatto Messi, che magari a volte non è incredibile come è riuscita ad allargare e ampliare il gioco dell'Argentina nei momenti di difficoltà. Bastava un suo tocco che si apriva gioco. È stato meraviglioso.
2: Meraviglioso, sono d'accordo. Senti Paolo, un'altra cosa che poi sentirò anche Braglia e successivamente gli altri ospiti. Prima facevamo un giochino con Stefano tra tre allenatori, Sarri, Allegri, Amorim, o quale potrebbe essere, di chi potrebbe essere il rilancio il prossimo anno, considerando dove sono, quello che faranno i club, perché sono tre allenatori, gli allenatori parlo, che comunque devono rilanciarsi.
3: Ma guarda, parlando proprio degli allenatori, io credo che il clima ideale lo trovi Sarri, lo possa trovare Sarri. Amorim potrebbe essere anche, come dire, il crack, ma non lo sappiamo, dobbiamo vedere come si inserisce nel Milan, come si inseriscono i nuovi giocatori, capire quello che può fare. Allegri no, sinceramente non gli do chance, obiettivamente, ma diciamo mi assumo la responsabilità nel senso che posso sbagliare clamorosamente, ma non credo, perché
2: cioè tu pensi che non possa far bene?
3: No, ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel poter in qualche modo dare una progressione e una crescita a una squadra, anche se è la migliore che gli presenti tra le mani. In questo momento secondo me il Napoli è una rosa molto competitiva. Secondo me De Laurentiis, nonostante tutti i no, qualcosa gliela prenderà. Lui magari agli amici giornalisti dirà che è scontento del mercato, non lo dirà mai apertamente, però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque diciamo da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio in poi si vedrà realmente il valore di Allegri e del Napoli. Io credo che all'inizio potrà partire anche bene, sinceramente.
2: Quindi, però tu pensi che Sarri ha l'ambiente ideale per potersi
3: sì,
2: rilanciare?
3: Sarri è quello che può accettare di nuovo una scommessa con se stesso, secondo me.
2: Vediamo. Senti, ti sto per chiudere questo sì. blocco, ma della telecronaca di Adani vuoi dire qualcosa anche tu? Oppure...
3: ma guardate, vi posso dire una cosa? Sì. Io sinceramente...
2: Non hanno parlato tutti, essere... hanno parlato più della telecronaca sì. che della sì. partita. Sì. Cioè, una roba no, per... io rimango veramente...
1: Magari che ne so,
2: ma poi hanno parlato tutti, pure quelli che non hanno mai fatto, né il commentatore tecnico e nella, e nella telecronaca.
1: Siamo
2: però
1: un paese recuperato.
3: Allora, dai. Io sì. ho fatto un post fra la, sì. la reazione di Scaloni a tutti i gol dell'Argentina.
2: Bellissimo. Sì,
3: bellissimo. E quello che fa... come si chiama?
2: Adani
3: a ogni gol dell'Argentina.
2: Sì.
3: Ma questo per dire che cosa? Che lui veramente stravede per questa squadra sì. e ha un suo stile. Posso per, cioè, veramente in franchezza, ma lasciatelo fare. Per me, cioè, sinceramente, ne prendo io diciamo l'onere di criticare uno che vuol fare una cosa diversa e che in qualche modo vuole imporre un suo stile, non me la sento. Non me la sento perché può essere sicuramente esagerato, può essere a volte sguaiato, però comunque di calcio ne capisce, qualche cosa diciamo riesce a trasmetterla, e se vuole trasmettere qualche emozione in più personalmente, ragazzi, ma perché dobbiamo fare sempre i bacchettoni, sempre quelli che stanno a giudicare gli altri? E te lo dice uno, e te lo dice uno che per esempio ha sempre censurato, e tu sai quanto critichi Allegri, quel siparietto fra Adani e Allegri, perché lì mi è sembrato un bulletto Adani e non mi è piaciuto.
2: Sì, sì, mi ricordo. Su questo sei sempre stato coerente.
1: Sono d'accordo su tutto quello come la tua analisi.
2: Come l'hai esposto. Sai cosa, Paolo, e qui magari dopo Simone, sento anche Simone, cosa sai che poi voglio dire, è vero che lui esprime questa forte passione per la Messi, per l'Argentina e magari travalica. Però voglio dire, ma perché gli altri non esprimono le passioni nei loro racconti? Io vi potrei portare negli altri sport. C'è Guido Meda, che per me è un telecronista.
3: Certo.
2: Guido Meda, quando faceva Valentino Rossi, a tratti diventava insopportabile, perché sembrava che se esisteva...
3: Per il culo Guido Meda lo puoi fare con tutte le sue frasi, allegorie,
2: sì, però nessuno diceva niente. Cioè, Guido,
3: mai,
2: è veramente bravissimo, però quando c'era la MotoGP e c'era Valentino Rossi, sembrava che esistesse solo lui e che gli altri erano proprio tutti da manco da raccontare, però nessuno diceva niente.
3: Però...
2: Ma non solo, posso dire, molti direttori che con i giornali fanno le lodi degli allenatori continuamente, anche quello allora che vuol dire, scusatemi, non è la stessa cosa, o comunque altri giornalisti che vanno in televisione,
1: secondo me c'è libertà,
2: ognuno ha una sua, possiamo dire, una sua debolezza.
3: Io lascerei la libertà,
2: lasciamo la libertà, e se non si travali
1: poi sai, quando c'è autenticità no, Paolo, e nel senso non solo ma anche l'amore, l'amore incondizionato per come lo chiama lui,
2: io la vedo così.
1: A me diverte,
2: a me pure,
1: cioè non solo, anche questo aspetto di comicità involontaria.
3: Sì, che... sì, ma è tutto quello che vuoi.
1: Questa comicità involontaria serve proprio per far dividere, e quelli che lo attaccano mi divertono ancora. Cioè, è tutto molto
2: posso
1: paradossale.
2: Dire...
3: La penso come te.
2: Ma poi posso dire una cosa: ha capito esempio, anche il meccanismo, Paolo, dei social. Non c'è niente da fare, cioè, e voglio dire, poi lui l'ha capito rispetto ad altri, quindi voglio dire, ha scelto anche una strada
1: che poi però abbia delle esagerazioni.
2: No, ma io sono d'accordo con voi che è esagerato,
1: però fa parte del pacchetto. Ha detto bene Paolo, insomma, fa parte del pacchetto.
3: Chi è veramente esagerato, io lo trovo, è Cassano. Cioè, Cassano a volte travalica anche nella maleducazione.
2: Nella maleducazione, che è diverso, però.
3: Ecco, io Adani lo trovo che ha un suo stile personale, che ribadisce. Anche io sono d'accordo sul fatto che mi fa ridere a volte, mi fa ridere per quello che suscita come ilarità, hai capito?
1: Esatto,
3: cioè, per quello e quindi ma me lo tengo, ecco, me lo tengo.
2: Sì, sì. Simone, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo?
1: Cioè, non ci fa scaturire, ecco, l'odio.
2: Io non lo riesco,
1: io ho letto dei commenti,
2: ragazzi,
1: pieni di odio, una cosa come se dovesse essere. tipo da Santa Inquisizione.
2: Ma poi mi fa sorridere chi dice il servizio pubblico noi paghiamo, ma perché Sky non lo paghi? Perché DAZN non lo paghi?
1: Ma la verità
2: che, però che lì che fai? Paghi se zitto se senti le cose.
1: Quando Adani non commenterà più le telecronache da però ci sarà uno abbastanza così composto, grigio. Tra virgolette diremo: ah, ma quanto ci mancherà! È così, vedrai che andrà a finire così.
2: No, ma poi aspetta,
1: a noi non va bene.
2: Poi aggiungo un'altra cosa: tutti quanti in questi giorni mi ricordo le telecronache di Bruno Pizzo. Ma Bruno Pizzo è il telecronista. Che cacchio c'entra col commentatore tecnico? No, ma è il telecronista, tu devi metterlo in confronto con i telecronisti, con Rimedio. Quello è un commentatore tecnico. Tutti a parlare di Pizzo, con grande rispetto, perché Pizzo è stato un maestro.
1: No, ha detto
2: ma è un
1: bene
2: telecronista.
1: Paolo, c'è una cosa, l'irriverenza, la mancanza di rispetto nei confronti di quello, sono d'accordo, quel diverbio Allegri, tutta la vita Allegri.
3: Bravo Paolo, tutta la vita
1: Allegri. Però per quanto riguarda la telecronaca, che faccia il suo, poi ha competenza,
3: sì,
1: ragazzi,
3: punto.
1: Ma che me fa
3: ridere.
1: Poi quando comincia a fare viva il fuoco, a me fa ridere. Cioè, nel senso, viva il football, sembra, sai, un po' Vasco Rossi, questi Zucchero. Bisogna vedere anche dove nasci.
2: Esatto,
1: l'Emilia,
2: esatto.
1: Quella roba, che si parlano un po' tutti così. Cioè, mi va bene. quando lo sento, mi viene da ridere. Cioè, già suscita, capito?
2: Esagera, su certe parti sono d'accordo con voi.
1: No, però voglio dire.
2: Voglio sentire al volo.
1: Risulta
2: Simone al volo.
3: Se uno mi dice, a Dani lo vuoi, io dico sì, a Dani lo voglio.
2: Io pure. Simone, tu cosa ti senti di aggiungere, così o sei
0: non aggiungo niente, sono tutti come Stefano nei miei confronti, sempre geloso e quindi mi dà sempre addosso.
2: grande.
1: Comunque sono la sua ossessione, non ci dorme la notte.
2: No, ma voi due siete una coppia straordinaria,
1: non ci dorme la notte.
2: Ma io lo dico sempre, c'è una coppia qui meravigliosa proprio. Va bene. Paolo, ci sei lunedì, così commentiamo la finale.
1: Dai,
2: sì, dai,
1: commentiamo la finale. Ma
3: assolutamente,
2: vai, ti aspettiamo per il commento finale dell'ultima puntata di questa stagione.
3: Un abbraccio forte Paolo, grazie.
2: Quello che dovevi dire l'hai detto. No, piccola precisazione, perché subito Alberto mi dice: però direttore, Valentino Rossi è italiano, normale che Guido Meda facesse quello che faceva. Adani vada in Argentina. No, intanto Adani commenta l'Argentina, quindi non è che dici, sai, l'Argentina Italia.
1: Però
2: commenta l'Argentina.
1: Sì, ma ha commentato altre partite in questo mondiale.
2: Sì, però voglio dire,
1: esagerava pure, è già una questa enfasi.
2: No, però non c'entra niente, perché Adani commenta l'Argentina, quindi pure se è un po' de parte, non è che sul discorso delle moto, io vi faccio una piccola precisazione e questo ve lo dico perché frequento i social e intervengo su trasmissioni di moto. Guardate che le moto è uno sport diverso dal calcio. Guido, che io apprezzo tantissimo, ha portato uno stile diverso, perché ha portato quasi un essere tifoso di un pilota all'interno di uno sport dove c'è grande rispetto per tutti i piloti. Chi guarda le moto
1: ma è indiscutibile.
2: È diverso dal calcio, dove c'è il tifo per la
1: squadra.
2: Siamo
1: d'accordo, ma possiamo discutere tecnicamente Meda?
2: No, io non è che sto discutendo
1: appunto
2: Meda,
1: la sua bravura,
2: però
1: appunto
2: era di parte pure lui, capito?
1: Sì,
2: che ti voglio dire.
1: Sì, sì.
2: E non era sempre una cosa molto gradita.
1: L'amico ti dice però italiano.
2: No,
1: lui...
2: invece ti posso dire che nelle moto gli appassionati di moto tifano i piloti, non l'italiano esultano.
1: Ho capito.
2: È un discorso diverso come sport, capito? Però questo è stato grande forza di Guido a fare questa cosa, perché Guido per me è il numero uno, come racconta e che le emozioni che trasmette. Però lui è molto di parte. Quando c'era Valentino Rossi, ma anche quando c'è Bagnaia, quando c'è Bezzecchi, è molto di parte, ha scelto questo tipo di linea che magari piace a tutti, ma a qualcuno può dar fastidio. È una scelta, capito? Va bene, mi fermo qua, arrivo subito a Simo perché c'è una cosa
1: da chiederti. No, ma è bello perché ci stiamo dividendo adesso quasi, Adani divisivo, e non è che non stiamo parlando della scelta del nuovo allenatore della nazionale, cioè non
2: ancora non si sa chi è.
1: Si
2: è sfilato Guardiola, ha detto che lui non ha vinto.
1: Ma dove è mai stanco? Ma poi è ambasciatore del Manchester City, ha portato Maresca. Farà un anno
2: però,
1: alla Klopp.
2: Simone, è spuntato un altro nome, te lo dico.
1: Chi?
2: Palladino.
3: Chi?
2: Palladino.
1: No, vabbè, dai.
2: È uscito fuori il nome di Palladino. Non mi guardare così, ti dico, è uscito fuori.
1: Ma chi
2: l'ha
1: tirato fuori?
2: L'hanno tirato
1: però
2: fuori.
1: Però vedi, non ne parliamo del CT azzurro. Adesso
2: parliamo
1: ne parliamo. Cioè, mi sembra, capisci? Che...
2: Ma sì, ma chi se ne importa. Dai, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: C'è Simone Braglia che prima ha dato
1: purtroppo c'è Braglia. Un abbraccio ciao, a Braglia.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Simone.
0: Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
1: Abbiamo Sandra Mondaini e Ramon Daini.
0: Allora, lo sapete?
2: Sandra Mondaini però.
1: No, bene. No, tu sei Sandra Mondaini.
0: Dunque, aspetta, poi do anche il buon Sbiruino. Pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
1: Faustone nostro.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
1: Che opinione hai su Braglia, Fausto?
3: Altissima.
0: Ti credo perché è alto lui. Capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi. C'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare, visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo, senti
4: La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci provò. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era portiere, fece due o tre parate di quelle proprio...
0: Hai capito Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato e sì, ci tenevo un tuo pensiero. Che
2: io ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
0: C'è un ricordo particolare, Simone? Non so, un aneddoto anche...
2: No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio, a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... Quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse: per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia, e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivammo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
0: Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
2: Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
0: Due grandi.
2: Io credo che comunque Bagnoli, da un punto di vista umano, sia stato il migliore che ho avuto. Anche perché con lui parlavamo dialetto milanese.
0: Davvero?
2: Sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me.
0: Ma tu gli davi del lei?
2: Sì, mister, sì.
0: Perché
2: sì,
0: mi raccontano che a Verona gli davano del lei tutti.
2: No, mai dato del tuo al mister. No.
0: Sempre del lei. Dice che qualche giocatore, anche dopo finita la carriera, gli dava del lei, anche dopo.
1: Anche dopo, però insomma, credo che sia obbligatorio dare del lei.
0: No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera, che era finito, continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari...
1: Ma anche dopo io credo del lei...
0: No, era una curiosità.
1: Il grado di amicizia, però insomma, quando giochi è il mister, gli dai
0: certo,
1: del lei.
0: Certo.
2: Ma anche dopo. Stefano, nel senso. L'ho sentito anche dopo.
1: Poi magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma sì. Lei sempre rimane lei, o no Fausto?
3: Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no? Al di là del tuo del lei. Io ad esempio, a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, però alla fine, alla fine mi sono dovuto abituare.
0: No, era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, e l'avevo sempre chiamato
1: dopo tantissimi anni,
0: anni, cioè certo. Proprio insomma, due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra Serie A.
1: Ha detto bene Simone, due capolavori,
0: sì.
3: Irripetibili e impensabili, sì. Pensarli nel calcio di adesso,
0: sì.
3: Con due squadre provinciali così, riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
0: Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Che ne so, c'era un riferimento? Oppure...
2: No, trattava tutti alla stessa maniera. Cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia... no, ma in una squadra lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto. Certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli. Quindi... io mi ricordo anzi che lui, quando ci fu l'anno della UEFA, c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori sempre. Poi era uno che parlava chiaro, per lui esistevano 11 giocatori salvo, e lo diceva prima della prima partita, e a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti.
0: Certo.
2: Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Fiorin e Pacione, Marco Pacione, Valeriano, sì, sì. Fiorin e Marco Pacione, che subentravano quasi sempre, quindi l'anno del quarto posto,
0: certo,
2: poi
0: certo.
2: È anche l'anno della UEFA,
0: certo.
2: Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fiori, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché se no la vedo dura. aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
0: Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farlo entrare in corsa?
1: C'è
0: uno che segna un gol così pesante.
1: Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
0: Magari, anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene.
1: E magari metterci un Nico González, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni.
0: Sì.
1: Secondo me può essere la chiave. Cioè, secondo me, mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister a fianco di Messi. Toccherà poco.
0: Fausto, dal primo minuto?
3: Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè, quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore.
5: Sono che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10, poi nella classifica del XX secolo addirittura tra i primi 6, settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese?
0: Cioè, oppure non si deve ragionare così, perché magari c'è un impaglio, una finale mondiale, non lo so.
3: No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte.
0: Okay.
3: No, penso sia giusto e normale.
0: Simone?
2: Ha ragione Fausto, penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
0: No,
2: è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
0: No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo questa cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
1: No, ma poi
0: non è facile, insomma, di arrivare comoda di
1: diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto, come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sognato, no? Racconta della mamma, dedica la mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, eccetera. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
0: Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter. Noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli interclub più numerosi in Italia non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Oaktree.
3: È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no?
0: Ma anche ancora... diciamo, ieri stamattina leggevo insomma tutte le operazioni a parametro zero fatti in questi anni da Oaktree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
1: Comunque Marotta e Ausino hanno fatto un lavorone,
0: certo che hanno fatto,
3: da chiunque. Esatto. Tengono sempre comunque una squadra super competitiva, che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
0: esatto,
3: negli ultimi 5 anni.
0: Ma anche perché quindi... invece gli parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, perché non è che sia, cioè, prendi il primo parametro zero e lo butti dentro.
3: Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro zero, due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, e hanno fatto molta molta molta fatica. Giocare a San Siro non è così semplice, e essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre, cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, delle operazioni differenti, non è una cosa...
1: C'è una dichiarazione importante,
0: sì,
1: no? Una conferenza stampa di Spalletti.
0: Dimmi.
1: Ti coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. La domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic fare l'ho fatto.
0: Ok.
1: Per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta.
0: Sì.
1: Ma serve citofonare, caro Piccari.
0: Ecco.
1: Hai capito? Ancora continua sto tormentone.
0: Ma io
1: non è finito.
0: Ma Spalletti,
1: cioè,
0: lo sa, ma
1: dice...
0: chi vada a prendere? Colomania,
1: Pellegrino. Ma lui deve citofonare, però.
0: Ma devono fare qualcosa loro. Ma dai,
1: ma
0: parliamoci chiaro.
1: La porta è sempre aperta, però.
0: Ma siamo
1: ma
0: onesti, dai, lui avrà fatto tutto per carità.
1: Simone, Fausto,
0: o
1: che
0: no?
1: Vuol dire questo?
0: Simone.
1: Ma che vuol dire serve citofonare? Simone, ma allora non è finita, ma sembra,
0: ma certo,
1: una telenovela.
0: Non è finita.
1: No, no. Ecco perché
0: ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure Spalletti, dice, ma chi metto lì davanti?
1: No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto. I nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare. Che vuol dire?
0: Devono loro andare a citofonare.
1: Però non citofona nessuno.
0: Capito, Simone.
3: La Juve è sempre una grande società appetibile, quindi. E lui è a parametro zero e siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato, vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
0: Tu che dici, Simone?
2: No, però allora...
0: Chi mandiamo a citofonare? Carnevali? Massara? Ottolini? Chi mandiamo?
2: No, ma è la proprietà, è logico, però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere,
3: anche i prezzi, anche i prezzi.
0: Vabbè, che
2: le straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale, purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà o cambiano le proprietà e arrivano
1: parte col Cespite.
0: Sì, col Cespite, mo ricomincia tra tutto l'anno con sto Cespite.
1: C'è fatto due Cespiti a braglia con questi discorsi, dai, su. Due Cespiti così c'è fatto.
2: Tifoso, adesso
1: ma
2: quel
1: tifoso comincia a fare l'analista finanziario, braglia.
2: Dai, su.
1: È Cespite. Ma che è sto Cespite?
0: Simone, però tu prima sui tre allenatori non hai risposto,
1: Ecco, rispondi sui tre allenatori.
2: Non ho mai chiesto più niente.
0: Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
2: Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
0: La prima volta sono d'accordo con te.
2: Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo... non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim,
0: quindi il Milan.
1: Una contraddizione in termini.
0: Pizzi, tu invece?
3: Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
0: Sì.
3: Non c'hanno, sì. Mm. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè mi sembra un po' a fine ciclo, e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare, e quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
0: Vediamo.
2: Fausto.
3: Sì.
2: Scusa, finisci il discorso, Fausto.
3: No,
2: vai.
3: Il Milan, secondo me ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
0: Non è finita, caro Pizzi. State attenti.
3: Forti.
0: State attenti, Pizzi.
3: No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
0: Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
2: No, rispetto in merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta, come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
1: sì, l'hai fatto.
2: I due migliori responsabili del settore giovanile
1: cozza un po' con la scelta di Sarri, questo,
2: sì, questo con la scelta di Sarri,
1: che con i giovani
2: può darsi
1: che si converta,
2: ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi, sì, se
1: esatto,
2: si converte,
1: esatto. Perché poi, capisci, Marco ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio è stata formativa, l'ha ripetuto.
0: Sì, l'ha ripetuto. Questa cosa da... Ma te credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa. Ecco.
1: Deve cambiare pure a Bergamo, però.
0: Ma vedrai.
1: Però è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia.
0: Anche perché lì
1: sono
0: abituati alla gruscione, all'attacco.
1: No, sì.
0: Tu cominci a far sottile.
1: Hanno questo modo scozzese di interpretare un po'.
0: Dopo le partite si è addormentato.
1: Lui invece ci mette un po' di minestra dentro sta cosa, quindi non so a Bergamo come possono apprezzare.
0: Lì sono abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare, tu ti presenti con tutto sto ragionamento dei palleggio, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, non è una cosa semplicissima, per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo. Vabbè, ne parleremo.
1: Allora, buon weekend Simone.
0: Ciao Simone, un lunedì, mi raccomando lunedì che chiudiamo.
2: Buon weekend anche a te Stefano, mi raccomando. goditi il mare.
1: Braglia è permaloso.
0: No, ma che Braglia, io
1: mi raccomando,
0: tutto. Ciao,
1: Fausto. C'è bagnati la fronte perché c'è sempre coi anche i polsi, fa caldo.
0: Mi raccomando, stai attento.
1: E non uscire nelle ore calde,
2: io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi
1: non fare bullo pure tu,
0: incredibile.
1: Braglia. Mantieni il contegno.
0: Mandaci una foto, caro Simone.
1: Al tuo stile.
0: Grande Simone.
1: Ma che stai dentro quel quel castello un'altra volta, ci hai fatto due cose castello, così con sto castello, su basta.
2: Voi non venite mai a trovarmi.
1: Adesso verremo. Fausto,
0: ciao Faustone,
1: un abbraccio.
0: Ciao, ciao,
1: ciao.
0: Break, entriamo nell'ultima ora.

0: Caro Marco, caro Stefano, Maurizio da Dragoncello.
1: Ciao Maurizio.
0: Viviamo in un paese democratico, certo. Quindi voi che avete la possibilità di esibirvi in televisione e dare i vostri giudizi, lo potete fare tranquillamente.
2: Ho capito.
0: Noi abbiamo il più grande potere che la democrazia ci dà, il telecomando. Se una trasmissione non ci piace,
2: bravo, cambia.
0: Basta cambiare canale.
1: Giusto così.
0: Tanti saluti e grazie per la compagnia che
1: grazie
0: mi
1: a te.
0: Fate.
1: Ma no, grazie a te. Grazie.
2: Oh, questo è ragionare. Non te la cambi e non rompi le scale.
1: Esatto,
2: invece c'è
1: ragione.
2: Gente che guarda per poi criticare e dire facciamolo fuori, basta, mettiamolo
1: hai
2: fuori.
1: Ragione, hai ragione, ha detto una cosa, guardare. Una sacrosanta verità il nostro amico.
2: Se c'è qualcuno che lo sceglie e per me gli consente a uno di lavorare, sarà un motivo,
1: certo.
2: C'è una libertà
1: così,
2: pure
1: per...
2: Non ti piace, cambi.
1: Senti, prima di andare a presentare i prossimi ospiti, senti, lo sfogo di Fonseca, come l'hai letto? Amorim accolto al Milan da cardinale.
2: Poco,
1: quando
2: poco
1: arrivai e io non c'era nessuno,
2: dice
1: io volevo praticare un altro calcio, ma tanto in Italia insomma non si riesce, no? La vostra idea di calcio non si vede da nessun'altra parte, hai capito? Ha criticato, dice per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo, hai capito?
2: Vabbè, ma con Lione che fa?
1: Vabbè, però insomma, qualche... Dici, io ero arrivato che volevo modificare.
2: Vabbè, la
1: tu... Non ti piace Fonseca?
2: No, come non mi piace, però ti arrivate sempre quando c'è da fare cosa, arriva quarto. Quando c'è da fare, arriva terzo.
1: Però lui ti dice
2: quando
1: io,
3: c'è fiducioso.
1: Io non sono
3: fiducioso.
1: Stato accolto da cardinale, ha detto.
2: Chi se ne frega, cioè voglio dire, cioè, se ne farà una ragione il cardinale.
3: Hanno creato
2: lui.
3: Un casino.
2: Io voglio vabbè. Bene, però vabbè, pure però... Paolo.
1: Però
2: dovrebbe fare un po', no, una differenza. Secondo me è molto bravo come allenatore, però c'è sempre, manca sempre un pezzettino per quella determinazione per arrivare poi al risultato effettivo.
1: Senti, lo sai
2: completo.
1: Che invece un altro dei problemi del calcio sarebbe i difensori. Adesso con noi in collegamento ci sono due grandissimi difensori.
2: Sì.
1: Veramente uno, un campione del mondo, quindi figurati. Ci abbiamo Fulvio Collovati che
2: grande
1: saluto.
2: Fulvio.
1: Ciao Fulvio, grande
2: buon pomeriggio.
1: Fulvio. Grande
4: buongiorno,
1: Fulvio,
4: buongiorno
1: grande
4: a voi.
1: Fulvio,
4: ciao,
1: grande
4: ciao.
1: Fulvio. Un altro in campione d'Italia, perché Fulvio è stato pure campione d'Italia. Questo è il campione Roberto Tricella.
4: Ciao,
1: ciao Roberto.
2: Bella coppia.
1: Bella coppia. Qui veramente
4: ciao,
1: una coppia.
2: Tricella che
4: ciao.
2: Si staccava, Collovati pure.
1: Hai capito? Qui c'è la proprio la.
2: Che era un formidabile
1: poi dici, perché
2: difensore.
1: Perché i difensori di oggi non sono più.
2: Ottimi piedi, gran colpi di testa. Grandi
1: Fulvio dice
2: campioni.
1: Poi perché i difensori di oggi non sono più come quelli di una volta.
2: Ma basta, dai. Su.
4: No, il problema è che, per esempio, il caso di Roberto era uno che, siccome adesso si usano molto questi termini, no? Costruire dal basso, così
1: sì.
4: Ecco. Roberto l'ha fatto una vita quella, solo
1: forte,
4: che sapeva anche difendere, però adesso
1: esatto.
4: Non sanno più difendere, il problema è quello
1: vero. È vero, è vero.
5: Sì, ma l'hanno eliminato il mio ruolo anche.
1: L'hanno eliminato Roberto?
5: Il mio ruolo, dico, non c'è più il ruolo del libero,
1: è vero.
5: Anche se è sempre un pro forma, perché poi uno dei due centrali si stacca sempre.
1: Esatto. Adesso anche il centrocampista va in mezzo, hai visto? Va in mezzo, prende i due centrali, prende il pallone.
5: Siamo diventati tutti bravi a giocare all'indietro. Cioè, è difficile trovare giocatori che verticalizzano, anche... Saranno anche diventati.
4: A proposito di verticalizzare, io ho avuto un allenatore che sicuramente il mio amico Roberto gli deve, insomma, lo conosce molto meglio di me, l'ha conosciuto molto meglio di me, che è il grande Osvaldo, che oggi, proprio oggi ci ha lasciato. Allora io mi ricordo che diceva sempre. Il milanese quando dove butta la lunga, cioè butta la lunga per scurarvi, perché io ho giocato nei due anni
1: certo.
4: Di Genoa, in cui Genoa arrivò a quarta in classifica, però vorrei ricordare che il Verona giocava con tre punte, con Pierino Fanna e il Chier e Nanno Calderisi,
1: sì.
4: E giocava con un terzino come Maragon. E Genoa giocava con Branco, con Eranio laterali, che era un 5-3-2, per cui non è che 40 anni fa
5: con due erano punte le vere anche, sempre con due punte vere.
4: Sempre
5: cose
4: con due punte
5: adesso...
4: un'ala.
5: Esatto.
4: Un'ala. Adesso vedi giocare, per amor di Dio, sono bravissimi, magari vinceranno il mondiale e tutto, vedi giocare la Spagna che gioca con un quinto 9, o Oyarzabal che indietreggia molto, oppure... anche Harry Kane è uno che indietreggia molto, allora centravanti se gli chiedevi di indietreggiare ti mandava a quel paese.
5: Sì. No, vabbè, ma poi lui diceva sempre la prima giocata deve essere sulla punta, se la vedi. Infatti diceva che secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti sapeva dare profondità, se tu lo trovavi rischiavi poco e ti presentavi nella fase offensiva con più giocatori velocemente.
1: Aspetta, abbiamo un ritorno, prego. Vai.
5: Vai. Alla fine nel calcio si inventa poco, e come diceva Bagnoli, anche altra cosa che penso dicesse anche Gollovati, che secondo lui bastava mettere i giocatori nel posto giusto, che giocassero secondo le loro caratteristiche, che poi tutto il resto veniva da solo, cosa facile a dirsi e difficile da farsi, e che gli schemi andavano bene sui calci di punizione e sui calci da fermo. Cioè, queste regole sono regole basilari, ma se voi le andate ad applicare sulle varie squadre, alla fine fa una differenza, perché poi alla fine la differenza la fa se è un giocatore più o meno bravo in quel ruolo e in tutti i ruoli. Però lui veramente era bravo a costruire, a far giocare bene la squadra, perché è andato a Genova, ha fatto bene, a Verona ha fatto quello che ha fatto, è andato all'Inter con dei giocatori che anche lui magari non voleva, però con la squadra che aveva è riuscito a fare una cavalcata incredibile, arrivare secondo dopo a pochi punti dal Milan, che aveva una squadra straordinaria. Quindi vuol dire comunque avere la visione giusta del gioco del calcio.
1: Fulvio, posso chiederti che qual era la caratteristica, diciamo, per raccontarla anche ai più giovani, che tu individui migliore di questo allenatore, che con voi, che ad esempio col Genoa avete fatto oltre al quarto posto, ricordiamoci quell'impresa ad Anfield contro il Liverpool, sì. Che fu una cosa
4: storica, io Osvaldo l'ho visto, fumo la prima squadra di spugnare l'Anfield. Tieni presente che il Liverpool aveva vinto l'anno prima la Premier League, per cui non è che era una squadra di sprovveduti,
1: no.
4: Era una squadra che aveva vinto il campionato, e despugniamo il Anfield, e io ho visto Osvaldo piangere. Quella è stata una delle emozioni, al di là di quello che uno ha fatto in carriera, parlo personalmente, più emozionante, più bella della mia vita, perché... Insomma, avere 30.000, 40.000, non so quanti c'erano lì, altri che applaudivano, cioè i tifosi inglesi che ci hanno applaudito per la prestazione. È stata un'emozione grande, e devo dire che Osvaldo, che Roberto lo conosce molto di me, si è emozionato, ha pianto, poi dopo però nello insomma, come se non fosse successo niente, ecco, tutto qua, perché era chiaramente della Bovisa, un milanese... molto, non freddo, però insomma è riuscito a emozionarsi anche lui.
5: A Genova si è esposto anche per un vostro giocatore contro la curva, contro la tifoseria.
1: Vero, mi ricordo.
5: In modo, cioè, era uno che si faceva valere, non è che fosse un taciturno. No,
4: ma io, guarda che Dio, sono rimasto sorpreso, devo dire, erano gli ultimi tre anni della mia carriera, per cui io ero avanti con gli anni, però devo dire, sono rimasto sorpreso da, secondo me, per quello che ha fatto, è stato un allenatore sottovalutato, torno a dire, perché ha vinto lo scudetto col Verona, come dicevi tu, ha vinto col Genoa, cioè noi non siamo andati in finale perché siamo stati colpa nostra che non siamo andati in finale di Champions, di Coppa UEFA, altrimenti... Ma lui non l'ho visto, cioè mi aspettavo un allenatore diverso, invece era uno che ti faceva lavorare, sudare, pretendeva, come è giusto che sia. Quando Branco arrivava a mezz'ora in ritardo lo puniva, perché magari, non so, il giorno prima, così... evitato, diceva il milanese, però lo puniva a fare allenamento perché pretendeva serietà, giustamente, per cui È uno dei migliori allenatori che ho avuto sotto questo aspetto.
1: C'è, secondo Stefano, vi chiedo una cosa, proprio curiosità.
2: Una somiglianza con l'allenatore attuale?
1: Con qualcuno, sì.
2: Gasperini, secondo me.
1: Sì, ci vedi qualche cosa?
2: No, come lavoro, non con caratteri a me, non li conosco, però come lavoro, come incidere, a Genova ha fatto bene Gasperini, a Bergamo, nelle province, capisci? In provincia hanno inciso, cioè questi lavori imprevedibili che poi hanno poi una dimensione, fanno crescere, lievitano, no? C'è Bergamo, all'Atalanta, ha vinto l'Europa League, è stata ai vertici del calcio italiano per molte stagioni grazie al suo lavoro, quindi Spagnoli, quello che dice con Fulvio, esperienza con Roberto, a Verona ha vinto lo scudetto contro squadre che c'erano 3-4 più forti, cioè come il Verona.
1: All'epoca, dicevi Roberto?
5: Siamo anche arrivati due volte quarti, siamo andati in UEFA, siamo arrivati sesti, cioè semifinale di UEFA anche quell'anno che io non più. Però vi racconto.
1: Roberto, ti sentiamo un attimo a tratti, se ti metti meglio così finiamo, perché mi dispiacerebbe. Vedi un po', proviamo.
5: Mi senti?
1: Adesso sì, perfetto, adesso vai, dicevi.
5: Allora, stavo dicendo che una caratteristica di Bagnoli era che all'inizio dell'anno, non so se ricorda Fulvio, lui faceva la prima convocazione, i primi allenamenti e diceva secondo lui quale fosse la formazione titolare. Sarebbe impensabile adesso, se sarebbero tutti i procuratori. Lui diceva la formation per me è questa qui. E diceva sarebbe impensabile adesso. Se sarebbero tutti i procuratori, lui diceva la formation per me è questa qui.

0: situazione, lui non c'era. E quindi è rimasto malissimo, mi raccontava che aveva telefonato Boniperti. Però poi ha giocato tutto l'anno, perché poi obiettivamente le qualità le aveva, lui ha detto la mia formazione è questa qui, giuga chi merita, in effetti poi ha giocato tutto
1: bello,
0: l'anno.
1: Bello, fatto di... perché... Fulvio, stai aggiungendo te che poi siamo ai saluti ringraziandovi.
2: Sì, no, no, io non posso altro che confermare, io ho fatto due ritiri ad Acqui Terme e me lo ricordo ancora, perché torno a dire, cioè, salite, Roberto, ti ricordi le salite? Salite a non finire, cioè, che un po' rimpiango alla mia età, devo dire, però.
0: E noi l'avevamo già sperimentate con Bersellini.
2: Sì, salite, pretendeva, ed è stato sempre, ripeto, sempre molto chiaro nelle sposte, per cui adesso. Cioè, adesso sarebbe una polemica continua, perché giustamente, come diceva Roberto, entrano in gioco i procuratori, non fa giocare mai, mi ha assistito, ma
0: la verità è che gioca chi merita.
1: Sì, questo è vero. Sentite, prima di salutarvi vi chiedo una cosa proprio flash sulla CT della Nazionale, che sembra che siano rimasti due nomi, Mancini e Pirlo, che dite? O Fulvio?
2: Io avrei scelto Baldini.
0: Anch'io.
2: E mi fermo qua. Vedi? Ma l'ho detto anche in televisione 20 sì, giorni sì. fa, un mese fa, un mese e mezzo
0: anch'io.
2: Fa.
0: Anch'io.
1: Anche Tricella, vedi? Tricella si accoda. Anch'io. Stefano, Stefano è stato pure lui, l'ha detto da subito.
3: 5 mesi fa.
2: Ricordatevi sì, sì, i più grandi risultati della Nazionale, li ha raggiunti con gli allenatori che sono usciti dal Coverciano. Mi riferisco sì, sì, a Valcareggi, a Berzotta, a Vicini,
1: è vero,
2: tutti allenatori che sono, poi è vero che è arrivata una finale anche con Ari Costacchi, che ci mancherebbe altro, però sono allenatori che hanno umiltà nell'esporsi, avrei fatto così, però insomma io non sono, sì, sì, non sono Baldini né Maragone né Leonardo, per cui
1: no, no, assolutamente. Vediamo che succede. Vi ringrazio tantissimo. Grazie,
2: ciao,
1: Fulvio.
2: Ciao,
1: un Fulvio, abbraccio a Fulvio Collovati. Ciao, grazie Fulvio. Anche a Roberto Tricella per ciao, questo Roberto. Ricordo. Grazie, Robby. A presto. Un abbraccio. Allora, ci fanno una domanda su Guardiola, Stefano. Che un nostro ascoltatore ha letto su The Independent che Guardiola è sul punto di raggiungere un accordo verbale con la federazione inglese per diventare il prossimo CT dell'Inghilterra. È fondata questa notizia? Ne sapete qualcosa? Grazie, un saluto da Carmelo. Carmelo, veramente
3: allora,
1: noi avevamo...
3: L'obiettivo di Guardiola era il suo sogno, allenare una nazionale dopo, sì, dopo il City. Il Brasile, c'è andato Ancelotti, e l'Inghilterra. Ora, lui fa sapere, non lo so, almeno da quello che si
1: Che si
3: apprende,
1: è sfilato dalla...
3: No, la nazionale dice sono stanco, le cose, ha declinato un po' l'invito. Insomma, questo approccio iniziale che ci sarebbe stato per portarlo a nazionale italiana, la nazionale italiana. Però se tu mi dici, Marco, non so quanto adesso per rispondere al nostro amico, non possiamo adesso così pesare la notizia di Independent, ha scritto questa cosa qui, però se io ti dico, se la Federazione Italiana lo chiama, ci pensa.
1: Italiano
3: scusami, inglese lo chiama, ci pensa.
1: Anch'io. Là ci va.
3: Qua
1: perché...
3: dice che sta, da noi dice che è stanco. Là ci va. Secondo me ci pensa e ci va.
1: Ma il problema è proprio perché...
3: Perché?
1: A chiusura, vai, ti lascio
3: no,
1: parlare.
3: No, secondo me perché ormai è inglese, nel modo di vivere.
1: Ma perché là c'è una predisposizione,
3: esatto, predisposizione
1: aperta, una cultura
3: aperta diversa,
1: ad accettare.
3: Ma soprattutto là non vincono una mare,
1: niente
3: da 60 anni.
1: Che aumenteranno, diventeranno 64.
3: Quindi sai, metti la firma su... È lì il sogno, cioè, ci sta andando vicino. L'Inghilterra sta facendo. È cresciuta?
1: Sì, secondo me c'ha un gruppo di giocatori che sotto la sua guida potrebbero crescere ancora di più.
3: Poi ha fatto delle semifinali. Insomma, voglio dire, insomma, sta salendo, però gli manca sempre quel punto esclamativo.
1: Sì, sì.
3: E con Guardiola lo potrebbe mettere.
1: Esatto.
3: E poi, tra l'altro, 7-8 calciatori
1: li conosce.
3: la Premier la conosce.
1: Sono d'accordo.
3: E quindi secondo me
1: la, la avrebbe una strada più spianata.
3: No, là ci, là
1: qua
3: ci,
1: deve cominciare da pensa. Zero. Poi deve convincere tutti
3: questi giornalisti. Qui invece ci racconta che è stanco.
1: La capito? Tradizione! No. Ma ti immagini, arriva Guardiola e cominciano a dire: ma la tradizione italiana!
3: No, ma lo sai,
1: dobbiamo stare dietro, fa
3: guarda,
1: sto

0: Catenaccione,
1: no,
0: tutti
1: ma non
0: compatti,
1: è tanto quello, Marco.
0: È perché abbiamo vinto allora, nell'82, è perché abbiamo vinto
1: Marco,
0: nel 2006.
1: Chiunque
0: tutta
1: andrà,
0: sta marea adesso.
1: Chiunque andrà al posto di Gattuso avrà una montagna da scalare. E, sì, e poi aspetta, però ci sono i livelli, le categorie. Guardiola, ma non è perché c'ha la puzza sotto al naso, non vi... cioè lì devi fare un altro lavoro, non sei più abituato a fare quel tipo di lavoro, Marco. Quindi,
0: io ho sempre detto che al posto di Guardiola
1: e c'era
0: non avrei mai accettato la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto per convincerlo.
1: No,
0: capito?
1: Questo
0: l'ho sempre detto.
1: Ma magari ci hanno provato, ma ci stanno provando, non lo sappiamo.
0: Sì, ma lui sa che viene qui. Ma qui, ragazzi,
1: qui è faticoso.
0: È faticoso. Poi spunta un'altra e cominciano a dire: ma no, Guardiola è un allenatore bravo per il club. La nazionale no, e poi noi abbiamo la nostra tradizione, abbiamo vinto 4 mondiali, queste cose le sentiamo da vita, oh. Dai, quindi che ti devo dire, arriverà allora a questo punto Pirlo o Mancini?
1: Pirlo o Mancini.
0: O spunta improvvisamente qualcun altro. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultima ora, ci abbiamo due amici, arrivano tra poco.

0: Stefano, siamo ritornati in diretta, stanno arrivando due amici, però c'è una domanda per te, ti chiedono il Pallomen che ne pensi di Selic, perché evidentemente il nostro amico è arrivato in ritardo, non ha sentito l'apertura, quindi...
1: Nell'ultima stagione è giocatore affidabile, un giocatore che Gasperini ha saputo migliorare, ed è un giocatore che si mette di solito a disposizione dell'allenatore, questo la carriera parla chiaro, in questo senso. Non è un giocatore dalla grandissima qualità, ma dalla grande affidabilità, quindi sono quel tipo di calciatori che si rendono disponibili, no? E Spalletti quindi potrà plasmare le sue caratteristiche a seconda delle esigenze, insomma, del sistema di gioco, di quello che vorrà fare sul campo, vedremo.
0: Vediamo, insomma, per rispondere al nostro amico al 331-8200-213 andiamo a dare il buon pomeriggio, chiudiamo gran finale con Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato, mi ha detto una cosa oggi, adesso te la devo dire, perché... E poi c'è Sauro Fattori, ciao Sauro.
1: Ma Saurone. Tu ci hai abbandonato, Sauro.
0: Sauro, grande Sauro.
1: Madonna, che bello risentirmi.
2: Allora posso andare via io?
0: No,
1: tutte e due, perché... Non ci siamo visti quest'anno, ragazzi, io vi dico soltanto una cosa, per colpa di Vicari.
0: Ecco, certo. Insomma, scarichiamo sempre.
1: Non potete immaginare, no?
0: Certo. No, però, aspetta, c'ho una domanda, adesso l'ho fatta all'inizio della trasmissione a Impallomenica, questa domanda qui. Se arriva all'offerta di 40 milioni
1: ancora,
0: per Ken,
1: mamma mia,
0: che fate? Lo date via o no? Sauro Fattori, ci pensi? Cosa fai?
2: Facciamo 20 a testa.
0: Che fai, Sauro?
2: Facciamo 20 a testa, io e Fattori.
3: No, sinceramente, allora, sotto certi aspetti 40 sarebbe una buona offerta, secondo me. Però poi bisogna vedere come tu riesci a rimpiazzarlo, che non è semplice, perché nonostante che lui a livello comportamentale sinceramente non è un granché, però come giocatore è un giocatore che può far bene, no? Cioè si deve ripetere,
0: Sauro.
3: Io se dio 40, cioè io non voglio essere, però insomma ci penserei.
0: Tu ci pensi, insomma, stai lì e di che faccio? Per esempio prima c'è stato Massimo Bonanni, ha detto io andrei a prendere Scamacca dall'Atalanta.
3: È che sono sicuramente due giocatori diversi, però bisogna vedere un po' come vuole interpretare la squadra. Cioè, Scamacca.
0: Poi valla a prendere, Sauro. Comincia la tarantella. Quanto vola la tanta?
3: No, 50.
0: E finisci più tutta l'estate presso Scamacca, sai?
3: È vero.
0: No, qui è meglio di no. Con l'Atalanta non si riesce a trattare.
3: No, è difficile, la gioielleria vera.
0: Però tu 40 milioni ci pensi? 40 milioni ci pensi?
3: Ma ci penserei per il livello spogliatoio e non per il livello di giocatore, capito? Perché insomma lì c'è da gestire diverse cose, non so se sarà semplice.
0: Di Chiara invece che fa?
2: Ma io che faccio? Io direi di sì, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore non facilmente rimpiazzabile nel contesto attuale. Adesso non so il mercato e la disponibilità, soprattutto il budget, che mi pare che sia abbastanza largo di maniche quest'anno da parte della Fiorentina, da parte di Paratici. Quindi a meno che non ci abbia un'alternativa, perché insomma se stai costruendo una squadra e devi costruirla su basi solide, chiaramente il centravanti che ti fa gol, e se vuoi puntare su lui, e credo che insomma Paratici sia una persona che non guarda, credo, gli algoritmi, ma parli direttamente e guardi anche il discorso umano. E quindi quando, come diceva Sauro, il fatto del carattere e quant'altro, credo che sia importante che Paratici parli molto col calciatore per capire se magari caratterialmente non possa fare delle cose che possono magari rimetterci anche a livello sul campo, naturalmente. Detto questo, è chiaro che l'offerta di 40 milioni con quello che è stato speso fino adesso potrebbe far comodo la Fiorentina, perché credo che adesso non so se deve far rientrare del bilancio, ha speso non
0: qualcosa
2: so quanto,
0: deve cedere, ragazzi.
2: Ecco, inevitabilmente qualcosa dovrà dar via. Quindi adesso non so se ci sono alternative, come si potrebbe essere, come hai detto tu, Scamacca, piuttosto che, però se bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela.
0: Io non perderei Fagioli se dovessi pensare a un'uscita.
1: Ma dipende
2: qua, sono un giocatore anche lui che senza dubbio in mezzo al campo. Cioè, ti stai parlando di ruoli che sono fondamentali per una squadra, se sono quelli che sono il centrale che deve dettare i tempi.
0: No, perché
2: di
0: anche
2: gioco,
0: Fagioli leggevo, ho detto Alberto Fagioli perché era uno dei giocatori che qualcuno dà come possibile uscita. Se,
1: però se prendi
2: economicamente quello che si può rendere
1: il ragazzo della Costa d'Avorio, che Ulaila, come
0: sì,
1: quello gioca davanti,
0: sì, davanti alla difesa, sì.
1: Quindi se tu c'hai il Torsberg della situazione e l'altra della situazione, Fagioli non ha più una logica, non ha più una logica.
0: No. Che poi mi sembra, qualcuno dice che non è il play che piace a Grosso.
1: No, sono d'accordo.
3: Ecco, io sono d'accordo su te.
1: Io pure. Bravo, Sao, siamo in due.
2: Erano le indicazioni di Grosso, saranno importantissime, fondamentali.
0: Pure a Grosso gli piace il play, dicevo?
1: No, non è che mi piace, deve essere diverso.
0: È diverso, un play diverso. Sauro.
3: È più tattico e meno, capito? Lui secondo me
1: è meno di tocco.
3: Non è un gran play a livello tattico, a livello tecnico sicuramente, ma a livello tattico non tanto. Cioè, gli manca qualcosa, no? E allora, se il mercato ti dà una buona cifra, secondo me ci sta, è uno dei papabili.
0: Vediamo, insomma, vediamo.
3: Sono idee poi,
0: Sì, tanti. No, ci mancherebbe per forza queste idee. No. Senti, di gara, puoi dire il messaggio che mi hai mandato oggi? Mi ha detto: io intervengo solo se tu parli bene del 3-5-2.
2: No,
0: fissare
2: no, io devo
1: Alberto, dai,
0: ma basta di Alberto, ormai
2: parliamo più chiaro, ragazzi. Ma voi state veramente state cercando di vendere cose che non esistono.
0: Come vendere? Ma vai girando allora, ancora col
1: 3-5-2. Ma hai parlato con Marco?
2: Dai, me la dai, mi dai una mezz'oretta, no?
0: Sì, una mezz'oretta,
1: già fa caldo.
0: 2 minuti, sì e no.
3: Adesso dicevo mezz'ora per mettere a posto il discorso.
0: Che non lo sai, devi mettere
2: un attimo,
0: ma poi adesso allora, non so nemmeno dove sta, perché mi ha detto che sta al mare.
1: Dove sei? In Corsica,
2: state imbrigliando la testa delle persone.
0: Ma che allora, stiamo imbrigliando?
2: Mi fai parlare? Allora, ti dico, il 3-5-2, il 4-4-2, cioè un allenatore deve avere un modulo fisso nella sua testa. L'allenatore deve essere quello che detta l'atteggiamento, dà l'atteggiamento alla squadra, la forza, la preparazione fisica, che crea un gruppo e che crea quindi l'atteggiamento alla squadra. Ed è fondamentale. Quindi il modulo viene di conseguenza. Se hai un modulo tuo che giochi con senza il centravanti, poi in squadra tua c'è Holland, te giochi col centravanti. Quindi di conseguenza l'allenatore deve giocare con le pedine che ha a disposizione e farle rendere al massimo. Non c'è un modulo che detta le condizioni. Avete fatto diventare dei profeti.
0: Ma chi abbiamo fatto diventare profeti?
1: Confermo, bravo Alberto.
2: Degli allenatori, degli maestri, i propri profeti, come hanno
0: chi,
2: chiamato?
0: Chi la fa? Chi maestro, sono sti maestri?
2: Perché hanno venduto un'idea di calcio moderno. La modernità e l'innovazione doveva essere messa fuori dal campo, cioè in federazione, a rinnovare le cose, non in campo. In campo non c'è bisogno di il calcio, è quello. Giocano chi ora le sue fasce, gioca sulle fasce, chi fa gol deve metterlo nelle condizioni.
1: Però bisogna pedalare un pochino di più, secondo me.
2: Ma pedalare è uno, è una buona preparazione fisica e l'atteggiamento, come ce l'ha l'Argentina, non è che
1: c'ha un paio
2: di fuoriclasse, la c'ha Messi, eccetera, eccetera, che gli risolvono alcuni problemi, perché sennò ci vuole sempre il giocatore. Perché i top player sono in campo, sono in panchina. Quelli che ti risolvono i problemi devono essere in campo, non ci sono gli allenatori che risolvono. Ci sono state delle cose, c'è molta.
0: Non è che al Parma 2 erano tutti top player, dai. Non erano tutti top player, c'erano dei giocatori importanti. Lavorava tutto il gruppo, c'era un'idea,
1: ma correvate tanto.
2: Correvamo tanto perché eravamo preparati bene.
1: Non è poco.
2: Chiara, non è che andava con un'altra conetta a squadra.
1: Vabbè, Alberto, ma tu giocavi perché andavi al doppio degli altri? Cioè, voglio dire, siamo sempre
2: ma
1: lì.
2: Perché ero, ma perché c'entra? Pure Messi, vabbè, perché è più bravo. Che vuol dire? Quelli sono tutte considerazioni.
1: Ma è chiaro che te sì, ma se vai a uno allora non giochi più adesso. Forse prima potevi dissimulare, nascondere.
2: Ma uno allora quello che fanno, perché se vuoi dire il calcio offensivo, il calcio, certi fanno un calcio offensivo nel vero senso.
0: Dai, ma l'hai visto tu che ha combinato l'altra sera?
1: Ma ce l'hai con Piccari, però di nome e cognome, ce l'hai con...
0: perché io
1: il sostenitore di questo.
2: Un'altra cosa, io poi la competenza poi si allarga anche lì. Io stavo a vedere,
0: poi fa parlare pure fattori dopo.
2: Aspetta, questa la devo dire, questa, perché
1: vabbè, ma stai parlando da 20 minuti,
0: via, dai, dimmela, dai.
2: A un certo punto io stavo anche la competenza al di fuori di quello che sono stati le sopravvalutazioni, le gestioni. Io stavo vedendo il raduno da Juventus, detto, ma così mi è capitato, perché mi è caduto l'occhio,
1: che
2: ma cosa? C'hanno ancora Arthur.
0: Se è ritornato, che devono fare? Che scusa, lo buttano via?
2: Questo l'hanno preso, ma no, ti spiego. Io sono andato a vedere la storia. Questo l'hanno preso nel 2020 a 75 milioni di euro. Gli hanno dato 8 milioni di euro l'anno e gli hanno dovuto. È l'ultima partita che ha fatto Juventus nel 2022. No, poi l'hanno dato praticamente.
1: Cioè, hai perso tempo. Hai avuto il tempo di andare.
0: Ma che sei andato a
1: scartabellare la vita di Arthur?
0: Sei andato su Wikipedia? Come fa?
2: Ma io mi prendo con Arthur, non con Arthur, ma per fare un esempio, quanti Arthur ci stanno in giro?
1: Ci sono tanti Arthur.
2: Non ce ne siamo, Arthur, perché anche, forse è anche un buon giocatore, l'ho detto come esempio.
1: Sì, ho capito.
2: È una cosa pazzesca, c'è stata un'incompetenza totale. Non cerchiamo di andare a fare, cerchiamo di far giocare calcio nella maniera migliore, farli rendere i giocatori nella maniera migliore, e poi ci sono sopravvalutazioni come avviene nel caso di Arthur.
0: Però non hai visto l'allenatore dell'Inghilterra con quel po' dei giocatori che ha fatto l'altra sera?
2: Sono stati i giocatori in campo.
0: Ma come i giocatori in campo?
1: Allora, una volta allenatore, una volta i giocatori, mettiamoci d'accordo.
0: Però vedi,
2: ricordiamoci che c'è anche Argentina in campo.
1: No, ho capito, ma metti Saga, metti qualcuno per fare
0: difensori,
1: un contropiede, Alberto, uno. Ma uno ne doveva fare, no, 10, uno.
0: Aspetta, buoni, fate parlare fattori. Che
1: dai, su.
0: Intanto
1: vai,
0: c'è pure
2: vai,
0: aspetta, Sauro, intanto c'è
2: Sauro, ma
0: sta a fare come deve fare.
1: Alessio però.
0: Dalla provincia di Firenze, salutatemi mister Fattori, che ha allenato la squadra del mio paese, il Castel Fiorentino Calcio. Grazie
1: Castel Fiorentino, Sauro.
0: Dai,
3: no,
0: dimmi,
3: ma ti volevo dire una cosa,
0: secondo
3: il mio punto di vista.
0: Sì, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione.
1: Pure due, tre.
3: Spieghiamo una cosa. Nelle nostre squadre, tutte quante, mi trovi uno che sia sopra la media? Uno che possa
0: E quindi?
3: E noi abbiamo questo problema adesso.
0: Ok, e quindi non si può giocare più?
1: Cioè, tu stai dicendo che ci sono una massa di pippe in giro, però, per le... Questo vuoi dire, no?
3: Non abbiamo più nessuno sopra la media. Un tempo c'era Del Piero, fa per dire una stupidaggine, no? Totti, c'era, non so, un Baggio, c'era... chi c'è ora? No, dimmelo, se ditemelo voi. Cioè, noi abbiamo escluso quelli buoni, cioè, perché tutto va verso l'allenatore. Cioè, l'allenatore.
0: Ma non è che va verso l'allenatore, che allenatori adesso sono importanti, ma guarda che. Come trasera,
3: l'allenatore, sì, ascoltami tu, è vero, sono d'accordo, ha fatto dei cambi, ha fatto il che tu vuoi, no, io non voglio entrare in merito di questo.
1: Vabbè, cioè, tu dici che la narrazione è polarizzata sulla figura dell'allenatore, questo vuoi dire? Cioè,
3: è così, cioè, qui si sta parlando della Juventus e di Spalletti, ma che Juventus e di Spalletti? La Juventus è la destra dei giocatori, perché Spalletti un gioa, non volete capire?
1: Un po', però, arriva a questa condivido questa tesi di Sauro.
3: Perché quando è prima
1: lo so, però facciamo sempre i titoli sugli allenatori, Marco, c'ha ragione Sauro, non facciamo mai titoli sui giocatori.
2: Ho detto pure io,
1: L'hai detto pure te, Alberto, ti chiedo scusa, non avevo colto il messaggio, Lo sai che fa 44 gradi all'ombra qua, una cosa che già si fatica a pensare.
3: Una cosa io dico a Firenze adesso, no? Qui si parla Parati, Parati è un gioco mia. Non so se rendo l'idea.
0: Ho capito, però già ha portato 4-5 giocatori.
1: Vabbè, ho capito, questo.
3: Allora io ti dico sempre, vediamo. Perché
0: vediamo.
1: 4 sono arrivati.
0: Dall'altra parte ne è arrivato manco un giocatore. Qui stanno esultando perché è arrivato Selica, la Juventus, ma te rendi conto? Dai,
1: tutti in festa.
3: Il nostro livello è questo.
0: Ho capito.
3: Allora io ti dico. Il problema è che qui adesso cioè, arriva 4 giocatori che nessuno ha mai visto giocare, oppure tu l'ha visto fare in mondiale, fa 3 partite e sembrano sia più forti del mondo, vediamo. Cioè, aspettiamoli, poi saranno forti sicuramente.
0: No, ma questo sono d'accordo con te, bisogna aspettare. Però, perché
3: qui,
0: poi...
3: qui a Firenze, e gliel'ho detto anche l'altro giorno in radio, diceva chi è quella che arriva seconda, che prima oramai sa via noi. Cioè, non è così. Il calcio è un'altra cosa. Cioè, qui che intendo. Cioè, qui, allora, a Roma ci andò via Selic, accidenti, non ci dormo la notte.
1: No, guarda, qui a Roma dormono tutti belli, sereni e tranquilli. Guarda.
3: La che intendo.
1: Ma certi sonni, guarda. Se...
0: Però non dobbiamo adesso svilire Selic, perché è un giocatore
1: no,
0: che
1: no, questo no, però, no, ma ci sarà, però, no, ci saranno i livelli.
0: Certo.
1: È un buon giocatore,
3: bravo, ma tu lo rimpiazzi insomma in pratica anche Sauro Fattore è d'accordo con me, insomma, in pratica,
1: no, non avete detto la stessa cosa, Alberto. Tu sei stato un pochino più diplomatico,
3: gli allenatori contano nulla, che contano i giocatori,
0: però vedi, a me questo discorso,
1: Alberto, tu sei stato più diplomatico,
0: no, però Sauro è andato, Alberto, a me questo discorso qui però mi fa un po' arrabbiare, perché penso che voi ragionate come di allenatori non contano niente, però sono quelli più pagati, sono quelli.
3: L'atteggiamento
0: e basta.
1: L'atteggiamento. 5 milioni l'anno e tu mi devi dare l'atteggiamento.
0: Sono strapagato. 7-8 milioni l'anno, che mi chiedi? L'atteggiamento. Dai, su.
3: Allora, scusami tanto, scusatemi perché voglio intervenire per questa cosa. Allora, noi si dà 10 o 12 milioni di euro all'allenatore, va bene? E vuole tutti i migliori giocatori del mondo.
0: Ma non è vero.
1: No,
3: l'allenatore costa 10.
1: No, Sauro,
3: milioni.
1: Prima vuole 12 collaboratori. Perché io ho visto una foto a Bergamo, c'era Sarri, c'era una squadra. Erano in 12.
3: Neanche la NASA, neanche la NASA ce l'hanno.
1: Oh, erano 12, Alberto. 12 non conto.
3: Una volta stavo a vedere, guarda, stavo vedendo una partita, vi pare, con certe cose. Abbiamo contato che in campo prima della partita c'erano 120 persone. 120, poi quelli che arrivano sembra un esercito che arriva sulla tribuna, tutti con questi computer.
1: Capito, Sauro? Prima dei calciatori, prima devono i collaboratori,
0: però
1: poi i giocatori.
0: Proprio veramente state svilendo il lavoro.
1: No,
0: di uno
1: c'è da mettere a posto
0: tecnico,
1: delle cose.
0: Dai,
1: ragione, Sauro, dai, su Marco, ma dai. 13 nello staff, ma che è un'azienda? Oh, ti porti dietro?
0: C'ho l'ultima domanda, vai.
1: Per avere quali risultati?
0: Dai, Sauro.
3: Allora, ho visto l'allenamento dell'Arsenal prima del corso e ho contato quelli che avevano la sacca rossa, erano quelli dello staff. Erano 20. 20. Cioè, ragazzi, ma non è normale.
0: Magari,
3: non è normale.
0: Ma scusa, Alberto,
3: non è normale.
0: Ma magari ci chiamano pure a noi.
1: No. Ma che? Ha ragione, Alberto, non è normale. Non puoi avere 20. Cioè, se io sono presidente, Dio, senti, siete in 20. Fate bim bum balle giù.
0: Scendete in campo.
1: No, almeno 7 devono stare a casa, perché se no io
3: vado. Ma al momento in cui c'è sta responsabilità della difesa, quello che è a centrocampo e quello d'attacco.
1: Quando
3: sbagliano una cosa, con chi te la prendi? Cacci via quello d'attacco se non fai gol, cacci via quello d'attacco.
0: No, ma poi aspetta, alcuni ci hanno il responsabile della difesa, il responsabile del centrocampo e il responsabile dell'attacco.
1: Che
0: è una roba incredibile.
1: Ma che è football americano? Football americano, sì.
0: Vabbè, dai. Ultima, c'ho l'ultima domanda, Sauro, te la faccio a te, però dovete essere veloci. Sarri, Allegri, Amorim, chi si rilancia al prossimo anno secondo Fattori?
3: Secondo me è un dato a rilanciarsi, ma secondo me il Napoli vince lo scudetto, scherzimelo te il nome.
0: Allegri vince lo scudetto?
3: Secondo me sì. Perché è la squadra più attrezzata, anche oltretutto. Perché Conte si lamenta, no? Ma c'è una squadra che faceva paura. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, qui gli allenatori si lamentano. Che hanno 3 giocatori per ruolo. In Napoli, se non si fa male 3 o 4 giocatori, lì c'è dei giocatori che secondo me vanno in qualsiasi squadra, fanno la differenza, non gioca mai.
0: Vado da Alberto Di Chiara, che hanno messo una foto in video tua bellissima.
1: Madonna, sembri un modello.
0: Sembri un modello.
1: Di
0: questa è una foto dei 20 anni fa.
1: 20 anni fa, adesso 25
0: anni
1: non ti
0: fa,
1: vediamo da tempo,
0: dai.
1: Ma insomma. No, qui, sei sbalorditivo,
0: non lo so.
1: No,
0: senti, Alberto, la domanda la faccio pure a te, però tu mi devi dire qual è l'allenatore che conta meno, perché visto che
1: ma secondo me rilancia tutti e te, guarda, che, sentiamo Alberto,
0: chi
1: rilancia?
3: No, io sono d'accordo, anche in questo caso sì, forse vedo più l'Allegri come possibilità, anche perché l'Amorim non lo conosco bene, non riesco ancora a decifrarlo, quindi non saprei darne un giudizio sia né positivo né negativo, ovviamente, quindi non saprei, così sulla carta mi pare Allegri è quello più
2: più pratico, forse, perché Sarri c'ha un compito non facile di perdersi con l'Atalanta, c'è di avere anche una serie di situazioni particolari.
1: Lo so, Alberto, però Max deve fare
2: prima. Era dall'ambiente difficile,
1: Max,
2: come Roma.
1: Max deve fare primo o secondo.
0: Dai,
1: Allegri deve fare primo o secondo.
0: Allegri deve fare primo o secondo.
1: Primo o secondo. Secondo.
2: Ma io credo che lì c'è stia. Io adesso fino alla fine lotta per lo scudetto Allegri.
0: Vabbè. Va bene, noi ci dobbiamo fermare, è stato come sempre un piacere, non sono d'accordo con quello che dice Di Chiara, però va bene così.
1: Buone vacanze.
0: Un abbraccio, a presto. Ciao Alberto Di Chiara, ciao Sauro Fattori, un abbraccione ad entrambi. Senti, c'è proprio, possiamo chiudere con un audio, c'è un audio, non lo so, volevo sentire la voce, dimenticate che fu proprio Paratici a portare, a fare quel contratto assurdo ad Arthur, quindi non è che Paratici sia questo grande di esse. Beh, qualche errore ha fatto pure lui, sicuramente, sicuramente. Sono d'accordo con, come si chiama questo amico nostro? Roberto. Roberto, o poi c'è Federico che manda messaggi lunghissimi.
1: Troppo lunghi, dai, su. Non...
0: Che quando arrivi alla seconda, un po' più corti, Federico, voglio, poi si è indebitato.
1: Sono messaggi pesanti, questi invernali.
0: No, l'Inter ha costruito
1: quando
0: una base
1: fa caldo,
0: forte,
1: dovete
0: squadra,
1: scrivere poco.
0: Indebitandosi.
1: Già fa caldo.
0: Fino alla cifra, quindi lui è uno che predica che le squadre invernali si devono indebitare tutte.
1: Ecco, vedi. Non manda nemmeno audio.
0: No, l'audio voglio,
1: ci sta detto,
0: se sforamo,
1: no, non te lo manda.
0: Lo comando io,
1: no,
0: adesso.
1: No.
0: Voglio un audio io, a casa te ce mando, voglio l'audio.
1: Ecco, mo. Mamma mia, mo pure sta cosa, sta diatriba finale.
0: Voglio l'audio.
4: Buona serata Marco e Stefano.
0: Oh. Era l'ultimo.
1: Come buona serata?
0: Così, finisce così.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Nunzio da Piombino.
0: Sì.
4: E secondo voi come finirà la finale Spagna-Argentina? Un risultato.
0: Un risultato.
4: Vediamo se si indovina. E io dico 2-1 per la Spagna. Vediamo se indovino.
0: 2-1 per la Spagna. Te Stefano.
1: No, io non ne becco una quest'anno.
0: Vabbè.
1: Io dico Argentina per Messi, che è stato questo discorso, questo punto che si chiude. Ma non, per me è molto equilibrata, anzi la Spagna ha anche possibilità per vincerla, quindi non ti so dire, molto equilibrata.
0: Vabbè, io lo dico perché tanto devo Spagna sempre dirlo, sì, Spagna 2-0.
1: Addirittura
0: 2-0. Spero di sbagliare, però 2-0. Va bene, quindi è vero, è vero. Va bene, siamo alla fine, ci sentiamo lunedì per l'ultima puntata di questa stagione di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: A lunedì, ciao Stefano, ciao a tutti, vi lasciamo come sempre a tutta C, 18:30 c'è una bella storia di calcio, quindi scaricatevi l'app come sempre, lo dico agli amici che sono davanti alla TV e seguono tutta la programmazione. Ciao a lunedì, ciao.
5: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che, dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, forse è stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo? O anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche, dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te perché è un po' fermo il mercato in generale perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como perché, come al solito, ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici che ha preso giocatori veramente atta su tutti per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahiri e adesso vediamo cosa potrà succedere perché il ruolo di esterno destro è importante. e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori. Prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz. Quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento. E per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero. Quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto a onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera, in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini, che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus, con un blitz di 12 ore, è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto, e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione, o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito
1: quello che dice. No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì, di
1: già
2: mezz'ora,
1: questi
2: tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Se Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio. Non so perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio.

0: ci atterni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più bandecchicente,
0: No,
1: che
0: no,
1: alla fine.
0: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
0: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di
0: riattivato
1: genio,
0: una matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
0: borderline,
1: moderni, il villain,
0: ecco.
1: che ora
0: Esatto,
1: leggo va di
0: esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
0: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
0: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
0: Ciao Claudia.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria, e di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni. Una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento, intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico. Commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia mal italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale? Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'. No, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della Nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della Nazionale, a me sembra un po'... portare Cannavacciolo nella mia cucina e gli dico mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la Nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della Nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola nella Nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco. Ce ne sono tanti di allenatori validi, secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolò Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4, è ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. Per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi. Insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive. Il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quanti?
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
6: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è la storia di calcio importante. Quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità. Quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto. I rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Venerato, ci conosciamo della RAI. Ciao Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo di retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addii purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprire in bocca al lupo. Non c'è da delineare d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo, tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto: grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale, la classica frase sudare la maglia. Quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi e tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare, e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che erano nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Holzer, Insigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che vuoi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare, speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui e quindi vanno eventualmente cancellati, con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato, ieri arriva un colpo della Juventus, in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro. Quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso che di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla. Cioè, io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al Mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del Mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo. Al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero a qualcosa di particolare, a un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro. Infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio. E invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più una rabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so. Occasione buttata via, quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
2: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo.
1: Perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
2: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai. Anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché non è uno che sa gestirsi. Quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna, che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
2: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, Beh, signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro. Hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol. Tu hai Cubarsí, che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista. Cioè, non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, eh. Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. Il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
1: bravo,
2: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
2: Sì, poi Cucurella sta facendo un mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%. Che si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra onestamente di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinte 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benino, visto che ha fatto gli europei.
1: Sì, sì.
2: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
2: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo, e ben che meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi, se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, eh? Cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche stesse seguendo in maniera molto attiva, ha detto che su Selic c'era sicuramente anche Comolli. Dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche stesse seguendo in maniera molto attiva, ha detto che su Selic c'era sicuramente anche Comolli, però se era

0: andati a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus?
1: Ti ho
0: perso, Fabri?
1: Ci sono.
0: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
1: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
0: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
1: Sì.
0: Ah, vai. Ok, ti sentiamo, vai.
1: Magari qua, sai, il tempo è quello che... dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
0: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
1: Sì. Gazzetta dello Sport.
0: Ah, ok.
1: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
0: Assolutamente.
1: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo Scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
0: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché la notizia sicuramente...
1: Non volevo dare questa notizia in diretta.
0: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu... ovviamente l'allenatore dello storico Scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85, l'allenatore del leggendario Scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio. E probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
1: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi, Elkier, veramente una squadra incredibile. Un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva «Dai, fai fretta che devo andare». Quindi un uomo per bene.
0: Genuino, genuino, devo dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore di umanità.
1: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
0: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
1: Che mattinata.
0: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia. E Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti i messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina, a 30 anni, ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista.

0: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
1: Veramente.
0: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
1: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seric, è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci, perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo, bravissimo, secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
0: Allora sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere. Quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi se motivato fa la differenza.
1: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como in questo caso, perché Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa su Spence dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter?
0: L'Inter sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di...
1: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto: il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
0: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che che vuole fare, e vuole fare un Cuomo importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Cuomo, poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.
1: Non solo, quindi... ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente lei è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere chiaramente. Poi per play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
0: Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Ci fermiamo qui con lo spazio di Torre, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia ce l'abbiamo, il DB, ancora no, appena mi darai l'ok andiamo dal DB di Lorenzo Mezzo Tutto Mercato Web. Intanto ricordiamo la notizia ultima ora che vi abbiamo dato in diretta durante l'editoriale con Fabrizio Monciroli, è scomparso all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, ma è una giornata veramente triste da tanti punti di vista, perché dobbiamo raccontare anche della scomparsa della figlia trentenne di del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, per il quale sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, e quindi ci uniamo naturalmente anche noi. Andiamo a dare il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Di Be,
3: ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tam tam di mercato, ma soprattutto sembra, ecco, lo vogliamo chiamare l'illusionista, l'illusionismo, quello che volete voi, perché la Juventus fino adesso ha fatto poco, no, sul mercato, e si è anzi parlato tanto del fatto che rincorra tantissimo Colomani, sempre come se ci fosse solo lui, che per il Dibu Martinez la trattativa è eterna. Poi però invece Cannavale è arrivato dalla sera alla mattina, Massari è arrivato dalla sera alla mattina, e adesso anche un giocatore, Selic, è arrivato dalla sera alla mattina. Che colpo è stato quello di Selic, e che cosa ci racconta di come si sta muovendo la Juventus quest'anno?
3: Ma ci racconta che insomma la Juventus ha piazzato un colpo importante, almeno sulla carta. Certo. Poi mi fido poco io dei giocatori che arrivano da Gasperini, poi casomai ne parliamo più avanti, però un colpo almeno sulla carta è importante, perché comunque è un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia della Roma, è un giocatore che serve e servirà tanto alla Juve, è un giocatore che può essere utilizzato in più posizioni, perché sia da centrale, da terzo di difesa, che da esterno, chiaramente da terzino nella difesa a 4, da esterno nel centrocampo a 5, insomma è un giocatore duttile che la Juventus potrà sfruttare al meglio.
1: Che prende a parametro zero, questo... non del vero, c'era già il lavoro anche di Comolli sulle tracce di questo giocatore, però insomma sembra raccontare anche un po' che nell'ottica di risparmiare e non andare ad appesantire troppi bilanci, intanto vai anche su quei parametri zero.
3: Che poi comunque bisogna fare i conti con gli ingaggi, perché certo, Selic andrà a guadagnare 3 milioni e 8 bonus compresi alla Juventus, cifra alla quale la Roma non era mai arrivata, ma la Roma era convinta di averla, di avere
1: meno,
3: il sì dello stesso Selic, e invece c'è stato questo blitz da parte della Juventus che ha portato poi alla firma e all'ufficialità arrivata veramente nel giro di poco. Quindi è una Juventus che si sta muovendo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, non c'è nessuno in ritardo sul mercato, siamo ancora agli inizi e tutto può succedere, e soprattutto quest'estate ci sta raccontando di vari club che riescono ad agire sotto traccia, riescono ad agire in punta di piedi, e alla fine insomma chiudono trattative che sembrano lampo, ma che magari vanno avanti da qualche tempo.
1: Esatto, e adesso c'è un'altra trattativa, così chiudiamo il discorso Juventus, quello per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe essere anche questa possibile colpo anche magari di questa giornata, nella quale poi ricordiamo alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenterà diciamo di fatto la stagione. Anche qui parametro zero, se non ricordo male, giocatore che la Roma vorrebbe trattenere, giocatore che anche qui c'ha grandi, è poliedrico davanti, trequartista, può fare tanto, però pesa lo storico degli infortuni, negli ultimi 2 anni credo sia stato 200 giorni fuori, quindi da valutare anche questo aspetto nel caso.
3: Chiaro, sì, ed è quello che insomma ha fatto sì che la Roma dovesse pensarci più e più volte, no, prima di proporgli il rinnovo. E quindi diciamo che è una Juventus che attraverso il lavoro di Massara, perché poi non abbiamo parlato prima, ma questa è tutta farina del sacco di Massara, certo, che Massara comunque aveva trattato con gli agenti di Selic per provare ad arrivare a un rinnovo, perché Massara di fatto meno di 50 giorni fa era un dirigente della Roma, e quindi ha fatto anche quelle trattative che venivano portate avanti dalla Roma in attesa alla fine della stagione, quindi anche i rinnovi di coloro che poi sarebbero andati a parametro zero erano in tre, soprattutto perché Dybala che ha rinnovato, Selic che è andata alla Roma e alla Juventus, e adesso Lorenzo Pellegrini. Quindi Vediamo se Massara avrà delle armi per convincere Pellegrini magari ad accettare la Juventus. È chiaro che ci sono dei dubbi, un doppio dubbio su Selic, l'ho detto prima, ci ritorno. Selic era un giocatore che prima dell'arrivo di Gasperini alla Roma era criticatissimo dalla tifoseria della Roma. Le sue prestazioni non erano all'altezza, andava molto spesso in difficoltà. Poi è arrivato Gasperini e, come spesso succede, è riuscito a tirar fuori il meglio dal giocatore. Adesso il rischio per la Juve è che si possa presentare di nuovamente un conto salato sotto il punto di vista dell'illusione che magari un giocatore può essere diverso da quello che in realtà è. Non bisogna andare troppo in là, insomma, la Juventus ha comprato a 60 milioni Koopmeiners e nessuno di noi avrebbe mai detto che sarebbe stato un buco nell'acqua, e così è stato. Koopmeiners che veniva allenato da Gasperini, ma te ne posso citare tanti altri, da Conti, Gagliardini, Caldara per il
1: Sì.
3: primo Gasperini. Insomma, sono pochi i giocatori che sono venuti via dall'Atalanta e Gasperini e sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è Kessié, quindi la Juve deve sperare che, insomma, non sia stata una sola stagione quella buona di Selic, ma che sia stata la stagione della rinascita del terzino turco. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, dicevi giustamente, l'anno scorso ha saltato tante partite, tanti infortuni. Quando gioca Pellegrini fa la differenza, o quantomeno incide, però bisogna capire quali siano le sue condizioni fisiche.
1: C'è una domanda per te, una nota audio, poi ti faccio io un'altra domanda e ci salutiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Ma stavo pensando, visto ieri il colpo come un fulmine a ciel sereno di Silic, che adesso come faccio a fidarmi o a dar credito alle voci su Colomoani, sul Dibu Martinez, cioè nomi che fluttuano da giorni e giorni. La Juventus ha preso di nascosto Carnevali, pensando di andare avanti con Comolli. Poi Carnevali cosa prenderà sul mercato? Il mercato, e Carnevali va a prendere Massara e nessuno aveva detto niente. Adesso Silic e Kator, stessa cosa. Cioè la Juventus non sta prendendo i nomi che vengono ventilati e sta prendendo cose che
1: O
2: invece
1: magari, chiaro il
2: nessuno.
1: messaggio di Antonio, facciamolo sfumare, o magari Lore, ci sono dei colpi che non puoi proprio nascondere, sui quali lavori e ci vuole più tempo per lavorarci, e mentre si parla di quei colpi tu lavori in maniera oscura e segreta ad altre trattative che cerchi di chiudere in un lampo perché non puoi tenere aperte finestre
3: Sì,
1: inesorabili.
3: anche perché, insomma, i due nomi fatti dal nostro ascoltatore, che giustamente ha ripetuto un po' il discorso che facevi tu
1: Sì.
3: poco fa, però sono stati confermati dalla Juventus. Cioè non è che a domanda a Carnevali: ma il Dibu Martinez vi interessa? Carnevali ha detto no. E stesso discorso per Colomoani. Sono trattative che sono in ponte, confermate dalla Juventus anche in maniera ufficiale, attraverso, insomma, dichiarazioni ufficiali, però sono trattative complicate. Poi lo ripetiamo, il Dibu Martinez fino a lunedì avrà il telefono spento per quel che riguarda il calciomercato. Poi, dopo la finale del mondiale, verranno prese le decisioni, però a oggi è impossibile pensare di chiudere la trattativa relativa al Dibu Martinez a 3 giorni dalla finale del mondiale, anzi due.
1: E allora adesso restiamo rapidamente in casa Roma e ti chiedo quali possono essere le alternative a questo punto per sopperire alla partenza di Selic, come si sta muovendo se dovesse partire Pellegrini, quali sono diciamo, le direttive o comunque le percentuali di arrivo tra Götze e Sommerville. Peraltro, se posso esprimere un parere, il belga dell'Ajax è un giocatore che secondo me veramente sarebbe un grandissimo colpo, non grande, grandissimo colpo.
3: Sì,
1: Opinione
3: è uno
1: sua?
3: dei profili seguiti in questo momento dalla Roma, che deve reinventarsi per quel che riguarda le corsie laterali, perché la Roma comunque era convinta che Selic avrebbe rinnovato il suo contratto. Quindi adesso la Roma si rimetterà in moto per cercare il sostituto, e i nomi, insomma, verranno fatti, verranno scelti nel corso dei prossimi giorni. Per Sommerville invece la trattativa va avanti. È un esterno d'attacco che si è fatto vedere anche al mondiale olandese, ha fatto molto bene, e poi, insomma, staremo a vedere quello che sarà del mercato della Roma, che comunque si sta muovendo. Non è un mercato facile assolutamente, ma è un mercato che sta per trovare il punto di svolta, secondo me. E da oggi, insomma, la Roma ha anche l'obiettivo di sostituire Zeki Selic.
1: Dibbe, grazie, ti libero un pochettino prima. Oggi è una giornata di grande lavoro a tutto mercato web, quindi buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, appunto, a tutto mercato web.
3: Ciao, ciao Enzo, grazie.
1: Ciao Dibbe, grazie a te. Allora andiamo a leggere però nel frattempo qualche altro aggiornamento, giusto per restare un po' sulla questione mercato, perché come vi dicevo il Como ha chiuso un altro colpo in difesa, accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah. Quindi insomma anche in questo caso gran colpo, possiamo dire, del Como, che non si ferma davanti a nulla, perché era un giocatore che voleva anche per esempio l'Inter, ma c'era la questione del costo del cartellino, che era un costo sicuramente importante, che non ha spaventato Suarso. Il Como, andiamo a leggerlo, ha messo le mani sul rinforzo deluxe per la propria difesa, confermate le indiscrezioni delle ultime ore, si può considerare ormai definita e virtualmente chiusa la trattativa tra il bianco-blu e il Chelsea per il difensore centrale Trevo Chalobah, 27enne, sul quale sembrava esserci appunto l'interessamento da parte dell'Inter, che poi ha mollato la presa. Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah, stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione anche della provincia di Como, che aveva seguito un po' la vicenda. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota di cui può discorrere il club in riva al lago. Insomma, ricordiamo anche come ha strappato con 60 milioni praticamente il sì di Nico Paz. Classe 99, nato in Sierra Leone, dotato di un doppio passaporto inglese, essendo cresciuto oltre maniche, formatosi a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under, capace di giocare sia da centrale che da terzino, un prodotto del vivaio del Chelsea. Negli ultimi anni scorsi ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A con appunto il Como. Complimenti al Como, complimenti al lavoro che sta facendo sul mercato. Chiaramente era ovvio che in qualche modo potesse cominciarsi a muovere in questo modo, anche perché c'è una Champions da giocare che è storica per la città di Como, per la storia del Como Calcio, e quindi inevitabilmente bisognava muoversi. Ma non solo ingressi, anche uscite, si lavora anche in uscita in casa Como. Vojvoda sta facendo le visite mediche con l'Udinese a Villa Stewart, e quindi poi chiudere questa cessione. Vojvoda è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, il terzino kosovaro è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stewart per sostenere le visite di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al club friulano. L'operazione è stata definita con il Como sulla base di 1,3 milioni di euro più bonus, mentre il classe 1995 firmerà un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Vojvoda, ex Torino, arriva dopo un'annata molto positiva con la formazione lariana, sotto la guida del mister Cesc Fabregas ha trovato continuità e soprattutto una nuova dimensione offensiva, contribuendo con 2 gol e 2 assist in 30 presenze di campionato, numeri che eguaglia nel suo record personale di reti in una singola stagione, che confermano la sua crescita esponenziale nell'ultima stagione. Ci andiamo a sentire anche la nota audio che è arrivata. Intanto volevo tranquillizzare Maurizio, che ci scrive: ma adesso potrebbe partire Kalulu? Non credo, non è quello l'obiettivo in uscita, quindi Kalulu resta, proprio perché sia Kalulu sia Selic hanno una sorta di duttilità difensiva, Maurizio, possono giocare sia da esterni che da centrali in una difesa a 3, quindi, e da esterni in un centrocampo, da quinti in un centrocampo a 5, quindi entrambi resteranno. Quello che rischia di partire per adesso sono i vari Gatti, Kelly, arrivasse l'offerta giusta, e Bremer, per la quale la Juventus chiede i 50 milioni della clausola, che però scadrà il 10 di agosto se non ricordo male. Poi ci chiedi se Nico Zales potrebbe rimanere, ti rispondo che di fatto la Juventus ha chiesto all'Atletico Madrid o viene pagato la cifra che è stata chiesta, oppure il giocatore resterà o magari andrà in qualche altra squadra. Quindi per una volta prende il coltello dalla parte del manico anche la società bianconera con Giovanni Carnevali. Sentiamoci questa nota vocale, poi ci fermiamo, ci sarà il momento di Luca Calamai.
4: Buongiorno Mercato Inter. Sì, Palestra spiazzato, però quando hai la fortuna che ti rubino Chalobah, quindi scansi un siluro, ti vai a buttare suspense, che lo prendi in faccia il siluro.
5: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
6: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
5: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
6: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
5: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
6: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita, il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Non è facile per me oggi essere qui stamani. Ho pensato a lungo a cosa si potesse dire, a quali fossero le parole giuste. Noi con le parole ci lavoriamo, ma in queste situazioni non è mai facile. Come tutti sapete, nella giornata di ieri c'è stata la tragica scomparsa di Luca Esposito. Luca Esposito, oltre ad essere un amico e un collega, era uno dei volti di A Tutta C. Era uno dei volti cardine di questa trasmissione, uno con cui si poteva sempre scherzare, uno che ci supportava, uno che ci ha sempre aiutato. Una persona che, insomma, per la quale TMV Radio era casa. Quest'oggi A Tutta C non andrà in onda. Quello che è successo è stato scioccante per tutti noi. La morte di Luca ci ha segnati profondamente e abbiamo deciso quindi di non andare in onda. Torneremo chiaramente domani alle ore 9.45, però mi sia consentito, il The Show Must Go On è spesso una cazzata. E allora oggi noi preferiamo il silenzio, perché a volte questo è doveroso. Non ci resta quindi che salutare Luca. Ciao Luca, anzi, ciao caro, come dicevi sempre tu. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi, spero non siate superstiti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito quello che dice.
1: No, guarda caso, è andato via proprio ora, dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi
1: Però
2: i vari
1: infatti
2: pianti notturni sono
1: ti ritiresti di...
2: un dettaglio.
1: Ma irrilevante direi,
2: Certo.
1: Matteo, su, non... è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh, sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
2: Sì, di
1: già questi
2: mezz'ora, tra l'altro, che non
1: problemini,
2: so.
1: ecco, sì, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0 5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di. Al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere, francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video... Veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano, se
2: effettivamente
1: non erro.
2: sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi, anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più bandecchicente,
2: No,
1: che alla
2: parlo
1: fine.
2: del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha riattivato
1: Genio,
2: una matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le furierosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, un quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo, però più è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo, però

0: andrà allo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che gestire, è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di tuttoc.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa, ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore.

0: vittoria della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato una cosa del genere, non ci posso credere.
1: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
0: Sì, ma il problema è, a me sì che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
1: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
0: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure, che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ma sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi, nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a mille all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quanti?
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
6: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia in questo campionato?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa che ha vinto 4-0 e per la Fiorentina che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingo in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini, un nome noto alla Serie C. Solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Leverato, ci conosciamo della RAI. Ciao Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un club che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprire in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere una situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35esimo anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister.
4: Grazie. Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco a Dolce, a Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni in situazioni del genere, che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Il nome che trattiamo oggi nel consueto appuntamento con il podcast di Tutto Mercato Web è quello di Spence, il terzino che ha vestito la maglia del Genoa nel 2023 qui in Italia e che potrebbe magari tornarci per vestire però questa volta la maglia dell'Inter. In compagnia di Lorenzo Di Benedetto andiamo ad analizzare quella che potrebbe essere l'operazione che finalmente vedrebbe i nerazzurri arrivare ad un acquisto per quel che riguarda le corsie laterali dopo l'addio di Denzel Dumfries. Sappiamo bene, no, quanto l'Inter stia faticando per trovare il sostituto dell'olandese. Prima è arrivato il caso relativo a Marco Palestra, con l'Inter che sembrava essere veramente a un passo dall'acquisto del giocatore dall'Atalanta dopo l'ottima stagione al Cagliari. Poi però è arrivato il Chelsea, ha messo più soldi e quindi lo ha portato a casa per l'ira, no, di Giuseppe Marotta, che ce lo ha raccontato anche in conferenza stampa attaccando l'agente di Palestra, Alessandro Lucci. Però comunque è un Marotta che sta continuando insieme a Piero Ausilio a vagliare diversi profili. Poi è stato il turno di Kalaili, che come sappiamo tutti l'Inter aveva di fatto già preso, tutto fatto, accordi fatti, accordo sul contratto trovato tutto apparecchiato per il passaggio e l'arrivo in Italia di Calaili per vestire la maglia dell'Inter, poi però è arrivato il no, non di una società, non di un agente, non del calciatore, ma del CONI, che non ha dato l'idoneità sportiva, e sappiamo molto bene quanto in Italia sia diverso rispetto a tanti altri paesi in Europa e nel mondo. Adesso appunto c'è il nome di Spence che ha fatto molto bene con la maglia dell'Inghilterra, Spence che è stato uno dei protagonisti, magari anche in attesi, no, di questo mondiale dei britannici, che si è fermato, è chiaro, dovranno ancora giocare una partita, quella valida per il terzo quarto posto, però diciamo che il mondiale dell'Inghilterra è finito con la sconfitta contro l'Argentina di qualche giorno fa. Ecco, Spence potrebbe tornare in Italia, piace tanto all'Inter, c'è da capire adesso l'Inter quanto budget avrà per chiudere questa operazione. Il Tottenham per lasciarlo partire chiede 30 milioni di euro, quindi sono meno rispetto a quelli che l'Inter avrebbe messo sul piatto per l'acquisto di Marco Palestra. Chiaro, sono due giocatori diversi, uno è italiano e uno è inglese, la carta d'identità è tutto a favore di Marco Palestra, però insomma, se l'Inter aveva a disposizione 45-50 milioni per il cartellino di Palestra, non dovrebbe avere difficoltà a spenderne 30 per quello di Spence. Chiaramente Spence dovrebbe dire sì all'Inter, ma questo non sarebbe un problema, perché sta parlando chiaramente dei campioni d'Italia in carica, però insomma vedremo quello che sarà il futuro di Spence, ma oggi il primo nome da monitorare per quel che riguarda le corsie laterali dell'Inter è quello di Spence del Tottenham.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ci siamo, finalmente ci siamo arrivati alla fine di questa mondiale che abbiamo vissuto ancora una volta, ai noi, senza le emozioni dell'Italia, ma siamo pronti a vivere quella che stasera alle ore 21 sarà la finalissima del Mondiale 2026, che si è giocato tra giugno e luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'appuntamento sarà a New York per la finalissima, appunto, tra l'Argentina, che cercherà di bissare il successo di 3 anni e mezzo fa nel Mondiale dell'inverno del 2022, oppure la Spagna, che va alla caccia del la sua seconda stella, il suo secondo mondiale vinto dopo quello del 2010. Sarà Argentina contro Spagna, sarà una partita tra due squadre che hanno meritato più di tutte le altre di essere all'ultimo atto di questa Coppa del Mondo, ma sarà soprattutto il passaggio di consegne tra Lionel Messi, 39 anni, capocannoniere attuale del mondiale, 4 assist per i compagni, ha fatto tutto quello che poteva per portare l'Argentina fino alla finale, e l'Argentina si è aggrappata a lui. Abbastanza incredibile pensare, no, soltanto un mese e mezzo fa, che Messi potesse fare tutto questo dopo, insomma, aver lasciato l'Europa, dopo essere andato a giocare a Miami, dopo insomma essere uscito un po' dai radar del calcio che conta, e invece ancora questo Messi fa tutta la differenza del mondo, e ad oggi per la partita secca non ci sarebbe storia tra lui e Yamal, che è chiaramente l'altra stella di questo mondiale. Uno Yamal che ha di fronte a sé la partita più importante della sua carriera, sua breve carriera, che stiamo parlando di un classe 2007, la foto del bagnetto fatto da Messi a Yamal nel 2007, appunto, quando Yamal era praticamente appena nato, ha di nuovo fatto il giro di tutto il web. Sarà la prima volta e forse unica che vedremo in una finale del mondiale chi ha fatto il bagnetto a un altro, con due nazionali totalmente diverse, una sudamericana e un'europea, però insomma, come dicevamo, sarà il passaggio di consegne, perché molto probabilmente Messi sarà l'ultimo mondiale della sua carriera, e invece Yamal è soltanto al primo, e chissà quante altre pagine potrà scrivere importanti e indelebili con la nazionale spagnola. Appuntamento, come abbiamo detto, alle 21, ci godremo questa super finale che doveva già essere stata giocata, no? Poi però non si giocò la finalissima tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa. Ci hanno pensato la Spagna da una parte e l'Argentina dall'altra a ritrovarsi per giocarla davvero, e non sarà, sarà sì una finalissima, ma sarà una finalissima ancora più importante, perché sarà la finale del Mondiale del 2026.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Tutto Juve in podcast.
8: La Juve non è fatta per stare alla ruota, ma deve fare gli strappi. Lo scudetto ad oggi è lontano. Porte aperte per Vlahovic, ma per entrare deve citofonare. Parole e musica di Luciano Spalletti, per qualche attimo virtualmente ciclista, soprattutto realista. Il tecnico ha palesato il suo rammarico per l'esito della passata stagione, contento del duo Carnevali-Massara, i nostri direttori li chiama così, dopo l'annata con Como lì contraddistinta da un'evidente mancanza di sintonia, per usare un eufemismo. Lucio è consapevole delle difficoltà, ma ovviamente si aspetta qualche colpo importante, dosi di personalità. In generale è convinto si farà un mercato di livello. Il giovane Ekator e l'esperto Celik, prospettiva e affidabilità. Sono solo l'antipasto, questo è chiaro. Nel caso del turco, l'allenatore toscano ha elogiato la discrezione dei nuovi dirigenti bianconeri nell'ingaggiarlo. Nella prossima Juve di Spalletti, fermo restando gli intoccabili in attesa delle new entry, potrebbe esserci spazio anche per i giocatori tornati dai prestiti, definiti un patrimonio. Occhio a Douglas Luiz, se il tecnico riuscì nell'impresa di rivitalizzarlo, varrebbe come un nuovo acquisto. Nico Gonzalez piace a Lucio, ma potrebbe prevalere la necessità di fare cassa, senza dimenticare la volontà dell'argentino di tornare all'Atletico Madrid, questa volta in via definitiva. Difficile invece possa restare Artur, vedremo. Situazione Vlahovic, Spalletti ha fatto di tutto per convincerlo a restare, la questione economica ha prevalso rispetto al non rinnovo, matrimonio bis ancora possibile, stando alla risposta dell'allenatore. Le porte degli uffici dei nostri dirigenti mi sembrano sempre aperte, però per entrare bisogna citofonare. Per Dusan, assist prezioso, l'ultimo per vestire ancora la maglia della Juve.
7: Tutto Juve in podcast.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
9: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
10: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
9: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
10: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
9: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come superestrella Iglesias. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
15: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
16: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
14: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
16: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
17: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
15: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
17: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
15: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi che ci ascoltate sempre con grande pazienza, con grande amore, con grande rispetto, perché intercettate la passione che mettiamo nel lavoro che facciamo. Oggi però per tutti quanti noi è una giornata particolarmente complicata, difficile, che porteremo avanti sempre nel rispetto della nostra professione, della nostra passione, perché più o meno tutti quanti voi ormai sapete, siete venuti a conoscenza del grave fatto di cronaca che ha colpito uno dei grandi collaboratori di tutto il circuito, di tutto il mercato web, Luca Esposito. Sapete quello che è successo, la sua scomparsa in circostanze drammatiche, terribili, che ce l'hanno strappato via nella giornata di ieri. È stata una giornata nella quale abbiamo accolto con grande shock quello che è successo a Luca, che è stato ed è e sarà per sempre parte della nostra squadra. Io l'ho conosciuto circa 11 anni fa, quando ho dato vita al progetto TMV Radio, e quindi i nostri collegamenti erano sempre nel circolo di tutto il mercato web, tutti gli esperti, tutti coloro i quali lavorano in questo gruppo meraviglioso, tutti i professionisti esemplari, splendidi, che lo fanno questo lavoro con passione. Uno di questi era Luca, che lavorava sempre con grande passione. Lo potevi chiamare in qualunque momento, lui non ti avrebbe detto mai di no, non ti diceva mai di no, anche magari quando era in fila alla banca, lo ricordo bene, mi diceva: guarda, esco un attimo dalla fila, me la rifaccio dopo, ma se ti serve esco fuori e ti do tutte le notizie che ti servono. Ed era sempre preciso, puntuale, in quello che era il suo lavoro, che faceva con enorme, incredibile passione ed entusiasmo, e anche quel pizzico di ironia che poi rendeva tutto ancora più piacevole. Abbiamo ironizzato tanto, scherzato tanto e raccontato le notizie a modo nostro, no? Quindi con professionalità ma anche leggerezza. Luca era così e Luca ci manca tantissimo e ci mancherà tantissimo. E non aggiungo altro se non la richiesta che venga fatta giustizia su quello che gli è successo, che è qualcosa veramente di terribile e inaccettabile. Dopodiché, ribadisco, siccome ce l'ha insegnato lui che bisogna continuare nel nostro lavoro, nella nostra passione, davanti a tutto, senza fermarci mai, lo vorrebbe, noi andiamo avanti e faremo il massimo dell'informazione, sempre con il massimo del rispetto verso tutti quanti voi e del rispetto verso il lavoro che amiamo, come lo amava Luca. Di nuovo buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e sono particolarmente poi contento di avere la possibilità di fare questo editoriale col direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini, che naturalmente è scosso anche lui per tutto quello che è accaduto. Nick, ciao, buongiorno, ben ritrovato intanto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Niente, io mi accodo solo a tutto quello che hai detto e condivido, e in questo momento il pensiero ovviamente è per la famiglia, il grande dolore per il quale dobbiamo avere il massimo rispetto, sperando appunto, come dici tu, che presto venga fatta chiarezza su quello che è successo, perché francamente è una cosa orribile, veramente orribile.
1: Grazie Nick, è così, e quindi noi monitoreremo tutto affinché venga fatta giustizia e chiarezza su quello che è accaduto, che è davvero orribile. Poi come ho detto, chiaramente noi andiamo avanti e faremo il nostro lavoro, lo faremo a partire da ora, andando ad approfondire tutto quello che ci racconta il mondo del calcio. Intanto la finale vinta dalla Spagna, che batte l'Argentina, direi anche con pieno merito, anzi con totale merito. Un'Argentina arrivata forse stanca a quest'atto finale, una Spagna arrivata più carica, con più voglia, con più organizzazione. Alla fine l'Argentina ha dato un po' la sensazione di voler aspettare magari calci di rigore, che poteva essere la lotteria alla quale affidare le proprie speranze. Invece la Spagna, nonostante non riuscisse a sfondare poi la porta del Dibu Martinez, trova la rete e porta a casa una Coppa del Mondo meritata, no, direi Nick?
2: Sì, meritata la vittoria della Spagna, perché comunque hanno fatto una bella partita, nel senso che comunque il possesso palla l'hanno sempre avuto loro, hanno avuto anche qualche occasione. È chiaro che quando ti giochi il titolo del mondo è normale che certe cose non le fai con la solita tranquillità e la solita serenità di sempre, perché diventa, diciamo, problematico. Il minimo errore puoi essere punito, da davanti ai Messi che può fare una giocata e ti può condizionare tutta la partita. È chiaro che il fatto di essere rimasti 10 contro 11 ha sicuramente penalizzato un po' l'Argentina, però io ho visto una squadra stanca, una squadra sulle gambe, una squadra che comunque sì, se anche fosse riuscita ad arrivare in fondo, io non lo so, ecco, poi come sarebbe andata, perché l'atteggiamento di chi voleva vincere veramente questo mondiale è stato della Spagna. Sono contento per De La Fuente, ma io sono contento per la Spagna perché, oltre ad essere campioni d'Europa, no, e ora campioni del mondo, sono figli di un progetto di calcio che va avanti negli anni, perché anche l'Argentina ha sicuramente i suoi talenti, ma la Spagna ha un calcio che nasce da lontano, cioè da una filosofia, con gli allenatori che dalle giovanili poi vanno poi ad allenare la prima squadra, che comunque sia tutti seguono un certo percorso tattico, perché comunque è fondamentale fare un certo tipo di gioco, e tanta qualità unita a questi elementi poi porti grandi risultati. Però io sono contento per la Spagna, perché secondo me stanno dimostrando al mondo come si dovrebbe fare questo progetto di calcio. Ecco, forse lo dovremmo imparare noi. Io credo che non si debba mai copiare in generale, non lo facevo a scuola e non lo faccio, diciamo, nel mio lavoro, eccetera. Però se oggi si deve copiare qualcuno, io parlo dell'Italia, dobbiamo copiare la Spagna. Cioè, la Spagna è la strada giusta da seguire. Ci vuole del tempo, sì, ma la Spagna è oggi la nazione guida di un progetto di calcio serio, vincente, giovanile, competente, con capacità e con organizzazione. Io non vedo al mondo una nazionale più organizzata, o meglio una federazione più organizzata di quella spagnola.
1: E il campo poi, alla fine, al di là di tutto quelle che possono essere gli elementi estranei al campo, quindi la fortuna, l'episodio eccetera, ha raccontato la verità e ha dato la Coppa del Mondo in mano alla nazionale che lo meritava di più. La decide Ferran Torres, come dicevi tu però, Nick, la decide la riorganizzazione dell'assetto spagnolo, una scuola di pensiero che ha trovato una strada giusta. Noi stiamo cercando la nostra, e da oggi cominciano i casting per quanto riguarda la panchina della nazionale azzurra. Io ti chiedo quali sono gli aggiornamenti, o comunque quali sono le tue sensazioni. Sarà Pirlo? E se fosse Pirlo, sarebbe la scelta giusta, no? O sarebbe un primo passo non convincente?
2: Ma guarda, allora devo dirti, la scelta di Pirlo, il nome di Pirlo mi ha un po' sorpreso, perché sinceramente non è che in questo momento ci siano grandi soluzioni per fare il CT nella nazionale italiana. Diciamo che è un nome nuovo rispetto a quelli che vengono fatti quotidianamente per la nostra nazionale. Penso ad Antonio Conte, penso a Roberto Mancini, penso anche, voglio dire, a chi ha già allenato questa nazionale, che potrebbe essere sempre papabile, no, per un suo ritorno. Però io sinceramente devo dire che oggi serve qualcosa anche di nuovo, però non so se Pirlo sia l'allenatore giusto per questa nazionale. Io non sono in grado di poterlo giudicare. Devo dirti che la sua esperienza, anche quando ha allenato la Juventus, non è stata semplice, però poi sappiamo tutti il motivo per il quale non è stato mai facile allenare la Juve negli ultimi anni, e ce lo raccontano i vari allenatori, no, che si sono passati il testimone. Mancini e Conte sono due certezze, e poi ognuno può stare a discutere sul fatto come Mancini ha lasciato la nazionale, come Conte dopo uno o due anni non si sa se continua o meno a guidare la nazionale, eccetera. Di sicuro io mi affido a Maldini e a Leonardo, nel senso che se ci sono loro, qualunque scelta debbano fare è la scelta più giusta, perché finalmente non decidono altre persone, nel senso che comunque sì, cioè, se qualunque scelta debbano fare è la scelta più giusta, perché finalmente non decidono altre persone, nel senso che

0: qualche polemica questo avvio della nuova era della nostra nazionale. Nel frattempo, finito il mondiale, Nick, si scatenerà un po' il calciomercato, perché al di là delle prime amichevoli che sono cominciate a venire fuori, indicazioni relative, il pensiero un po' di tutti, parto dalle parole per esempio proprio di Spalletti, è dedicato al mondiale, nel senso è chiaro che fin quando c'è il mondiale tanti movimenti non possono essere portati a termine, tanti effetti domino non possono partire. Quale sarà secondo te il primo colpo che può riguardare l'Italia in questo post mondiale? Penso per esempio a ripartire dal Dibu Martinez, può essere il momento per capire se c'è la possibilità di andare alla Juventus oppure no, visto che Spalletti dopo l'amichevole 0-0 col Basilea ha detto sì, stiamo cercando un portiere e aumentare la concorrenza interna anche.
1: Ma io credo che la Juventus faccia tutto il possibile, vorrà fare tutto il possibile per prendere Dibu Martinez, e su questo non ci sono dubbi, non ci sono incertezze. Bisogna vedere se poi ci riescono, perché poi l'alternativa potrebbe essere Vicario. Ecco, io non vedo grandi altre alternative in questo momento al portiere della Juve. Io oggi sull'editoriale che ho fatto sabato sera ho scritto: questa può essere la settimana di Chessie, è la settimana di Colomani, è la settimana magari di Pellegrino. Un po' forzato la mano dicendo che comunque è la settimana del 20 luglio che ci porteranno al 26, che poi insomma è praticamente la penultima settimana del mese di luglio, e lì ci deve essere un'accelerazione. Poi il portiere è da tanto che la Juve lo sta cercando, come secondo me stanno lavorando anche su un difensore, perché avevano provato a prendere Muharemovic, quindi evidentemente forse hanno qualche idea di andare su qualche altro giocatore. Però in questa settimana io mi aspetto qualcosa dalla Juve, anche se poi, come ha detto Carnevale, ci vuole un po' di pazienza, ci sono dei giocatori che devono uscire, dei giocatori che lui deve sistemare, e l'offerta al Paris Saint-Germain per Colomani è arrivata a 40, perché ci sono 35, 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita, stanno facendo il possibile. Però questo dimostra ancora una volta che si deve fare di necessità virtù, perché se la Juventus avesse disponibilità economica probabilmente alcune operazioni le avrebbe già portate a casa, le avrebbe già concluse, e quindi sta facendo il possibile. Oggi c'è solo una squadra in Serie A che sorprende da questo punto di vista. Sì, devo dire che oltre alla Fiorentina era partito bene anche il Milan, perché comunque aveva preso Gonzalo Ramos e Kila. Però se poi devo andare a guardare di tutte le squadre, la Fiorentina è sicuramente oggi la regina del mercato, perché continua ad acquistare, non ha venduto tanto, però continua ad acquistare. Ed è sorprendente, in questo però bisogna riconoscere la grande voglia di Fabio Paratici, che è tornato in Italia, di voler dimostrare tutto, diciamo, la sua... Lui, io lo dico sempre, nel mare, nell'oceano, cioè nell'oceano del mercato c'è uno squalo, nel senso positivo del termine, no? Che è Fabio Paratici, che non ha paura di niente e di nessuno. Anzi, sono gli altri che devono stare attenti a lui, perché ha la capacità di poter, insomma, andare sugli obiettivi in maniera impressionante. Per cui in questo, diciamo, paragone che ho fatto, estremamente elogiativo e positivo, voglio semplicemente dire che se c'è un direttore sportivo che sa cogliere bene le occasioni e si muove benissimo in calcio mercato, questo è Fabio Paratici, e a fare il direttore sportivo. Se poi mi parli di fare naturalmente il general manager di una società, naturalmente il discorso è diverso. Ma lui, ripeto, quando vede la preda non la molla, e anzi, diciamo, li mette tutti dietro. Per cui complimenti a Fabio Paratici, a quello che sta facendo ora alla Fiorentina, perché ha riportato entusiasmo in un ambiente un po' depresso.
0: E i colpi non sono finiti, mi sembra, in casa fiorentina, che chiaramente poi a un certo punto dovrà operare anche delle cessioni, no? Perché è necessario anche che lo faccia. E quali sono secondo te i giocatori che potrebbero lasciare e portare anche un gruzzoletto, perché poi magari molti che sono in uscita difficilmente riescono a portarti cash che possano sollevare le spese che sono state comunque importanti al netto dei 6 milioni da restituire poi all'UEFA?
1: Ma guarda, la cosa che più mi intriga adesso è l'esterno d'attacco, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 e non ha ancora in questo momento preso un grandissimo esterno d'attacco. Si parla sempre di Coleosso, no? C'è questa trattativa infinita con il Barley per Coleosso, la Fiorentina segue anche Cancellieri, c'è addirittura chi sostiene che ci sia un sogno Garnacho. Ora Garnacho mi sembra quasi impraticabile per le cifre che girano in questo momento, soprattutto per le cifre che la Fiorentina ha speso. Però l'obiettivo è quello, ora hanno preso Valdepeñas da Real Madrid, è comunque un giocatore interessante, un 2006, è vero che c'è la recompra a parte del Real, ma per la Fiorentina è tanta roba. Stanno lavorando su João Mario, c'è Torsved e sulle cessioni. Ken secondo me non è facilmente vendibile, perché al di là del fatto che era scaduta la clausola rescissoria che valeva dal 1 al 15 di luglio per una cifra, ricordiamolo, intorno ai 62 milioni di euro,

0: chiaro che oggi se qualcuno si avvicina naturalmente a cifre molto più basse. Io credo che in attacco andrà via Piccoli, io penso che faranno uscire Piccoli e andranno a prendere un vice Ken, perché comunque Piccoli lo consideravano un vice Ken.
1: Casa Napoli, anche lì c'è bisogno sicuramente di riuscire a liberarsi di tanti esuberi, però intanto le condizioni di Buongiorno lasciano un po' di perplessità. Oggi a Barcellona, consulto per il ginocchio, due strade per il recupero, in ogni caso entrambe le strade, che possa essere una terapia conservativa o quella di un intervento chirurgico, qualora fosse ritenuto necessario, allungano i tempi di recupero di un difensore fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. Allora ci saranno... un Napoli che andrà a cercare anche un altro colpo sul mercato per quanto riguarda la difesa?
0: Ma sai, loro la difesa l'avevano quasi, cioè avessero avuto questa diciamo certezza, no? O meglio che appunto c'era un problema su Buongiorno, forse avrebbero stretto il discorso sul Gila, no? Sul Gila della Lazio, e in effetti loro erano andati forte, però comunque l'input di De Laurentiis è sempre stato lo stesso, ovvero era quello di dover cedere prima un giocatore e poi poter fare un ingresso all'interno della rosa, all'interno della squadra, e quindi su quello secondo me ha un po' bloccato il mercato del Napoli, perché su Calaili poi sappiamo com'è andata, ma c'era anche il Napoli, su Chila c'era anche il Napoli, e loro volevano fare queste operazioni, solo che dovevano prima cedere e conseguentemente certi obiettivi sono svaniti. Ma io non lo so, adesso valuteranno un altro, è uscito con Jesus, vediamo come sta Buongiorno, cioè vediamo quali sono i margini e i tempi di recupero di Buongiorno, in base a quello loro potranno fare un certo tipo di valutazione. La rosa è molto ampia, va riconosciuto che la rosa del Napoli è molto ampia, certo Buongiorno è un signor giocatore, un grande difensore, e se dovesse esserci uno stop lungo dovranno necessariamente intervenire sul mercato, augurandosi che invece diciamo lo stop lungo non ci sia e che Buongiorno possa in qualche maniera recuperare velocemente.
1: Dopo lo scippo, chiamiamolo così, di Celik, quando sembrava tutto fatto per la sua permanenza a Roma, la Roma cerca intanto di blindare Lorenzo Pellegrini, temendo una longa manus della Juventus anche lì, quindi si va avanti verso un rinnovo che dovrebbe esserci, immagino, e poi ci dovrebbe essere, ti chiedo, un accordo per Somerville sponsorizzato molto da Malen. Bisogna rilanciare ovviamente per il West Ham, e come sempre abbiamo visto in questo campionato poi le difficoltà non arrivano tanto con l'accordo con i giocatori, ma quanto poi le trattative con le società che ti chiedono tanto.
0: Ma senti, l'accordo ancora non c'è, perché io parlavo ieri con la Roma e loro mi hanno spiegato bene la modalità della loro offerta, un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, e sono arrivati a 45, ma questi vogliono più di 50 milioni, quindi la Roma, se si sale a 50 milioni oggi, fa fatica a prendere un giocatore come Somerville. Vediamo se ci sarà una risposta diversa da parte di West Ham in questo senso, cioè che ci sia un'apertura un po' al ribasso rispetto a quella che è la richiesta, allora magari possono anche trattare. Certo, superare 50 milioni di euro per un giocatore come Somerville, che è bravo, e la Roma non ha forse in questo momento tutta l'intenzione, no, di poter spendere una cifra del genere, per cui aspettiamo e vediamo. Non credo loro potranno rilanciare più di tanto, al massimo potranno concedere una percentuale sulla futura linea, cioè proprio il rilancio massimo può essere 40 più 5 più 15% sulla futura rivendita, dopodiché se non avranno un'apertura dovranno cambiare idea. Insomma, Greenwood è andato e Somerville è un altro giocatore che piace molto a Gasperini, però vediamo se ci sono le condizioni economiche per fare questa operazione, perché la Roma oltre 50 non ci arriva in questo momento.
1: Inter, è stata l'estate un po' complicata dal punto di vista del mercato, da l'accordo sfumato all'ultimo con Palestra, o meglio, la Palestra che poi è stato preso dal Chelsea a suon di milioni, suon di soldi, diciamo più così. Poi la Kaili, che non è potuto essere tesserato per le vicende che sappiamo, proseguendo poi per tante situazioni spinose e complicate, tra cui anche quella di Nico Pazza. Adesso però gli obiettivi sono chiari: Spence, Stones e Romero, con Romero che potrebbe avere il costo del cartellino leggermente più basso. Di questi giocatori, quale secondo te è più possibile che possa approdare all'Inter?
0: Ma io ci metto ancora una finestrella aperta per Chalobah, nel senso che ancora diciamo qualche piccola chance se la può giocare l'Inter, anche se lì è in netto vantaggio il Como. Sai, Spence per quanto riguarda il ruolo di esterno è un giocatore che potrebbe essere molto utile, a me piacerebbe per loro anche Molina, che secondo me è un giocatore interessante, che ha già giocato nel campionato italiano, poi c'è il due dello Strasburgo, soluzioni diciamo alternative le possono avere. Io non so, ecco, a livello del difensore centrale che cosa hanno intenzione di fare, perché sai, lì hanno perso Darmian, Acerbi e De Vrij, e per ora non è arrivato nessuno, e quindi avranno anche bisogno di inserire un difensore centrale di un certo livello, di un certo spessore. E infatti quello a cui pensavo io, pensavo a Chalobah. Se lì non riescono ad arrivare a Chalobah, bisognerà che trovino un altro giocatore, e non è facile, perché comunque l'Inter, pronti a tenti via, oggi si ritrova senza il sostituto di Dumfries e senza almeno un difensore centrale per andare a rimpiazzare tre uscite. E quindi oggi è normale, no, che in tanti dicano: ma perché l'Inter, che è la squadra campione d'Italia? Ecco, io ribadisco spesso che a volte il mercato è fatto anche di situazioni strane. Poi sbagliare dei movimenti, sì, forse loro non sono stati troppo in tempismo, mettiamola così, su Palestra, potevano provare a accelerare e chiudere prima. Però io con grande onestà devo dire che per Palestra aver offerto 45 milioni di euro più 5 di bonus, secondo me, è quello che dovevano fare. Cioè, io se domani incontro Ausilio o Marotta, io gli dirò questo. Cioè, per me avete fatto bene, perché un giocatore che comunque ha giocato solo un anno in Serie A non può essere pagato più di 45 milioni di euro. Cioè, secondo me era già una cifra enorme quella che l'Inter stava spendendo. E poi purtroppo per loro e anche per Caraino non sono passate le visite mediche, non hanno passato, il giocatore non ha passato le visite mediche, e conseguentemente questa cosa ha complicato tutto. Però ho visto Ausilio in Germania, ha detto: siamo sereni, questa settimana non arriverà nessuno, ma, come dire, la prossima potrebbe essere quella giusta.
1: Mi sposto invece in casa Milan, perché in casa Milan un po' a sorpresa potrebbe arrivare la conferma di Adrien Rabiot, perché un po' a sorpresa, che come sei meglio di me, insomma, è l'uomo sempre per Massimiliano Allegri, tant'è che si pensava che è arrivato al Napoli Allegri, magari davanti a un'ipotetica partenza di Anguissa o di qualche altro centrocampista partenopeo, potesse insediarsi Adrien Rabiot, che invece ha detto: ero concentrato sul mondiale, ma parlerò al più presto con Amorim e resto assolutamente al Milan. Conferma anche sulla questione Modric, che dovrebbe restare ancora al Milan. Quindi cominciano ad arrivare delle conferme su un progetto che forse comincia a intrigare anche, tra virgolette, i vecchi giocatori del Milan?
0: Ma sì, quantomeno poi magari uno vuole anche verificare il primo anno, no? Come sta andando il nuovo progetto, in base naturalmente a quelli che sono gli input che arrivano, poi fanno le loro considerazioni, perché noi dobbiamo tenere presente anche questo, cioè una nuova rivoluzione, magari qualcuno può essere intrigato da dire: vediamo un attimo che succede, Modric magari si fa un altro anno, è vero che stava volentieri con Allegri, ma Amorim è sicuramente un altro allenatore di esperienza internazionale, e in base a questo fanno delle valutazioni per capire se effettivamente il progetto gli vogliono dare anche un anno loro, secondo me, vedere se il progetto funziona. Allora, se il progetto funziona, fanno un altro anno e poi prenderanno delle decisioni. Comunque il Milan ha piazzato, come dicevo prima io, due colpi niente da male, ovvero Gonçalo Ramos e Kila, sono due ottime operazioni, non si possono fermare qui, devono andare ancora avanti, e soprattutto l'obiettivo deve essere quello di tenere il Milan, come ha fatto anche Allegri, cioè almeno sempre in quella zona Champions, che è svanita l'ultima giornata, ma almeno il Milan ci deve sempre stare nella zona Champions. Poi riparlare di Scudetto, secondo me ora sono sogni in questo momento, perché ci sono squadre più attrezzate, forse anche più con le caratteristiche giuste per poter lottare in Serie A. Però visto, magari uno parte e non viene considerato il favorito e poi si ritrova a lottare. L'anno prossimo sarà ancora un terno al lotto, perché da come si muovono un po' tutti sul mercato ci sono tante novità: Sarri che va all'Atalanta, il Napoli che comunque riparte con Allegri, c'è la certezza soprattutto di Chivu, no, all'Inter, però poi e Spalletti alla Juve. Ecco, io credo che Spalletti alla Juve possa essere un motore molto forte per quanto riguarda almeno l'anno prossimo per la Juve la Champions League, cioè il traguardo della Champions League.
1: Abbiamo cominciato, diciamo, la carrellata parlando di quanto è scatenata la Fiorentina, che pare stia facendo pressing anche su João Mario, con la Juventus che apre al prestito, un'altra operazione che secondo te potrebbe andare in tempi brevi a porto?
0: C'è anche il Sassuolo su João Mario, sì, in effetti io penso che la Fiorentina possa prendere João Mario, perché comunque è un giocatore che serve per quanto riguarda la fascia, è un obiettivo che la Fiorentina sta cercando di tenere dentro, chiaramente a determinate condizioni. C'è un'apertura da parte della Juventus, João Mario non mi sembra che entri nel contesto, no, proprio dell'aspetto tattico della Juve, e quindi vediamo se riescono magari a trovare una forma di accordo proprio per cercarsi che non solo lui liberi uno spazio alla Juve, ma la Fiorentina possa prendere un giocatore che gli può essere più funzionale. Però io credo che la Fiorentina abbia anche un altro sogno sugli esterni difensivi, che si chiama Ruggeri. Ecco, Ruggeri dell'Atletico Madrid è un giocatore che piace tantissimo a Paratici, che costa tantissimo, però ho visto con l'arrivo adesso anche di altri giocatori all'Atletico Madrid, soprattutto Grimaldo, questo potrebbe dare la possibilità magari all'Atletico di fare una riflessione di fronte ad un'offerta interessante e magari farlo partire.
1: Nick, grazie. Niccolò Ceccarini, grazie Nick, alla prossima.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata, ciao ciao. Ciao, ciao.
1: Termina qui il nostro spazio editoriale con il mitico Niccolò Ceccarini. Prima pausa per noi, poi andremo con la redazione di Tutto Mercato Web a far entrare un po' nel vivo, un po' più dettagliato di quelle che sono le notizie di mercato, quindi continuate a preparare le vostre domande da girare eventualmente a quello che sarà Ivan Cardia, cioè colui il quale ci darà le risposte, e chiaramente poi andremo avanti con l'analisi di quello che si sta cominciando a vedere sul mercato, quello che è successo sul mondiale. Leggo il messaggio per esempio del nostro amico che ci scrive: buongiorno, sono deluso da questo mondiale, non tanto per il calcio giocato, ma perché non ha trasmesso un valore che noi educatori lavoriamo per trasmettere prima di ogni altra cosa, il saper perdere, la felicità del giocare a calcio al di là dei risultati. In questo mondiale nessuno ha saputo perdere, la cosa mi ha deluso, e questo è un aspetto sicuramente intrigante di cui terremo conto, lo dico al nostro ascoltatore che ci ha lanciato questa giusta riflessione. E allora, breve pausa per noi, al rientro sarà Rotocalcio con Ivan Cardia.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le furierosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici di sportivi, buonasera e ben ritrovati con il pronostico. Andiamo in terra svizzera dai nostri vicini. Due partite quest'oggi: Servette Basilea, padroni di casa, favoriti al 39%, gli ospiti al 35%, pareggio al 26%. Passiamo a Lucerna Thun, 39% per i padroni di casa, 36% per gli ospiti e 25% il pareggio. Percentuali molto simili, partite divertenti. Noi vi aspettiamo domani con il pronostico.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia. Siamo pronti anche a dare il buongiorno. Sì, oggi non ci va tanto di scherzare anche con diciamo i nostri modi educati, simpatici per sorridere, anche se poi la persona a cui va il nostro pensiero amava sorridere con tutti quanti noi, insieme a noi, dando le notizie. Allora diamo intanto il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, io non posso non chiederti, anche io l'ho fatto personalmente a inizio trasmissione, ho raccontato di quanto è stato importante per noi, per tanti punti di vista, Luca, di quanto ci ha scioccato quello che abbiamo appreso ieri e di quanto chiediamo giustizia. Voglio chiaramente anche il tuo pensiero, che ci hai lavorato tanto a stretto contatto con Luca.
2: È difficile trovare le parole, perché poi si rischia anche di scadere, di andare nella retorica. È una cosa che ci ha lasciati tutti sbigottiti, proprio senza parole, ovviamente anche per le modalità, al di là di quello che è successo. Aspettiamo di saperne di più, anche se la cosa più importante purtroppo la sappiamo già, cioè che una persona che lavorava con noi da tanti anni, con un amico, perché ormai era un amico, una persona con cui personalmente io mi sentivo quotidianamente, perché poi era una colonna di Tutto Cile, l'ho scritto nel salutarlo dopo che concordai con il nostro editore che avevo diretto, diciamo, il sito legato alla Serie C del nostro network. Luca è davvero la prima persona che chiamai, non l'ho scritto perché si scrivono le cose belle quando muore qualcuno, no? Perché era vero, è davvero difficile trovare le parole. Da una spiegazione non credo ci possa essere in questi casi. Spero si sia fatta giustizia il prima possibile, si capisca, per dare almeno ai familiari, non si può dire un sollievo, però diciamo sapere che perché comunque ti chiedi perché in questi casi. A loro va la nostra vicinanza. Luca era uno che parlava tanto ma parlava poco di se stesso.
1: È
2: vero. Era una persona, insomma, ti devo dire, anche col passare delle ore è una cosa che è difficile da accettare, anche perché poi appunto era abituato a dirlo, a mandarci gli audio, mandava questi audio in cui non si capiva quasi niente ogni volta.
1: Sì. Mancava l'incipit molte volte quando ci scriveva.
2: Mancava l'incipit, un smorzicato, e ora non li sentirò più, questa è una cosa che
1: ti devasta.
2: Un po' mi manca già, sì.
1: Sì, grazie Ivan per il tuo pensiero che è molto dedicato e racconta molto bene chi era Luca. Come detto, poi, come lui, davanti a tutto la passione ce la metteva sempre. Io ricordo che quando lo chiamavo, l'ho detto anche prima, era anche in fila in banca, mi diceva: sono in fila in banca, aspetta, esco fuori, faccio l'intervento e poi mi rimetto in fila. Cioè era uno che metteva il lavoro davanti a tutto, quindi adesso dobbiamo per forza di cose rispettare anche quello che vorrebbe lui, mettiamo il lavoro davanti a tutto, sempre nell'attesa che venga fatta chiarezza e giustizia su quello che è successo. Ivan, con grande fatica parliamo di mercato a questo punto. Intanto ti voglio chiedere cosa ti ha raccontato la finale del Mondiale di ieri. Mi ha raccontato, se ti interessa, se interessa a qualcuno, che l'Argentina forse non avrebbe comunque meritato di vincere questo Mondiale, perché quello che ci ha messo in più rispetto alle altre è stata la garra, la reazione, però spesso si è trovata sotto, però spesso ha preso dei gol incomprensibili, però spesso non sembrava una squadra organizzata ma più una squadra rabbiosa, capace di reazioni importanti, di ritmi importanti, però poi mancava sempre qualcosa. La Spagna mi è sembrata estremamente più completa e poi in questa finale si è visto, no?
2: Sì, non lo meritava, anche perché francamente devo dirtelo, io non mi ricordo una seconda classificata ai mondiali che rovina la festa della prima.
1: Ah,
2: perché
1: già,
2: comunque
1: anche, sì,
2: la rissa finale, insomma,
1: partita da quel cazzotto a Rodri, se non ricordo male, proprio
2: sì. Sei secondo al mondo,
1: bisogna anche saper perdere.
2: Bisogna saper perdere. È stata una scena veramente brutta quella, personalmente, perché poi i mondiali sono l'apice del calcio, sono l'evento più seguito da tutto il mondo, quindi è stata veramente brutta quella scena. A livello tecnico sono d'accordo con te, per me ha vinto la nazionale più completa, paradossalmente non possiamo dire senza individualità perché le aveva, però diciamo che si affida, è quella che in assoluto si è affidata meno al suo campione, perché la Minnie Mal secondo me ha giocato anche un buon mondiale, ma non è stato neanche lontanamente uno dei migliori giocatori a livello individuale di questo mondiale, come invece per esempio è stato Lionel Messi. La Spagna ha avuto un gioco, ha avuto delle idee, ha dei giocatori fortissimi oggettivamente, ha avuto una solidità difensiva impressionante perché ha preso un solo gol, costruita non sul difensivismo puro, perché poi la solidità difensiva della Spagna è costruita sul fatto che la palla ce l'hanno loro e se la tengono, e quando la perdono la riprendono subito, senza, non stanno bassi come ha fatto per esempio l'Inghilterra, che ha buttato la partita con l'Argentina fondamentalmente per mettersi dietro. L'Argentina è una squadra che non aveva mai rubato l'occhio, ha avuto oggettivamente una last dance sontuosa da parte di Messi, perché comunque pure ieri sera quando agli ultimi minuti del secondo tempo supplementare l'Argentina ha avuto delle occasioni, c'era comunque lo zampino di Messi lì dentro, ha avuto un grande gruppo, per carità, credo che non sia stato decisamente giusto così. La Spagna è stata una nazionale, per una squadra superiore. Io penso che la Francia avesse la miglior rosa di questi mondiali, prendendo i giocatori,
1: però forse l'allenatore meno adatto a valorizzarla.
2: No, secondo me la Spagna aveva invece la miglior squadra, che sono due concetti molto molto diversi. La Spagna ha un gran lavoro di squadra con un allenatore che è stato oggettivamente bravo, però devo dire, visto che noi parliamo tanto del commissario tecnico ed è uno dei temi della settimana, del momento sarà, speriamo, la settimana del commissario tecnico, però poi vinci con i giocatori, perché poi io posso dirti che la Minnie Mal non è stato il miglior giocatore del mondiale, e penso sia vero, però ce l'ha in campo, cioè nel senso hai in campo Dani Olmo, hai Pedri, hai Rodri, cioè hai, sono i giocatori che fanno la differenza. Poi vabbè, Ruiz, ne hai tantissimi, sono loro che ti fanno poi la differenza, poi devi essere bravo, ma se ce li hai intanto arrivi, nel senso la Francia che ha tanti giocatori, poi può essere stato bravo o meno Deschamps, magari non gli ha dato la cosa in più, però è arrivata comunque alle semifinali, cioè noi in questo momento abbiamo una grave carenza da quel punto di vista, che puoi prendere Conte, Mancini, Pirlo, prendere chi vuoi, ma il problema è alla base, è alla radice, è il tema di giocatori.
1: Tra l'altro, sai che cosa mi viene di pensare, Ivan? Che per esempio l'Argentina, e quindi Scaloni, ha costruito un percorso con giocatori disposti a buttarsi nel fuoco per poi farsi valorizzare da Messi, quindi abituandolo a riposarsi, a trovare gli spazi, magari gli ultimi 10 minuti, al suo estro, che poi dopo trascinava tutto. Della Fuente con la Spagna invece ha magari tolto qualcosa alle individualità e quindi allo Yamal di turno, favorendo il concetto di squadra, ed è qui che ha vinto in generale.
2: Sì, sono totalmente d'accordo. Poi hanno fatto bene entrambe a fare così, cioè nel senso, secondo me l'Argentina ha fatto comunque bene,
1: però
2: a fare
1: non aveva
2: così.
1: Un piano B l'Argentina, che vedi, poi la palla non arriva a Messi, isolato totalmente, e non hai fatto un tiro in porta.
2: Ma perché secondo me in altri ruoli aveva una grossa carenza, cioè l'Argentina aveva Messi, ha due ottimi attaccanti, cioè Lautaro e Julian Alvarez, che però sono due nove un po' atipici, non sono proprio i lungagnoni, non sono i nove all'Haaland, però sono sempre due nove, non sono due che ti creano gioco. Ti possono aiutare, sono abbastanza disponibili nel farlo, però ecco, non hanno l'estro come principale caratteristica. A livello di fantasia, l'Argentina come rosa secondo me aveva poco, a parte Messi. Si poteva valorizzare di più un Nico Paz, può darsi, però stiamo parlando di un ragazzo molto giovane che viene dalla Serie A, che viene dal Como, cioè è uno che magari tra 4 anni potrà, se continuerà a crescere in quel modo, a prendersi determinate responsabilità. Ora l'Argentina aveva molta legna, molta gente che faceva legna fondamentalmente, perché i Paredes, Enzo Fernandez, questo tipo di giocatori qua, non è che gli puoi chiedere i lazzi, perché non li sanno fare, sono giocatori che fanno legna fondamentalmente. Quindi secondo me Scaloni aveva questa grossa difficoltà di avere una squadra molto concentrata su alcune caratteristiche e oggettivamente un po' meno forte su altre, anche perché poi l'Argentina poteva arrivare ad avere un Mastantuono in condizione, però si è un po' perso nel Real, quindi diciamo che anche qualche giovane ce l'ha, però ancora un po' troppo indietro rispetto, che sia stato convocato o meno, però insomma sono tutti ancora un po' troppo indietro rispetto al era una fase di transizione dall'ultimo ballo di Messi e della sua generazione, che non c'è arrivata per intero, perché comunque la generazione di Messi è quella di Di Maria, certo, che ovviamente insomma non aveva, era uno che il suo da quel punto di vista lì te lo faceva, per dirne, per citarne uno.
1: Certo. Ivan, a questo punto possiamo cominciare anche a considerare i giocatori del mondiale che si è concluso, operazioni di mercato su cui si può lavorare. Il primo pensiero al fischio finale di Carnevali è stato: adesso vado a prendermi il Dibu Martinez. Il primo pensiero del Dibu Martinez, dopo aver messo da parte l'amarezza, quale potrebbe essere? Più la conferma all'Aston Villa, o secondo te a questo punto si lavorerà in maniera feroce a questa trattativa, peraltro anticipata in qualche modo da Spalletti, che dopo lo 0-0 col Basilea non ha negato la necessità della Juventus di cercare un portiere di livello? Quindi ti aspetti che a questo punto vada in porto questa trattativa, o quantomeno vada avanti?
2: Ma mi ha fatto il dentro fuori, perché finora c'era il gioco delle parti, la Juve che ha necessità di un portiere, Aston Villa che comunque negli ultimi giorni, nell'ultima settimana ha un po' chiuso la porta anche a livello mediatico alla cessione del suo estremo difensore, e il diretto interessato che ovviamente dice: ragazzi, io vengo anche alla Juve, ci vengo anche volentieri, però scusate un attimo, cosa fare un mondiale, poi ne parliamo dopo. Ora questa esigenza non c'è più, andrà in ferie, andrà in vacanza, però insomma non può dire non mi posso concentrare, quindi credo che adesso il tema centrale diventi davvero di capire se lui è così intenzionato a trasferirsi alla Juventus, se la Juve ovviamente può andare incontro all'Aston Villa, se si possono avere incontro sulla base dei rispettivi punti di partenza, e se questa trattativa sta da fare. Cioè finora la Juve poteva anche aspettare, credo che Spalletti tutto volesse tranne che aspettare, però tanto comunque il giocatore devi aspettarlo comunque per forza. E ora io mi aspetto che in pochi giorni la Juve capisca se deve affondare sul Dibu o se invece deve andare a trovare soluzioni alternative, come può essere Vicario, che resta secondo me la principale alternativa a Martinez.
1: Tra l'altro oggi la Juventus attende a momenti più che altro il referto delle condizioni di Ekator, l'amichevole con il Basilea, che ha fatto notare ancora una volta, la Juventus per carità era la prima amichevole, quindi poche indicazioni, comunque Arthur non è esattamente un giocatore che può essere utile, su Douglas Luiz bisognerà lavorare tanto, e che lì davanti c'è nessuno che la butta dentro, e che Ekator dopo 29 minuti ha avuto questo problema muscolare. Allora si è parlato, e ti chiedo conferma in tal senso, di questa ipotesi anche suggestiva di scambio con il Parma per Pellegrino, con la Juventus che avrebbe l'obbligo di acquisto a 30 milioni complessive, mentre il Parma avrebbe il diritto, il prestito senza obbligo di acquisto, col diritto di recompare in mano alla Juventus. Mi spiego un po' questa trattativa, che inevitabilmente potrebbe essere apparecchiata solo se i referti delle visite di Ekator sono positivi.
2: Sì, anche se da quel punto di vista ti devo dire, quello che filtra è che non dovrebbero esserci particolari, sì esatto, particolari problematiche. Ekator è un giocatore che è arrivato sul finire di giugno comunque come un'opportunità per la Juventus, probabilmente non pronto per questo livello, nel senso che comunque ha ben impressionato Genoa, però non ha fatto ancora, non si è ancora imposto, Pellegrino è sicuramente un giocatore più pronto, da diversi punti di vista, ha segnato più gol banalmente in Serie A. È un'operazione che potrebbe avere senso per entrambe, perché appunto la Juve comunque tiene una lunga mano su Ekator, non lo lascia andare via. Intanto io credo che anche a livello strategico quella di averci puntato sia un'operazione sensata, perché tu oggi un 2006 o lo prendi prima che esploda o non lo prendi più, perché se una volta che è esploso la Serie A non è più un mercato competitivo in questo momento. Allo stesso tempo se Spalletti o comunque insomma se la Juventus ritiene che non sia un giocatore ancora poi pronto per le rotazioni, perché non è sicuramente pronto per essere titolare, magari per le rotazioni sì, però se piuttosto che tenerlo in squadra e non farlo giocare e disperdere l'investimento, l'idea è va a Parma gioca, è un giocatore che a Parma piace e quindi ci aiuta ad arrivare a Pellegrino, che giudichiamo più pronto, non credo per fare il titolare, però poi queste sono opzioni che dovrà fare Spalletti. E in questo modo intanto ci prendiamo Pellegrino, che è uno che piace molto, e poi su Ekator comunque la Juve mantiene un controllo, nella convinzione che tra uno o due anni possa poi essere un giocatore realmente utile sportivamente parlando, per intendersi, alla Juventus.
1: E quindi insomma queste sono le idee per il presente e per il futuro, sempre sulla scia di puntare su giocatori giovani. Questo significa, per te chiusa parentesi, che però la Juventus considera un attaccante tra i due, quindi c'è un posto libero per un altro attaccante. È sempre quello con l'Omani, il nome, quando è la deadline, visto che Carnevale ha detto poi a un certo punto ci vedremo su altri attaccanti.
2: Ma io mi aspetto la deadline, la Juve la avvicini, perché comunque che ci sono anche altri attaccanti in giro per il mondo. È un po' strana la situazione di Colomoni, che cambiano i dirigenti, cambiano gli allenatori e resta sempre nell'idea della Juventus. E tra l'altro per me Carnevali dice legittimamente, fa delle valutazioni sul prezzo del giocatore, sono altrettante legittime, va detto, le valutazioni che fa il Paris Saint Germain, che ha il cartellino, poi in caso se lo piangerà, questi sono problemi loro, però può chiedere un pignolo, non ha mai chiesto un prezzo particolarmente basso, anche se con Colomoni viene una stagione negativa. Poi c'è un altro fantasma che si chiama Dusan Vlahovic, che sì, un po' aleggia. Io mi aspetterei che la Juve possa anche trovare un terzo nome su cui puntare con decisione, sinceramente, okay, perché ce ne sono anche altri bravi. Non sono stati in bianco nero, la Juve non ha vinto, quindi non stai parlando di gioielli della corona che esistono solo loro, ce ne sono anche altri, se capisci che non ci sono margini di fattibilità da una parte e dall'altra.
1: È così, intanto in casa Roma, dopo che si sono visti scippare Selic, cercano di blindare Lorenzo Pellegrini, quindi lì si sta per trovare una quadra in casa Roma, che però cerca anche di rinforzare. Gaspin è stato molto chiaro, siamo un diesel, dobbiamo velocizzarci, però poi alla fine i colpi li faremo. Uno di questi è Summerville?
2: Nel senso sì, penso che alla fine si possa fare, però per ora diciamo è stata rifiutata l'offerta della Roma. Credo fosse nel preventivo, arriverà un rilancio e io credo che la Roma sia abbastanza fiduciosa di poterlo mettere a disposizione di Gasperini, anche perché deve ingranare la Roma, perché Gasperini non ha preso molto bene diciamo l'addio di Sedic, non perché fosse un fenomeno, però è uno che comunque ha fatto, secondo me, un po' anche sottovalutato, ha fatto bene ed era molto utile per il suo gioco. Gasperini non si è visto arrivare Greenwood, quindi diciamo non ci deve essere due senza tre, perché se no, conoscendo anche il metodo comunicativo di Gasp, che non è uno dolce di sale esattamente, credo che la Roma lavorerà su Summerville con l'obiettivo di portarlo, di metterlo a disposizione, e appunto ora partirà il rilancio, vedremo se andrà più vicina alle valutazioni, sì, alle richieste che vengono fatte per l'olandese, se insomma West Ham accetterà questa seconda proposta dopo aver rifiutato la prima.
1: Vedremo, perché insomma la strada è ancora lunga, il mercato è ancora lungo, però si cominciano anche a dover stringere i tempi per quelle che sono le priorità di tutte le squadre. Ivan, grazie come sempre, ti mando un grande abbraccio e ci ritroviamo in questi giorni sempre nel nostro consueto appuntamento con tutto il mercato web. Ciao Ivan Cardia.
2: Buon proseguimento.
1: Dunque, seconda pausa per noi, la prima di Lotto Calcio. Al rientro andiamo da Mirko Nicolino, collegamento telefonico con lui, e quindi lunga chiacchierata un po' su tutto, sul mondiale, sulla prima amichevole della Juventus, sui colpi di mercato eccetera, poi chiusura dei conti per quanto riguarda la nostra operazione mondiale con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia, che ci racconteranno tutto su quello che è successo in questa finale che ha visto trionfare meritatamente, lasciatemelo dire, la Spagna. Noi torniamo tra pochissimo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
5: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
4: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato, dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni, anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
5: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
4: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
5: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava «I nuovi re». AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola «Il mondo è nostro». Super Estrellas campeggia invece su Marca. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E adesso è il momento di Mirko Nicolino, il mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, prima facciamo uno spaccato sul mondiale. Vince la Spagna, vince la squadra che ha meritato di più dal punto di vista del gioco. Che cosa ha raccontato questa finale, questo cammino mondiale della Spagna da una parte e dell'Argentina dall'altra?
1: La Spagna ha strameritato di vincere questo mondiale, è stata la squadra più continua, la squadra che ha subito meno gol, uno solo, quindi come sempre chi vince le competizioni a tornei o con il formato campionato è sempre chi subisce meno gol, giocando poi nei modi più disparati, però è chiaro che l'equilibrio è quello che poi dà il risultato. La Spagna ha giocato in diversi modi in questo mondiale, ha saputo anche soffrire in alcuni frangenti, non è stato il caso della finale con l'Argentina, ma ci sono state gare in cui si è anche dovuta abbassare per portare a casa la partita, ma lo ha fatto sempre con grande tecnica e con grande abnegazione. Questi ragazzi hanno dimostrato di avere una tenuta, ecco, atletica, tecnica e mentale che nessun'altra squadra, nessun'altra selezione ha avuto in un mondiale che comunque secondo me ha abbassato il livello per via della partecipazione di tante nazionali, con tutto il rispetto, improponibili. Il fatto stesso che ancora Cristiano Ronaldo e Messi alla loro età abbiano fatto la differenza contro certuni avversari dimostra il fatto che il livello si è sostanzialmente abbassato. Poi Messi nella partita decisiva contro una squadra di ragazzi preparati sotto ogni punto di vista praticamente non ha visto boccia. E l'Argentina è arrivata logora, a ciclo finito, è un gruppo che va rinnovato in diversi ruoli, in diversi, quindi ora si apre per loro una nuova stagione. Per la Spagna invece mi pare che ci sia la conferma che il lavoro alla lunga paghi sempre.
0: Tra l'altro, sai, tu parlavi di giovani preparati eccetera, a me ha sorpreso tantissimo il giovanissimo Cubarsí, che ha dimostrato di avere, oltre che un'ottima tecnica, anche un carattere pazzesco. Minuti finali l'Argentina poteva segnare, interviene scivolata, sfiorando l'autogol, ma con tutta la forza, l'irruenza e la voglia di non far segnare scivolata evita la beffa per la Spagna, che sarebbe stata una beffa. È uno di quei giocatori pazzeschi che ha messo in mostra questo mondiale, oltre a quella coppia di centrocampo formata da Rodri e da Fabian Ruiz, che ti dimostra veramente quanto poi la qualità a centrocampo faccia la differenza anche in una... Per aiutare una squadra a non prendere troppi gol.
1: Sì, tra l'altro Fabian Ruiz è un giocatore che a me piace tantissimo, magari non ruba molto l'occhio perché non è quel palleggiatore bassino, baricentro basso che ormai siamo abituati a vedere nei contesti iberici, però è un giocatore di una qualità, attitudine pazzesca. E poi questo Cubarsí, tra l'altro mi pare che con il suo club è abituato anche a prendere più gol rispetto a quelli con la nazionale, quindi come vedi Enzo, quando poi il contesto di gioco è più consono alle tue caratteristiche è più difficile che gli avversari ti buchino, e questo ragazzo secondo me ha dimostrato di avere qualità eccezionali per l'età che ha, e per esempio mi sembra essere molto superiore a Eisen, no? Di cui si è parlato tanto, è stato magari più sponsorizzato in questi anni perché ha fatto un percorso dalla Juve alla Roma, poi dalla Roma in Inghilterra, poi dall'Inghilterra addirittura al Real Madrid, e poi un po' si è perso. Invece questo ragazzo mi sembra avere proprio la costanza del campione.
0: Che insegnamento, forzando un po' il concetto, è arrivato ai club di Serie A, alle squadre di Serie A dalla Spagna e da questo mondiale in particolare? Che per esempio prima, parlando con Ivan, raccontavo del fatto che mentre lo spartito dell'Argentina era garra, voglia di combattere per poi far infiocchettare le vittorie dal talento di turno, che in questo caso è sempre stato Messi, dall'altra parte magari il talento di turno della Spagna, lo Yamal di turno, era sacrificato all'interno di un concetto di squadra che poi ha avuto la meglio.
1: Ma è chiaro che il talento deve sempre essere a disposizione della squadra, no? Poi la differenza la fanno i calciatori, quelli bravi. Si vede chiaramente che la Spagna, oltre ad essere più organizzata, era comunque una formazione, ed è una formazione che ha più elementi di qualità, era comunque una formazione ed è una formazione che ha più elementi di

0: avevano nell'unico modo di contrastare gli avversari quello magari di ricorrere a delle scorrettezze. Quindi più che due filosofie di gioco, secondo me si sono affrontate due squadre che sono agli estremi per caratura. L'Argentina sì, ha dei buoni giocatori, per carità, ma a livello tecnico, di fantasia, tolto Messi, ha tanti mestieranti, tanti lavoratori, però per il resto poco. La Spagna, per esempio, anche un Dani Olmo, di cui magari si parla di meno, però è un calciatore di una tecnica
1: incredibile,
0: di una tecnica, perché poi fa la riaggressione, fa le ripartenze, fa gli inserimenti, però per fare tutto assieme poi deve avere anche una tecnica elevata. Quindi onestamente complimenti alla Spagna, perché ha saputo fare un percorso, ecco, un percorso con De La Fuente che invece noi in Italia sembra non lo può fare.
1: Direi di no. Poi tra l'altro, la scelta fosse quella di Pirlo in Italia, come la vedresti come CT?
0: Nulla contro Pirlo, per me è stato uno dei più grandi giocatori della storia recente d'Italia e tra i giocatori più tecnici della storia del calcio italiano in generale, però mi pare che da quando alleni non ne abbia azzeccate tantissime, quindi non lo so, magari nel contesto nazionale funziona, non lo sappiamo. Io forse tornerei un po' a quella vecchia abitudine che avevamo di far crescere anche gli allenatori nel contesto federale, di passare magari a un certo punto dall'Under 21 alla nazionale maggiore. L'abbiamo fatto diverse volte con risultati alterni, anche se mai con pessimi, secondo me, risultati. Quindi forse continuare a rincorrere il nome per il CT non è la soluzione ideale. Dobbiamo concentrarci assolutamente di più sui giocatori.
1: Ieri c'è stata anche la prima amichevole stagionale della Juventus, 0-0 contro il Basilea. Quali sono le indicazioni che sono venute fuori da quella che poi, diciamocelo francamente, sono amichevoli che devono lasciare molto il tempo che trovano, perché comunque c'erano praticamente gli stessi giocatori della passata stagione, fatta eccezione per Ecatore, che poi si è fermato per un problema muscolare che si sta verificando in questo momento, ma sembrerebbe nulla di particolarmente importante. Si sono rivisti magari i prestiti andati in giro, Arthur e Douglas Luiz, e credo che anche lì non siano arrivate indicazioni diverse da quelle che già si sapevano. Però ecco, che cosa ti ha lasciato questa amichevole, quali sono le riflessioni da fare?
0: Ma è sempre calcio di luglio e per tale lo dobbiamo prendere. Poi è chiaro che i giudizi li dobbiamo dare per quello che abbiamo visto. È chiaro che la condizione è quella che è, sia per la Juventus che per gli avversari. Io credo che dal punto di vista tecnico-tattico non si potesse chiedere chissà che cosa all'allenatore, però quantomeno noi possiamo chiedere a dei giocatori come Miretti o Pendà o chi per loro di non commettere, o Arthur o lo stesso Locatelli, di non commettere quegli errori madornali che abbiamo visto, che sono sempre gli stessi, identici da anni con ogni allenatore in qualunque momento della stagione, che sia precampionato, che sia metà stagione, che sia il finale di stagione. I giocatori della Juventus sono questi. Ad Allegri si chiedeva di vincere lo scudetto con Miretti, con UEA, con quella gente lì, poi lo si è chiesto a Thiago Motta, anche se lì ci fu una vera e propria rivoluzione della rosa, quindi 16 acquisti, 19 cessioni, un po' di responsabilità in più lì c'è, poi c'è stato Tudor che si è ritrovati, e non a caso oggi Spalletti su un giocatore come Douglas Luiz dice: sì, la tecnica non si discute, però ogni tanto dovrebbe cambiare marcia, che era poi quello che lamentava Thiago Motta ed era il motivo per cui non lo faceva giocare, e che poi lamentava anche Tudor quando lo ha sostanzialmente messo da parte in via definitiva fino alla cessione in Inghilterra. Cioè mi pare che qui ogni anno cerchiamo di pensare a rivitalizzare qualcuno che rivitalizzabile onestamente non è.

0: Ieri poi, insomma, queste cose sono cose che poi ha ribadito anche Spalletti, che alla fine della partita ha chiamato a gran voce fondamentalmente i rinforzi, e in particolare poi non si è tirato indietro davanti alla questione portiere. No, serve un portiere di sicuro affidamento, bravo, che alzi la qualità, che alzi il livello. E a questo punto, finito il mondiale, quante chance ha la Juventus per chiudere per il Dibu Martinez? Che sarebbe, e te lo chiedo se hai avuto anche tu la stessa sensazione, portiere ideale, perché ieri, insomma, sì, un errore barra due forse li ha fatti, ma ha
1: Sì.
0: tenuto in piedi l'Argentina davanti a situazioni molto complicate, la punizione di Yamal, il colpo di testa, adesso non ricordo di chi, forse di Cucurella, non ricordo, comunque è stato grande protagonista.
1: Uno di Ferran Torres.
0: Ah, uno di Ferran Torres, esatto. È il portiere che serve alla Juventus e soprattutto è un portiere che la Juventus riuscirà a portare a casa.
1: Ma io credo che sia un portiere da Juventus in questo momento storico della Juventus. Dovrà fare una parte importante lui, che quando la Juventus ha incontrato il suo entourage ha prospettato la situazione, ovvero quella che l'Aston Villa non ha alcuna intenzione di scendere dalle proprie richieste. Il calciatore comunque ha sul tavolo un contratto da parte della Juventus importantissimo, un triennale da circa 5 milioni l'anno, che è un contratto ricchissimo, però il giocatore a questo punto deve cercare di mettere un po' di pressione al suo attuale club, che non ha alcuna intenzione di cederlo. E poi la Juventus dovrà cercare di far uscire un portiere ad oggi quello più vicino all'uscita è Prin, perché che ne abbiano scritto i suoi agenti, tutte queste offerte per Di Gregorio alla Juventus non sono arrivate, e Di Gregorio stesso al momento non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Quindi la Juventus, che pensava
0: Al
1: di
0: di là di quello che diceva
1: rinnovare.
0: il suo agente, diciamo, la short list famosa,
1: Esatto,
0: evidentemente è
1: esatto.
0: vuota.
1: La Juventus invece pensava di rinnovare Perin, però a questo punto dovrà eventualmente rivedere i suoi piani, perché a questo punto è più probabile che parta Perin e poi Di Gregorio resti come secondo.
0: Dopodiché serve necessariamente, questo l'ho raccontato, se vogliamo, l'amichevole di ieri, come il pane, un attaccante. Abbiamo visto veramente commettere gli stessi
1: Sì.
0: errori lì davanti, open da impalpabile, Miretti davanti al portiere che gli tira la palla addosso, tutte cose che già si sono viste, la cattiveria lì sotto che manca, la necessità di prendere l'attaccante. Questa operazione, se eventualmente andasse in porto di scambio Ekator, qualora non avesse un problema serio con il Parma, per Pellegrino, per andare ad ammortizzare il costo dei 30 milioni dell'attaccante del Parma, con questo la possibilità di prenderlo in prestito e poi a scrivere a bilancio nel prossimo anno l'acquisto del cartellino e definire nel frattempo anche un futuro di Ekator che resterebbe nelle mani della Juventus, ti convince intanto come prima mossa?
1: Guarda, Enzo non deve convincere me, deve convincere l'attuale allenatore della Juventus, che per quello che mi sembra non è rimasto tantissimo impressionato da Ekator da ritenerlo subito pronto per giocare nella Juventus. Lo so che questa è una cosa che alla piazza non piace, perché di solito quando la Juventus prende un giovane la piazza si infiamma e va subito a chiederne la titolarità. La verità è che la Juventus aveva preso Ekator in prospettiva futura. Lo sta valutando, per ora Spalletti non è eccitato, ecco, dalla possibilità di tenere Ekator, e quindi c'è questa sostanziosa possibilità di usarlo come pedina di scambio in questo momento per Pellegrino, pur non perdendone il controllo. È chiaro che, come ti dicevo, e come ho scritto anche in questi mesi, quello che ha più possibilità di restare alla Juventus alla fine è David. Come terzo attaccante ho sempre raccontato che per Spalletti un attacco composto da tre attaccanti per la prossima stagione, i cui nomi siano Colomani, Pellegrino e David, Spalletti sarebbe contento. Quindi vediamo come va a finire.
0: E poi bisogna capire questa eterna telenovela Colomani come va a finire, soprattutto dopo le parole di Carnevali, che ha detto poi a un certo punto andremo su altri obiettivi. Questo, il certo punto quando arriva, però?
1: Questa è una bugia bianca, una di quelle bugie bianche che ci ha insegnato nelle sue narrazioni Giuseppe Marotta. La Juventus, nonostante lo dica, non si è imposta una deadline per per Colomoni, è disposto a trattare a oltranza fin quando non si sblocca, ovviamente parallelamente segue delle altre strade, però è chiaro che Colomoni rimane e rimarrà nei pensieri della Juventus fino a quando la Juventus non completerà la rosa. Il Paris Saint Germain continua a fare la voce grossa, però intanto lo ha mandato ad allenarsi con l'Under 19, questo inevitabilmente abbassare il prezzo del calciatore, perché comunque tu hai messo alla porta un giocatore dal quale devi monetizzare, ma se lo metti alla porta non puoi chiedere quanto vuoi, ma poi a un certo punto ti devi accontentare di quello che ti danno. Dalle mie parti si dice, quando il proprietario della bottega sta sulla soglia della porta con il vino in mano, vuol dire che quel vino è aceto, perché lo deve vendere per forza, lo vuole dar via. E quindi a un certo punto il Paris Saint Germain dovrà abbassare, perché comunque se il calciatore è fuori dalla prima squadra,
0: si allena con l'Under 19, ricordiamolo,
1: esatto, da qualche parte andrà, e non penso che ci sia qualcuno disposto a pagare la luna per un giocatore che è fuori rosa sostanzialmente, ecco.
0: Però, come sempre abbiamo detto e possiamo ribadire ancora adesso, Mirko, la Juventus ha necessità, come tanti club, ma in particolare la Juventus, di cedere giocatori, perché non si può neanche presentare con 50 giocatori da qui all'inizio del campionato. Però, come ricordavi anche tu prima, la vera e propria offerta è arrivata, potrebbero essere arrivate per Perin, sì, qualche offerta per Miretti non è andata a buon fine col Bologna. Quali sono i giocatori che la Juventus punta a cedere, che può realmente cedere vista la scarsa richiesta, ecco, del mercato?
1: Ragioniamo un po' con i numeri. Oggi la Juventus ha 32 tesserati di prima squadra, perché sono rientrati anche i vari Rui, Pedro Felipe, eccetera eccetera. Diciamo che la Juventus dovrebbe fare una diecina di cessioni per poter fare almeno altri 2 o 3 acquisti. I giocatori ritenuti monetizzabili sono tanti, poi bisogna vedere se ci si trovano gli incastri, perché comunque ci sono giocatori come Openda, che ha tantissime richieste, attenzione, dalla Francia, dalla Germania, dalla Turchia, però ha un ingaggio di 4 milioni netti, per esempio in Francia non sono disposti a dare tutti quei soldi. Discorsi analoghi potremmo fare per Koopmeiners, che è estimatore in Turchia, ma la Turchia non lo entusiasma. Cabal stesso, che è stato richiesto da tantissimi club di Serie A di medio-bassa classifica, dal Genoa, dall'Udinese, dal Parma, ma non sembrano destinazioni gradite. Però anche la Turchia è una destinazione che ha chiesto informazioni per Cabal. Quindi, e poi c'è Gatti, e poi c'è ancora Azic, e c'è lo stesso Jegrova, che l'altro giorno in amichevole ha confermato ancora una volta di essere un giocatore abbastanza fumoso e poco utile, come piaceva dire all'avvocato. Quindi sono tantissimi giocatori che la Juventus ha messo in una lista di monetizzabili. Il problema è che quando poi non riesci a cedere questi, magari ti arriva l'offerta per il Turam di turno e sei costretto a darlo via.
0: L'ultima domanda che ti faccio è questa: Spalletti ha giocato molto, cioè è stato entusiasmato come tanti tifosi della Juve molto dall'acquisto di Celik all'improvviso dalla sera alla mattina, e ha detto poi magari avrete altre notifiche alle 20 di sera. Ha capito che questo sarà il modus operandi della Juventus? Ce ne saranno tante di trattative invisibili in casa Juventus?
1: Credo di sì, e anche se questa tanto invisibile non è stata, perché dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa è una trattativa con Celik, che a gennaio aveva avviato Damian Comolli, l'aveva portata avanti, poi c'è stato il cambio di gestione tecnica, Celik si era riavvicinata alla Roma, poi hanno ripreso il dossier in mano Massara e Carnevali, hanno fatto un blitz e sono andati a prenderlo. Poi Celik, secondo me, è un acquisto che viene troppo sottovalutato, perché comunque è uno di quei giocatori che quando gioca è bello, tosto, cattivo, mentalizzato per stare in campo in un certo modo, per fare quello che spesso chiede Spalletti, no? Andare a fare la guerra sui duelli, Quindi secondo me, considerato che è arrivato a parametro zero, questo è un buon colpo da parte della Juventus. Poi è chiaro che ce ne dovranno essere degli altri. L'impressione è che la Juventus voglia operare in questo modo per far capire a quelli che ci sono e che dovrebbero andare via che nessuno è al sicuro. Quindi ok, volete tirare la corda, volete restare qui a tutti i costi, noi intanto i nostri acquisti li facciamo e poi vi dovete prendere la destinazione che vi viene, perché state perdendo delle occasioni.
0: Questo fa racconta tanto di quelle che sono le difficoltà sul mercato in generale, sul mercato della Juventus in particolare. Mirko, grazie come sempre, un grande abbraccio a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
1: Grazie a te Enzo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ci fermiamo qui per la seconda volta durante il Rotocalcio, la terza di questa mattinata, ultima sosta, ma al rientro operazione mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valnigri, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas. Buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingo in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Operazione Mondiale, puntata quasi finale, perché intanto oggi chiudiamo con l'analisi delle finali, ma più che altro di quella che ci interessa, la finale prima e secondo posto, che come avete potuto immaginare la terza e quarto posto era abbastanza inutile. Il risultato finale racconta anche un po' di quello che è successo, comunque ha permesso a Kylian Mbappé di essere capocannoniere del Mondiale, mentre la Spagna vince il Mondiale battendo appunto l'Argentina in finale poi per il primo e secondo posto. Poi chiaramente domani faremo ultime analisi così e poi ritorniamo al nostro format, che si concentrerà soprattutto sul campionato di Serie A, tra giro nei ritiri delle squadre di Serie A e poi analisi dei giocatori che stanno andando a rinforzare gli schieramenti principali. Allora, buongiorno da Bahia a Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti quanti.
0: E buongiorno ad Alain Valnegri da Barcellona, ciao Alain.
2: Ciao Enzo, ciao.
0: Ragazzi, poi ci lasciamo proprio un'ultima cosa per chiacchierare un po' su Inghilterra-Francia, però andiamo sulla finale principale. Comincio da Fabio, direi vittoria strameritata della Spagna. Forse ci si aspettava un'Argentina un po' più viva o era arrivata veramente con la benzina finita nel serbatoio? Che è successo?
1: Guarda, in questi casi si parla di meriti e demeriti. Io credo che i meriti della Spagna, a prescindere da tutto, vadano ben al di là di quelli che siano i demeriti di un'Argentina che sì, può aver commesso degli errori. Sicuramente c'è stata un po' di confusione tattica anche all'inizio, delle scelte inedite come all'aver schierato Nico, aver rinunciato al terzo centrocampista, alcuni cambi che non sono stati molto ben compresi anche come tempistiche. Diciamo che l'Argentina magari può aver contribuito, però il gap, la differenza a livello tecnico, tattico, di tenuta del campo, anche concettuale, è stata enorme. Peraltro hanno anche provato ad andarli a prendere alti, diciamo c'è stato anche un tentativo perlomeno illusorio.
0: Quando ormai era andato in vantaggio la Spagna, è lì che ha accelerato un po'.
1: Sì, ma anche prima diciamo che hanno provato a non farsi schiacciare dall'inizio, c'è stata qualche pressione alta, ma contro la Spagna obiettivamente è molto difficile, perché loro hanno un controllo talmente totale di quello che fanno in campo, una sicurezza, un'autostima in tutte le zone di campo, per cui a un certo punto ti sembra veramente di correre a vuoto, di fatto corri a vuoto. E l'Argentina di energie da buttare non ne aveva molte obiettivamente, quindi a un certo punto resasi conto dell'impossibilità insomma di attuare un pressing efficace, ha fatto quello che un po' tutti si aspettavano, ovvero un po' di cacciara. Qui la chiamano cacimba, è un termine cacimba. Proprio sì, che spiega quello che è il tentativo di andare a giocare col cronometro, di perdere tempo, di entrare un po' nella testa degli avversari, provare a condizionarli psicologicamente. Ma devo dire che nonostante anche la differenza di età media tra le due squadre, la Spagna impressiona anche da questo punto di vista, cioè totalmente Sperta impassibile, sì, non si lasciano trascinare da questo tipo di distrazioni, continuano il loro piano gara, convinti al 100% che nulla possa, diciamo, impedir loro di vincere la partita se seguono fino in fondo le loro convinzioni. Sì. Ed è, penso, la cosa più bella, vedere un rapporto tra una squadra, dei calciatori e la propria identità così forte, indissolubile, che poi premia. Ed è giusto così, solo tanti sì. applausi.
0: Vincenzo. No, vero. Alain, non so tu se ti aspettavi questo tipo di partita o se l'andamento della partita ti ha lasciato una riflessione amara nei confronti dell'Argentina. Ricordiamo 120 minuti, 0 tiri in porta per Messi, che è sembrato veramente isolato tutta la gara. Una fiammata così nel finale, quando Cubarsí è stato bravissimo, ha dimostrato il suo talento e il suo carattere, nonostante la giovane età, a evitare il gol all'Argentina. Però poi più nulla dell'Argentina, troppa Spagna o troppa poca Argentina?
2: Ma un po' dei due. Alla fine l'Argentina ci ha provato inizio secondo tempo, alzare il baricentro, andare a cercarli, poi comunque sono aperti le corridoi e hanno capito che comunque la pericolosità della Spagna, quando trovava i corridoi per andare in profondità, avrebbe portato l'Argentina a perdere chiaramente il match prima del 90esimo. Sì, avete detto tutto, ormai la partita l'abbiamo visto, è stato un monologo della Spagna, l'Argentina, ma voleva fare questa partita, voleva aspettare il suo momento e provare ad essere cinici. Adesso la domanda è come si gioca contro questa Spagna? Perché se prendiamo negli ultimi anni sono tutte squadre che comunque non hanno cercato di giocare il tu a tu con a livello tecnico, che hanno aspettato, che hanno difeso bene e poi sugli episodi comunque riuscivano a segnare e a conservare il risultato. Ormai è così. C'è l'unica squadra che ha giocato allo stesso livello, diciamo, sul possesso palla, eccetera, è stata la Germania alla semifinale dell'Europeo. E lì anche l'arbitro comunque ha aiutato un po' la Spagna. E, altrimenti non vedo nazionali che riescono, che possano riuscire a giocare il tu a tu contro la Spagna a livello tecnico. Perché loro ormai, siccome hanno creato, hanno costruito una metodologia dove già dall'Under 17 giocano questo tipo di calcio, quando vai in nazionale maggiore hanno già gli automatismi che sono già ben lavorati e gioca come una squadra di club. Questo è il segreto di questa Spagna. Ti dico incluso che nella stessa Liga ci sono delle squadre che non hanno i meccanismi collettivi così ben lavorati. Dunque ci fa capire bene il gap che ci sono con le altre nazionali.
0: Intanto ha parlato Malagò, Sky Sport 24, 2 settimane per convincere Maldini e Leonardo, nessuno scontro sul CT, il CT ha ancora qualche giorno di pazienza, in lizza per il ruolo non ci sono solo Mancini e Pirlo, dobbiamo riorganizzare il sistema, i giovani italiani devono giocare il più possibile e in chiusura dei passaggi principali la Spagna ha meritato il mondiale, in finale c'erano le 2 migliori squadre del torneo. Ci torneremo insieme a voi su queste 2 riflessioni, però continuando sulla partita di ieri, qual è stato, Fabio, l'MVP, se vogliamo identificarlo, per rispettare quello che è stato il format che abbiamo portato avanti fino adesso della partita?
1: Guarda, io premierei Rodrigo perché ha fatto una Coppa del Mondo straordinaria e soprattutto in attesa, che veniva da una stagione molto complicata, lo sappiamo, l'infortunio, un rientro nel City, diciamo, non impattante, e un arrivo al Mondiale con dei dubbi anche circa l'impiego, perché chiaramente c'era questo dualismo con Pedri, 2 giocatori straordinari che però interpretano il ruolo chiaramente in maniera diversa anche per caratteristiche fisiche, fisiologiche, tecniche. Questa è una Spagna che si è potuta permettere Pedri in panchina, il che la dice lunga su quella che è la fabbrica di centrocampisti storica di questo movimento calcistico. E quindi Rodrigo che si è preso in mano il centrocampo, la squadra, i ritmi. Io lo osservavo, come ho imparato a fare negli anni, di togliere gli occhi dal pallone per cercare di carpire movimenti senza palla. Si fa meglio allo stadio, però anche in televisione qualcosa si riesce a fare. Si osserva Rodri girare per il campo, è una roba allucinante. Ha una capacità di leggere in anticipo le giocate con e senza il pallone, che insomma è roba veramente incredibile. Ieri fa una partita sulle letture straordinaria, sa sempre dove stare, come stare, è disarmante e deve essere al contrario esaltante poterci giocare accanto. Ieri Fabian Ruiz non ha fatto una delle sue migliori partite, al contrario, però ecco, il reparto di centrocampo e in generale l'orchestra Spagna sono guidate in maniera maestosa da un centrocampista che era stato anche criticato per aver vinto il pallone d'oro un anno in cui qui, soprattutto in Brasile, si era discusso tanto, si aspettavano che potesse essere Vinicius, poi è stato lui, anche per ragioni legate insomma ai successi di squadra, però ecco, è tornato prepotentemente a mostrare che cosa ci aveva fatto vedere, che cosa aveva portato, diciamo, la giuria a votarlo come miglior giocatore del mondo. Quindi io premio Rodri, anche se poi sappiamo che in un trionfo simile diciamo i meriti si distribuiscono, ci sono state tante individuali. Tu hai giustamente citato Cubarsí, che è un ragazzino, basta guardarlo in faccia, insomma, un ragazzino, ma gioca in un ruolo nel quale da giovane si fa notoriamente fatica, che è quello di centrale difensivo, in un calcio come quello proposto dalla Spagna, anche molto rischioso, e però gioca con una maturità, una sicurezza nei propri mezzi fantastica. Pazzesco. Ma la lista è lunga.
0: No, la lista è molto lunga. Allora vediamo nella lista di Alain qual è il nome che tira fuori Alain sull'MVP della partita. Intanto
2: Ferran, perché alla fine è stato molto criticato durante il mondiale, ma anche a Barcellona è sempre criticato. La gente forse si scorda che Ferran è un ala, non è un centravanti. Ha imparato con Guardiola a giocare falso 9 e ieri comunque segna nel momento più delicato, perché la Spagna spingeva, stradominava. Poi queste partite ti possono castigare. Basta vedere che comunque negli ultimi minuti l'Argentina avesse pareggiato, che ha avuto l'occasionissima, sì, sarebbe stato clamoroso. E niente, Ferran, possiamo anche premiare comunque De La Fuente, perché comunque ha fatto dei cambi rischiosi e alla fine è andato i suoi frutti. Anche togliere Rodri è rischiosissimo, al di là del fatto che possa star bene o meno, però un Rodri al 60% comunque è rischioso toglierlo. Zubimendi arriva da un periodo comunque abbastanza negativo per lui, sia nell'Arsenal che in nazionale, ha giocato poco in questo mondiale. Poi mette Eric Garcia, che non aveva giocato in questo mondiale. Sì, vabbè, è collettivo, alla fine sono andati a vincere un mondiale, credo, guarda, c'è una statistica clamorosa, che ha preso solo 12 tiri durante tutto il mondiale la Spagna. Con la capacità di vincere 1-0 alla fin fine fa sempre la differenza.
0: 12 tiri e un solo gol subito, perché la Spagna prevalentemente ha sempre il pallone tra i piedi, no, Alain? Quindi diciamo la famosa idea che poi accarezza tante squadre, che io ricordo anche le idee di Thiago Motta: se teniamo più palla noi, ma anche De Zerbi, se teniamo più palla noi gli altri hanno meno possibilità, però per tenere palla e non in maniera fine a se stessa, ma in maniera costruttiva, ci vuole talento e organizzazione. Non è la cosa per tutti.
2: No, ma poi devi anche saper cambiare registro. Non è che dici faccio il possesso palla, ma come lo fai? La Spagna si è saputo rinnovare comunque. Se prendiamo la prima Spagna dominante del ciclo 2010 a questa, sono due squadre differenti, che giocano con l'idea di avere il dominio del pallone, però che giocano un calcio molto differente. Sì, ma ormai è la vittoria di un movimento calcistico più di nazionale, perché se guardiamo le ragazze hanno vinto il mondiale nel 2023, quest'anno i ragazzi under 19 hanno vinto l'europeo segnando 19 gol senza prenderne uno. Sono sempre lì, under 17, under 20. Ormai non ci sono miracoli, è il movimento calcistico più costante a livello politico, perché possiamo prendere l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, ma cosa giocano? Che modello di gioco hanno? Come vogliono comunque attaccare? Come vogliono difendere? Se prendiamo un ciclo negli ultimi 6 anni, le tre nazionali che ho citato hanno cambiato modo di giocare, e così è difficile avere continuità. La Spagna l'ha capito quello, ha puntato sulle idee, perché comunque in Spagna c'è stata una crisi finanziaria, non delle tre big, però Valencia, che comunque storicamente sono delle squadre, o erano delle squadre protagoniste in Europa, vicino al fallimento, sono ripartiti dalla cantera, dai vivai, eccetera, e alla fin fine questo ne giova la nazionale. Quello comunque hanno azzeccato la politica di lavorare in questo modo.
1: Permettimi di aggiungere, sì, Vincenzo, che la Spagna poi, se vogliamo, è addirittura anacronistica, perché in un movimento calcistico globale nel quale si cerca il calcio di transizione cosiddetto, loro sono gli unici che non hanno nessun interesse a piegarsi, diciamo, a questo trend. Il calcio posizionale loro non si fa scalfire minimamente, cioè loro non giocano in transizione, tutti oggi cercano le transizioni. La più grande rivale di questa della Spagna in questa Coppa del Mondo è stata la Francia, gioca in transizione, pur essendo una squadra piena di qualità, capace anche di giocare in modo diverso all'occorrenza. Però ecco, la tendenza generale del recupero palla alta, delle transizioni, eccetera, loro non si lasciano minimamente condizionare, il che non fa altro che rafforzare l'idea che stiamo sostenendo, cioè portare avanti dei concetti, un'identità negli anni senza farsi condizionare necessariamente dai successi, perché poi questa è una selezione che non ha sempre vinto, chiaramente non è garanzia di vittoria assoluta, però ti dimostra il fatto di aver raccolto nel XXI secolo la prima nazionale a vincere due mondiali, aver vinto, fatto man bassa di europei, essere stata comunque sempre protagonista nel tempo, ti dimostra che se porti avanti un'idea, poi col tempo la puoi anche persino migliorare. Invece, se continui a fare e disfare, questo è un messaggio che mandiamo anche ai club, eccetera, più
0: Certo.
1: in generale, è molto difficile creare qualcosa di concreto.
0: Tra l'altro, invece la Spagna vedevo che faceva tante rotazioni a un certo punto anche nelle sovrapposizioni, ed era una cosa meravigliosa perché dove non arrivava Dani Olmo ci arrivava Oyarzabal, dove non ci arrivava Oyarzabal ci arrivava Dani Olmo. L'ingresso poi di Nico Williams ha fatto la differenza perché ti ha dato quella freschezza in più e di Ferran Torres, come ha detto Alain, che è stata decisiva, che poi ecco, se vogliamo
1: Tutto
0: trovare
1: con Yamal al 50%, questo poi
0: Esatto,
1: è la fotografia di tutto.
0: esatto. Alain, se volessimo trovare un difetto è che forse lì davanti manca quello che la butta dentro con più facilità, no? Che completa il lavoro.
2: Sì, però se hai comunque i centrocampisti che segnano, i terzini che segnano, il calcio è uno sport collettivo, non dipendi dal centravanti, è una lettura, eh. Però sì, se dobbiamo andare a cercare proprio il pelo nell'uovo, sì, Asamu sarebbe un gran centravanti o con un gran potenziale, attaccante dell'Oporto, proprio ariete, prima punta, ma comunque Della Fuente si è portato Borja Iglesias al mondiale, e alla fine quanto ha giocato Borja? E lui è proprio prima punta, non gli serve, non gli serve, loro hanno quel modo di giocare, quel calcio liquido, intercambio di posizioni, come citavi. Basta vedere il gol contro la Francia, il secondo, come costruisce l'azione, come attrae la Francia,
0: Sì.
2: che esce in pressione con sei giocatori, e poi chi finalizza? Il terzino destro. Dunque, sì, per trovare una pecca, sì, alla fine, adesso penso che il limite della Spagna è che l'asticella è così alta che mantenerti a questa altitudine è tosta, è molto tosta.
0: Direi proprio di sì, e noi invece a quell'altitudine neanche ci arriviamo con lo sguardo alzando la testa, ma ci dobbiamo provare. Allora vado da Fabio e ti chiedo, Malagò ha detto non sono gli unici nomi Mancini e Pirlo, però io ci vedo mancanza di idee, perché non è che prendi due ragioni su allenatori che hanno più o meno uno stesso modus operandi, ragioni su Alfa e Omega, cioè ragioni su cose totalmente differenti. Allora qual è l'idea secondo te che emerge o che dovrebbe emergere per la
1: Non
0: ricostruzione?
1: c'è, un'idea non c'è, mi sembra palese. Si proverà a proporre qualcosa perché qualcosa bisogna proporre. L'imbarazzo del movimento è chiaro ed evidente per una nazionale storica che non va al mondiale da tre edizioni di seguito, che chiaramente col passare del tempo aumenta, diciamo, l'agonia. Vediamo che cosa proporranno. Gli allenatori capaci in Italia ci sono, li esportiamo da sempre. Da questo punto di vista, Coverciano rappresenta una scuola che ancora oggi, diciamo, nonostante tutto, non può essere sottostimata. Detto questo, abbiamo appena parlato della Spagna, bisogna ritrovare la nostra identità, non bisogna scimmiottare nessuno, non bisogna provare a imitare nessuno, bisogna provare a chiedersi il calcio italiano che cos'è, che cosa ci ha resi grandi in passato, che cosa abbiamo smesso di fare per continuare ad essere competitivi come eravamo. È un problema strutturale, è un problema concettuale, è un problema organizzativo. Abbiamo probabilmente provato a vivere di rendita e mentre gli altri andavano avanti ci siamo seduti sulle quattro coppe del mondo. Sono tutti discorsi da fare, ma poi bisogna passare ai fatti. E non bisogna pensare, come spesso facciamo in Italia, di trovare soluzioni a stretto giro di posta, cioè le soluzioni devono essere soluzioni che possono portarci poi da qui a X anni, siano anche 10. Lo so che alla gente non piace sentire discorsi a lungo termine perché poi nel calcio
0: Lo
1: tutto si
0: so, uno
1: riduce
0: vuole la praticità e l'immediatezza.
1: però io preferirei oggi, come italiano, tifoso della nazionale, amante del calcio, vedere una nazionale che arriva al prossimo mondiale qualificandosi, convincendo, indipendentemente da quello che sarà poi l'esito, di vedere una nazionale che invece ci arriva, come si dice qua, trascinandosi sulla pancia, per poi fare una figura barbina e ricominciare tutto da capo. Esatto. Quindi proviamo a recuperare quelle che sono le nostre virtù. L'Italia è sempre stata superiore a tutti da un punto di vista tattico. Abbiamo sempre avuto giocatori evoluti, nel senso di saper leggere le partite, di saper leggere in anticipo le giocate. Abbiamo sempre avuto quel tipo di giocatori lì. Proviamo a ritirarli su, proviamo a dargli un po' di struttura, proviamo ad allenarli bene. E secondo me, col tempo potremo ritrovare il cammino perduto.
0: Anche tu, Alen, torno da te per la chiusura. Ci vedi una mancanza di idee se le alternative sono o
2: Ma
0: Mancini
2: un
0: o Pirlo?
2: istituto. Ti devi anche adattare ai tempi moderni. È cambiato il calcio. Cioè, se prendiamo il XXI secolo, chi ha vinto nel XXI secolo? La Spagna, l'Italia, la Germania, l'Argentina. L'Argentina ha avuto una crisi che è durata più di 20 anni. Eppure si sono rinnovati. Bisogna adattarsi, lavorare comunque con delle idee, con serenità. E mettere gente di calcio che capisce di calcio. A partire da lì, poi comunque una struttura e una metodologia si troverà.
0: Si troverà.
2: È il primo passo con il ritorno di Maldini, comunque in una veste di direttore di calcio, penso che sia la migliore notizia.
0: Ragazzi, grazie. Ci ritroviamo domani per fare un'analisi più complessiva e poi chiudiamo il nostro format che è stato, direi, istruttivo e dettagliato. Quindi complimenti vanno naturalmente a voi due. Fabio da Urbisaia da Baia, ciao Fabio.
1: Grazie, obrigado, buon lavoro.
0: Alen Valnegri da Barcellona, ciao Alen.
2: Ciao, Enzo, ciao.
0: E vi sto per salutare, sto per dare linea a Maracanã e a Marco Piccari, però permettetemi ancora una volta di salutare Luca con commozione. Luca, speriamo davvero che venga fatta giustizia per quello che è successo e chiarezza su quello che è successo. E ovunque sei, ti immagino sorridente a dirmi c'ho Drillo qui con me. Quindi ti mando veramente un grande abbraccio. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
4: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
5: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
4: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
5: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
4: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
5: Il calcio ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi, Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Maracanã.
3: Ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento di Maracanà, l'appuntamento ultimo. Tra l'altro ultimo di questa stagione, perché oggi è la puntata finale di questa stagione che chiude appunto con il mondiale che si è concluso con la vittoria della Spagna. Oggi ci voleva l'inno spagnolo, guarda che ti dico. Vabbè. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Ciao
3: anche
4: Marco,
3: a te, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: E allora, sì, ci siamo in questo appuntamento conclusivo di Maracanà. Oggi avremo una carellata di amici che starà con noi nel corso di questa puntata. Poi da domani, lo ripetiamo a coloro che sono all'ascolto, in visione sul canale 61, domani si partirà alle ore 14 con A Tutto Mercato. Sarà una trasmissione incentrata molto sul mercato, avremo i contributi della redazione Tutto Mercato Web, andremo a sentire anche i vari corrispondenti che seguono le squadre con gli aggiornamenti, con le manovre di mercato delle singole squadre. Naturalmente ci sarà qualche ospite per commentare eventuali, diciamo, operazioni di mercato, quindi sarà un pomeriggio molto più soft, possiamo dire così, Francesco, ma vi terremo sempre compagnia perché poi dobbiamo seguire tutto quello che accade. Si partirà domani alle ore 14, tu sei con me, giusto, domani?
4: Sì, saremo insieme nei primi 4 giorni, poi sì. Ci sarò io la settimana prossima
3: con Stefano,
4: perché
3: io chiudo venerdì,
4: in
3: chiudo
4: ferie,
3: venerdì.
4: E quindi vi accompagneremo da qui a Ferragosto,
3: fino al
4: quando
3: 14.
4: Poi sì, quando poi di fatto ricomincerà il 17 agosto Maracanà. Allora ti do un po' di ultime ore, dai,
3: vai,
4: così
3: vai,
4: cominciamo,
3: dammi le ultime ore e poi andiamo ai titoli.
4: Ha parlato Giovanni Malagò, presidente della federazione, a Sky Sport 24, e ha detto un po' di cose interessanti. Allora, la Spagna ha meritato il mondiale, in finale c'erano due migliori squadre del torneo. Arriviamo al punto: due settimane per convincere Maldini e Leonardo, nessuno scontro sul CT, ma deve esserci una condivisione al 100%, serve ancora qualche giorno di pazienza, in lizza per il ruolo non ci sono soltanto Pirlo e Mancini, caro Marco.
3: Bene.
4: Quindi, se una settimana fa parlavamo di questa shortlist evidentemente ancora non è, perché evidentemente ci sono ancora, c'è uno, forse un Mr. X oltre a Mancini e Pirlo. Sì, però se mi parli di shortlist, quattro persone non è una shortlist, diciamo è una, cioè come quando tu ti chiede tua moglie: Marco, scusa, mi vai a comprare una cosa al supermercato? Sì, ti mando la lista, e c'è una lista, dico.
3: Lunghissima, di solito è così, funziona così.
4: Sì, esatto, lo so.
3: Di solito funziona così, insomma. Che...
4: Allora, potevi dirmi, vai a fare la spesa.
3: Esatto, tu pensi di prendere due cose, e invece t'ammolla, diciamo, una lista lunghissima che non finisce più. Vabbè, è così. Poi però uno si è defilato, prima di andare ai vari titoli, uno si è defilato e si tratta appunto di...
4: di Antonio Conte, che ieri è stato ospite nel prepartita mondiale su DAZN, e giustamente gli hanno chiesto: mister, ma qual è il tuo futuro? Lui ha detto che si riposerà, perché evidentemente, anzi no, ha detto: mi riposerò sulla nazionale, non ho avuto nessun contatto con nessuno, e soprattutto dice: mi riposerò in attesa di conoscere gli sviluppi che accadranno durante l'anno sportivo. Quindi sta lì
3: della, della serie,
4: è il primo cambio.
3: Com'è lì il gufetto? Si mette lì. Della serie si mette lì a cufare e attende, diciamo così.
4: Bene.
3: Però prima di iniziare la nostra trasmissione, Francesco, ci tenevo insieme a te e naturalmente a tutta la redazione, perché già questa mattina, insomma, lo stesso Vincenzo Marangio, ma anche prima i ragazzi di A Tutta C hanno salutato, e ci tenevamo anche noi a salutare e a dedicare questa trasmissione ad un collega, amico, che ci ha accompagnato per tante dirette qui a TMV Radio. Mi ricordo anche i tanti live che facevamo insieme a lui personalmente. Mi ricordo questo perché in quel periodo, quando si faceva i live, lui seguiva la Salernitana, e quindi... sempre puntuale anche in tutti gli aggiornamenti del calcio campano. Quindi volevamo dedicare la trasmissione e un pensiero, un abbraccio a lui, a tutta la famiglia, a Luca Esposito, tragicamente scomparso, e va naturalmente un carissimo abbraccio a tutta la sua famiglia. Noi possiamo soltanto testimoniare di un bravo ragazzo, collega, amico che ci ha accompagnato in tante dirette. Ultimamente lo sentivate spesso a tutta C, e quindi è stata una notizia sconvolgente quella che è arrivata ieri. Ci tenevo io personalmente da direttore a questo pensiero, a lui e alla famiglia. Francesco, tu se vuoi dire qualcosa con avuto, cui hai avuto anche un rapporto più continuo.
4: Sì, io nei miei 10 anni su TMV Radio ho avuto modo di conoscerlo molto bene. Non dimenticherò mai il suo ciao caro ogni volta che lo sentivo, quando lo chiamavo e quando lo sentivo. Tra l'altro, recentemente, oltre ad A Tutta C, con noi di Maracanã è stato protagonista del nostro Giro dei Campi, quando la Salernitana era in Serie A. Ed era, possiamo raccontare semplicemente di un ragazzo eccezionale, disponibile, soprattutto di una persona chiara, diretta anche nel suo modo di commentare la Salernitana. Non vogliamo entrare nella vicenda, ci limitiamo semplicemente a commentare di un omicidio che ieri pomeriggio ci ha ferito e ci ha cambiato completamente la nostra domenica, sì. Perché qui abbiamo tanti colleghi, ma abbiamo anche tanti amici, e quando scompare una persona in questo modo, così, in maniera così brutale, e soprattutto la prima domanda che ti fai è: com'è possibile che sia successo a Luca? Perché noi lo chiamiamo Luca.
3: Esatto, specifichiamo anche questa cosa, perché ieri sui social a noi ci hanno visto,
4: si chiamava lui,
3: insulti gratuiti
4: per
3: come
4: noi,
3: sempre.
4: Per tutti. Lui era sempre Luca Esposito. Quindi che cosa dobbiamo dire? Nulla. Sperare che ci possa essere una giustizia per lui, perché lo merita, e poi i motivi a noi non interessano, interessa soltanto ricordarlo come una collega, un collega e una persona stimatissima.
3: Chiudiamo così con un ciao Luca e grazie veramente per essere stato con noi tutto in questi anni. Bene, andiamo adesso velocemente, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca, tutta la squadra tecnica, naturalmente Daniele Peruselli come sempre in redazione, e andiamo ai titoli e poi partiamo. Spagna campione del mondo, vince il gioco, eh sì, perché l'identità della Spagna è stata chiara, netta, accompagnato per tutta la competizione questa nazionale che si è presa la Coppa del Mondo. Argentina mai in partita, non è stata capace di tirare mai in porta, di creare, è stata una partita molto negativa di Messi e compagni. Lautaro ignorato, neanche un minuto per colui che aveva portato la nazionale argentina in finale. Napoli, Max 433 sta lavorando tantissimo su questo modulo e insomma... Napoli, Max 433 sta lavorando tantissimo su questo modulo.

0: Il 9 della Juventus è ormai un tormentone, occasione Richardson sembra essere questo, adesso il nome è spuntato fuori, c'è sempre Kolumani, nell'ombra rimane Vlahovic. E poi facciamo veramente ancora un altro elogio a Kimi Antonelli, che ha vinto ancora, ma vince da veterano. Impressiona perché a soli 19 anni corre come un pilota ormai esperto e navigato della Formula 1. Impressionante Kimi Antonelli anche ieri, eh?
1: Sì, in una giornata in cui poteva perdere la vittoria per una rara occasione di fortuna per Charles Leclerc, ha ricostruito e soprattutto ha sfruttato il potenziale della sua macchina per recuperare punti importanti e soprattutto secondi importanti, e nel giro di qualche minuto si è ripreso la leadership in una giornata che ha visto anche Russell a zero punti, in una giornata che ha visto scivolare Hamilton per una penalità oltre il podio. Sicuramente una cosa positiva per i tifosi Ferrari. Dobbiamo segnalare insomma le parole di Vasseur, che ha detto: non sono un sognatore, ma posso dire che ce la possiamo giocare, perché La forbice non è poi così ampia.
0: Eh sì, speriamo, ci sono dei segnali confortanti, questo è molto importante, e tra l'altro tutti questi temi li troverete poi mercoledì all'interno di Motor Valley alle 18.30, dove appunto ci si occuperà prevalentemente di Formula 1. E allora, caro Francesco, tornando a noi, veniamo dalla vittoria al Mondiale della Spagna. Tra l'altro la Spagna conclude con un solo gol incassato.
1: Fantastico, con 7 clean sheet tra l'altro.
0: Incredibile.
1: Un mondiale che si era aperto anche con lo 0-0 contro Capoverde, e tutti insomma avevamo
0: storto la bocca
1: e diciamo posizionato il nostro sguardo altrove. Invece, così come nel 2010, la Spagna inizia male, finisce benissimo vincendo come con Iniesta nel 2010. Anche stavolta ai tempi supplementari, lasciami dire Marco, ha vinto la squadra che gioca a calcio contro,
0: esatto,
1: la squadra che gioca
0: dubbio.
1: A calcio.
0: Abbiamo fatto il titolo noi, infatti. Sì, ha vinto. No, ma poi ha vinto giocando sempre a calcio questa squadra, perché qualcuno non si deve far certo illudere dal fatto che ha preso una squadra, un gol solo, e quindi dice che è una squadra catenacciara. No, perché qualcuno ci ha provato nel corso del mondiale ad associare la Spagna ad un calcio un po' più diciamo così conservativo, ma non è così, perché la Spagna ha sempre giocato a calcio, è ormai un DNA chiaro ed evidente che ha questa nazionale, perché questa nazionale ha costruito nel tempo questa situazione per arrivare poi a dominare, e non hanno mai abbandonato questa idea a prescindere dal risultato che potevano conseguire, hanno sempre lavorato in questa direzione, e naturalmente i frutti li vanno a prendere, perché chi riesce poi ad avere un'idea di gioco, a portarla avanti, un impianto, prima o poi qualcosa raccoglie, o comunque se perde può continuare a lavorare su questa idea che alla fine, diciamo così, premia sempre. Non è il risultato che ti può far cambiare un'idea di calcio quando hai delle radici così solide come la Spagna, che è partita da molto lontano per arrivare a questo tipo di situazione. Quindi vanno fatti veramente tantissimi complimenti a questo lavoro che è stato fatto. De La Fuente non nasce a caso, è uno che entra nel 2013, fa un percorso all'interno della federazione, allena tutte le squadre giovanili per arrivare poi nella nazionale maggiore, quindi è colui che porta avanti quel tipo di lavoro, perché è ormai radicato dentro questa nazionale, che è iniziata con Johan Cruyff, che ha avuto gli effetti di Rinus Michels, dove c'è stato il lavoro di Guardiola, tutta una serie di cose che poi hanno portato a scoprire anche a lanciare tanti giovani, perché questo bisogna dirlo, Francesco, tutti i giovani che poi vengono puntualmente inseriti, qualcuno di questi sembra essere destinato ad essere un grandissimo giocatore, mi riferisco a Yamal, ieri non certo una prestazione da ricordare.
1: Io voglio aggiungere che però la forza della Spagna è stata quella di andare oltre Yamal, far sembrare Yamal uno come gli altri, come tutta la squadra, non si è appoggiato alla sua stella, anche perché questa era una stella che rispetto all'europeo di 2 anni fa era una stella un po' più offuscata, che non brillava di luce propria per via di alcuni problemi.

0: muscolari accusati prima di questo mondiale, ma è una stella che brilla nella sua totalità, perché io ti voglio citare Kubarsi, ti voglio citare Laporte,
1: sì, Kubarsi che era stato Dani definito
0: Olmo.
1: Qualcuno qui da noi, anche dai nostri amici che ci ascoltano, un pippozzo,
0: sì,
1: perché il con il Barcellona aveva preso una serie di gol, no? Ti ricordi? Torna indietro, che mi ricordo anche i giudizi su questo Kubarsi. Adesso si sono accorti tutti, criticavano la difesa del Barcellona quando ha preso dei gol, e mi ricordo, ma come si fa a giocare così? Ma poi Kubarsi diventerà un difensore straordinario, pazzesco, però noi ci limitiamo sempre a fare la critichina perché prende qualche gol in più e continuiamo a rimanere agganciati a questa tradizione calciofila che ultimamente non sta portando niente, e che nessuno paragoni la Spagna al calcio di Allegri, perché qualcuno ci ha provato, a me mi vengono i brividi.
0: Sì,
1: e
0: tra
1: quindi,
0: l'altro su Kubarsi lui subisce l'unico errore che fa è sul gol di De Ketelaere col Belgio, che è anche l'unico gol che la Spagna incassa in questo mondiale, e poi soprattutto lo fa con una prima punta che non è, no, la classica, quella del Real Madrid, ma è Oyarzabal, che è di fatto un calciatore che viene quasi valorizzato quando indossa la maglia della nazionale.
1: Sì, anche
0: lo
1: se
0: fa con
1: forse
0: Nico
1: manca
0: Williams.
1: Uno stoccatore, anche se forse
0: manca,
1: la Spagna
0: no,
1: gli manca uno stoccatore.
0: Però comunque Oyarzabal i suoi gol con la maglia della Roca li ha sempre fatti.
1: Però sai, ieri per quello che avevano prodotto avrebbero meritato sicuramente di essere in vantaggio prima, e alla fine con quel tipo di calcio molto, diciamo così, arroccato dell'Argentina, la stavano portando in fondo fino ai rigori, perché l'obiettivo loro alla fine era quello, no? Non poteva essere diverso. Loro hanno nascosto letteralmente il pallone ai sudamericani, una roba mostruosa, gli hanno nascosto il pallone per tutta la partita, non gliel'hanno mai fatto vedere, è la vittoria del gioco alla faccia di chi continua a dire che il gioco non conta, contano gli interpreti, ma poi ci deve essere uno spartito, e quello della Spagna è uno spartito che funziona, ma perché è stato costruito negli anni, Francesco, non è che è stato improvvisato, è questo che deve far riflettere.
0: Sì, tra l'altro l'ha fatto con due subentranti, così ci facciamo servire anche rispetto a quello che poi andremo a parlare, ovvero le colpe che ha avuto Scaloni con l'Argentina. Il discorso Spagna si chiude con due subentranti, perché Nico Williams entra e serve l'assist per Ferran Torres, capisci bene che sai, poi quando entra, diciamo, la costruiscono due subentrati, cosa?
1: L'europeo era un titolare, qui invece non è stato titolare.
0: Ferran
1: Nico
0: perché è arrivato a questo mondiale peggio di Yamal a livello muscolare, quindi ci ha
1: però
0: messo
1: ha dato
0: tantissimo
1: alla fine.
0: Però ieri di fatto c'è la firma di Nico e non quella di Yamal,
1: sì, Yamal ieri è stata
0: una partita normale, un mondiale normale,
1: mondiale normale. Io ieri ho detto prestazione da 6, tant'è che poi la domanda che oggi faremo è possiamo considerare, è una domanda questa, poi ognuno può avere la sua risposta che vuole, possiamo considerare questo ragazzo che, ripeto, giovanissimo, vince un mondiale, attenzione, questo a 19 anni solleva la Coppa del Mondo, poi poteva fare sicuramente di più e ha fatto meno di quello che ci si aspettava, però comunque lì c'era. No, la domanda è se possiamo considerare a tutti gli effetti questo giocatore come l'erede di questi grandi che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi mi riferisco a Messi, mi riferisco a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, cioè questo è un giocatore in grado di fare quel tipo di percorso? Perché abbiamo sempre detto che era un po' il passaggio di consegne dal genio al talento, il genio Messi, la cui prestazione di ieri negativa non cambia nulla su questo giocatore. Io lo dico oggi e la domanda che farò è questa: lui merita il pallone d'oro?
0: Oh, bravo, volevo arrivare proprio lì. Questa finale doveva anche un po' diciamo indirizzare il pallone d'oro, caro Marco, nel senso che adesso chi lo vince il pallone d'oro? Noi ci siamo salutati alla fine della Champions League chiedendoci se potesse essere l'anno di Kvaratskhelia per il pallone d'oro, però ci eravamo detti non gioca il mondiale, e allora ti faccio un nome,
1: sì.
0: Perché se la finale del mondiale, se la Spagna campione del mondo ci deve indicare la via su chi potrebbe essere il vincitore, io ti dico Fabian, perché tra l'altro ti do un'ultima ora, Ekator out per 3 settimane, lesione di basso grado alla coscia destra, Ekator che si era fatto male nell'amichevole di sabato tra Juventus e Basilea, 3 settimane per un infortunio alla coscia. Secondo me Fabian Ruiz, vedendo la crescita, vedendo quello che sta vincendo e vedendo quello che ha fatto tra Paris Saint Germain e Spagna, campione d'Europa per 2 anni, campione del mondo e campione d'Europa, Fabian Ruiz, anche per cambiare un po' lo spartito di questo pallone d'oro, secondo me lo meriterebbe. Se no, guarda.
1: Vabbè, dal punto di vista ci sta, perché poi hai scelto comunque un giocatore che è stato importantissimo sia nel club che nella Spagna. Quindi uno di quelli che magari si vede poco ma ha un peso specifico enorme. Però ti dico, io lo darei a Messi. Darei a Messi perché a 39 anni fare quello che ha fatto, tenere a galla questa Argentina con poche idee di calcio, ma si è basata soprattutto sulla qualità di qualche singolo, dei singoli, tenere a galla, fare 8 gol, fare 21 gol nella storia dei mondiali ed essere secondo solo Mbappé superato in questo mondiale, che lo ha superato in questo mondiale, per me meriterebbe questo tipo di riconoscimento, proprio a suggellare quello che è stato il giocatore incredibile. Cioè, Pelé, Maradona, Messi, poi fate voi come li volete mettere, però quando parliamo dei grandi del calcio, del mondo mondiale, della storia di questo sport, 3 sono i nomi da fare: Pelé, Maradona e Messi. Gli altri sono tutti forti, ma vengono dietro a loro 3, e poi dove mettete Messi fate voi, non mi interessa, questo giochino l'abbiamo già fatto più volte, ma stiamo parlando veramente di un campione. E tra l'altro ve lasciami anche dire che è stata molto bella anche l'immagine di Yamal che va ad abbracciare Messi ieri, e c'è stato lì questo passaggio di consegna tra i due. È chiaro che l'eredità che prende Yamal è altissima e dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi mi sento di dire che non è ancora a livello di questi grandi calciatori,
0: no.
1: La strada la deve fare, deve dimostrare tanto, ha dei presupposti, diciamo così, ha una base, però da qui a dire se potrà essere a livelli di Messi, a livelli di Cristiano Ronaldo o di altri giocatori molto forti, secondo me ce ne passa.
0: Sì, anche perché si deve consolidare nel tempo e ha soprattutto più pressioni, più visibilità, e a contatto anche con il mondo dei social, che di fatto nella generazione di Messi non c'era, quindi vive un'epoca anche sociale diversa, secondo me. E quindi la forza di Messi qual è stata? Quella di arrivare a 39 anni, nonostante gli alti e bassi, come il migliore, il secondo, ma io dico il migliore, quindi in questa lotta
1: anche Rodri,
0: con Cristiano Ronaldo.
1: Rodri pure potrebbe andare a prendere il pallone d'oro.
0: Sì, sì. No, no,
1: altro giocatore di grandissimo spessore. Quindi ieri è stato premiato come il migliore, quindi dai, vediamo insomma quello che
0: se metti su, io ho fatto quel nome perché ho messo sulla bilancia i successi col Paris Saint Germain e i successi con la Spagna,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Lui per 2 volte consecutive Champions League, 2 volte consecutive prima l'Europeo e poi Mondiale. Rodri sì, tra l'altro l'ha già vinto, perciò potrebbe essere un'altra idea.
1: Saremo a vedere. No, non è, Roberto, non è solo chi gioca nelle squadre europee può vincere il pallone d'oro, quindi non è così, insomma. Messi lo può vincere il pallone d'oro. Dunque, va bene. Allora, Lionel catalizzava questi picchiatori, Diego per osmosi trasformava una squadra. Non lo so, perché sinceramente gli argentini hanno sempre picchiato anche in passato, insomma non è che è una delle loro caratteristiche questa garra che arriva anche a provocare tantissimo. Per esempio, per me il peggiore di tutti è stato Paredes, giocatore che è veramente un provocatore di basso profilo, che appena entrato ha fatto questo. E lo ha fatto Paredes, una roba veramente imbarazzante.
0: Ma così come Enzo
1: calciatore.
0: Fernandez.
1: Sì.
0: Enzo Fernandez viene ammonito, applaude l'arbitro che fa finta di non vederlo. Dopodiché, tu alla fine a centrocampo vai, attacchi un calciatore dove arrivi in ritardo di 10 minuti, lo colpisci, doppio giallo rosso, cioè è una follia, dai. Proprio perché hanno proprio nella testa questa concezione.
1: Sì, sì, si giocano così. Loro sono sempre stati questi, non è che adesso è Messi che gli ha detto di picchiare. Gli argentini sono sempre stati con questo tipo di calcio, perché chi non ha memoria non ricorda, ma sono sempre stati i difensori. Andatevi a vedere anche nell'86 chi c'era in difesa in quell'Argentina e come legnavano pure quelli. Quindi è una delle loro caratteristiche. Dunque poi c'è il 2-0-0 che è sempre un fenomeno nei messaggi, anche lui dice vediamo adesso che cosa di Messi, abbiamo già parlato di Messi, forse ti sei collegato tardi e quindi ti riscolti il podcast. Allora
0: l'altra follia è la finalina di sabato, che ha avuto modo di vederlo, questa 6-4 dove tutti attaccavano e
1: sì,
0: nessuno difendeva
1: sì.
0: È stata anche l'altro lato della medaglia di una partita che ha sempre poco senso e forse mai come stavolta è stato.
1: No, ma poi a me fa sorridere quando qualcuno dei nostri amici adesso ha il coraggio di schernire Messi per la partita di ieri. Io lo dico subito, se la mettiamo da questo punto di vista significa essere molto ridicoli. Cioè, io penso che Messi non può essere giudicato per la partita di ieri dopo quello che ha vinto e quello che ha fatto. Poi possiamo dire meriterebbe un riconoscimento, sì, no. Ripeto, a 39 anni, segnare 8 gol in una competizione e trascinare una squadra in finale, perché di fatto l'ha trascinata lui, io penso che gli vada detto grazie per quello che hai fatto in questa tua carriera di calcio. No? Non riconoscere che questo è uno dei più grandi calciatori significa veramente avere le bende davanti agli occhi, ma quelle proprio che non ti fanno vedere nemmeno uno spiraglio di luce, insomma, non lo so. Fermiamoci, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siccome tu prima in apertura, caro Francesco, hai detto che Malagò ha 15 giorni per convincere, no? Maldini però poi ha parlato anche del CT, Mancini o Pirlo, la domanda, ci sono anche altri nomi. È spuntato un nome che io, vabbè, faccio subito che Dio volesse, però do a te l'onore di leggere
1: questo
0: scenario.
1: Sì, intanto non togliermi l'opportunità di salutare gli amici di Gol TV che si sono aggiunti all'anteprima di Maracanà e si uniscono anche agli amici del 61.
0: Che non hai salutato all'inizio. Ce l'ho salutato io.
1: Perché io saluto sempre alle 13:30.
0: Ah, ho capito. Tu c'è il saluto delle 13:30.
1: Il cerimoniere delle 13.
0: Va bene, ok, via. Alle 14 che ci inventiamo.
1: Allora, l'ultima ora di Sky è molto importante perché noi vi abbiamo salutato nel blocco precedente dicendo che in una recentissima intervista di Malagò a Sky Sport, Malagò aveva detto ci vuole ancora qualche giorno di pazienza per il CT, ma non valutiamo soltanto i nomi di Pirlo e Mancini. Quindi ci siamo chiesti,
0: okay, qual è il
1: Marco,
0: terzo nome?
1: Aspetta, crea un po' d'hype. Ci siamo chiesti quale potrebbe essere il terzo nome? Pioli, Palladino, chi mi hai detto tu?
0: Baldini.
1: Questo
0: abbiamo anche detto magari vanno a chiamare Baldini perché gli vogliono affidare e fare un percorso simile a quello di Della Fuente, no? Quindi partire da chi già sta in federazione per inserire i giovani. Quindi addirittura mentre eravamo in pausa io personalmente ho messo Baldini tra i due nomi che stanno circolando come
1: perché
0: possibile,
1: se bisogna insomma, esatto, prendere spunto dal modello spagnolo. Baldini, che ha così fatto bene all'inizio della sua avventura con l'Under 21. Però
0: non
1: arriviamo al punto: non è Baldini questo terzo nome. Il terzo nome, in realtà, è un nome che noi avevamo scartato perché.
0: No, tu avevi scartato.
1: Io avevo scartato,
0: io non ho mai scartato.
1: Perché mi sono fatto così abbindolare dalle sue parole. Perché la scorsa settimana questo allenatore aveva detto. No, non lo so quale sarà il mio futuro, mi riposerò un po' come è stato detto, come ha detto Conte ieri. Andiamo al punto. Sky dice: incontro tra Baldini, Leonardo e Pep Guardiola, weekend di lavoro a Barcellona a cui è stato proposto il ruolo di commissario tecnico. Hai visto che è cambiata l'ultima ora? Fonte Sky Sport, prima era pensano ci sarà un incontro, no, adesso è cambiata quest'ultima ora, roba di secondi.
0: Dai, questa è la rivoluzione!
1: Incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola in un weekend di lavoro a Barcellona è stato proposto il ruolo di commissario tecnico. Quindi, cosa ci fa capire? Che evidentemente si vuole provare a trovare un compromesso, perché il problema fondamentalmente è sull'ingaggio, per una questione di bilancio e soprattutto di un'opportunità perché Guardiola è libero, lui che ha quest'amore infinito per l'Italia non ha mai nascosto la volontà di poter vestire nuovi panni da commissario tecnico. Poi è chiaro che il nome è altisonante, il modello è fantastico, io mi chiedo sempre se sia adatto in questo momento per l'Italia a fare il ruolo di commissario tecnico.
0: No,
1: Marco, no, è importante.
0: Ma per cortesia, a me fa pure tutti questi discorsi, adatto, non adatto, stiamo parlando di un fenomeno, di qualcuno che potrebbe portare aria nuova, anche fateci questo regalo,
1: Sì, perfetto.
0: Quindi tutti immagini, ma lascia perdere chi mette in campo, tanto non cambia nessuno, pure se viene Mancini o Pirlo con chi mette in campo, tanto bisogna lavorare, anzi magari forse con Guardiola c'è la possibilità di inserire qualche
1: quello
0: in
1: però
0: più,
1: che mi chiedo è se a questa nazionale, caro Marco, serve più un Guardiola o un Silvio Baldini.
0: Sì, vabbè, adesso grande rispetto per Silvio perché è veramente una persona che stimo tantissimo. Però insomma, dai, portare Guardiola, portare una nuova mentalità, provarci a costruire, a lavorare con dei principi nuovi, con uno che ha vinto tutto in panchina. Per carità, è un altro lavoro questo e sono d'accordo con te, però insomma stiamo parlando non certo di uno sprovveduto. Il problema è, io dico sempre, mi metto nella parte di Guardiola, se io sono Guardiola vi ringrazio e vi dico non vengo. perché qui da noi non ci sarebbe proprio la cultura dell'accettazione di un discorso del genere. Partirebbero i soliti tromboni con i discorsi dei giochisti, i risultatisti e tutte queste stupidaggini che ci hanno accompagnato e che sono soltanto il male per l'Italia. Quindi se sono al posto di Guardiola ti dico no grazie, se sono al posto di Mancini e Leonardo farei di tutto per convincerlo, di tutto,
1: di tutto.
0: Quindi vediamo che succede.
1: Sì, anche perché noi ci chiediamo che cosa si stesse aspettando, nel senso che se la scelta è stata quella di Andrea Pirlo e la prende il nuovo direttore tecnico, è chiaro che nessuno gli potrà mai andare a dire no, Andrea Pirlo non te lo prendo, perché è sconfessare la scelta di aver appunto deciso per un ruolo di Maldini e poi non gli fai scegliere il CT. Quindi se fosse stato Pirlo, noi l'annuncio l'avremmo già sicuramente avuto.
0: Certo,
1: evidentemente
0: dai.
1: Si sta lavorando su questo terzo nome che al momento ha la priorità rispetto agli altri due.
0: Sai Francesco, vengo al tuo discorso, se mi parli di la persona giusta per guidare, allora ti dico che secondo me non è nemmeno Pirlo.
1: Ah beh, quello
0: se
1: sicuro.
0: Devo fare un discorso proprio di qual quello è sicuro. La figura più giusta, vado su Mancini in questo momento. Pur con tutto il difetto che se n'è andato via così, comunque Mancini aveva dato un'impronta di lavoro. E ripeto, ieri la Spagna ha superato l'Italia di Mancini per risultati positivi consecutivi,
1: sì.
0: Ma ci ha messo un sacco di tempo, quindi questo ci deve far capire quanto è stata la bontà del lavoro di Mancini. Lasciamo perdere poi le solite, fatemi usare questo termine, cazzate che devo sentir dire, ma però la finale l'ha vinta, non vuol dire niente, la finale se può vincere pure i calci di rigore non c'entra niente, ma il percorso che ha fatto è stato un percorso molto importante, che aveva lasciato un segno. Quindi se devo scegliere tra Pirlo, Baldini e compagnia cantando, scelgo Mancini tra questo lotto di nomi. È chiaro che se viene Guardiola è un percorso completamente nuovo, affascinante, ma anche a livello comunicativo, Francesco. Tu immagina la nazionale italiana che cosa, diciamo, che effetto potrebbe avere fuori anche dai confini. Cioè tu stai portando il Maradona degli allenatori alla guida della nazionale italiana.
1: Sì, darebbe anche un lustro diverso a. Ti ricordi al fatto che nessuno voleva. Qualcuno si tirava indietro.
0: Sì.
1: Questa storia delle convocazioni, degli infortuni, la facilità nel lasciare il ritiro. Adesso
0: quando ti chiama Guardiola, che fai? Cioè, vai pure mezzo zoppicando.
1: È quello che dico.
0: No, per esempio, Angelo ci scrive: sarebbe notevole, ma il movimento calcio italiano è pronto per un Guardiola? Questa è la domanda. È una bella domanda, Angelo, che poi gireremo anche agli altri. E ti dico che il movimento calcio italiano non so quanto sia pronto, ma anche chi sta intorno al calcio italiano, anche chi fa comunicazione, anche gli stessi giornalisti. Sono pronti ad accogliere il calcio di Guardiola? Io dico di no. Non sono pronti, però è un tentativo che io farei. Certo, sempre se Guardiola accetta, perché poi bisogna pensare anche a questo. Quindi adesso c'è questo tentativo, vedete, lo stanno riportando praticamente tutti i siti, siamo su tutto mercato web, posso chiedere ad Andrea di andare, eccolo qui, Guardiola CT dell'Italia. È più di un sogno, scrive tutto mercato web, tentativo di Maldini e Leonardo è in atto questo tentativo, quindi poi c'è la capoccina di Guardiola che spunta, ecco piano piano, la faccio vedere in video, eccola lì, spunta la capoccina di Guardiola che insomma si sta facendo questo tentativo. Vabbè dai, accontentiamoci ad oggi del tentativo.
1: Allora, Di Marzio scrive: Pep Guardiola non è più soltanto un sogno per la panchina della nazionale italiana. Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l'ultimo fine settimana e hanno incontrato l'allenatore spagnolo. Secondo quanto risulta Sky, questo è importante perché effettivamente non è una fonte di Di Marzio ma è una fonte della redazione di Sky, Il confronto potrebbe essere proseguito presumibilmente durante l'intero weekend. A far partire le verifiche sono stati alcuni selfie scattati in Spagna con Maldini e Leonardo, approfondimenti che poi hanno portato alla certezza dell'incontro con Guardiola. Al momento non ci sono certezze sulla possibilità che Pep diventi il prossimo CT. Le novità però è che il suo nome, associato a quello della nuova area tecnica azzurra, è un tentativo concreto del quale bisognerà adesso attendere gli sviluppi. Nessuna ipotesi può essere esclusa. Vabbè, oltre alle candidature che vi abbiamo detto, c'è anche però quella di Pep Guardiola, e aggiungiamo noi, secondo me in questo momento ha l'assoluta priorità.
0: Bene, bene, bene. Questo, ripeto, sarebbe la vera rivoluzione da fare. Quindi vediamo che cosa succederà.
1: Scusami, così torniamo, prego, anche alla finale, che ha visto due allenatori che, insomma, da curriculum non, sì, avevano poi chissà che cosa, nel senso che lo stesso Scaloni, tra l'altro bellissima, se puoi valla a rivedere, insomma, la conferenza stampa
0: l'ho visto.
1: Che ha lasciata da Scaloni, che per la prima volta si lascia, si sfoga in un'emozione particolare, ovvero un pianto. Lui dice: mi fa male l'anima, e poi esplode a piangere. Non abbiamo visto tante emozioni di Scaloni, nel bene o nel male, sì, stavolta sì. Però qualcosa gliela possiamo anche
0: riproverare. Sì. Io l'ho scritto nel mio pezzo.
1: Perché Lautaro Martinez, no, già, ma guarda, era strano nelle partite precedenti un Lautaro Martinez preferito prima ad Alvarez e poi a Simeone. Adesso ti fa il gol che ti porta in finale. L'Argentina sta messa che non tiene un pallone in avanti. Sì, ma sì, come, sì, fai a rinunciare a Lautaro? Va bene, chiudo, va bene che hai dovuto fare due sostituzioni praticamente obbligate per infortunio,
0: no, ma secondo me,
1: ma deve partire dal primo minuto.
0: Sì, sono d'accordo. Ma io l'avevo detto venerdì, avevo fatto questa domanda, se era giusto farlo giocare dall'inizio. Ma per quale motivo? Perché tu avevi un giocatore, cioè io penso che nello sport ci sono dei segnali che bisogna sempre saper cogliere. Lautaro ha portato in finale l'Argentina, perché se non butta dentro quel pallone non si sa come va a finire, e butti dentro un pallone tra l'altro su cross di Messi, quello era un segnale che lui comunque doveva giocare. Magari l'Argentina avrebbe perso ugualmente, ragazzi, perché questo non vuol dire che Lautaro cambiava la partita, che con Lautaro vincevi la partita, che con Lautaro giocavi in maniera diversa. Ma uno che ti porta in finale, secondo me, deve di fatto giocare, non può stare in panchina, quindi come prima scelta, ma proprio per sfruttare anche, Francesco, perdonami, quell'effetto positivo che porta, cioè tu mandi in campo il calciatore che ti ha portato in finale con un gol decisivo, con un gol fondamentale, cioè grazie a lui tu sei andato a disputare la finale contro la Spagna. Non può non giocare un giocatore del genere. Cioè qui mi metto, l'ho scritto anche, una critica con garbo a Scaloni, che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, quindi non mi sento di però nel momento importante tu non puoi non fare una decisione diversa da quella che hai preso. Cioè Lautaro doveva giocare, poi magari facevi entrare l'alternativa Alvarez dopo, lo potevi far entrare in corsa, però sfruttare proprio il momento, anche quella carica agonistica. Avete visto quando c'era l'inno come era carico Lautaro, perché magari pensava di poter entrare, dare una mano, ma non è successo per i motivi che hai spiegato tu, quindi gli ha detto anche male. Però io la critica che faccio è a priori: doveva giocare dall'inizio, doveva essere schierato a fianco di Messi dall'inizio, perché era quella coppia che ti aveva portato a giocare quella partita. Nel calcio ci deve essere anche la riconoscenza da parte degli allenatori, io la vedo in questa maniera.
1: Sì, perfetto, non ho niente da aggiungere, soprattutto perché hai avuto tutte queste difficoltà che hanno portato a rimproverarti questo. Cioè, le difficoltà in attacco sono state incredibili, e tu non puoi scegliere Alvarez o Simeone perché fanno un lavoro per te prezioso in difesa. Non devi pensare a quello, devi pensare a dare una sponda a Messi, devi pensare a fare qualcosa di diverso, e Lautaro sarebbe stato il giocatore che quantomeno avrebbe meritato.
0: Ma ti dico, aggiungo anche un'altra cosa, che Lautaro come impatto verso la squadra lo vedo maggiore rispetto a quello che ha dato Alvarez ieri, che ha giocato. Quindi penso che lui poteva dare anche dal punto di vista caratteriale una scossa maggiore, perché è un giocatore che è molto empatico con il gruppo, basta vederlo con l'Inter, è il leader, è quello che riconoscono in campo, quindi poteva dare una mano anche sotto l'aspetto caratteriale. Questo per me è stato un grande errore di Scaloni, lo dico veramente con grande rispetto, perché poi è stato commovente quello che ha detto, la parte finale, ha vinto tantissimo con questa nazionale, quindi uno che fa tutte queste vittorie non lo puoi trattare come l'ultimo degli arrivati, però per me ha commesso un errore. Esatto, qualcosa, la critica si può fare a tutti quando è una critica oggettiva e soprattutto diciamo che non è faziosa. Allora prendiamo qualche audio al 331 8200 213.
2: Ragazzi, buongiorno, Max da Pavia, nerazzurro ovviamente. Niente, archiviato il mondiale, ottima Spagna che ha vinto meritatamente, perché il tabellino 10 dice 20 tiri a 0, Argentina non pervenuta, e secondo me Scaloni ha sbagliato qualcosa, del tipo che magari dare un po' di freschezza davanti, mettere Lautaro, Nico Paz, un po' di fantasia. No, adesso con tutta sincerità, io amo Messi, ma era un paracarro ieri sera. Quindi un Nico Paz, un Lautaro, anche Alvarez inguardabile. Magari, non lo so. Vabbè, comunque un'Argentina pessima, fallosi, scorretti. Ha vinto la migliore, la Spagna. Grande Spagna. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, cara Max. Bisogna anche dire che a Messi è arrivato un pallone, A un certo punto là davanti il pallone non arrivava mai ai due che stavano lì davanti. Bisogna dire anche questo: nel giudicare la prestazione di un calciatore devi anche mettere nei piani il fatto che il pallone non è mai arrivato lì, mai. Spesso lui doveva venire indietro a prendersi il pallone, è venuto pure un paio di volte a centrocampo perché il pallone non arrivava là davanti. Allora, c'è un'altra news che riprendo da tutto mercato web, Francesco, importante anche questa, che riguarda il Milan, perché arrivano news dalla Croazia, eccolo qui, Modric firmerà il rinnovo annuale con il Milan a breve, e quindi ci sono i dettagli. Andiamo un attimo dentro al volo. Luka Modric proseguirà la propria carriera al Milan. Secondo quanto ripreso da Milan News, il centrocampista croato firmerà un nuovo contratto annuale con il club rossonero già a metà settimana, probabilmente nella giornata di mercoledì, e alle stesse condizioni della scorsa stagione, vale a dire per 3,5 milioni di euro più bonus. Quindi giocatore che, tra le altre cose, insomma, ha speso subito parole importanti lo stesso Amorim già nei primi giorni del suo arrivo a Milano, quindi si va per il rinnovo annuale con le stesse cifre dello scorso anno per Luka Modric.
1: Sì, tra l'altro ci sono anche un po' di notizie per quanto riguarda l'Inter, perché se ne parla sempre poco dell'Inter, però insomma si prosegue il lavoro, proseguono anche le varie interviste. Ha parlato Federico Di Marco direttamente da Ritiro Tedesco, dove si trova in questo momento l'Inter. Ringrazio chi è andato via, noi ripartiamo con ambizioni sempre più alte, azzeriamo, perché l'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Lui, che è stato l'MVP dell'ultima Serie A con 18 assist, cerco sempre di dare il mio, di dare una grande mano. Non è cambiato il mio modo di allenarmi dopo la delusione in Champions League. Questa è la base per continuare a crescere ogni anno. Volevo ringraziare tutti i giocatori che sono andati via, dice Di Marco, perché hanno fatto parte di un pezzo di storia dell'Inter. Dovremmo essere bravi adesso noi a trasmettere ai nuovi cosa significa giocare all'Inter. Quindi queste le parole di Di Marco per un Inter che prepara la nuova stagione in questo momento nel ritiro in Germania.
0: Andiamo a sentire un altro audio, 331 8200 213.
3: Buon pomeriggio Maracanà, complimenti per il programma. Nicola da Pisa. Volevo fare un appunto che sa di critica ma non lo è, perché ieri è stata, insomma, ha dimostrato comunque la Spagna giovane e tanto altro, come Cubarsí, 19 anni. E ora anche qui si dirà ma noi non si punta sui giovani eccetera, però poi se si punta sui giovani, ad esempio persone come possono essere Rambati, che vuole comunque sempre Conte come allenatore perché se non si fida di nessuno, o giocatori con personalità ma conosciutissimi che chiedono soldi eccetera, insomma è il classico, classiche persone che dicono voglio una cosa ma però poi ne voglio un'altra se mi arriva quella cosa. Quindi insomma, invece io penso che quella sia la strada dei giovani, come Cubarsí, anche se non conosci, sei giovane, devi dare fiducia, non vuol dire che non hai personalità e tanto altro.
0: Dunque, intanto salutiamo il nostro amico, lo ringraziamo, a parte che ognuno può avere il suo pensiero, poi si può non condividere, ci mancherebbe questo. E, Massimo, se ha questo pensiero su questi argomenti è liberissimo, poi uno può essere non d'accordo, come è capitato e come capiterà anche nelle future trasmissioni. Però sui giovani dobbiamo crescere un po' tutti, ma perché non abbiamo coraggio, e quindi questo è uno delle nostre problematiche. E speriamo, insomma, che si possa svoltare da questo punto di vista, e chissà che non sia proprio magari l'arrivo di un allenatore come Guardiola a poter farci dare una svolta anche sotto questo aspetto, proprio perché comunque lui con i giovani, con quelli che poi sono saliti, sono arrivati a certi livelli, ci ha lavorato tantissimo. Staremo a vedere, dai.
1: Abbiamo allora un altro audio.
0: Vai.
4: Ciao Marco, innanzitutto vorrei augurarvi buone vacanze a tutti. E poi per quanto riguarda la partita di sera, credo sia stata una finale bruttissima, e credo che se la Spagna avesse avuto un attaccante normale, quella partita sarebbe potuta finire tranquillamente 5-0 come quella dell'Inter contro il PSG. L'Argentina è arrivata in finale per abbastanza fattori C, e perché aveva Messi in squadra, ma è una squadra con grossi limiti, squadra molto vecchia, con tanti giocatori che giocano in campionati di livello basso. E di sicuro non è stata la finale più bella.
0: Ma a parte che le finali, Francesco, non so tu, ma io mi ricordo grandissime finali al mondiale.
1: Beh, la scorsa, l'ultima Francia-Argentina è stata molto
0: però
1: bella.
0: Però ci sono state tante brutte, dove il risultato conta tantissimo e pesa tantissimo. Però mi lasci spendere una parola anche sul Dibu Martinez, che a me è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente forte, forte, forte, c'ha una grande personalità. Ieri ha tenuto a galla l'Argentina, il migliore in campo per me è stato lui, ha tenuto a galla in più di una circostanza. Se la Juve vuole tornare a certi livelli, deve prendere un portiere così, deve fare di tutto per prendere questo portiere. Questo è un messaggio forte e chiaro, cioè se vuoi lottare ad alti livelli deve avere in porta un top player come questo, che non è solo forte tra i pali, ma che c'ha una grande personalità, che sa trascinare anche il gruppo. Quindi se vuoi fare un salto di qualità devi prendere questa gente qui. Ieri io, Dibu Martinez, per me è stato il migliore dell'Argentina. Forse ha fatto secondo qualcuno, poi sentiremo, oggi avremo due portieri che staranno con noi, ci saluteranno, Braglia e Rampulla. Secondo Simone ha fatto un errore sul gol Dibu Martinez.
1: Doveva uscire su,
0: sì, secondo lui, esatto, secondo lui doveva uscire. Vai, può darsi, può darsi.
1: Piuttosto...
0: Sì, una parabola un po' difficile, può darsi, però mi sento di dire che complessivamente, se l'Argentina, non so se siete d'accordo, ma se è arrivata fino a lì deve di grazie a lui.
1: Certo.
0: Quindi se è arrivata a giocarsi il tempo supplementare fino a lì, deve di grazie a sto portiere. Quindi va bene, va bene, va bene. Abbiamo un altro audio? Dobbiamo chiudere.
1: Ultimo,
0: dobbiamo andare in
1: giorno di scuola.
0: Allora, caro Francesco, noi con te ci vediamo, naturalmente rimani in redazione, però domani saremo insieme per A Tutto Mercato. Inizia questa avventura domani a partire dalle ore 14. Mi raccomando, ci saremo comunque, non vi lasciamo soli con tutti gli aggiornamenti, con il mercato in primo piano. Grazie Francesco.
1: A dopo.
0: A dopo. E adesso noi ci fermiamo, break, che arriva Stefano Impallomeni, e dall'anteprima passiamo a Maracanã con tutti gli amici che ci hanno accompagnato con una grande presenza, gli amici che ci hanno accompagnato in questa stagione. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati, dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
0: Ancora cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
1: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer. Qui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo idoneo a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
0: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
1: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
0: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
2: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, ma che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanà, un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao
6: pomeriggio.
5: Stefano, buon lunedì di Maracanà che chiude questa stagione oggi, domani si partirà con un altro contenitore, però insomma oggi ci vogliamo divertire per questo atto finale di Maracanà con le tante discussioni che riguarderanno la finale mondiale, Messi, Yamal e poi le notizie che arrivano di mercato, della nazionale, perché è spuntato il nome che forse un po' tutti, non lo so se tutti, ma comunque che fa vibrare, caro Impallomeni, che è Guardiola. Ci andiamo tra poco, però perché insomma abbiamo riportato di questo incontro che c'è stato, vediamo come andrà a finire. Maldini e Leonardo in pressing totale su Guardiola, così sembra, vogliono proprio,
7: sarebbe il colpo,
5: pressione totale. Ci sono già tante domande dei nostri ascoltatori, salutiamo anche gli amici che in questo momento si collegano su Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale terrestre. Abbiamo già salutato gli amici di canale 61 di Gol TV, insomma tutta la squadra che ci accompagna in questi pomeriggi. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Siccome è lunedì oggi e nel momento in cui il comandante mi dà l'ok, Magliocca, e salutiamo anche Claudio Ferrarese al di là del vetro, mi dà l'ok che ci sono tutti, li andiamo a presentare, quindi vado con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
8: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
5: Ben trovato Nick. Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
9: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio. Massimo Bonanni.
10: Chi è? Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
6: No, rivendica sta cosa, ha detto che vinceva la Spagna, quindi ti va un messaggio. Che...
5: Ah sì, che aveva detto che vinceva la Spagna, l'hai detto, è vero.
6: Ciao Massimo, complimenti.
5: Allora, ciao Massimo.
10: Grazie.
5: Allora, partiamo. Ma chi è che c'ha queste musichette stasera?
10: No, non sono io.
5: Ma chi è?
6: Che è sta cosa? Il flamenco. Che ballare il flamenco?
5: No, questo no. Più il tango argentino. Cos'è? Che ieri è stato l'ultimo tango.
6: Ma da dove viene questa musica?
5: Ma non lo so, io sono curioso. Nick, sei tu, mi sa che c'hai queste musiche, è vero? Nick, vedi che ha attaccato, lui c'ha le musichette strane. Va bene. Ma c'è Nick o no? Scusami. guarda a noi, perché sennò non ne veniamo a capo.
6: Beh, che caldo, allora, sta aggredendo, è il vero protagonista.
8: No, ragazzi, ci sono,
6: Nick, tutto
5: Nick,
6: bene?
5: Grande Nick.
8: Non posso certo perdere al volo, abbiate pazienza.
6: Ma che stavi ascoltando?
8: Quando c'è il mercato, il flamenco, un giornalista di mercato, meno lo si chiama e meglio è.
5: Secondo me sì. Però chieda ai notizie.
6: Sono d'accordo, nessuno.
5: Allora,
6: meglio andarle.
5: Va bene. Allora dai, facciamo una cosa, 30 secondi iniziali come sempre lunedì. Stavolta parto da Massimo Bonanni, che ha indovinato il pronostico. Vai Massimo.
10: Ma io sono contento.
5: 30 secondi, vai.
10: Sono contento, i miei 30 secondi li dedico alla Spagna. Sono contento che abbiano vinto loro, perché penso che se c'era una squadra ieri che doveva vincere per idee, per mentalità, per tutto quanto, insomma, quello che è il gioco del calcio, era giusto vincesse la Spagna. Delusissimo dall'Argentina sotto tantissimi punti di vista, e quindi sono contento e faccio i complimenti a tutti.
5: Bene, vado da Stefano Impallomeni.
6: Guarda, io scelgo invece un'immagine che non c'entra niente con il calcio. Mi sono innamorato del fratellino di Yamal. Cioè io credo che con tutta, insomma, la coda, no? Quello che ha fatto Paredes, ho visto le immagini, le festeggiamenti, e il grande protagonista è il fratellino simpatico di Yamal,
5: carinissimo,
6: che scherzava con i poliziotti, ha preso un pezzo della rete, le cose. Quindi l'immagine così
5: bella
6: immagine, sempre
5: sì.
6: L'hanno inquadrato e deve essere simpaticissimo, mi ha fatto,
5: c'è una faccia proprio
6: conquistato,
5: simpatica.
6: Sì.
5: Lo sai chi mi sembra di vedere? Arnold, te lo ricordo.
6: Come no?
5: Di
6: cosa dici, Willy?
5: Eh sì, è simpaticissimo, sì, guarda, è veramente una mascotte del mondiale. Garbo!
9: Allora, io non mi sono arricchito, ma insomma sono passato alla cassa grazie alla vittoria della Spagna, perché anch'io ci avevo puntato. Al di là di questo, sono solo due cose che volevo dire, salvo due cose di questo mondiale.
5: Sì.
9: Il fatto che l'abbia vinto la Spagna, la squadra più forte, la squadra che ha meritato di più, e viva Dio. E poi gli stadi, che secondo me sono bellissimi, erano bellissimi, noi che risogniamo degli stadi così, peccato che non siano stadi da calcio, ma che di solito ospitano partite di football americano.
5: Bene, Niccolò Ceccarini.
8: La cosa più bella di ieri sera, Infantino che cerca di far uscire dalla foto ufficiale Trump della Spagna, ecco, io già quello per me è 3-3 biglietti.
5: Vabbè, io invece
8: mancava solo che volesse entrare gli ultimi 5 minuti, poi avevamo fatto bingo, ecco. Questo, io francamente devo dire la verità, quando il calcio sconfina in queste robe qui non è più calcio.
5: Vabbè, sì, hai ragione. Io invece li dedico anch'io 30 secondi, questa volta li voglio dedicare a Lautaro, perché avrebbe meritato di giocare dall'inizio. Rispetto tantissimo Scaloni, perché ha fatto un lavoro comunque importante con questa nazionale, però personalmente, dopo quello che aveva fatto nella partita precedente in semifinale, trascinando l'Argentina in finale, assist di Messi e gol di Lautaro, questa coppia secondo me doveva giocare dall'inizio. Forse non sarebbe cambiato nulla, però per meriti di campo acquisiti avrebbe dovuto giocare lui. Tutto qua, quindi lo voglio dedicare a Lautaro Martinez, che sicuramente si rifarà con l'Inter. Allora, detto questo, però vi voglio far subito commentare un po' un'ultima ora, chiamiamola così, perché la prendo dal sito di Tutto Mercato Web, ma è su tutti i siti, ossia Guardiola, CT dell'Italia, è più di un sogno, il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto. Prima di ritornare alla partita, io vi voglio far commentare questa situazione, perché Stefano, parto da te, c'è un pressing veramente forte, da quello che stiamo leggendo, del duo Maldini-Leonardo nei confronti di Guardiola, e molti ascoltatori ci dicono: ma il calcio italiano sarebbe pronto per accogliere Guardiola? Ecco, vai.
6: Mediaticamente sarebbe un grande colpo, ma non sarei così sicuro, insomma, che le cose potessero migliorare, possano migliorare.
5: Quindi anche con lui tu ti tieni, diciamo, il dubbio che è difficile migliorare.
6: Sì, credo di sì, perché come ha detto giustamente il presidente federale Giovanni Malagò, io credo che ci vogliano politiche mirate. Abbiamo visto gli outsider che si sono affrontati ieri a livello di tecnici, da una parte della Puente, dall'altra Scaloni, e bisogna ricominciare da quella filiera, le giovanili, sono d'accordo col presidente, le politiche mirate e non il grande nome. Poi se viene Guardiola mi arrendo, Marco, perché voglio dire, sai la stima che ho nei confronti di questo allenatore, ma Guardiola sarebbe un po' così il salvagente dubito, insomma. Poi alla fine un allenatore di un livello mondiale così dovrebbe ricominciare dal basso, dalle cose
5: fatto.
6: Quindi allora o vai su Silvio Baldini, io mi aspetto, vabbè, Guardiola, Leonardo e Maldini che fanno il colpo, benissimo. Io preferisco Silvio Baldini, ecco, questo okay, io okay, sono in questo
5: in questa situazione. Vado da Daniele Garbo. Daniele,
3: ma come sapete, io ho sempre detto che il commissario tecnico della nazionale era l'ultimo dei problemi del calcio italiano, lo ribadisco. È chiaro che se arrivasse Guardiola sarebbe un colpo da maestro del presidente della Federcalcio Malagò, soprattutto mediaticamente, come ha detto Stefano, ma come ha detto giustamente Stefano, sottoscrivo tutte le sue parole. Non risolverebbe i problemi del calcio italiano, che sono molto più ampi e che cominciano dalla base del nostro calcio. Quindi sarebbe una bellissima operazione di immagine, nessuno potrebbe dire niente, ma bisogna cominciare a lavorare dalle radici, dalle fondamenta del nostro calcio, se si vuole davvero uscire da questa palude nella quale ci siamo cacciati.
5: Buonanni.
7: Ma non so quanto possa essere funzionale al nostro movimento un allenatore come Guardiola, non lo so, sarebbe bellissimo per tantissime cose, però non mi fa impazzire, ma non mi fa impazzire perché non è lui quello che può aiutarci a cambiare. Siamo gli allenatori che stanno in Serie A, siamo i direttori sportivi che stanno in Serie A, i presidenti che devono investire sui giocatori italiani, che devono far giocare i giocatori italiani, e poi chiunque si mette in panchina ha più scelte, ha più soluzioni e sicuramente può fare qualcosa in più. Ad oggi sarebbe un colpo bello, bellissimo, però secondo me sarebbe poco funzionale. Okay. A quello che poi in realtà sono veramente i nostri problemi.
5: Niccolò Ceccarini.
8: Ma allora, Guardiola è un grandissimo allenatore, ma non mi risulti che abbia mai moltiplicato i pani e i pesci e soprattutto abbia sempre allenato grandi giocatori. Quindi, cioè, i risultati sono frutto di un grande allenatore, ma anche di grandi giocatori. Non mi sembra che abbia mai allenato grandi giocatori. Quindi, cioè, i risultati sono frutto di un grande allenatore, ma anche di grandi giocatori. Non mi sembra che abbia

0: perché è il modello che funziona. E secondo me bisogna fare, bisogna andare a scuola dalla Spagna più che dagli allenatori spagnoli.
1: E intanto c'è qualcuno che scrive: Guardiola è come avere Antonelli e dargli una panda, scrive Fabrizio. Poi scusate, scrive Mattia, ma perché Guardiola, questo mondiale è bruttino, ci ha fatto capire che il calcio ha bisogno di passione e noi ne abbiamo tanta passione, ma non certo con Guardiola, meglio Baldini, va bene. Però vi dico una cosa, posto che io al posto di Guardiola non accetterei, e posto che al posto di Maldini e Leonardo farei di tutto per convincere Guardiola, però perché non vedere anche Guardiola come colui che possa portare un po' di idee proprio da quel tipo di situazione dove ha lavorato, quindi in Spagna, quel tipo, diciamo, per aiutare anche a costruire.
2: Se tu dici un sistema di gioco, un'identità,
1: cioè anche come
2: dalle
1: come,
2: giovanili fino esatto, alla potrebbe cioè, essere un lavoro, però devi cominciare sempre dal basso, non dall'alto.
3: Non lo possiamo fare perché lavorare con la federazione non è come lavorare con un club. Tu puoi adottare una filosofia di club, ma la filosofia in una nazionale dove ognuno gioca in un proprio club, dove ci si vede 2, 3, 4 giorni ogni 30-35.
2: No, ma Marco si riferiva però ai principi di gioco.
1: Ai principi anche.
2: Cioè,
1: come,
2: le giovanili spagnole giocano come la nazionale maggiore, questo voleva dire.
3: Sì, ma le giovanili spagnole giocano come gioca la nazionale maggiore, ma i principi di gioco in Spagna sono simili.
2: Esatto. Sì, okay. No.
3: Ma sono simili per tutti.
2: Da noi non sono simili.
3: Cioè, da noi si gioca.
2: Ognuno va per conto proprio.
3: Il 3-5-2 si può fare in mille modi, dipende a 5.
2: Ma siamo d'accordo. Però Malagò secondo me ha detto le cose corrette. Invece, prima di selezionare 26 giocatori e pensare a giocare o 4-3 o 3-5-2, devi fare delle politiche mirate dal basso. Quindi, secondo me, la scelta condivisa alla fine sarà: qui dobbiamo ricostruire tutto, come ha detto giustamente Daniele, abbiamo sottolineato tutti quanti. Insomma, il pensiero comune è questo, Marco. Poi prendi. Cioè, Guardiola sa da ciliegina sulla torta, poi che torta è? Povera di contenuti. Noi stiamo messi male, non dico stiamo a pezzi, però siamo messi male. Quindi tocca correggere una postura generale del sistema, e se no siamo sempre lì, e vai lì, e dai una spolveratina, Maldini, Leonardo, Guardiola, benissimo. Poi per noi è una meraviglia, perché c'hai tre nomi altisonanti, di grandissimo livello. Però insomma hanno un pensiero ricco dentro la testa. A noi ci serve invece uno che confina con, capito? Devi prendere, devi arare il terreno, devi seminare, devi attendere, devi avere pazienza, devi avere una motivazione differente, devi essere umile. Non dico che questi personaggi non abbiano, però sono abituati ormai a livelli anche di pensiero altissimi. E invece la nazionale ha bisogno di tutt'altro, secondo me, Marco. Quello è il discorso.
1: Vai Daniele. Vai.
2: E Mancini, guarda, che ti posso dire, paradossalmente è quello che, ecco, con Baldini potrebbe creare una coppia importante da questo punto di vista.
1: Aveva costruito qualcosa Mancini.
2: Poi ha già bazzicato la nazionale, ha fatto questo lavoro di riscoperta, di ristrutturazione, ha rilanciato in quel triennio che poi ci ha portato a vincere l'europeo.
1: Assolutamente.
2: Non dimentichiamo queste cose, poi lasciamo perdere la polemica legata a andare a prendere i soldi arabi.
1: Sono d'accordo con te.
2: Però insomma, da qui poi non.
1: Daniele, volevi aggiungere, vai.
4: No, volevo aggiungere, non dimentichiamo comunque che il commissario tecnico di una nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due cose completamente diverse. Allora, Guardiola è un grandissimo allenatore, secondo me il più grande che abbiamo nel calcio mondiale, però non ha mai fatto il commissario tecnico, magari è bravissimo, non lo so, ma lui deve lavorare come molti allenatori, come Spalletti, come è stato Arrigo Sacchi e così via, deve lavorare tutti i giorni con i giocatori per migliorarli. I giocatori della nazionale non li hai tutti i giorni, li hai nel migliore delle ipotesi per 30-40 giorni in occasione delle grandi manifestazioni, sempre che ti qualifichi. E quindi questo è il problema, secondo me. Non credo che più di tanto possa incidere da questo punto di vista, dal momento che oltretutto mi viene in mente l'altro giorno un'altra cosa. Mi sembra che questo mondiale abbia bocciato inesorabilmente la difesa 3, perché le quattro semifinaliste giocavano tutte a 4, ma anche altre squadre, molte altre squadre giocavano a 4, quindi anche dal punto di vista tattico ha detto che difendersi a 3 è un calcio troppo difensivo e non va bene nel calcio di oggi, secondo me.
1: No, a proposito, vediamo adesso come andrà a finire qui. Tante, diciamo, posizioni ci sono, c'è chi sarebbe favorevole, chi invece no. Ad esempio scrivono

0: In Italia quanto tempo gli diamo a Guardiola? 10 anni, dopo un mese sarebbe discusso. Vabbè, ma le discussioni sarebbero discussi tutti, lo stesso Baldini verrebbe discusso in Italia. Non è che se domani nominano Baldini CT non
1: ma
0: viene discusso.
1: Ma questo sicuro, tutti, certo.
0: Quindi questo lascia il tempo che trova. Allora, no, vi voglio chiedere che voto date a questo mondiale e cosa vi è piaciuto e non piaciuto. Facciamo una sorta di bilancio noi adesso. Nick, parto da te. Che voto daresti e cosa ti è piaciuto e non piaciuto in questo mondiale?
2: Ma allora, il voto alto, perché comunque alla fine arrivano sempre in fondo le squadre con la maggiore qualità, con la maggiore forza, con il maggior prestigio, e quindi da un voto alto che non saprei dire, magari diamo in un 7,5-8, ecco, mm-hmm. Per me il mondiale vale 8, non mi è piaciuto l'allargamento a troppe squadre, io te l'ho sempre detto, sì, non sì. È una cosa che mi entusiasma più di tanto, però capisco che oggi si debba fare anche questo tipo di ragionamento, però ecco, il fatto che io sono convinto che anche se erano meno arrivavamo a questo risultato, quindi ecco perché non trovo giusto l'allargamento, cioè io trovo giusto che si faccia più selezione ormai, perché siccome si gioca talmente tanto, più selezione c'è, almeno in certe manifestazioni, e meglio, appunto c'è il mondiale per club, l'intercontinentale, la volley Nation League, quella riguarda la pallavolo, però c'è la Nations League di calcio, ce ne sono talmente tante che almeno al mondiale arriviamo con qualcosa di un po' più selettivo, per cui io sarei per ritornare al passato.
0: Vado invece da Garbo. Cosa ti è piaciuto, non piaciuto, che voto daresti? Facciamo proprio un bilancio dopo questo mondiale, Ameri.
3: Un po' l'ho detto prima, ma io darei complessivamente 4 a questo mondiale. Per un motivo molto semplice, sono più le cose che non mi sono piaciute di quelle che mi sono piaciute. Non mi è piaciuto il connubio insano fra politica e sport, fra Infantino e il presidente degli Stati Uniti Trump, non mi è piaciuto il modo in cui hanno respinto l'arbitro somalo quando è arrivato a Miami, non è piaciuto il modo in cui è stato trattato l'Iran, non mi sono piaciuti alcuni arbitraggi che hanno favorito smaccatamente l'Argentina per far arrivare in finale, non mi sono piaciuto un sacco di cose, non mi è piaciuto ieri la mezz'ora di intervallo fra il primo e il secondo tempo, ragazzi, è una cosa inaccettabile, già 3 minuti di cooling break, come si chiama, hydration break, che serve solo per far guadagnare soldi alle televisioni con la pubblicità.
0: La vogliamo fare anche noi al Maracanà adesso, chiederemo al nostro editore questo break ogni tanto e ci dissettiamo, soprattutto d'estate.
3: Ma poi mezz'ora di spettacolo, passa alla partita, ragazzi, l'Argentina ieri aveva la lingua di fuori, con quella mezz'ora ha tirato un po' il fiato, poi ha perso lo stesso fortunatamente perché la Spagna era più forte, però non va bene, non puoi fare mezz'ora di intervallo, non è più calcio, è un'altra cosa. Infantino sta riuscendo in un'impresa titanica che è quella di rovinare definitivamente il calcio, penso solo al mondiale per club, tanto per dirne una, all'idea di portare il mondiale a 64 squadre, per dirne un'altra, ormai contano solo i soldi, il calcio non conta più nulla, per questo do 4 a questo mondiale.
0: Bene, Bonanni, mi lascio Stefano per ultimo.
4: Anche io insomma la vedo in parte come Daniele, secondo me parlo nello specifico di ieri, il fatto di aver fatto un break così tanto lungo alla fine.
0: Ma io ho rivisto Madonna, tempo. È stato bellissimo, e c'era Ronaldinho, Ronaldo, e dai Shakira, non è proprio niente, non mi è piaciuto.
4: No, perché
1: Rone alla BBC la definì una schifezza.
4: Non è calcio, non è la stessa cosa. Poi che ti posso dire? A me, per esempio, il mondiale per club, fatto come è stato fatto, mi è piaciuto, nel senso allargato così, mm-hmm. a mo' di mondiale, mi è piaciuto. Questo mondiale mi è sembrato un po' troppo largo, invece, un po' troppo lungo, troppe squadre. Mi piacerebbe farlo leggermente più ristretto, perché l'Italia ne faccia parte.
0: Sì. Se stringi Italia, già fa fatica così, figurati se stringi in pallone.
1: Era una sufficienza per le partite che ho visto, insomma, non mi sono divertito, mi hanno interessato, mi hanno coinvolto. Poi insomma, voglio dire, l'estate, no? Mondiale, in contrasto a quello del Qatar, si gioca d'estate, si deve giocare d'estate secondo me. Detto questo, poi sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, c'è questo contrasto con quello che è successo fuori, mm-hmm. l'ha detto bene Daniele. E sempre Daniele ha detto correttamente che probabilmente noi facciamo fatica ad accettare uno sport che sta cambiando e cambierà sempre di più. non si può tornare indietro, mi piacerebbe molto, ma il calcio va verso un altro tipo di altro tipo di modalità, Marco, secondo me è uno sport che resterà 11 contro 11 con due porte, bisogna fare un gol più dell'avversario, eccetera eccetera, però secondo me è sempre più televisivo, più soldi, più interessi, showbiz, quindi peggiorerà, cioè per chi è un po' romantico, nostalgico, peggiorerà ancora sempre di più, e quindi bisognerà adattarsi. Sta cambiando, cioè è proprio cambiato, un altro, sta diventando un altro sport.
0: Sì, sì.
1: Anche queste pause un po' sulla falsa riga del football americano, cioè sì, ci saranno sempre nuove regole, nuove cose, quindi è molto televisivo.
0: Molto televisivo.
1: Anche i calciatori lo sanno. È inutile, poi questi attuali lo sanno benissimo, quindi è sempre con tutte queste telecamere, queste attenzioni, questi social, le cose, e secondo me la nuova generazione piace così il calcio. Noi magari un po' che siamo un pochino più là con gli anni, un po' di meno, però il futuro è, mi sembra caotico da questo punto di vista, quindi inafferrabile, però secondo me c'è una certezza che peggiorerà ancora, cioè migliorerà o peggiorerà sempre di più tecnologico e più televisivo, quindi ci dobbiamo... dobbiamo fare una ragione, ma...
0: assolutamente. Senti Nick, prima di salutarci mi dai un così un'indicazione di mercato in questo momento, perché poi da domani noi alle ore 14 partiremo con A Tutto Mercato, quindi ci concentreremo veramente sempre su tutte le trattative, le manovre, gli scenari, continuamente con la redazione di Tutto Mercato Web. Ti chiedo così, in questo momento che indicazioni arrivano dal mercato?
2: Ma beh, insomma, voglio dire, già questa notizia, no, dell'incontro tra Leonardo, Maldini e Guardiola, anche se riguarda il mercato della nazionale, non è poco, no? Voglio dire, lo sviluppo di questa proposta che la nazionale italiana fa a Guardiola non è certo male, ne parleremo, sarà un approfondimento anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il resto, ma io nell'editoriale ho scritto, è la settimana di Colo Muanidi che sì, e forse di Pellegrino alla Juve, sono andato un po' lungo, nel senso che almeno un paio di giocatori me l'aspetto questa settimana dalla Juve. Ho visto le dichiarazioni di Ausilio ieri dal ritiro dell'Inter in Germania, in cui ha detto siamo sereni, siamo tranquilli, ma che bisognerà ancora aspettare un po' per gli acquisti. Però in effetti oggi, se c'è una squadra che non ha ancora centrato un obiettivo, a parte non è che doveva prenderne 10, però ne aveva due da centrare, e quello dell'esterno in sostituzione di Dumfries e l'altro, il difensore centrale, è proprio l'Inter, perché comunque Palestra prima, Calaidi poi, oggi sono senza, e poi per quanto riguarda il discorso della difesa, beh, insomma, anche lì sono sempre la squadra campione d'Italia. Non mi aspettavo al 20 di luglio di vedere un Inter che non riusciva a realizzare almeno uno di questi due obiettivi, al netto della sfortuna, delle condizioni fisiche e a volte delle trappole che il mercato ti pone davanti.
0: Senti, invece la Roma è vicino quanto a Somerville?
2: Vicino a quanto rialzano loro, cioè nel senso che io ieri ho parlato con Tony D'Amico, parlavamo in generale del calcio, e che poi ci sentiamo anche per fare delle valutazioni globali, e giustamente mi faceva capire come tutti quanti oggi gli operatori italiani trovano una grande difficoltà. Alla fine, cioè, per loro venire qua a spendere 50 milioni per un giocatore è una passeggiata di salute. Noi, se dobbiamo andare a prendere un giocatore da loro, dobbiamo fare le certe fatiche di Ercole.
0: Ma non bastano 40 milioni, mi sembra di capire.
2: Loro sono fermi a 45, finché con i bonus, quindi, ma ne vogliono più di 50. Quindi, ragazzi, sono tutto il rispetto. Somerville è un giocatore del West Ham che è retrocesso, e ne vogliono più di 50. Cioè, quindi io credo che questo sia sicuramente un elemento nel quale... Cioè, ti immaginati, se prendi un giocatore così, te finisci il budget della partecipazione alla Champions dell'anno successivo. Ecco, si diventa dura, quindi a maggior ragione. Per cui loro ci provano. Ci hanno provato con Greenwood, ci riproveranno con Somerville, ma secondo me a certe cifre sarà durissimo arrivarci.
0: Va bene Nick, ci risentiremo nei prossimi giorni, buon lavoro come sempre, grazie a
1: ciao,
0: Niccolò
1: Nick.
0: Ciccarini,
1: ciao
0: a voi, ragazzi, grazie, grazie, grazie.
2: Ciao,
0: sentite,
2: ciao,
0: prima
2: ciao.
0: Di chiudere questo blocco, ha detto Nick che sarà una settimana importante ad esempio per la Juve in ambito mercato, da chi vi aspettate un segnale in questa settimana? Mi dite una squadra, Stefano, ti aspetti un segnale da che squadra in questa settimana di mercato?
1: Dalla Roma.
0: Dalla Roma, quindi anche per... diciamo così, dare un messaggio a Gasperini, no?
1: Beh, direi di sì. Insomma.
0: Ok, Garbo?
3: Io dalla Juventus, mi sembra che sia ancora abbastanza al palo, insomma, sembra che abbia fatto poca roba e ha bisogno invece di fare molto.
0: Bonanni?
4: Ma io anche Roma, è quella che al momento si sta facendo un po' desiderare, tra virgolette, sotto questo punto di vista. Quindi sicuramente mi aspetto qualcosa di bello subito, e se dovesse prendere questo ragazzo a 45-50 milioni, insomma, è un colpo molto importante, quindi mi aspetto qualcosa del genere.
0: Bene, allora intanto i nostri amici al 331-2200-213 stanno mandando molti messaggi relativi al voto che stanno dando al mondiale, quindi c'è chi va dall'8 al 6 addirittura all'insufficienza piena, quindi dopo recuperiamo qualche messaggio. Continuate a dare un voto al mondiale scrivendo anche che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa del espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Bene, mi dicono che sono già in collegamento con noi Massimo Bonanni e Daniele Garbo, che saluto subito. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao,
0: allora,
3: a tutti.
0: Cari miei, tanti messaggi, vi prendo questo di Antonio che scrive al 331-8200213, è cambiato il tennis, la Formula 1, le moto, il rugby, tutti gli sport cambiano, è cambiata la vita, normale che cambi anche il calcio. Poi Alessandro scrive, un mondiale orribile, schiavo della politica degli sponsor, Inter è un arbitro somalo trattato in maniera vergognosa, il calcio dovrebbe essere accessibile a tutti e non solo a chi è disposto a spendere migliaia di dollari per assistere ad una partita, prezzi assurdi e spettacolo indecoroso, non gli sono piaciute le pause, spettacoli pacchiani, per fortuna la Spagna ha salvato la finale, quindi c'è questo fatto che da molti, no? Ha vinto il calcio. Anche noi abbiamo fatto oggi il titolo, vinto il gioco, il calcio, Stefano, perché questo bisogna dire, ecco qui siamo alle nostre spalle, Spagna campione, vince il gioco nel segno della tradizione, nel DNA del suo gioco, no?
1: Confermo,
0: possiamo dire questo, il mondiale, al di là di questo che ha detto Daniele, siamo... Penso molti sono d'accordo, no? Sulla riflessione.
1: Fare, ma anche il nostro ascoltatore, sì, cambiano le cose, poi ci possono piacere o meno.
0: Però possiamo dire che ha vinto il gioco. Questo
1: non ci sono dubbi. Anzi, a me è sorpreso questa nazionale spagnola perché aveva cominciato con fatica. Però, sai, ne abbiamo viste tante di queste storie con nazionali che all'inizio stentavano, poi carburavano e alla fine riuscivano a vincere il titolo. La Francia non ha iniziato bene, Yamal non ha fatto il suo miglior mondiale.
0: Ho una domanda su Yamal che ci arriviamo.
1: Un po' complice i problemi fisici che ha avuto questo ragazzo, però hai detto bene, insomma sei stato perfetto. E alla fine vince il collettivo, vince la Spagna, vince l'identità, vincono i principi, vince il lavoro di De La Fuente, vincono le sue scelte. È un gruppo straordinario che ha saputo offrire un calcio eccellente. Oltre Yamal, dall'altra parte, se tu probabilmente, mi riferisco a Francia e Argentina, non ci avessi avuto Mbappé o Messi, probabilmente queste due nazionali avrebbero avuto un altro percorso, non lo sappiamo, fino a prova contraria. Però sappiamo con certezza che la Spagna è andata oltre Yamal, e ha vinto meritatamente il mondiale.
0: Sì. Daniele, possiamo dire che il segnale magari che è arrivato da questo mondiale è proprio che c'è stato... In alcune squadre l'importanza dell'allenatore, dell'idea di gioco, mi riferisco, ecco, alla Spagna, l'esempio più eclatante. L'Inghilterra fino alla partita con l'Argentina aveva dato dei segnali di questo senso, poi lì hanno fatto una scelta conservativa totale ed è stato giusto che sono andati a casa. E dico che anche ieri l'Argentina è stata incapace proprio di rispondere dal punto di vista del gioco, è stata annichilita dalla Spagna, cioè non hanno mai visto il pallone, quindi l'importanza dell'allenatore, ecco.
3: Non è mai successo che una squadra finalista di una Coppa del Mondo non avesse mai tirato in porta, è successo questa volta, e questo fa riflettere, anche perché fa pensare alla forza della Spagna, che non è solo la forza del gioco ma anche nella capacità di difendere la propria porta. Ha subito solo un gol in 8 partite, e credo che abbia subito 8 tiri in porta in 8 partite, che è una cosa pazzesca, e questo non è merito della difesa, è merito di un centrocampo che ha qualità ma che ha anche capacità di intervenire e di fase di un possesso di riconquistare il pallone molto presto, e questa fa parte della scuola spagnola del Barcellona di Guardiola, lo ricorderete, no?
0: Sì,
3: poi è continuato anche negli anni a seguire. Quindi io credo che, come ha detto giustamente Stefano, in fondo la Spagna ha vinto nonostante Yamal, perché ha vinto senza Yamal. Yamal, che doveva essere il faro di questa squadra, in realtà non si è mai visto. Yamal vero, quello che
0: è vero, no, non si è mai visto, no, ma puoi dirlo, perché per esempio ieri per me è stata una prestazione da 6 proprio stiracchiato,
3: assolutamente,
0: punto,
3: cioè,
0: fine, niente,
3: quello che deve essere dei problemi fisici che gli hanno permesso di entrare in condizione, e questo ovviamente è stato un problema della Spagna. Se la Spagna avesse avuto Haaland avrebbe vinto 3-0 ieri, tanto per dirne una, perché ha tirato 22-23 volte in porta.
0: Sì.
3: Cioè, si picchia, ragazzi.
0: Poi ho una domanda specifica su Yamal che ve la giro. Vado da Massimo. Massimo, tu come la vedi da questo punto di vista, no? Per esempio Stefano ha detto è andata oltre Yamal, lo stesso Daniele ha confermato questo. Cioè io ho ribadito più volte che secondo me è vero che è importante avere i giocatori, i campioni, ci mancherebbe. Però poi la Spagna con certe squadre aveva forse un tasso qualitativo inferiore, eppure è riuscito... Non è che sono brocchi quelli della Spagna, ci mancherebbe, sono grandi, sono dei giocatori, però Mo adesso si sono tutti accorti di Cubarsì, no? Io mi ricordo le critiche che aveva ricevuto col Barcellona quando aveva preso quella valanga dei gol, ti ricordi? Ma dove va il Barcellona con questi? Vabbè, dai, mo tutti bravi, dai. Vai Massimo.
2: Però l'idea del Barcellona è un'idea, l'idea difensiva del Barcellona è un'idea veramente spregiudicatissima, elevata all'ennesima potenza, insomma, è Zeman 2.0, quindi secondo me una via di mezzo c'è, un compromesso c'è, si trova sempre, e sicuramente nello specifico nella partita di ieri io non ho amato per nulla, non stimo per nulla la partita che ho fatto ieri l'Argentina, sia sotto il punto di vista calcistico sia sotto il punto di vista comportamentale. Una squadra scorretta, loro sono stati scorretti dall'inizio alla fine, cioè una cosa che non appartiene al mio modo di vedere il calcio, perché un conto è avere la grinta,
0: però i sudamericani sono essere... così
1: Beh, però hanno esagerato, sono d'accordo,
2: loro hanno esagerato. Secondo me loro ieri non è che avevano grinta, cioè loro ieri erano provocatori allo stato puro.
0: Il numero uno,
2: cioè, ieri...
0: mi permette di dire che è stato Paredes, il numero uno è stato Paredes, non mi è proprio piaciuto, è stato veramente di una... un provocatore veramente da pena entrato.
2: Ci sarebbe da fare una battutina qua, ci sarebbe da farla, ma magari
1: non farla, guarda, perché quello che abbiamo visto ieri è stata una cosa, sai, lui ha reagito a una provocazione, chi è stato lì?
2: Gara. Ma nessuno,
1: no gli ha detto infanzia,
0: però appena entrato, appena entrato, no, ha picchiato subito,
1: no, dico a fine partita quando ha esagerato,
0: sì, fine partita ha esagerato, però lui è entrato, ha picchiato subito,
1: pure Ayala hanno fatto,
3: sì, gli ha detto infatti non ha risposto alle vostre telefonate, gli ha detto
1: esatto. Beh, ma lì si è accesa, si è chiusa la vena e gli è partita la brocca, come si suol dire. E non sono d'accordo con Massimo, insomma, a livello internazionale una scena così poi ripresa, no, nei dettagli con Ayala pure che ha rincarato la dose, insomma. Poteva
3: poi
1: essere una scena da Far West,
3: finita,
1: proprio
3: sono girati, non hanno guardato la premiazione, dai. Anche quello.
1: Vabbè, insomma.
0: Sì, sì, non sono stati un esempio di comportamento corretto.
1: Ma aspetta una lunga squalifica.
0: Sì.
1: Beh, sì,
0: Aspetti una mano pesante.
1: Secondo me sì, come rischia.
0: Ci sono state delle scene, però devo dire che alcuni giocatori proprio dell'Argentina in questo mondiale, al di là adesso del fatto che sono arrivati in finale, cioè, però alcuni giocatori sono stati proprio sempre molto provocatori, anche con l'Inghilterra. Io mi ricordo nelle prime battute, calcio d'inizio, a Bellingham lo hanno subito, boom, colpo a Bellingham, colpo a Hendrix, quello in mezzo,
1: sì,
0: al campo.
1: Ma mentre con l'Inghilterra può aver funzionato questa strategia, perché poi il pallone lo si è andato a riprendere.
0: Esatto, qui non lo beccavi mai.
1: No, la Spagna gli ha fatto vedere.
0: Esatto, all'inizio
1: detto,
0: poi ha detto,
1: e poi alla fine gli ha fatto importa, vedere.
0: Io quando segniamo, lo ridiamo quando segniamo.
1: Perché è difficile prendere
0: la
1: Spagna.
0: No,
1: hanno
0: provato.
2: Però non ci hanno manco provato ieri.
1: No,
2: cioè,
1: ma
2: io,
1: non ce la fai questa squadra.
2: Ma secondo me
1: fuori di testa.
2: Ma loro non è che dici, sai, hanno fatto degli interventi perché arrivavano in ritardo. Cioè, non è che dici andavano in pressione, uscivano in maniera sbagliata dalla pressione e quindi poi facevano falli. Cioè, loro si sono messi tutti dietro. Basta, non è che lasciavano Messi là davanti, poverino, perché poi
1: ma
2: dico poverino.
1: Secondo me hanno riconosciuto la sovranità dell'avversario.
0: Sì, hanno capito che un po' devono fare niente.
1: Da una parte c'è una squadra che ha fatto di tutto per vincere, dall'altra una squadra che ha fatto di tutto per non perderla. Ed è giusto, perché questo mondiale ha detto questo, indipendentemente da partite vibranti, intense, a partite un pochino, ecco, ieri non è stata una bella finale, Marco. Molto bruttina. Però alla fine. L'Inghilterra va a casa perché si rintana, l'Argentina perde perché si rintana e perché ha paura, perché non ha i mezzi, gli strumenti per no, stare all'altezza della Spagna. C'è poco da fare, cioè, se tu rinunci al gioco vieni punito, giusto Marco? È la regola non scritta del calcio che sta andando verso
0: poi, per esempio,
1: direzione.
0: Per me Lautaro doveva giocare dall'inizio,
1: sì,
0: questo è un altro discorso,
1: per carità,
0: ma secondo me
1: tutto.
0: Perdevano pure con Lautaro.
1: Però se speculi ti può andare bene una volta su 8, ecco, 2 su 8. Altre volte devi vincere, devi provare a vincere, cercare di imporre il tuo gioco, la tua mentalità.
0: Assolutamente.
1: Sa Spagna è brava nei principi, ma anche nella testa.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì. Tra poco prendo un po' di audio, chiedo a Claudio di prepararli. Però voglio chiedermi una cosa: torno su Yamal, perché ho due domande da fare, una su Yamal e una invece relativa a Messi. Intanto parto da Yamal. Vi chiedo se questo ragazzo che noi abbiamo visto e che ha delle basi importantissime, ritenete che a che livello può arrivare? Cioè, può essere veramente l'erede di calciatori come Messi, come Cristiano Ronaldo? Cioè, ci può arrivare a quel livello o lo vedete un livello leggermente inferiore? Stefano, parto
1: no,
0: da te.
1: No, troveremo nuovi fenomeni diversi.
0: Sì.
1: Non adesso, no. Poi diciamo, dobbiamo in maniera obbligata, capisco, andare verso i confronti e i raffronti, però ti dico, non ci sarà un altro Messi, non ci sarà un altro Cristiano Ronaldo che giocherà a questi livelli per 15 anni. Secondo me l'unico vero fenomeno che c'è attualmente,
0: sì,
1: fortissimo secondo me, però si deve dare anche una svegliata e deve essere più... è Mbappé.
0: Ok.
1: C'è Mbappé, che già ha battuto Messi, io te l'avevo detto che poi vinceva la classifica cannoniere e avrebbe superato
0: sì,
1: Messi.
0: Sì,
1: l'ha superato subito.
0: L'ha superato.
1: Però, sai, è lì la Francia, le cose, ma questo è un fenomeno, ragazzi. Questo è un giocatore impressionante.
0: Il vero fenomeno che può diventare
1: però,
0: è lui.
1: Però ogni tanto dà una sgasata, si ferma, poi fa una partita, ne fa altre due, si siede, poi ne fa altre cinque da fenomeno. Deve trovare una continuità,
0: Però
1: alla Cristiano Ronaldo, alla Messi. E io credo
0: dubito
1: che Yamal, Mbappé possono avere questa continuità per 10 anni.
0: Okay.
1: Io lo auguro, ma saranno dei fenomeni calcistici, già lo sono,
0: sì,
1: diversi.
0: Diversi, ok.
1: Diversi.
0: Daniele, tu pensi che a che livello può arrivare questo ragazzo di 19 anni che vince il mondiale? Non facendo un mondiale esaltante, però fa parte di quel gruppo, lo vince. Ma a che livello può arrivare?
3: Ma è difficile dirlo, perché è un ragazzo di 19 anni che ha indubbiamente grandi doti tecniche e ha tutto per diventare un grande giocatore, forse un campione, probabilmente fuori classe, però è impossibile dirlo oggi, perché ci sono tanti di quelle situazioni che possono creare problemi, che è difficile dirlo, perché i soldi che guadagna, riuscirà ad essere sempre umile, aver voglia di migliorarsi nonostante tutto quello che guadagna, riuscirà a mantenere una condizione fisica e anche mentale a lungo nel corso di una stagione molto intensa, come ormai sappiamo sono le stagioni del calcio europeo e mondiali. Ecco, questa è l'incognita vera, è questa, cioè avrà talmente tanti disturbi lungo il suo cammino che nessuno è in grado di dire dove potrà arrivare oggi come oggi. Dico che ha le qualità per arrivare in cima al mondo, però non so se ci arriverà.
0: Non sai se ci arriverà, quindi non sai a che livello. Massimo, tu che cosa ne pensi? Di lui si parla un gran bene, giocatore molto tecnico, non si è visto in questo mondiale, nella finale io ho detto una prestazione da 6, non di più. Ecco, a che livello può arrivare secondo te?
4: Ma sono d'accordo, non ha fatto un gran mondiale, non mi ha lasciato sensazioni che magari in passato i grandi giocatori ci hanno lasciato, mi ha lasciato molta più... stima maggiore Bellingham, che ha fatto le ultime due o tre partite, ha fatto molto bene, però ragazzi, se è un giocatore che a 19 anni sta facendo quello che sta facendo, ha i consensi e la stima di tutti, evidentemente qualcosa di buono ci stanno vedendo. Secondo me ad oggi il suo futuro è sicuramente un futuro bellissimo, ma è dura perché ormai su di lui ci sono grandissime aspettative e di conseguenza l'asticella si è alzata tantissimo e lui non può permettersi il lusso di fare una stagione come ha fatto il mondiale, come ha fatto questo mondiale, insomma, quindi indipendentemente da quello che possa vincere,
0: certo.
4: Magari vinci non solo grazie a te stesso, ma vinci anche grazie alla tua squadra. Ieri, per esempio, non mi ricordo dribbling riusciti, non mi ricordo azioni chiave che ha creato lui. È stata una partita difficile, ma è anche vero che di fronte c'aveva Tagliafico che gli ha menato dal primo minuto fino all'ultimo, quindi non è stata una partita semplice anche per quello.
0: Vabbè, però quando sei forte incontri questi. Maradona veniva picchiato da tutti, purtroppo devi mettere in conto anche questo. Invece voglio fare una domanda, approfitto ancora che abbiamo questi 10 minuti più o meno. Vado da Messi, quindi dal genio, dal giocatore che a 39 anni fa questo mondiale, secondo me da protagonista, poi vi lascio a voi il vostro pensiero, ci mancherebbe, 39 anni, 8 gol fatti, vice capocannoniere di questo mondiale, 21 gol complessivi nella storia mondiale, superato, come diceva Stefano, soltanto da Mbappé che ne ha fatti 22. Vi chiedo, ci ha colpito anche il pianto di questo giocatore alla fine, insomma. Beh, la commozione eccetera per aver perso un mondiale, chiude perdendo un mondiale come ha chiuso Maradona con l'Argentina, perdendo un mondiale
1: lui,
0: anche lui
1: si commuove e piange perché non ha più un'altra possibilità.
0: Esatto, non c'è un'altra. Però vi chiedo una cosa, a questo punto dareste il pallone d'oro a Messi? Meriterebbe di chiudere con un pallone d'oro,
1: un premio alla carriera
0: per quello che ha fatto in questo mondiale? Perché non tutti sono
1: sarebbe
0: d'accordo,
1: sarebbe in controtendenza con la scelta che si fa di solito per quanto riguarda l'assegnazione di questo prestigioso premio riconoscimento, perché di solito bisogna vincere un trofeo mondiale e accoppiare al mondiale una Champions League o una Coppa America, Coppa Libertadores eccetera eccetera. Che ti devo dire, Messi potrebbe spuntarla, però Yamal ha fatto un mondiale non da protagonista, sono d'accordo con te, e quindi chi vai a prendere? Rodri potrebbe essere il terzo incomodo, non lo so, insomma. Buon lavoro a chi dovrà fare questo tipo di scelte. Non ti so dire non adesso chi meriterebbe il pallone d'oro. Alla carriera Messi sicuramente lo meriterebbe. Perché ha fatto, sono d'accordo con te, un mondiale da grandissimo protagonista.
0: Sì, sì, sono.
1: Ma Mbappé non è che è stato da meno. Insomma, con Real Madrid ha fatto male. Ha segnato un miliardo di gol. Però alla fine poi che ha fatto Real Madrid? Quindi tu devi premiare una stagione a tua. Cioè, che cosa vai a scegliere? Rodri è stato totale.
0: Sì, sì, sì.
1: Tra l'altro è stato eletto il miglior centrocampista del torneo.
0: Assolutamente. Ma Massimo, mi lascio Daniele per ultimo. Daresti il pallone d'oro a Messi, proprio a suggellare questa carriera e questa stagione con con questo secondo posto nel mondiale, secondo posto come capocannoniere, secondo posto per gol realizzati al mondiale? Gli daresti questo riconoscimento?
4: No, non glielo darei. No, non glielo darei, però perdonatemi, in questo momento forse magari mi sbaglio io, ma il pallone d'oro Messi non lo può prendere adesso perché non gioca in Europa.
0: Però, ma io so che non c'è
1: non c'è più questo limite,
0: è stato tolto da un pezzo.
4: No, non lo so, infatti
1: l'ultimo
4: questa domanda perché
1: in base al criterio di CDF fu UEA, credo.
0: Maradona non prese i primi, credo, proprio perché era escluso da questo tipo di situazione.
1: Daniele, se tu hai una memoria migliore sicuramente.
3: Sì, no, ma è stato tolto questo limite. Una volta poteva essere solo un calciatore europeo, non è più così.
0: Sì, ok.
4: Io personalmente ad oggi, se devi pensare a darlo a Messi, lo devi dare solo per la carriera. Non mi piace pensare, dopo tutti quelli che ha vinto meritatamente, non mi piacerebbe darglielo perché sei Messi, insomma. Credo che ad oggi ci siano dei giocatori forti. Rodri, se non erro, già lo scorso anno o due anni fa era stato in lista per vincerlo, poi non lo ha vinto. Secondo me è un giocatore molto forte, però io penso che il pallone d'oro lo debba realmente vincere per le sue qualità, non per quello che vinci poi con la tua squadra o con la tua nazionale.
0: Non lo
4: quest'anno, ti dico la verità, no, non glielo darei.
0: Daniele Garbo.
3: Allora, io l'avrei dato tutti gli anni a Messi perché sono innamorato di Messi. Quest'anno no, però quest'anno francamente no, ha giocato in MLS, in America, a Miami, ha giocato il mondiale da protagonista, ma onestamente il rapporto a quello che ha fatto negli anni precedenti, quando era il vero Messi, credo che quest'anno non lo meriti. Chi lo merita quest'anno? Non lo so, non c'è una figura che stretta sugli altri. Secondo me, io penserei anche a Haaland, per esempio, che ha fatto valanghe di gol in Inghilterra, in Champions, non ha vinto nulla, ha vinto solo una Coppa di Lega, è vero, però ha guidato la sua nazionale ai quarti di finale, se non ricordo male, al Mondiale. È stato un giocatore determinante, straordinario. Insomma, a me piace molto Haaland, però non so se lo vincerà lui, ecco.
0: Allora, adesso sento un attimo gli ascoltatori, abbiamo ancora 4 minuti. Per esempio c'è Ube che dice: io invece penso che dopo aver visto il livello di questo Mondiale, l'Italia con un allenatore degno di essere chiamato tale non avrebbe problemi ad essere competitiva addirittura. La Spagna è partita da Cruyff, scrive Fulvio, che appunto ha spianato la strada. Poi secondo me ci vuole un blocco forte di una squadra di campionato e poi te la ritrovi in nazionale. Il problema è che ormai sono tutti stranieri, scrive Fabrizio. Voto al mondiale 6-10 a Shakira, scrive Roberto. Shakira è in notevole forma, sono d'accordo con il nostro 11. Amico. Anche 11, sì, pure la lode gli diamo noi. Allora, poi Alessandro invece dà un voto 8 al mondiale, non mi è piaciuto, troppe squadre alla formula, 3 squadre a gironi dove c'è il ripescaggio sono troppe, era meglio una formula simile Spagna 82 con gironi da 3 nella seconda fase. Non mi è piaciuta la americanizzazione con partita a 4 tempi come il basket, il football americano. Non mi è piaciuto lo spettacolo alla fine del primo tempo tipo Super Bowl. Mi è piaciuto il bel calcio quando c'è stato. Insomma, queste sono le riflessioni di Alessandro. Poi la Spagna è riuscita a zittire anche il presidente dell'America. Allora, l'idea di allargare le partecipanti non è sbagliata. Se vuoi trasformare il calcio in uno sport globale, non c'è altro strumento di promozione più efficace, scrive Gaetano.
3: Soprattutto ai fini elettorali, sì. Perché Infantino verrà eletto per la quarta volta probabilmente a prossimo marzo presidente della FIFA con i voti dell'Asia e dell'Africa. Perché? Perché ha allargato le loro partecipazioni. Mentre l'Europa, che meriterebbe più squadre, è ferma a non so quante partecipanti.
0: Poi mi fermo qui perché Gianni dà un voto 4. Sentiamo anche un po' vocale. 331-8200-13, vai.
5: Ma permettetemi, riguardo al pallone d'oro, è stata cambiata la regola. Adesso lo può vincere anche un giocatore europeo, ma deve giocare in Europa. Messi non gioca in Europa, allora che non lo può vincere.
1: Vabbè.
0: Ok, però sta cosa io non la stavo verificando.
6: Guarda, mi sembra che è così, poi può vincerlo un giocatore non europeo, ma devi giocare in Europa. Ecco perché ti ho detto, mi sembra che il pallone d'oro lo poteva vincere solo chi gioca in Europa. Chi gioca in Europa, non se sei europeo. Gioca in Europa,
1: diciamo,
6: che
1: da
6: Messi lo ha vinto. Messi lo ha vinto perché giocava in Europa.
3: Sto leggendo adesso, può militare in una squadra di qualsiasi campionato del mondo.
0: Esatto ragazzi. È cambiato.
1: Usciamo da questa palude, se no facciamo come la marcia reale. Non cantano l'inno spagnolo perché sono scaramantici. Se no,
0: sì, può giocare,
1: in questo loop.
0: No.
1: Diventiamo, Daniele.
0: Definitivo, e poi c'ho l'ultimo. Se un giocatore che milita in un campionato americano può vincere anche il pallone d'oro. Quindi la regola è cambiata, ragazzi.
1: Non facciamo autogol. Facciamo degli autogol facili, giusto, Daniele? Tu che
0: diciamo
1: sei un maestro.
0: Stronzate, ma non è così. Allora,
1: l'inno spagnolo non c'ha testo da secoli e secoli, giusto, Daniele? Correggi.
0: Allora. Siccome siamo in chiusura di questo lunedì, insomma il prossimo lunedì non ci sarà Maracanã, ritornerà il 17 di agosto. Io voglio fare così, Massimo, fai una domanda. Che domanda faresti a qualcuno di noi, se vuoi farla? Facciamo sto giochino.
6: A qualcuno di voi?
1: Per Massimo ho una domanda, posso fare?
0: Vai, la vuoi fare tu a Massimo? Vai, dai.
1: Quando è che cambi squadra?
6: Mi hai letto nel pensiero, la volevo fare anche io a te questa.
1: Ma io ti conosco, mascherina, ti ho anticipato.
0: Vai, rispondi tu allora.
1: Coraggio.
0: E poi fai la domanda, dai, giochiamo
1: così. Ce la
0: puoi
1: fare. Un atto di conversione.
6: La squadra non si può cambiare, ragazzi. Non si può cambiare, con mille difficoltà, ma rimaniamo quelli che siamo, dai.
0: Fedeli nei secoli, bravo Massimo. Massimo, fai quella domanda, chi la
1: faresti? Nei secoli sempre, a prescindere.
0: Sempre.
6: Ma io la farei a Daniele e gli chiederei com'è stato vivere un calcio che ad oggi è veramente molto molto diverso.
3: È stato difficile, l'ho detto prima, non è più il mio calcio, non è il calcio che ho amato, è un'altra cosa, è diventato uno sport in cui contano solo i soldi, e dove contano solo i soldi, secondo me, lo sport non c'entra più nulla. Ho scritto un commento ieri su Instagram dicendo che era una pagliacciata quell'intervallo di mezz'ora, studio con Lovati, ha detto sono completamente d'accordo con te, ha scritto. E io ho detto, un campione del mondo che ama il calcio come te non può che dire una cosa del genere.
0: Vai Daniele, a chi faresti la domanda tu?
3: La domanda la farei quando ci vediamo davanti a una pizza.
0: Bene,
1: bravo Daniele.
0: Nei prossimi giorni allora.
1: Prestissimo.
0: Dai, la fissa a Bonanni.
1: No, però devono abbassare, le temperature si devono abbassare perché stanno veramente innervosendo. Cioè, no, c'è molto nervosismo. Cioè, questo 40 gradi fisso non va bene.
0: Allora, vabbè, abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto tutte le domande. Io non la faccio perché la faccio tutti i giorni, basta insomma di fare domande.
1: Però ci sono domande in domanda.
0: Sì, che vuoi?
1: No,
0: che vuoi,
1: riferito,
0: ce n'è un'altra, vuoi farne un'altra?
1: No,
0: che siamo
1: uno
0: finiti.
1: Scontro tra la Fagnani e Marzullo, capito? La domanda bisogna farla. Mamma mia, ma cambiamoci. Adani è diventato un... Ma Adani ha stravinto. Poi non lo so come
0: ha stracciato tutti.
1: Cioè, tutti a parlare male da Adani.
0: Ha stracciato tutti.
1: Boom d'ascolti. Più viene criticato, e più gli hanno fatto un gioco, un assist. No, numerosi assist hanno servito. Daniele, tu che come ti poni su questo?
0: Dai, dimmi se ti è
1: Adani Gate, cioè, povero Adani, ma insomma, che fa? Fa il suo lavoro, cerca di farlo.
0: Allora,
1: l'hanno
0: Garbo
1: massacrato.
0: Garbo si astiene.
3: Ma Adani, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Ecco, Bonanni, tu invece che l'hai sentito, l'hai udito?
7: Allora, l'ho sentito, diciamo che è un a volte mi piace, a volte no, esagera, però insomma cerca di fare al meglio quello che gli viene chiesto di fare, a suo modo, però a volte secondo me è un po' sopra le linee. Ma,
0: bene,
7: insomma,
0: sopra le linee va bene.
1: Ho capito, ma ci saranno cose più importanti,
0: sì,
1: di scagliarsi contro, io non lo so, poi certamente
0: si
1: io sono d'accordo
0: più
1: con Massimo e con Daniele. No, ma può piacermi, mi può piacere o meno, ma insomma, si è parlato di Adani. Oh, Adani, allora te dici il pallone d'oro, l'ha vinto Adani.
0: Ha vinto
1: perché
0: Adani,
1: lui è il personaggio del mondiale, tutti hanno parlato di Adani.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo, ha vinto lui.
1: Viva il football,
0: viva il football.
1: Ha vinto il pallone
0: d'oro. E allora
1: d'oro,
0: ci lasciamo così, viva il football, viva Maracanã. Io ringrazio Daniele Garbo e Massimo
1: Bonanni.
0: Ciao
1: Daniele, un abbraccio,
0: ci sentiamo
1: presto. Ciao Massimo.
0: A prestissimo.
7: Ciao,
0: allora,
7: ragazzi.
0: Grazie ancora Massimo. Chiudiamo qui questo blocco perché arriva un'altra squadra di Maracanã e proseguiamo il nostro pomeriggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
0: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
1: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
0: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
1: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
0: Il calcio. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con il pronostico. Andiamo in terra svizzera dai nostri vicini. Due partite quest'oggi, Servette Basilea, padroni di casa favoriti al 39%, gli ospiti al 35%, pareggio al 26%. Passiamo a Lucerna Thun, 39% per i padroni di casa, 36% per gli ospiti e 25% il pareggio. Percentuali molto simili, partite divertenti. Noi vi aspettiamo domani con il pronostico.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni sempre qui,
1: ciao,
0: con
1: Marco.
0: Voi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, al volo, Stefano, perché arrivano tanti messaggi. Io non è che faccio la selezione, lo dico a qualcuno che ogni tanto scrive qualche minchiata dei nostri amici, però io sono sempre molto diretto. Purtroppo ne arrivano tanti e risalire la china ci si mette tantissimo tempo e qualcuno può rimanere fuori. Non è che vada a selezionarli, no? Allora, Dario, per esempio, scrive: ciao Stefano, ciao Marco, il mio voto al Mondiale 7, vivendo in Spagna l'ho sicuramente seguito maggiormente di quanto non avrei fatto in Italia. Un saluto affettuoso e vi auguro una buona estate in attesa del ritorno di Maracanã. Anche a te. Poi Nicola scrive: buongiorno, sono Nicola, giustizia è fatta, il calcio batte i calci 1-0, magari arrivasse Guardiola come CT. Ma dei qui, poi Stefano fa una domanda che risponde Stefano, la facciamo rispondere in Palomeni: ma dei 15 miliardi di dollari di utili incassati dalla FIFA di Infantino si sa nulla di dove finiranno?
1: Saranno investiti nella prossima stagione a Maracanã.
0: Sì, magari. Cioè, io Stefano, ti voglio bene, ma come facciamo a rispondere a una domanda del genere?
1: Appunto, okay.
0: Cioè, io capisco che tu mandi
1: un
0: messaggio.
1: Siamo umili, umili operatori.
0: Come ti rispondiamo a sta domanda? Vabbè. Poi il voto a Mondiale 6, che fa la media fra l'8 per il livello tecnico delle partite e il 4 per tutto il resto. Organizzazione, biglietti, controversie, ingerenze politiche, eccetera. Dario, mi fermo qui, do il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Direttore, buongiorno. Ciao Stefano.
0: Ciao Massimone. E buon pomeriggio anche a Super Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Detto Simone.
3: Ciao Stefano. Simo. Ciao Marco.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao, ciao Simo. Simo.
0: Allora, facciamo una cosa. Date anche voi il voto al Mondiale. Noi l'abbiamo già dato io e Stefano prima. Parto da Simone Braglia, dal portiere. Che voto dai a questo Mondiale? Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Vai.
3: Ma mi sono piaciute, il voto io do un 6 più, ma mi sono piaciute la dinamicità delle squadre africane, un calcio nuovo, un calcio che però a livello tattico magari lascia a qualche lacuna, ma se io intendo lo sport, una partita dettata da quello che è anche l'aspetto agonistico, mi sono piaciute quelle squadre però quello che non mi è piaciuto a livello organizzativo, dicono che c'è stata una bella organizzazione, sì, lo spettacolo, lo show americano, però per me il calcio è un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, tu dici, benissimo. Orlando, il tuo voto, cosa ti è piaciuto o non piaciuto?
2: Ma do un 6, sinceramente. Sulle squadre africane non sono molto d'accordo con Simone, nel senso che secondo me dovevano fare il salto di qualità in questo mondiale, almeno questo era l'aspettativa, c'erano tante squadre e hanno dimostrato sempre i soliti limiti nelle partite importanti, si perdono e hanno qualità, fisicità, insomma non gli manca nulla, però non riescono a portare a parte il Marocco, ma che ormai è diventata una delle grandi. E poi abbastanza deludente, nel senso che le grandi squadre, il Brasile è andato fuori subito, e la Spagna ha dimostrato di essere la più forte, la più organizzata, è stato un piacere vederla giocare e poi insomma non mi ha emozionato tanto, devo dirti la verità, forse poco concentrato anche sul fatto che non c'era l'Italia, dunque lo segui meno volentieri, anche se io ho dovuto fare delle partite, ma ti dico, ecco, forse il riscatto, la conferma che l'Europa è ancora la più forte di tutti. C'è niente da fare.
0: La conferma che le squadre europee sono forti. Allora, intanto chiedo sempre a Claudio di selezionare qualche altro messaggio audio, tra poco li riprendiamo. Io però voglio un altro tema affrontare, poi magari interpellerò Simone e Massimo su quello che abbiamo detto in precedenza. Però Stefano, approfitto anche della presenza di un portiere come Simone Braglia perché voglio chiedervi una cosa su Dibu Martinez. Ieri sicuramente è stato il migliore, ha tenuto a galla l'Argentina, che se è arrivata fino a lì deve tanto dire grazie a lui.
1: Grande portiere. Sì.
0: E vedevo questo portiere, dicevo, la Juve se vuol fare il salto deve prendere un top player in porta, non può, diciamo.
1: O un portiere di quel tipo.
0: Di quel tipo lì. Mi dite di questo Dibu Martinez
1: a livelli
0: in questo
1: altissimi.
0: Momento?
1: Beh, tra i portieri più forti del mondo. Però questo mondiale, le cose tu hai detto, il voto l'abbiamo dato tutti, eccetera, mm-hmm. eccetera. Portieri attaccanti sugli scudi, cioè i portieri sono stati i grandi protagonisti.
0: Simone l'ha sottolineato spesso.
1: Ma Simone pure, sì, molto sì. bravo, anche tempestivo nelle uscite, nelle letture, in porta, sempre diciamo molto sicuro. Ce cioè, ne sono stati tanti i portieri che hanno fatto un ottimo mondiale.
0: Dibu Martino, se lo ritieni Martinez... più forte, è stato quello migliore?
1: Sai che è leader, cioè uno che se lo prendi, ecco, la Juve serve come il pane, ma non solo la Juve in generale, ti prendi Dibu Martino e sistemi un po' la difesa, perché sì, poi sì. mi sembra uno che abbia personalità, insomma, poi ma Simone ne sa di più sicuramente.
0: Simone, vengo da te, lo ritieni che sia stato il portiere più forte in questo mondiale, e insomma anche pensando alla Juve, che farebbe, tu l'hai sempre detto, che sarebbe il top acquisto praticamente della Juventus.
3: Allora ti ringrazio della domanda. Il più forte del mondiale è stato quello della Spagna, Unai Simón, perché reputo che Unai Simón è il più completo da un punto di vista specifico, della specificità e della lettura, come hai già detto giustamente tu, perché non è facile leggere, perché ieri, anche ieri e anche la partita precedente, Unai Simón è uscito a tre quarti di campo, evitando poi che Messi arrivasse a tu per tu. Unai Simón è uscito a tre quarti di campo, evitando poi

0: nel portiere della Spagna, il miglior portiere di questo mondiale, subito dopo Dibu Martinez. Massimo Orlando.
1: Bah, sai, Simone, è il suo ruolo e non posso che non essere d'accordo con lui. Fatto vedere delle cose, Simone, veramente spettacolari, soprattutto nelle uscite con i piedi. Vuol dire avere un'attenzione e diciamo anche un atteggiamento che va di pari passo con la difesa, con il reparto, insomma, perché è stato veramente sempre perfetto, impeccabile, e devo dire, poi dopo è vero anche che hanno tirato pochissimo in porta contro la Spagna, le altre squadre, perché la Spagna veramente ha dimostrato una fase difensiva
0: un'organizzazione clamorosa.
1: Sì, clamorosa.
0: Volta però ad attaccare, non a dire, perché guardate, io mi sento di fare una specifica velocissima. Siccome ho sentito che qualcuno ha paragonato la Spagna al calcio di Allegri, per me non c'entra proprio niente.
1: No.
0: Per il motivo della difesa solida, no? Però questa è stata una difesa che attaccava. Cioè io non capisco perché se vuoi riportare sempre tutto a sta cosa veramente...
2: Io capisco che il vino, i fiaschi impagliati hanno sempre un loro fascino, però insomma posiamo anche
0: Io ho visto
2: fiasco ogni tanto.
0: Una Spagna che si difendeva attaccando, che è un'altra cosa insomma nel calcio.
3: D'accordo. Posso dire una cosa, Massimo?
0: Sì, vai.
3: Sono d'accordo in quello che ha detto. È molto più difficile giocare come gioca la Spagna per un portiere rispetto a giocare per l'Argentina che ti fa tirare in porta molto di più rispetto alla Spagna.
0: Perché, perché Simone?
3: Perché fare il portiere, tenere la concentrazione nel momento in cui non sei mai sotto pressione, devi tenere una concentrazione, e la concentrazione per uno che non è mai sotto pressione è molto, ma molto più complicato doverla mantenere. E la prontezza di riflessi, il calcolo delle situazioni, la lettura delle situazioni, ecco perché io dico che per me Unai Simón è stato il meglio rispetto a Dibu Martinez. E in quel caso lì, cioè quando Rossi giocava con chi giocava, perché possiamo fare il paragone, quello è un paragone che secondo me ci sta. E gli tiravano una volta sola in porta, però comunque sia giocava con dei marziani davanti e doveva trovarsi fare pronto, e non è facile farsi trovare pronti nel momento in cui non sei mai impegnato.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Ma questo, i grandi portieri nelle grandi squadre fanno la differenza proprio in questo modo, Stefano. Cioè, magari subiscono un tiro a partita, però devono metterci la firma. Insomma.
2: Secondo me è più difficile.
0: Sì, sì, molto di perché devi essere. Invece, quando sei sotto pressione continua, è chiaro che lì semmai sei pure forte.
2: Questa anche forma di esaltazione, un intervento miracoloso tira l'altro.
0: Esatto, sono d'accordissimo. Sentite, mi sposto un attimo, ci ritorniamo prima sul mondiale, però mi sposto. Un attimo, vengo un po' a casa nostra, visto che l'ho citato, sto leggendo di questo lavoro di Massimiliano Allegri con il Napoli, 4-3-3, Anguissa che è un riferimento, insomma che può essere un giocatore importante, più lavoro fisico, dopo tanta tecnica e tattica, e quindi si lavora molto per cercare questo. Che ne pensate? Cioè questo 4-3-3 allegriano?
2: Ma insomma hai giocatori per farlo, quindi mi aspetto da Allegri,
0: ti porto anche la formazione così,
2: mi aspetto da Allegri un Allegri diverso nelle motivazioni, nella proposta di gioco. Va a Napoli, il Napoli è una squadra molto forte e competitiva e dovrà necessariamente giocare non sempre all'attacco, avere un equilibrio però con una vocazione offensiva.
0: Deve proporre,
2: non c'è dubbio, cioè se dovesse fare il contrario sarebbe veramente una sorpresa in negativo.
0: Poca corsa, esercitazioni ad alta velocità e pressione. Massimo, 4-3-3, si sta lavorando con un centrocampo composto da Anguissa, Lobotka, Vergara.
1: Mi sembra anche la cosa più giusta che Allegri debba fare. Ha i giocatori per fare il 4-3-3. L'ultima stagione comunque un po' l'ha segnato, al di là delle idee che uno può avere, anche perché lui era arrivato al Milan e il Milan aveva bisogno di una protezione in fase difensiva e dunque all'inizio tutti abbiamo detto ha fatto bene a mettere la squadra con il 3-5-2, ma dopo secondo me avrebbe dovuto cambiare.

0: qualcosina. Detto questo, al Napoli ha i giocatori per fare il 4-3-3 e lo deve fare, deve riscattarsi anche sul piano del gioco, perché Lobotka è uno che sa giocare la palla, ma tutti i giocatori del Napoli sono bravi nell'uno contro uno gli esterni, c'è la qualità in mezzo al campo, insomma mi sembra al minimo andare a proporre il 4-3-3.
1: Braglia, ci credi in questo Napoli di Allegri, in questo 4-3-3 che sta prendendo forma?
2: Ma io credo nel Napoli come rosa qualitativamente. E io credo che non è tanto che la squadra ha bisogno di Allegri, il contrario. Allegri ha bisogno della squadra, è la squadra che ha bisogno di Allegri in questo momento, cioè Allegri che deve dare un'identità e deve mettere insieme una squadra che qualitativamente può rendere difficile la vita all'Inter e a qualche altra squadra. Io credo che parta, e hanno già detto bene sia Massimo che Stefano, hanno già detto bene anche loro, e parta da un fatto che Allegri quest'anno è per lui l'anno in cui si debba per forza rilanciare. Non c'è un'altra controprova. Se quest'anno dovesse, nonostante abbia 3 anni di contratto, comunque quest'anno è l'anno in cui è inutile che ci giriamo intorno, deve vincere il campionato. È arrivato secondo il Napoli, quindi per cui se deve fare
1: non
2: meglio,
1: c'è alternative, tu dici?
2: No, secondo me non ha nessuna alternativa in questo momento. È obbligato a fare quello che non hanno fatto i suoi predecessori, vuoi perché comunque deve essere vicissitudini, perché comunque Conte, volente o nolente, a distanza dall'Inter, ma è arrivato secondo.
1: Certo.
2: Che ha avuto.
1: Mi dai un assist, prima di sentire qualche messaggio di ascoltatori, mi dai un assist al volo, perché ieri sera Conte, che era presente nel studio di DAZN, ha allontanato un po' la nazionale, ha detto: sono in attesa, vedo quello che succede nel corso della stagione. Quindi sta lì.
3: Sta là, aspetta.
1: Modello di Gufetto, si mette lì.
3: No,
1: scherzo, dai, fate una battuta.
3: Sì, non ha bisogno di...
1: Attende.
3: Si apre una porta e poi valuterà. Sicuramente si aprirà.
1: Si potrebbe aprire una porta,
3: sì.
1: Addirittura
3: in Italia, all'estero.
1: In Italia,
3: anche
1: all'estero.
3: Abbastanza velocemente, secondo me.
1: Ah, però, tu dici in Italia si potrebbe aprire una porta, non ti chiedo quale, perché
3: no, non ti dico,
1: non me la dici.
3: Dico perché...
1: Io c'ho sempre questa cosa,
3: però
1: Orlando,
3: anche all'estero, quindi.
1: Io c'ho sempre questa cosa che il fantasma che aleggia a Torino è dura. Massimo.
0: No, sinceramente non credo. Certo, c'è un po' di nervosismo a Torino, anche Spalletti non è molto contento in questo momento, perché vabbè, si sa, il mercato è lungo, è cambiato, però insomma il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, ci sono tanti ma. E sicuramente l'allenatore come Spalletti a questi livelli vorrebbe già avere la squadra quasi pronta, ecco. Io credo che Conte invece si prenda un anno sabbatico.
1: Un anno sabbatico, come, tu dici, un anno sabbatico.
0: Come ha fatto già dopo l'Inter, insomma, un anno.
1: Tu dici sta lì, si rigenera bisogno... per poi ripartire.
0: Sì, perché all'estero aveva
1: detto. Io mi fido invece quest'anno, devo dire la verità.
3: In corsa però sono d'accordo con Massimo.
1: Tu dici in corsa perché fretta c'è?
3: No.
1: Dipende chi ti chiama in corsa, amico mio.
3: Ma dipende anche, insomma, dalle garanzie che deve avere anche un allenatore del tipo Conte.
1: Certo, però se ti chiama qualcuno in corsa, tu dici: vabbè, io posso soltanto.
3: Però, insomma, io condivido
1: con
3: Massimo, magari un anno e poi riparto.
1: Vabbè.
0: Ha bisogno di caricarsi. Poi
1: ha bisogno,
0: Conte,
1: dai.
0: Non è uno che prende una squadra che magari è in difficoltà, che non ha fatto il mercato, non ha fatto preparazione.
1: Vabbè, voi dite così, io mi tengo invece questo barlume così. Braglia sta zitto, non so che dice,
3: Braglia,
1: che dici, silenzio. Simone, rimane in corsa, entra in corsa, che fa?
2: No. Secondo me è un anno di ferie. Per
1: anno di ferie? Beh, lui se lo può permettere un anno di ferie.
3: Noi un po' meno.
2: No, guarda, non sono d'accordo sulla tua prospettiva. Va bene, senso che
1: sì, ma io non ho fatto prospettive, ho detto solo che sta lì e gira.
2: Ho capito, sì, ma starà lì e gira perché è a casa a Torino. E che deve fare? Sta a casa.
1: Magari si incrocia pure con Spalletti. Buongiorno, mister.
2: Può darsi. Spalletti arriva fino alla fine.
1: Arriva fino alla fine, va bene. Ma io glielo auguro, ci mancherebbe.
2: Io ti dico che per me la Juve farà un ottimo campionato.
1: Senti, Richarlison è un attaccante da Juve? Faccio domanda secca a tutte e tre. Domanda da Juve? Quello del Tottenham?
4: No.
1: Orlando dice no, secco proprio. Non è da Juve?
4: No.
1: In Palomeni?
4: Ha sempre fatto pochi gol, Marco.
1: Pochi
4: dai.
1: Gol, sì. Ci pensa a Columani a farli gol. Palomeni?
3: Sono d'accordo con Massimo. Però ti posso dire una cosa, poi alla fine sto Colomani
1: arriva,
3: no, ma è migliore di tutti,
1: certo. No, ce n'è uno che è migliore di tutti in assoluto, sì. Però
3: se non citofona
1: c'è niente
3: alla fine sto Colomani sarà un tormentone forse che si concluderà,
1: ma portatelo vicino al citofono e schiaccia sto bottone, no? Sì. Dai, no, su. Braglia, tu che è da Juve, questo brasiliano, questo giocatore?
4: No,
1: quindi bocciato pure lui. Niente Richarlison, non piace a nessuno. Vabbè, vediamo.
3: Nemmeno Ancelotti l'ha convocato.
1: Nemmeno Ancelotti. Dai, audio, un paio di audio, vai.
5: Vediamo. Buon pomeriggio da Capraia Isola. Io invece da un po' di settimane che parliamo degli ultimi due edizioni dei mondiali che non ci sono piaciute affatto. Il mondiale 2022 non ci è piaciuto perché il Qatar non è un paese che ha una cultura calcistica e inoltre hanno costruito un sacco di stadi in cui ci sono stati un sacco di decessi sul posto di lavoro e stati che poi non sono stati più utilizzati per nulla, che adesso stanno marcendo nel deserto. E inoltre invece l'edizione di quest'anno non ci è piaciuto perché hanno cercato di americanizzare il prodotto calcio secondo i canoni americani e snaturandolo prima di tutto con il direction break, che è una cosa che non si è mai vista. Hanno diviso praticamente le partite in quattro tempi come si fa nel basket o come gli anelli cui hanno premiato i giocatori e come molte altre cose.
3: Caro amico, adesso aspetta il 2030 e 2034
1: vai.
3: Un'escalation,
1: un altro al volo, dai.
6: Il problema è che Adani l'ha fatto ieri non l'ho fatto, significa che lo fa solo per l'Argentina e questo se stai in Rai non lo puoi fare.
1: Vabbè, ieri non ha fatto, ha esaltato la Spagna ieri per quello che ha fatto.
3: Ieri c'era anche un po' di Raucedi.
1: C'era un po' di Raucedi.
3: Tutte le maledizioni che gli hanno
1: mandato.
3: Tutte
1: le maledizioni, la banda proprio.
3: Ma
1: ragazzi,
3: io veramente. A me sta cosa mi ha divertito tantissimo. La prendo con molto distacco da spettatore, ma mi sono divertito. Tutti come se Adani fosse un problema serio per il paese.
1: Era un problema per il paese, Orlando.
4: No. Ci mancherebbe altro. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Riconosco che è molto molto molto preparato, molto bravo, molto
1: esagerato per certi aspetti, però.
4: Probabilmente sì, appunto, non farei come lui in certe situazioni,
3: certo,
4: ma gli riconosco la bravura, ecco, questo è poco ma sicuro.
1: Assolutamente. Allora, un messaggio al volo ve lo prendo. Abbiamo chiesto prima che voto dà al mondiale, che voto date. Alberto dà 8. A me i discorsi politici non interessano. Il mondiale a 48 squadre a me piace perché il mondiale deve essere una festa e vedere le esultanze sugli spalti come questo è stato molto bello, come le popolazioni che hanno accolto le nazionali come Capoverde, Curaçao, bellissimo. Insomma, gli è piaciuto ad Alberto di Piacenza. Su Yamal dicono tutti, lo cercano, tutti gli passano il pallone, quindi è un segnale appunto di riconoscenza verso questo calciatore. Poi un altro dice che la nazionale che ha dato fastidio, mi sembra la Spagna, sia stato solo il Portogallo. La differenza è vero, sì, la differenza la farà la testa. 19 anni, nessuno ha mai vinto e fatti i numeri di Yamal. Questo perché Orlando, così chiudiamo questa parte e devo salutare tra pochissimo Simone Braglia, questo perché ho chiesto prima che a che livello può arrivare Yamal, cioè può essere il successore di Messi, di Ronaldo, di questi giocatori qua, oppure a un livello inferiore?
4: Secondo me è leggermente inferiore. Leggermente inferiore, sì. Si parla sempre di fenomeno, però c'è fenomeno 1, 2, 3, ecco, mettiamolo al terzo posto.
1: Braglia?
2: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Non penso possa arrivare a quei livelli. Io glielo auguro. Però c'è quel almeno io vedendo giocare i Messi all'età di Ronaldo e all'età di Yamal, è vero che è giovane e quindi si può permettere determinate leziosità, però erano più umili nella rappresentazione di quello che è il discorso del calcio. Tecnicamente non si lasciavano andare quelle leziosità che qualche volta, per pizzico di presunzione, va bene, Yamal lo fa.
1: Va bene, Simone, dimmi. Che succede? No, chi è cascato?
2: No,
1: è Orlando che sta.
7: No,
1: Simone, siccome ti sto per salutare, prima ho fatto il giochino, vuoi fare una domanda a qualcuno dei presenti? Hai una curiosità da chiedere? Che oggi ci salutiamo, poi noi ci sentiremo così qua e là durante l'estate alla ripresa del 17 di agosto. Hai una domanda da fare a qualcuno dei presenti?
2: Curiosità? La domanda a Stefano e a Massimo. Se riconoscono oggi nel Como il fatto che il Como, con anche gli ultimi acquisti che ha fatto, una squadra che potenzialmente potrà giocare per vincere lo scudetto.
3: Ma sai come la penso, Simone?
1: Dai, vai.
3: Solo la Champions League può essere un ostacolo.
1: Un ostacolo.
3: Il lavoro di Fabregas è un po' il lavoro di De La Fuente, è quel tipo là. Cioè, l'Italia deve.
1: Certo. Certo.
3: Sapere e poter copiare anche dagli altri, non c'è nulla di male.
2: Sì,
3: sì. Il lavoro.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Quindi Fabregas è avanti rispetto.
1: È avanti. Orlando?
4: No, sono d'accordo con Stefano e dunque rispondo a Simone, sì. Mm-hmm. Il Como si è rinforzato, terzo anno che giocano tutti assieme, mm-hmm. ci sarà ancora più fiducia. Sinceramente vedo un Como che il campionato se lo può quantomeno giocare, poi dopo sai dire dove possa arrivare è un discorso, ma tra le prime quattro sinceramente lo vedo.
1: Va bene. Allora Simone, noi ti ringraziamo tantissimo.
3: Ciao Simone.
1: Ci siamo divertiti tanto. Grazie. Ricarica le batterie, mi raccomando, ti abbracciamo.
3: Buone vacanze.
1: Ciao Simo, un abbraccione fortissimo. Ciao, prestissimo con Braglia. Noi adesso ci fermiamo perché arriva anche il direttore De Paola per una mezz'oretta con noi prima di salutarci. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania le prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato, la Roma continua a spingere su Somerville, il West Ham ha però respinto l'ultima offerta, il club londinese ha rifiutato la seconda proposta dunque dei giallorossi. Ma a Trigoria si è pronti con una contromossa, la speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai. I viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Amici di Sportivi, buonasera, ben ritrovati con il pronostico. Andiamo in terra svizzera dai nostri vicini. Due partite quest'oggi, Servette Basilea, padroni di casa, favoriti al 39%, gli ospiti al 35%, pareggio al 26%. Passiamo a Lucerna Thun, 39% per i padroni di casa, 36% per gli ospiti e 25% il pareggio. Percentuali molto simili, partite divertenti. Noi vi aspettiamo domani con il pronostico.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano. In collegamento con noi c'è Massimo Orlando. Ciao Massimo. C'è? Non lo sento. Ciao Massimo, ci sei? Massimo? C'è? Massimo? Non c'è. Richiamiamo. Allora, però intanto ti faccio commentare questa news da tutto Mercato Web, Stefano, perché c'è una pretendente per Bastoni. Inzaghi, Simone, lo mette nel mirino per l'Arabia, insomma.
1: Beh.
0: Che ti chiedo, insomma, se sarebbe una scelta giusta per il calciatore?
1: Questo non lo
0: cedere
1: so,
0: di fronte ad una richiesta,
1: non ti so dire,
0: Simone, dove lì sicuramente ci stanno problemi di soldi, quindi tu sai, possono dare, insomma, sia
1: no, per carità,
0: eccetera, no?
1: Non lo so adesso se l'Inter si può permettere di perdere un giocatore del suo valore. Detto questo, insomma, tutta la storia, che è stato un anno un po' particolare, molto particolare per lui, non positivo, soprattutto extracampo. Non so quello che poi voglia decidere il calciatore. È un calciatore, un riferimento, insomma, piaccia o no, o meno, dell'Inter. Quindi non credo che l'Inter rinunci così facilmente alle sue prestazioni.
0: Sì, l'Inter no, però lui tu dici lui non cederebbe?
1: Potrebbe, insomma, di fronte a un'offerta, insomma,
0: non si parla,
1: non
0: ancora
1: di
0: offerta,
1: primo,
0: ma di
1: non
0: interesse.
1: Sarà l'ultimo,
0: certo, certo.
1: Cederà un po' le tentazioni arabe, quindi non so se offre una caterva di soldi la squadra che allena Simone Inzaghi, e poi è un altro discorso, insomma.
0: Cioè,
1: sarà sicuramente una scelta non soltanto economica, ma di vita in questo momento, ripeto.
0: Orlando.
2: Sì.
0: Tu che dici?
2: Sì, no, riferito a chi? Perché era
0: a Bastoni c'è un interesse da parte della squadra proprio di Inzaghi, no?
2: Sì, sì, sai, io credo che sia difficile per un ragazzo giovane come lui, quanto c'ha? 25 Bastoni? Parlo di anni.
0: Sì.
2: Andare a giocare, è vero che sono tanti soldi, però andare a giocare in quel campionato lì è un po' uscire dal calcio che conta. Se l'offerta arrivasse dal Barcellona, come si era detto qualche settimana fa, lo capirei. Andare in questo momento, a questa età, nel mondo arabo, io non ci andrei. Devo dirti la verità, però è anche vero che l'ultima stagione per lui, con quello che è successo, insomma, le polemiche con la Juventus, la nazionale, insomma, magari un po' per lui riprendere a giocare qui in Italia non sarà facile, perché sarà un po' massacrato.
0: Però fa parte del calcio, insomma.
2: Sì, no, infatti io spero
0: se
2: che...
0: Se no vai a giocare in Arabia, ti danno i soldi, vai a giocare in Arabia.
2: Certo, mancherebbe, però ecco, dai, andare anche, spero che anche il procuratore...
0: No, perché sai, ti dico questo, non perché ci mancherebbe, non per contraddire te, però non vorrei che passasse che Bastoni è un martire e deve andare via dall'Italia.
2: No,
0: Bastoni si è preso dei fischi da parte del pubblico perché non hanno accettato certi comportamenti, da professionista, come tanti calciatori che sono stati fischiati, insultati in tutte le piazze, devi essere bravo a mettere dietro le spalle, se no non vai a giocare in Arabia, ti danno un sacco di soldi, vai lì, non ti fischia nessuno e fai la vacanza anticipata. La vedo così, sono molto, molto brutale su questa cosa, cioè,
2: perché
0: abbiamo parlato un sacco di questa cosa di Bastoni come se fosse il martire del calcio italiano. Evidentemente, se la gente lo ha fischiato, se prendesse i fischi, adesso sarà lui con la sua bravura, con il suo talento, a far ricredere chi l'ha fischiato. Punto. Può capitare nella vita, è capitato a tutti, è capitato a fior di giocatori. Quindi, no, Massimo, ripeto, non è perché lo stai dicendo,
2: no,
0: ci mancherebbe.
2: No, ma stai scherzando, ma poi è
0: proprio per un discorso,
2: sai,
0: che
2: è capitato anche a me un anno.
0: Esatto.
2: Di,
0: a me dispiace delle minacce che sono state fatte alla famiglia, e quello non c'entra niente. Quello,
2: no, certo,
0: ne prendiamo le distanze, e ci mancherebbe. Perché questo non fa parte praticamente della cultura dello sport. Però i fischi, poi tra l'altro c'è stata una sentenza che si può fischiare, si può contestare, sentito, no? Quindi è legittimo,
2: sì,
0: contestare,
1: legittimo,
0: quindi
1: fare anche aspre contestazioni.
0: Quindi non ce la meniamo tanto su sta storia di Bastoni, ma lo dico in generale, perché se no se presi i fischi, pazienza, può capitare nello sport, è capitato,
2: come?
0: È capitato a tutti. Allora vado avanti, non riusciamo ancora a contattare il direttore De Paola, vediamo se ci proviamo magari più tardi, tanto abbiamo ancora tempo per voi. Allora, no, invece vi chiedo una cosa, che dicono dalla Croazia che Modric sta firmando il prolungamento del contratto di un altro anno con le stesse garanzie dell'anno precedente, quindi a 3,5 di ingaggio. Amorim aveva chiesto la presenza di questo calciatore, quindi una certezza per lui, e tra l'altro anche Rabiot dovrebbe rimanere, l'ha detto pure,
1: ecco,
0: lui.
1: Questi sono due segnali, ecco, molto importanti.
0: Due segnali importanti, sì, del Milan. Vai.
1: Sì, sì, molto importanti, perché Marco, adesso Modric, al di là dell'età, è un giocatore centrale, secondo me, anche per innovare, visto anche che la sua serietà indiscutibile, secondo me ha affiutato che questo Milan voglia rilanciarsi in maniera concreta e importante.
0: Mm.
1: Rabiot, la stessa cosa, ha detto ci vedremo con Amorim, ne parleremo dopo il Mondiale, quindi ha incassato due sì che suonano come operazione rilancio.
0: Mm. Già due acquisti importanti, si sta muovendo,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: cercare,
1: sì,
0: un altro,
1: devo dire che poi
0: interno di
1: bravo anche Amorim, perché poi devi anche toccare i tasti giusti, perché,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: è così scontato che io e te ci sentiamo e magari è uno che ci sa fare, sai, l'allenatore anche ci deve saper fare su queste cose qua, Marco, quindi io credo che questo Amorim abbia un entusiasmo che può essere contagioso, cioè dire dai, su, cerchiamo, crediamoci. Ma certamente adesso si deve definire entrata e uscita del mercato, ancora non sappiamo che forma avrà il mercato del Milan, però questi due sì sono, secondo me, degli ottimi segnali per il Milan.
0: Ottimi segnali. Tu che ne pensi, Orlando?
2: Sì, sono d'accordo con Stefano, sono pesanti, in positivo ovviamente queste conferme, perché è vero, ha ragione Stefano, Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché evidentemente gli sono arrivati dei segnali positivi, dunque sa che potrà fare una stagione ad alto livello. D'altronde hai detto bene te, due giocatori buoni, buonissimi, li hanno già presi e il mercato non è certo chiuso qua. E in più mi sembra che Cardinale quest'anno abbia capito, forse, e abbia anche molta più collaborazione Amorim, visto che molto probabilmente lo ha scelto lui, e dunque lo vorrà accontentare ancora con dei giocatori, secondo me, da qui alla fine. Dunque ci sta che il Milan, dopo un'annata veramente finita male, possa davvero riprendersi quest'anno.
0: Io sono, infatti, mi devo dire la verità, che io ho fiducia in questo Milan, come sta, poi vediamo, perché ancora il mercato è all'inizio, però intanto ha piazzato due colpi importanti, se poi riesce a tenere anche questi due calciatori.
1: Esatto. Adesso bisogna andare Pulisic.
0: Esatto, Pulisic è importante, perché poi vediamo con Leao, perché
1: vabbè,
0: poi c'è il mercato in uscita, ma quello porta soldi e consente poi di fare eventualmente altre operazioni, quindi vediamo. Allora dammi qualche audio, Claudio, vai. Ah, ok, allora prendo al volo mentre tu prepari. Vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Esteban, oggi che in omaggio ai campioni del mondo. Sono Alberto da Varese. Io una considerazione, a questo mondiale mi è sembrato che l'Italia potesse prendere schiaffi da chiunque o quasi da chiunque, e invece guardando le partite paradossalmente mi sembrava che la squadra con più possibilità di vittoria fosse stata proprio con l'Argentina, che sono arrivati vice campioni, quindi tante volte il calcio è veramente strano.
0: Bella,
3: un abbraccio, siete
0: grazie
3: grandi.
0: Rispondete voi.
1: Ma
0: Stefano,
1: sì, ci sta tutto, ha ragione, cioè nel senso che non è che ci sono delle cose, tavole scritte, il calcio è tutto sempre in continuo cambiamento. Certo è che noi, secondo me, ne abbiamo parlato anche con Massimo durante questi mondiali, con te Marco, io ho visto un dinamismo importante nella prima fase. E vedevo le ultime partite della nazionale, dicevo non ci siamo, però con il nostro ascoltatore dice, vedendo l'Argentina, vedendo altre partite, secondo me siamo inferiori all'Argentina in questo momento. Poi se recuperi quella voglia, quella motivazione, insomma, l'Italia ha dimostrato di risorgere in quel triennio allenato da Mancini, che ci ha portato, tra l'altro la Spagna ieri ci ha superato, perché 38
0: risultati
1: contro 37 di risultati utili consecutivi che aveva fatto la nazionale di
0: Mancini, anche il lavoro che aveva fatto Mancini,
1: Oh bravo, ecco, quel tipo là. Ma non dobbiamo parteggiare per uno o per quello, mi sta simpatico, mi sta antipatico, noi dobbiamo analizzare in maniera lucida come ripartire dal basso, da questo tunnel in cui ci siamo ficcati. A me sembra che ci siano dei partiti, da una parte uno fa il tifo per allora Maldini e Leonardo sono i fenomeni, quell'altro no, Mancini è andato in Arabia, quell'altro che facciano, che Malagò prenda una decisione veramente condivisa e che corretta e giusta per l'Italia, perché non è che siamo tanto, cioè siamo distanti però non siamo così scarsi, okay, come ci dipingono, però la realtà sta nel mezzo e la realtà è che non siamo più competitivi come prima, e per trovare quella competitività devi fare un lavoro enorme, ecco, di sacrificio, di umiltà e anche di rilancio, di motivazione dei calciatori che partecipano alle partite, perché Barella, Tonali non sono più scarsi di questi alcuni centrocampisti che abbiamo visto, però magari tocca trovare un qualcosa per rimettere in moto quei 5-6 giocatori che rappresentano poi la forza di questo gruppo.
0: Vado, vado da Massimo, che lascio la risposta, però ti aggiungo, se questo lavoro, Massimo, visto che attenzione, i contatti ci sono, si prosegue, lo potrebbe fare Guardiola, perché Maldini e Leonardo sono in contatto con Guardiola per convincerlo a fare il CT, eh?
2: Sì, ho letto. Proprio su tutto il mercato.
0: Eh sì, ce l'abbiamo qui mentre stai parlando, possiamo anche farla vedere. Eccola qui.
2: Marco, io sarei la persona più felice del mondo. C'è chi dice sì, ma lui è allenatore da squadra, deve allenare tutti i giorni. Quelli bravi sanno fare anche i CT, questo è poco ma sicuro.
0: Sono d'accordo.
2: Darebbe una mentalità, un modo di giocare che è così lontano per noi in questo momento, ma che veramente serve per il cambiamento. Poi ha ragione Stefano, non devono sbagliare i dirigenti, bisogna rifondare tutto, però non siamo così lontani, cioè io ho visto tante partite dove se ci fosse stata l'Italia se la giocava, ecco, magari non per i primi 5-6 posti, però ecco, con un buon progetto, con questa rifondazione che deve ripartire dal basso, che ha detto Stefano, e arrivasse Guardiola, io sarei l'uomo veramente più felice.
0: Cioè tu dici lui potrebbe cambiare qualcosa a livello di mentalità.
2: Ma certo,
0: ecco.
2: C'è un progetto con l'Under 19 che gioca allo stesso modo, capito?
0: Esatto,
2: L'Under 17
0: potrebbe dare un'indicazione per impostare, esatto, una strada, ecco.
2: Esatto.
0: Sì, la vedo anche un po' così.
2: E sarebbe la cosa più bella, poi dopo... Non so quanto Guardiola abbia voglia, sicuramente Leonardo e Maldini sono due personaggi che alzano il telefono e
0: ti possono convincere, sì, ti possono.
2: No, questo sì, però insomma, poi dopo Guardiola.
0: No, ma poi Maldini mi sembra che già nel 2018 aveva manifestato in un'intervista a Sky e dice "mi piacerebbe che venisse a lavorare qui da noi". Quindi evidentemente poi sai, parliamoci chiaro Stefano, ti chiama Maldini, non ci puoi andare a non parlare. L'incontro sicuramente è avvenuto perché dice che sono stati in Spagna Maldini.
1: Un aperitivo ce lo puoi prendere, certo.
0: Esatto, parlare, chiacchierare e vedere quello che
1: poi
0: succede.
1: Un altro conto è prenderlo.
0: Esatto. Allora,
1: però se lo prende in colpo.
0: Se lo prende è una vera rivoluzione questa che fanno, sono d'accordo con
1: però
0: te.
1: Però Guardiola pochi giorni fa ha detto stanco.
0: Però no, magari è andato a parlarci e vediamo che succede.
1: Sì.
0: Sì. Allora, Stefano replica e mi dice, un ascoltatore che aveva risposto prima, dice "certo Piccari, la domanda sui profitti della FIFA è troppo impegnativa, mi rendo conto, meglio dare i voti al mondiale". Ma io non è che io non te so rispondere a questa domanda. Come ti
1: sei ripreso?
2: Ci voleva il direttore.
1: Ti ha detto
2: qua,
1: ma caro
2: direttore,
1: lei è impreparato, questo
0: no,
1: un po'.
0: Io non ti sono rispondere, rispondi tu.
1: Ma rispondigli viva il football, dai, digli un po'
0: no,
1: viva il football e andiamo
0: avanti. A parte
1: avanti.
0: Viva il football, ma io non posso alludere a niente, perché sennò rischio pure, capito? che ne so dove mette i soldi che ha incassato Infantino, cioè allora facesse una conferenza stampa e qualche giornalista chiede dove hai messo i soldi che hai incassato, e io non ti posso rispondere, non è che, a parte che decido io come va la trasmissione insieme a Stefano, insieme alla redazione, primo, secondo non ti posso rispondere a questa domanda,
1: chiuso.
0: Allora, direttamente dalle spiagge di Alba Adriatica siamo in 13 e tutti concordiamo, intanto salutiamo la comitiva e tutti concordiamo che il voto al mondiale 5 meno, capito, Spagna 82 il top del mondiale, vi assicuro che ci sono 42 gradi spiaggia,
1: mamma,
0: capito?
1: Mia.
0: È Alba Adriatica, bella zona quella, che conosco molto bene. Allora, che dobbiamo mettere qui? Secondo voi in questo mondiale se avessimo partecipato avremmo sfigurato? Bene, abbiamo parlato prima, non ci sono opinioni discordanti in questo senso. Vai con un altro audio se c'è, poi siamo quasi in chiusura, vai.
4: Stando a quanto dice il signor Orlando, caro direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
4: Allora Ancelotti non è bravo, perché se tutti gli allenatori bravi sanno anche allenare le nazionali, ne deduco che Ancelotti, se non hai i grandi campioni sotto le mani, non è capace di fare l'allenatore, com'è?
0: Rispondi tu Massimo, ti ha chiamato in causa, vai.
2: No, ma figurati, io sono uno di quelli che non ho mai esaltato Ancelotti né prima e non posso minimamente contestarlo ora perché è uscito dal Mondiale. Fra l'altro, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che comunque il Brasile non è più il Brasile di una volta, è un periodo che questa nazione che tira fuori sempre dei campioni, dei fenomeni, e in questo periodo non è così, dunque si è normalizzata come squadra e rischia di andare fuori ai quarti, come agli ottavi, scusa, come è successo. Però Ancelotti io non voglio minimamente contestare, e comunque ricordiamo che è arrivato nell'ultimo periodo, ha avuto anche poco tempo per preparare questo mondiale.
0: Questo mondiale, sì.
2: Io credo che sul discorso Brasile lo dobbiamo valutare nel prossimo quadriennio.
0: Vabbè, sì, infatti comunque rimane lì e continuerà a lavorare, insomma, è iniziato adesso e
2: certo,
0: ci sta.
2: Scusa, certo che ci vogliono i fenomeni, ma questo lo diciamo sempre, ma non solo noi che siamo un po' dentro il mondo del calcio, chi capisce un po' di calcio lo sa, l'allenatore è importante, ma se non hai i giocatori poi non vai da nessuna parte, però ecco, Ancelotti comunque la carriera parla per lui.
0: Vabbè, può pure sbagliare Ancelotti, cioè io non ci vedo niente di così clamoroso, può pure sbagliare lui, insomma, non è che voglio dire, quindi non è che non è l'esa maestà, io sto fatto che uno non è l'esa maestà, cioè è chiaro che Guardiola si porta dietro un grande curriculum, venendo eventualmente ad allenare la nazionale italiana, si trova di fronte ad un'esperienza nuova o potrebbe pure sbagliare. Cioè, non è che voglio dire, però è chiaro che secondo me avrebbe un impatto molto forte.
1: Sì, non c'è dubbio.
0: Poi vediamo.
1: Sarebbe un grandissimo colpo.
0: Un grandissimo colpo. Sarebbe la vera, una rivoluzione in tutti i sensi. Per esempio, Mattia ci scrive che sarebbe il fallimento del calcio italiano se dovesse arrivare Guardiola. Vedi, ognuno di noi la pensa in maniera diversa. Fallimento mi sembra veramente. Facciamolo lavorare per poi
2: il calcio italiano qual è ora? Perché
0: no, ma,
2: bisogna,
0: ma non sai qual è il problema,
2: capire.
0: Massimo? Che il calcio italiano non sarebbe pronto a questa rivoluzione. Cioè,
2: ma Stefano,
0: Maldini e Leonardo farebbero una grande cosa, ma noi non siamo pronti. Ma io ti parlo anche come comunicazione. Tu immagina i soliti che ormai da anni con sto calcio tra tradizione italiana, perché noi la tradizione, perché abbiamo vinto 4 mondiali, la tradizione italiana, ma come fa questo? Non siamo, invece bisognerebbe, io dico, se arriva un allenatore di questo tipo, allargare la mente,
2: ma
0: e
2: certo.
0: Di facciamolo lavorare, porta
2: ma
0: un po'
2: certo.
0: Di concetti nuovi, ripulisci, questo bisogno. Esatto, invece noi siamo tutti lì aggrappati a sta difesa, dobbiamo stare tutti dietro, in trincea, pronti a colpire, perché... C'è sta mentalità, non c'è niente da fare, è così. Quindi per lui sarebbe una missione durissima. Va bene, siamo. Senti, ma Massimo, tu lo daresti il pallone d'oro a Messi?
2: Sinceramente sì. Sinceramente sì. Perché anche in questo mondiale ha fatto il fenomeno. Ora, ieri sera non ce ne aveva più.
0: Ne è arrivato manco un pallone ieri sera.
2: Sì, no, ma fin dai primi minuti era anche lui fermo. Fra l'altro, sai, loro avevano giocato due volte i tempi supplementari.
0: Sì, sì,
2: e comunque c'ha sempre 39 anni. Però onestamente fatto vedere anche con l'Inghilterra, per dirti, metteva delle palle da fermo. Che erano veramente dei cioccolatini ogni volta per gli attaccanti o per i
0: riferimenti. A me mi è dispiaciuto tanto non vedere Lautaro ieri sera, non sarebbe cambiato nulla, però per me se la
1: sì, no, ma a un certo punto gli è saltato qualcosa.
0: No, ma io ti dico dall'inizio, dopo... doveva giocare sì, proprio dall'inizio. Sì.
2: No, ma guarda, l'errore l'ha fatto sia ieri sera come l'allenatore
1: Scaloni,
2: perdonami, e Tuchel ancora più grosso, però lo ha fatto contro l'Argentina, perché tu a 35 minuti dalla fine, invece di mettere Rashford, Saka e di giocare comunque con gente sei in vantaggio, con gente che ha gamba, che può nelle ripartenze far male, è andato a mettersi tutto in difesa e ha buttato via una partita che molto probabilmente meritava anche di vincere. Dunque gli errori se ne fanno, però ecco, insomma, se l'Argentina è arrivata in finale, ma secondo me rispetto alla squadra di 4 anni fa è tre volte in meno. Come forza.
0: Sì, guarda, c'è un messaggio di Antonio che ve lo giro, che è molto bello, perché Antonio scrive: certo, Klopp in Germania, Zidane in Francia, Ancelotti Brasile, Italia Pep, wow. Vediamo. Oh, ragazzi, sarebbero 4 nazionali che hanno vinto mondiali affidati a 4 super allenatori. O no?
1: No, certo, no. È così.
0: Sarebbe male,
2: cioè... La Francia parte con discreto parto.
1: Credito tecnico.
0: Zidane c'ha tanta roba, diciamo così.
2: No, Zidane c'ha tanta roba, sì.
0: La Germania con Klopp dovrebbe ricostruire, perché Klopp deve un po' ricostruire pure lui. Il Brasile con Ancelotti deve ricostruire.
2: Sì,
0: e noi pure dobbiamo
1: ricostruire. Noi non ne parliamo.
0: Noi partiamo proprio.
1: Noi dobbiamo non ricostruire di più.
0: Dobbiamo mettere i mattoncini.
2: un passo alla volta.
0: Però sarebbe bello. Guarda, ringrazio Antonio perché questa cosa mi era sfuggita, ma sarebbe veramente una i 4 proprio dell'apocalisse del calcio, perché insomma vedere Klopp, Zidane, Ancelotti e Pep nelle panchine nazionali è anche un segnale, forse, Stefano, di un cambiamento, no? A livello di club, no? 4 allenatori così che hanno vinto tanto con i club, buttarsi nelle nazionali.
1: Sì, sì, no, ma...
0: E tutti devono fare qualcosa di importante, perché...
1: Come no? Cioè, Ancelotti è cominciato. Guardiola sarebbe una sfida affascinante, molto impegnativa per lui.
0: Parte in vantaggio Zidane per il parco tecnico a disposizione.
1: Il lavoro, diciamo, più sarebbe quello di Guardiola. Quello più.
0: Però che bello, sarebbe veramente intrigante, no? Vedere quattro ecco, mamma santissima del calcio.
1: È avendo... bello vederli tutti e quattro alla fase finale del prossimo mondiale del 2030.
0: Sai che roba?
1: Però insomma, adesso allargheranno ancora 64 squadre.
0: Sì.
1: Quindi se ci arriviamo pure là, ragazzi, ci ritiriamo per
0: È vero,
2: ma
0: è vero.
2: Scusa Marco, ma l'Olanda chi ha preso?
0: L'Olanda adesso perché cambiano pure loro, però sì, sinceramente non so ancora.
1: Tiene invece Tuchel, no. Dovrebbe tenere Tuchel l'Inghilterra,
2: che lui ha fatto bene, però ma secondo me quei 35 d'accordo. Minuti lì.
0: Allora, attualmente è vacante, non hanno ancora deciso. Quindi si parlava di slot, nel mirino della nazionale olandese. Quindi vediamo, perché anche loro. Senti Massimo, c'hai una domanda che vuoi fare tu qua, non so, a Stefano, c'è una curiosità,
2: ma
0: così ci salutiamo.
2: Io niente, più che altro sono felice di lavorare con voi e questa,
0: noi di più. Anche noi di più.
1: Noi di più.
2: Tu sai la stima che ho per te e per il grande Stefano, che già lo seguivo ai tempi di Sky che dicevo: ma guarda, te è un giocatore che sa parlare bene, ecco. Adesso me lo ritrovo qua
1: e ci divertiamo,
2: un abbraccio e ci vediamo,
1: un abbraccio a te,
0: ci sentiamo prestissimo, Massimo,
1: buone vacanze.
0: E faccio così, approfitto anche per continuare ancora a fare i complimenti a tua figlia, che stiamo vedendo
1: bravissima,
0: sempre molto più lanciata a Sky, quindi veramente bocca al lupo. A presto,
1: come te d'altronde.
0: Ciao Massimo, un abbraccione. Ci fermiamo un break, entriamo nell'ultima ora di Maracanà di questo lunedì e di questa stagione. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
2: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
1: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
2: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
1: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
2: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi e sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, eccoci qui, caro Stefano Impallomeni, entriamo nell'ultima ora di oggi. Allora, prima di andare a salutare subito al volo un amico che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, mi fa molto piacere, ti leggo questo messaggio di Gianni al 331-8200-213. Non sono d'accordo su Guardiola, forse sarà l'età, ma io sono convinto che nazionale serve un selezionatore, non un allenatore di club. Gianni da Brindisi. Poi dice Marco, ci scrive, gli altri devono ricostruire, ma l'Italia anche ricomprare carriole e banche, quindi noi siamo ancora più indietro. E va bene. Allora, poi non capisco perché Federico associa il titolo della Spagna al fatto è diventato campione del mondo anche Maurizio Sarri. Ma damogli pure, cioè, io Federico te voglio bene, ma ogni Sarri pure è campione del mondo? Perché fanno, che fa il calcio della Fuentes che fa Sarri?
1: Non credo.
0: E quindi dobbiamo considerare il campione del mondo io?
1: No, non credo che faccia il
0: mondo. Fa morire, guarda, perché ficca Paolo Rosario in tutti i discorsi immaginabili.
2: Ma scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: C'hai ragione, mister.
1: Risposto,
0: allora, caro Stefano, sai che ci abbiamo oggi? Mi fa tanto piacere perché è un po' che non lo sentivo. Oggi ho avuto il piacere di messaggiarmi al volo questa mattina e lui mi ha detto che c'era a disposizione per stare a fare una chiacchierata di 10 minuti, un quarto d'ora con noi. C'è Alessandro Canovi. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Buon trovato a voi, buongiorno. Buon pomeriggio
0: Alessandro.
1: Hai ragione Alessandro.
0: Senti Alessandro, che dici di questa cosa di un avvicinamento forte di Guardiola alla federazione come CT?
1: Cioè, si attacca subito il telefono.
0: Abbiamo cominciato bene. Io chiedo, poi lui mi risponde se vuole. Però insomma c'è veramente, è in atto questo contatto forte, tentativo di Maldini e Leonardo di portarlo ad allenare la nazionale italiana.
3: Beh, due cose da dire. La prima è che oggi Guarmacò dice pure che i Mamma Santissima,
0: non, aspetta che ti abbiamo perso subito, aspetta,
3: che i Mamma Santissima,
0: vai,
3: mi sentite?
0: Adesso sì, vai.
3: Diceva che i Mamma Santissima non c'erano i budget per prendere i Mamma Santissima, credo più Mamma Santissima di Guardiola non ci sia nessuno, no?
0: Sì,
3: perché chiaramente la gente si riferiva magari a qualche altro allenatore nostrano e quindi rimango perplesso su quel punto di vista. Però ovviamente siamo Guardiola, secondo me è, a parte come il allenatore, ma sarebbe anche un segnale fortissimo per un movimento morente come il nostro. Perché in estensione, se non entriamo subito ai ripari.
0: Aspetta, perché Alessandro, abbiamo un problema. Se riusciamo, lo potete richiamare un attimo per vedere se riusciamo a sentirlo meglio. Proviamo un attimo per vedere se distruggiamo il disturbo, perché si fa fatica. Però abbiamo capito che lui dice sarebbe un segnale di cambiamento.
1: Beh, da questo punto non ci di vista. Sono dubbi.
0: Poi è chiaro che
1: il discorso di Guardiola, dai.
0: Vedete, per...
1: sembra talmente straordinaria come operazione che uno non ci vuole credere. Poi,
3: Siete meglio adesso?
0: Vai, vai, Ale, adesso ti sentiamo molto meglio. Vai.
3: Qua. No, dicevo, siccome lo considero un movimento morente il nostro vicino all'estensione, se non ricordiamo subito i ripari. Perché insomma dopo io non vedo più segnali più drammatici che non andare tre volte a tre edizioni mondiali, non vedo segnali più drammatici che spettatori, anzi quasi spettatori delle competizioni europee, e invece essere presenti nel settore giovanile, perché fino a 17 anni i ragazzi giocano e vincono. Il problema quindi si traslate al superiore, quindi quando i giocatori cominciano, i ragazzi devono concessi ai giocatori. Ma io l'avevo detto da voi una volta.
0: Sì, sì.
3: Perché voi mi chiedevate qual era la soluzione, io dissi, credo, sono andato a vederlo, era 2025. Prenderei pari pari l'esempio
0: della Spagna.
3: Pari pari. Quindi due cose fondamentalmente: l'abolizione del campionato primavera, che non serve, come dico sempre, a nulla, a parte il curriculum degli allenatori, che perché ai ragazzi non serve, ed è rendere chiaramente con una riforma del campionato di Capro eccetera le seconde squadre obbligatorie a tutte le squadre professionistiche come fanno in Spagna. Questo significa 17 anni, 16 anni a volte, quelli più bravi.
1: Alessandro, perdonami, loro lo fanno da quanto tempo?
3: Da quando io ho conoscenza, saranno mio 30 anni, 40 anni, ma per questo vincono, certo. Per questo dal 2000 hanno vinto due mondiali e due coppe europee.
0: Io credo che ha iniziato il Barcellona,
1: che loro addirittura,
0: no?
1: Fanno la Serie B, no? Con le seconde squadre,
3: alcune. La società in Serie B, no, se no fanno comunque la traiettoria loro. È chiaro che c'è una riforma della Lega Pro loro, che non è come la nostra. È chiaro che devi mettere tutte le componenti d'accordo, e l'ha detto anche oggi Maragò, insomma, ma è organizzativo di tutto l'ambiente calcistico. Cioè, la Serie A è solamente l'ultimo tassello, però è chiaro che devi obbligare tutte le squadre professionistiche avere queste seconde squadre, e nonché se ne sono visti anche i frutti, magari malandati, ma nel nostro campionato, perché l'Atalanta, la Juventus stessa, insomma, ha sempre avuto giocatori che provengono dalla loro seconda squadra che hanno fatto qualcosa, insomma, Illis in primis, no?
0: Per esempio ci scrive Franco: ma veramente pensate che Guardiola sia così fesso da accettare di allenare la nazionale italiana? Col materiale umano che abbiamo attualmente nessuno può fare miracoli.
3: Ma non è però sbaglio, no.
0: Esatto, ma infatti è il punto di partenza che è sbagliato, secondo me.
3: Per me sì, perché non è un instant team. Cioè, allora vale Conte, allora vale
0: esatto.
3: Allora,
0: esatto.
3: Il problema qui è la nostra cultura. La cultura è, dice, ok, il risultatismo pure crudo vale tutto, no? Per avere un risultato vale tutto. Però questo movimento che il calcio italiano che ha avuto per 10 anni questo tipo di ideologia è morente.
0: Cioè, è morente, esatto.
3: Io non so più che dire, più che tre mondiali non andare alla televisione mondiale.
1: Però è interessante quello che tu dici, e poi avevi già detto, ecco perché quando ho esordito, diciamo, aveva ragione Alessandro, perché ne avevi parlato proprio qui a Maracanã, di questo sistema spagnolo, questo modello spagnolo da seguire, però diciamo, a patto che ci sia l'abolizione di questa, cioè, voglio dire, ci deve essere tutta una filiera, una politica mirata. Cioè, Guardiola viene, ma lavora pure anche, cioè,
0: esatto, è quello
1: insieme
0: che
1: a Leonardo e Maldini su questa filiera, una politica mirata. Cioè, Guardiola viene, ma lavora pure anche, cioè,
0: esatto, è quello
1: insieme
0: che
1: a Leonardo e Maldini su questa ristrutturazione.

0: vanno meglio, che sono riformate, cioè ci sono tutte sono tutti movimenti che si sono adeguati ai tempi moderni. Noi dobbiamo fare, e quello che ha detto oggi Malagò, che Malagò oggi lo sentito in intervista, diceva quello. Dice, non deve pensare al selezionatore, pensiamo al movimento.
1: Sì, sono d'accordo. Ma per esempio, vedi, Mattia ci scrive: adesso dobbiamo copiare dagli spagnoli, ma va. Però vedi, perché uno si deve chiudere e pensare che la tua, diciamo, idea in questo momento sia sempre superiore quando ha portato a una serie di fallimenti clamorosi?
2: Devi accorgere che il mondo intorno a te è cambiato e tu, se non vuoi cambiare,
1: ma perché non, ma che male c'è prendere gli spunti che chi ha fatto bene fino ad oggi?
2: Avrà sempre delle difficoltà.
1: Io non capisco sta chiusura.
2: Io sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro.
0: E se no quali idee prendi? Scusami, qual è l'idea?
1: No, ma io non capisco.
0: Prendere un grande allenatore per la prima nazionale.
1: Ma guarda, Alessandro, io non capisco questa chiusura che noi abbiamo e questo volersi rifugiare nella nostra tradizione. Io quando sento abbiamo vinto 4 mondiali, che vuol dire?
0: La Spagna quanti gol ha subito quest'anno al mondiale?
1: Io invece dico che se c'è la possibilità di prendere difesa, delle cose positive, sì, ma non è che ha giocato in difesa, capito? Non è che ha fatto che stavano tutti dietro, capito? Qual è il discorso? Cade anche quel famoso, diciamo così, concetto che chi gioca attaccando prende un sacco di gol. Non è così, nemmeno questo. Però vabbè, secondo me, ti ripeto, dovremmo un po' aprire la nostra mente, proprio la mente del nostro paese, che siamo un po' chiusi un po', e ci crediamo ad essere ancora bravi.
0: Io,
1: ma siamo bravi.
0: Dico una cosa, secondo me ci vorrebbe un atto di generosità e non ti parlo di sborso economico, ma di attitudine, di attenzione da parte della Lega Serie A. Cioè, la Lega Serie A dovrebbe essere così, e c'ha dirigenti con la rotta, di avere una preveggenza, di cercare di avere una visione futura, del dire non è che l'allenatore, che io metto l'allenatore migliore nella prima squadra, no, di aiutare a fare tutto il movimento.
1: Sì.
0: Il movimento parte dai giovani, quindi per questo dico chiaramente la Serie A dovrebbe essere generosa in quel senso lì. Poi però, conoscendoli, dubito
1: pure io. Senti Alessandro, che voto dai a questo mondiale? E che cosa ti è piaciuto e non ti è piaciuto?
0: Allora, io adesso in questi giorni sono stato in Spagna, no?
1: Sì.
0: È chiaro che qui c'è una visione diversa rispetto a quella che c'è stata in Italia.
1: Certo.
0: Mondiale tecnicamente, dove sicuramente ci sono state grandi individualità, grandi nazionali, perché comunque Francia e Spagna è stata dove la Spagna ha dominato, però la Francia fino a quel momento aveva fatto molto bene. Sono mancate il Brasile, è mancato il Brasile clamorosamente, ma quello si vedeva, si sapeva. Però le altre squadre c'erano tutte, hanno fatto quello che dovevano fare. Cioè, è la Germania, cioè le grandi deluse sono Germania Germania e Brasile e un po' il Portogallo, ma le altre sono tutte state presenti e hanno fatto un buon calcio. Quindi buono. Il livello è questo, mondialmente è questo il mondiale. Abbiamo visto tutto il meglio del meglio, cioè comunque abbiamo visto gol incredibili, abbiamo visto giocatori che sono esplosi, anche di altre nazioni, cioè, abbiamo visto il Marocco che ha fatto in un certo modo, cioè, le squadre tecnicamente c'erano, mancavamo noi.
1: Noi mancavamo da un po' di tempo. Senti Stefano, Angelo ci scrive: ma perché vi sorprendete? Ma la società civile italiana è una società aperta nel suo insieme? A me pare di no, e si rispecchia anche nel calcio. Sì, è vero, però forse magari Maldini e Leonardo riescono a dare un segnale diverso, e quindi potrebbe pure essere questa una strada, no?
2: Nel cambiamento ci sono anche, voglio dire, dei passaggi dolorosi, anche, voglio dire,
1: certo,
2: a volte
1: anche sconfitte. Anche sconfitto.
2: Sì, ma anche, voglio dire, dei tergiti in cui tu non sai dove puoi andare a parare. Però è importante avere il coraggio di cambiare. Io sono d'accordo con Alessandro, di avere un po' 2-3 idee, non tante, perché se ce n'è tante poi non fa mai giorno. Però questa cosa delle seconde squadre
1: È
2: obbligatoria, insomma, già è un fatto, insomma, metti almeno tutti questi giovani hanno la possibilità di esprimersi a un livello importante, più di quello che può rappresentare giocare un torneo primavera. E poi piano piano, ecco, Guardiola, a patto che si facciano delle riforme al fianco, perché se tu prendi Guardiola così, vai a vuoto, insomma, non serve a niente. Se invece Guardiola partecipa con Leonardo e Maldini, un lavoro di completa rifondazione, come diceva Alessandro, che tra l'altro l'aveva detto un anno fa qui a Maracanã, sistema spagnolo e tutti non che lo deridevano. però insomma non lo sai, siamo sempre qui, ma che adesso perché stai in Spagna, dici, invece alla fine la Spagna ha vinto, adesso con tutto il rispetto,

0: Ma io non è che ho visto tutti, Alessandro, questa squadra di fenomeni. È una squadra, un'ottima squadra, di ottimi calciatori, allenato da un ottimo allenatore, cioè che hanno una logica, hanno lavorato per arrivare a questo livello di collettivo, a questo livello di calcio eccezionale, molto corale.
1: Molto corale, molto corale.
0: Che è proprio il frutto di questo lavoro di cui parlava Alessandro tempo fa.
1: Non c'è dubbio, Rob.
0: E quindi bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e dire, vabbè, non è che ti servono sempre i fenomeni. Certo, c'è Yamal, Rodri, non è che gli altri sono scarsi, Unai Simon, però Unai Simon... Cioè, non è che tu diciamo lo scopri, ha fatto un ottimo mondiale, la porta sì, per carità, con Guardiola al City, però non ci sono questi fenomeni che ti dici, come la Spagna aveva dominato, aveva fatto quella tripletta 2008, 2010, 2012, c'è Iniesta, Xavi.
1: C'erano più in altre squadre.
0: Fabregas. Certo.
1: Esatto, sì, quindi... sono d'accordo. Vediamo adesso, speriamo
0: cioè,
1: di
0: Dani Olmo
1: una strada.
0: Sì. Ha fatto un super mondiale.
1: Però
0: non è che tu dici, la prima idea, vado a prendere Dani Olmo. Sì, ma è forte secondo te? Cioè, per dire, possiamo pure parlarne per intere settimane.
1: Sì, sì.
0: Oyarzabal, che è l'attaccante dei sogni? Dei tuoi sogni, non credo.
1: Sì, sì.
2: No.
0: E allora ha stravinto. Quindi il sistema che aveva detto Alessandro, cioè questo sistema spagnolo. Poi dice il nostro ascoltatore, che fai, copi? E non dico che copi, però insomma, alla fine, se non sai delle cose, se Alessandro sa più di me, sai che c'è, lo ascolto. E così almeno imparo qualcosa. Se voi invece volete andare nel buio, nell'ignoranza, te tieni sta minestrone e andiamo avanti.
1: Così,
0: cioè,
1: così.
0: Qualcosa tocca fare. Poi, non è detto che uno ci riesca.
1: Alessandro, ancora qualche minuto prima di salutarti. Tu credi che il blocco di una squadra potrebbe essere un'altra ricetta?
2: No. Perché non esiste in questo momento, perché non
1: esatto,
2: abbiamo,
1: anche io sono
2: non è che non c'è,
1: è un'altra idea di quelle vecchie quando sento ma il blocco Juve il blocco basta, non si può fare il blocco voglio dire, nella Spagna c'era manco un giocatore del Madrid. E quindi...
2: No, adesso sai, il discorso quando tu dicevi, sentivo Stefano diceva dei giocatori, il problema è che, come l'ha detto anche l'allenatore, quando hanno giocato contro la Francia, dice la migliore squadra ha vinto contro i migliori giocatori.
1: Esatto.
2: Lo stesso sono consapevole di questo.
1: Sì, sì.
2: Però
1: sì.
2: Che significa la migliore squadra? Secondo me poi non è anche vero, perché secondo me Yamal o Rodri soprattutto può giocare in qualsiasi nazionale, secondo il mio punto di vista, è Cubarsì, e l'altro è un difensore che giocherebbe in tutte le
1: sì.
2: Perché secondo me è il più forte difensore centrale in questo momento insieme a Saliba del mondo, cioè, anche là sono finiti i tempi dove c'erano i Marquinhos, questa gente adesso sono questi qua, ma è un cambio normale generazionale, cioè tutto è, allora ritorno a quello che dicevamo prima, sentivo quello che mi dicevate, quello di un telespettatore dice che facciamo, copiamo, beh, come noi avevamo la presunzione di essere copiati quando facevamo
1: sì,
2: bene le cose,
1: certo,
2: e noi facevamo bene. La generazione del 2006 che hanno vinto il campionato, e lo sa Stefano, anche se lui è delle generazioni precedenti, però qual era? Che all'epoca c'era la Lega di Serie C e c'era anche la C2, e quindi c'erano 5 campionati che permettevano ai giocatori di andare a fare esperienze da giovani professionistiche, cioè c'erano tante possibilità. Oggi non ci sono più queste possibilità, c'è in più il problema della libera circolazione, la legge che prevede la libera circolazione dei giocatori comunitari, e quindi si sono, allora, siccome la legge è quella, devi fare altre cose, e le altre cose, ribadisco fino all'ennesima, perché non mollerò, sono che tutte le squadre di Serie A e Serie B, magari anche quelle che avrò, però almeno quelle di Serie A e Serie B, almeno quelle, abbiano la seconda squadra obbligatoria. Poi devi fare le capro, che non devi fare che una squadra da Lazio vada a giocare in Sicilia, io capisco quello, devi poi riformulare le capro come fanno in Spagna, che sono due regioni attive che si giocano insieme alle partite.
1: Vabbè. Intanto vi do una news, perché c'è questo incontro che va avanti tra Maldini e Leonardo, incontrano Guardiola, ma la situazione si fa negativa, quindi potrebbe andare verso,
0: sia stato un aperitivo più che altro.
1: Un aperitivo,
0: una bella Barcellona che Alessandro conosce.
1: Ci siamo incontrati a Barcellona.
0: Che si mangia a quest'ora?
2: Adesso c'è la siesta.
0: No, siccome in Spagna si mangia 4 volte al giorno, sai, no? Adesso mangiano come lupi, tra poco. Alle 17:30 si fanno certe magnate che è così, poi dopo la sera alle 22.
2: Guardiola, sai, il problema di Guardiola secondo me però col
0: caro Alessandro,
1: senti, certo. Senti Ale, ma prima di salutarci io te la faccio la domanda, ma Tiago, quando è che lo vediamo di nuovo all'azione?
2: Vediamo.
1: Bolle qualcosa, vediamo, in pentola così?
2: No. Nell'immediato no, c'è stato qualcosa prima però, cioè. Ma non è quel, non ho dubbi che vediamo. Non ho dubbi alcuno. Non so se in Italia, ecco, il dubbio è quello.
1: Vabbè, vediamo, gli facciamo un in bocca al lupo, perché io rimango convinto che sia un allenatore che è un allenatore.
0: Serio, ecco, sì. Serio, poi.
1: Poi può capitare di avere delle annate negative a tutti.
0: Sono quegli allenatori che però secondo me, Alessandro, consentimi, che devono allenare in squadre solide, serie come lui, perché se no non ce la fa.
2: Che secondo me saranno anche rilette alcune situazioni dell'anno suo della Juve, perché tutto sommato è stato esonerato, adesso non dico giustamente là non entro, però era un punto della Champions League ed era quinto e si era creato un ambiente che onestamente era impossibile. Spero e sono sicuro che verranno.
0: Ma sì, ma guardare avanti, Alessandro. Cioè, dai.
2: Ma quello è sicuro.
0: Pensa ancora a sta cosa della Juve, dai. Andato.
2: Ma Bologna ha fatto bene, lo Spezia ha fatto bene, quindi ridurlo a un allenatore che ancora deve. No, vedremo.
1: Vedrai che ci saranno altre possibilità. Ale, noi ti ringraziamo tanto.
0: Ciao Alessandro.
1: Buon estate, buon lavoro, a presto.
0: Grazie
1: ad Alessandro Canovi. Allora, noi adesso ci fermiamo perché abbiamo l'ultimissimo break, lo passiamo con altri due amici che ci tenevano a stare con noi per i saluti finali, quindi state con noi perché torniamo subito dopo il break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta dunque dei giallorossi, ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randal Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Ulai, i viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Picchiere, Stefano Impolomeni, ultimissima parte, caro Stefano, la passiamo con due amici che ringraziamo tantissimo e abbiamo in collegamento video audio Michelangelo Rampulla.
1: Grande Michelangelo,
0: guarda che è sempre preciso, guarda quanto. Ciao Michelangelo, non ti sentiamo però, parla, vai, voce, no, voce. Che è lui, aziona il microfono, non ti sentiamo Michelangelo, controlla il microfono. Vediamo un attimo. Non ti sentiamo la voce, c'è l'effetto pesce, non è bello da vedere, quindi vediamo di sistemare. Ah. Ecco, ti sentiamo.
2: Sentite?
0: Adesso sì, forte e chiaro. Grande.
2: Buon pomeriggio. Ciao Marco.
0: Ciao Michelangelo. E con noi c'è anche Mister Giovanni Mussa per i saluti finali, per un commento al mondiale. Ciao Giovanni.
3: Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Mister. Mi viene da dire, Mister, ha vinto il gioco finalmente.
3: Sicuramente sì. Poi in particolare ieri, dove una squadra ha tirato e l'altra ha evitato di farlo. Sicuramente si può dire questo con certezza: ha vinto la squadra con la maggiore organizzazione, che ha messo i fenomeni al servizio della squadra e non viceversa. Cioè, l'unica cosa che è cambiata rispetto alle altre squadre è questa, secondo me, cioè dove c'erano tanti giocatori determinanti per i quali la squadra giocava, sono andate in difficoltà al dispetto di squadre, l'unica probabilmente la Spagna, che invece ha messo i fenomeni al servizio della squadra. E quindi abbiamo avuto la riconferma che il collettivo vale più del singolo.
0: Ah, brutta notizia, arrivata adesso. Peccato, un lutto nel mondo del calcio. A 75 anni si spegne Kevin Keegan, vincitore di due palloni d'oro. Era malato da tempo, avevo letto un po' le sue problematiche. È arrivata questa triste notizia. Gran calciatore anche lui, Stefano, mamma mia. Ci lascia all'età di 75 anni e vabbè, andiamo, non so se che altro c'è da dire. Questo era veramente un altro grande giocatore,
1: sì, che poi all'epoca era il calciatore meno inglese che ci poteva essere, perché c'era questo dribbling secco, uno contro uno, grande talento.
0: E vabbè, purtroppo, grande giocatore. Ahimè. Michelangelo, sei d'accordo? Ha vinto il gioco, ha vinto la Spagna con il gioco, la squadra che si è espressa meglio, dai.
4: Questo sicuramente, ha vinto la squadra che meritava di più, perché poi alla fin fine, sì, come diceva Giovanni prima, se tu hai dei grandi giocatori, si mettono al servizio della squadra, vinci, non c'è niente da fare. Se invece chi vuol fare solo la prima donna e giocare per se stesso, alla fine, essendo un gioco di squadra, non vinci. E credo che ieri la dimostrazione l'ha avuta, cioè l'Argentina non ha fatto un tiro in porta, a parte nei minuti finali della partita, quando non c'era più niente da perdere.
0: Ma secondo te era stanchezza fisica oppure la superiorità dell'avversario gli ha impedito di fare?
4: Sicuramente la superiorità dell'avversario, ha tenuto palla, trovava sempre soluzioni in mezzo al campo, i calciatori sanno come muoversi in campo, sanno dove andare, dove c'è lo spazio libero, dove il compagno gli dare la palla. Questa è una grande dimostrazione che il calcio si può fare senza troppi fronzoli, senza troppe situazioni strane, cioè senza giocare sempre al risparmio. L'Argentina aveva iniziato giocando molto da dietro, tenendo palla, e invece la Spagna fa un possesso palla nella tre quarti avversaria, quindi è un possesso palla propositivo e soprattutto micidiale, perché si trova sempre vicino alla porta avversaria. Invece quando tu fai il possesso palla dal basso, sei troppo lontano dalla porta avversaria e rischi sempre.
0: Sì, no, espressione proprio di calcio in tutte le partite. E hanno perso.
4: E poi hanno dei grandissimi calciatori.
0: Questa
4: è la dimostrazione che
0: Hanno unito tutto, hanno unito qualità di calcio, dei singoli con l'idea di calcio. Cioè, vuol dire che si può fare, insomma, non è una cosa.
4: Si può fare, soprattutto si può fare anche quando ci sono dei giovani che meritano di farli giocare. Quindi certo. Senza aver paura.
0: Assolutamente. E non c'è dubbio questo, insomma. È anche vero chiedo anche a mister Musa, che questa è stata una cosa che hanno costruito nel tempo, non è che ci sono arrivati in un giorno, insomma, no, per dire.
3: Sì, diciamo che la loro forza è stata la coerenza, non hanno mai smesso di credere nel loro...
0: Non hanno mai negoziato la loro idea.
3: Esatto, l'identità è rimasta fissa, forte, precisa, e hanno aggiunto qualcosina, cioè ieri si è visto, ma non solo ieri, durante il campionato del mondo si sono visti, si è vista qualcosa di più verticale, cosa che la Spagna faceva fatica a fare, si è vista più uno contro uno laterale, si è visto muovere più velocemente palla anziché palleggiare in modo, come abbiamo detto prima, un po' sterile, cioè si è vista la ricerca della verticalità e il recupero palla molto più veloce degli anni precedenti, perché nei primi 4-5
0: è vero,
3: secondi...
0: prima c'era quel tiki-taka un po' che ti faceva dormire, invece adesso sono più rapidi, Giovanni, nell'andare in porta, no?
3: Eh sì, hanno capito anche loro che va bene il possesso palla come arma di difesa, però la cosa bella che mi ha fatto piacere è che ha sempre cercato di fare la partita per vincere, a rispetto ad esempio all'Argentina, che invece ha fatto una partita attendista per aspettare l'episodio.
0: Infatti le due squadre che hanno fatto una partita attendista, l'Inghilterra contro l'Argentina e l'Argentina contro la Spagna, sono andate a casa.
3: Hanno perso. È normale.
1: È così.
0: Vedi che non vuol dire sta tutti dietro aspettare, insomma... È così.
1: Ma poi quello che dice Giovanni è corretto, anche quello che ha detto Michelangelo, nel senso che è una Spagna diversa, è vero, ha aggiunto questa verticalità e soprattutto due giocatori mi hanno sorpreso, in senso positivo naturalmente, Dani Olmo e Oyarzabal. Cioè Oyarzabal non pensavo che fosse così tecnico, gli dai sempre la palla, anche sporca, te la ripulisce, gliela dai addosso, la stoppa, e sempre passaggio utile per lo sviluppo della manovra, sia a destra che a sinistra, cioè non perde un pallone, tecnicamente è forte, io non pensavo che fosse così. E Dani Olmo è un giocatore verticale, e Baena pure nel terzo giocatore che mi ha sorpreso, cioè hanno dato una forma diversa a questo tiki-taka, un po' palloso, diciamo la verità, perché insomma, quindi è una Spagna diversa, ha detto bene Giovanni, cioè, gli ha dato più soluzioni, più traiettorie verticali, più verticale il gioco da tre quarti in su ti fa male, perché Yamal ogni tanto con questi giochini ti rientra dentro il campo. Baena è una freccia, è uno che c'ha un gioco diverso. Dani Olmo in verticale, anche sto passaggio, questa triangolazione sta addosso anche a Oyarzabal nelle posizioni. Ma la sorpresa, l'ago della bilancia proprio ce l'ha avuto nel centravanti, che era all'inizio del mondiale, sfido chiunque, insomma, cioè Mbappé, Holland, Messi, Alvarez, Lautaro, cioè hanno vinto il titolo mondiale con Oyarzabal centravanti, parliamone.
0: Gli manca uno stoccatore poi.
1: No, nel senso che invece è stato molto positivo per il gioco della Spagna.
0: Però ieri per quello che ha prodotto, se c'hai potevi vincere in maniera
1: più
0: larga.
1: Lo so, sai, guarda che lui è stato un giocatore, secondo me, ecco perché
0: importante, perché
1: determinante per lo sviluppo.
0: Mister Musa, poi c'è una domanda per Rampulla. Sei d'accordo su questa osservazione di Stefano, mister?
3: È un giocatore estremamente funzionale alla squadra. Immaginiamoci Haaland in questa squadra, avrebbe fatto meglio o peggio? Io dico che sarebbe stato più in difficoltà e avrebbe
1: per me.
3: Anche magari fatto qualche gol in più singolarmente, ma avrebbe fermato quell'ingranaggio magnifico che è fatto di movimentazione, di venire fuori, di legare il gioco, di mandare dentro giocatori da dietro. Questa cosa qua, se la fai con giocatori statici, anche più forti in area di rigore,
0: tu dai Haaland ovviamente a Spagna, vai,
3: rende meno. Dopodiché il discorso è questo, è chiaro che se tu stai là tutta la partita e metti palla in area e hai un bomber d'area, quello che manca alla Spagna è questo, fai gol comunque. Però se tu hai come mentalità, la tua identità è quella di costruire gioco, di arrivare attraverso il gioco, di far sì che anche i giocatori fenomenali siano congeniali e funzionali alla squadra, allora è meglio un 9 di movimento di questo genere, ecco.
0: Michelangelo, senti, il Dibu Martinez, che piace tanto alla Juve, insomma, se vuole fare un salto di qualità alla Juve deve prendere un portiere così, è stato il miglior portiere del mondiale a tuo giudizio?
4: No, secondo me no, anche ieri insomma non è che ha fatto parate difficilissime, no? quelle 3-4 che ha fatto erano abbastanza facili, forse quella più difficile era la spizzicata di testa di Nico, e che insomma lì è stato bravo perché l'attaccante non l'ha presa e lui ha reagito in maniera, ha avuto una reazione bella, una bella parata. Poi ha fatto parate più o meno facili. Secondo me quello che mi è piaciuto più di tutti è stato proprio quello della Spagna,
0: vedi?
4: Per modo di interpretare il ruolo. Anche ieri se vi ricordate, su un lancio su Messi sullo 0-0 nel primo tempo, lui era fuori area, cioè è andato a recuperare Messi. Non so, Stefano, ti ricordi quell'azione?
1: Sì, no, mi ricordo che fa un po' copia e incolla con quella, ti ricordi, contro la Francia con Mbappé, ancora esatto, più decisiva esatto. Quell'uscita.
4: No, lui è portiere presente, a me piace molto questa. Le parate che anche quella su punizione, sulla punizione di Yamal, sono parate abbastanza leggere.
1: Diciamo che
4: facili,
1: è un portiere, no? Progressista conservatore, cioè nel senso che con i piedi, no? È bravissimo, sì. Però tra i pali è portiere di vecchia scuola, giusto?
4: Sì,
1: no, mantiene tutte e due le caratteristiche. E
4: a me
1: tutti
4: mi
1: d'accordo.
4: Piace molto il portiere della Spagna, mi piacciono i portieri propositivi, mi piacciono i portieri.
0: Vabbè, però se prende,
4: che non stanno,
0: se prende Martinez,
4: se la Juve fa,
0: fa un bel acquisto.
4: Non lo so, non lo so.
0: Beh, se lo prende, fa un bel acquisto. Ah, non sei convinto?
1: No, ti dice di no.
0: Rampulla no. Boccia Martinez.
4: No, come no?
0: Vedi come... Così.
1: No. Però Michelangelo,
0: Rampulla,
1: tu scusa,
0: perdona. Martinez.
1: No, se no, tu dici questa cosa, poi dopo va a finire che Rampulla ha detto che non è buona. E ti chiamano e ti dicono Michelangelo, ma che hai detto là?
0: Ma è così.
4: Stefano,
1: stai attento. Ma non piccheri, vede l'ora, mi butta la rete, visti i pescatori, ma tu poi sei andato a patti. Oh, ma che ti fai mettere in mezzo? Butta sta rete a largo, capito? E tu ci caschi.
0: Questo è il titolo della giornata, è il titolo della giornata. Rampulla, Boccia Martinez.
4: Io voglio un ragazzo giovane. Cioè, io voglio un ragazzo giovane che importa della Juve.
0: Ma un ragazzo no, giovane, però hai detto, io ti ho detto fa l'affare, tu hai detto non lo so. E quindi voglio dire.
4: No, l'affare non fa perché mica costa 2 lire.
0: Ho capito, però.
4: Non lo fa perché dopo fra due anni.
0: Ho capito, ma se ti chiami Juve, chi vai a prendere? Michelangelo.
4: Te l'ho detto io, un ragazzo giovane, Unai Simon.
0: Ma che...
1: Ti ha detto, vabbè. Preferisci Unai Simon a Dybu Martinez, la Juve.
4: No.
1: Non è che ha detto a Dybu Martinez
4: che è un portiere di grande spessore, perché a me piacciono i portieri, ripeto, propositivi, mi piace anche Martinez come personalità, come carattere, l'ho sempre detto.
0: Sì.
4: Però insomma devi prendere un ragazzo giovane abbia le stesse caratteristiche, cioè non bisogna aver paura di far giocare il giovane. Ripeto sempre questa situazione, e noi in Italia prendiamo dai 35 anni in su e gli altri invece fanno giocare i giovani e vincono.
0: Ma hai visto che cazzimma che c'era però sto Martinez, dai, bisogna dirlo, ci vuole uno così là dietro.
1: No, vedo tranquillo.
0: Vabbè, comunque.
1: Dici che
0: vabbè, a me sembra uno bello.
4: No, a me mi sembra tranquillo perché quando è finita ha pugilato ieri sera, lui è rimasto fermo.
1: Io mi aspettavo sto Dybu Martinez. Invece stava là, ha guardato lo spettacolo.
0: Mister, c'è una domanda per te. Ti chiedono se Scaloni ha sbagliato tattica e non far giocare Lautaro Martinez.
3: Ma io la tattica iniziale l'ho interpretata a mio modo, che era serve più campo per ribaltare il gioco e quindi è più funzionale Alvarez, posto che Messi non lo puoi toccare, giustamente è più funzionale Alvarez in questo tipo di gioco. Lui pensava di farsi schiacciare un pochino, come è successo, tenere 2 linee belle basse e avere la capacità di uscire ribaltando il campo, che era tanto da ribaltare. Quindi Alvarez ha molta più corsa di Lautaro e ci stava, e lo stesso motivo è la scelta di Nico Gonzalez sulla sinistra. Questo era quando ho visto la formazione,
0: ma non si poteva,
3: vabbè, difenderanno a 5 metri.
0: Però dai, lascia Lautaro fuori.
3: Lo so, dopo più che altro è stato anche sfortunato che
1: poi si è impiccata la partita.
3: Cambi ha dovuto farli per
0: ma doveva giocare dall'inizio.
1: Ha scelto poi la linea tutti dentro al castello.
0: Ma sì, ma doveva...
1: che è stata sparigliata al secondo tempo supplementare, castello, perché i rigori, dai. Non so come sarebbe finita, attenzione.
0: E
1: lì va i rigori, ha fatto bene, poi gli ha detto male che si è addormentato Molina, ha fatto un errore clamoroso Molina. Non ha visto l'avversario, a quei livelli tu non vedi l'avversario, nemmeno l'ha sentito. Ha fatto così, dove sta il pallone?
0: Però non si poteva lasciare fuori uno che ti porta al finale, dai.
1: Così.
3: È capita la tattica.
0: Vedi Rampulla, come si fa a lasciare fuori il giocatore che ti porta in finale, dai, ma un po' di riconoscenza, dai.
4: È quello che ha fatto più gol, che fa più gol, se tu vuole. Non so se farlo iniziare dall'inizio, magari all'inizio, come diceva Giovanni, giustamente ha impostato una gara così, ma dopo ha fatto dei cambi, ha messo Simeone, io avrei messo una punta, in quel caso lì una punta davanti, che potesse fare un po' più di qualcosa. se no rinunci 90 minuti, rinunci 120 minuti e prima o poi lo prendi contro la Spagna, non è che giochi contro nessuno.
0: Gli sta pure se giochi così ti sta bene se perdi.
3: È giusto, infatti la partita è giusta che sia andata così.
0: Sì,
3: eh?
0: Sì.
4: No, per fortuna stavolta si dice
3: speculativo.
4: Esatto, generalmente si dice nel calcio vince chi è, invece stavolta ha vinto chi ha meritato ed è una bellissima cosa.
1: Sì, è giusto così.
4: Chi ha giocato meglio e chi ha meritato, certo.
1: A volte certo punto stavo dubitando, sai, e ho detto c'è lo stellone di Messi perché. Certo. 0-0 stoico 10 contro 11 poi
0: pure io ho pensato
1: il discorso, visto tra quel discorso di Scaloni, sì. Poi vanno là in calcio, 1-0 è crollato tutto. Come hanno fatto solitario con le gare, è crollato tutto
0: per terra,
1: ma c'era di cesso, come la recupera, aveva imbottito Senesi, ha fatto entrare, ci mancava che faceva entrare non lo so un altro difensore,
0: una roba incredibile, guarda, fatto peggio di Tuchel proprio, che ha fatto entrare tutti.
1: No, Tuchel si è superato
0: proprio perché ha fatto una roba, guarda, veramente da essere mandato via in tronco proprio,
1: invece rimane. Tra l'altro, ecco, Garcia è l'ultima notizia, è l'ultimo che saluta, non è più il CT del Belgio,
0: pure lui, sì. Via
1: ufficiale oggi,
0: vabbè.
1: Quindi lui resiste, tu, che non si riesce a capire perché.
0: Ma
1: però...
0: Guardiola lo vorresti, CT, Michelangelo? Tu tanto sei uno diretto, sì o no? Sì.
4: Certo, chi non vorrebbe Guardiola?
0: Meno male, pensavo che volevi bocciare pure lui, così però, facevamo un titolo, Rampulla, boccia Martinez e Guardiola, era bellissimo.
1: Mamma mia.
4: Però mi viene anche un'altra situazione, no? Perché non l'ha mai fatto un CT della Nazionale, per cui non è così semplice fare il CT della Nazionale. Sì. Quindi, insomma... Va bene, in questo caso nessuno di quelli.
0: Ma Mussa invece è d'accordo? È d'accordo, Mussa?
3: Io, se mi dite dove devo andare a prenderlo, vado a prenderlo io. Guardiola.
0: Apposta ti stai muovendo in macchina, di la verità, ti stai spostando proprio apposta.
3: Sto andando a prenderlo. Grande Mussa. Non vorrebbe Guardiola, è un'esperienza nuova per lui. Potrebbe portare una ventata nuova nel calcio italiano, c'è anche questa cosa da dire. Se anche venisse Guardiola, non aspettiamoci miracoli, perché il nostro substrato tecnico, tattico e atletico è questo. Non è che può fare i miracoli, ecco, però può aumentare le relazioni tra i giocatori. Ecco, quello sicuramente sì. Dare un'idea, un'identità.
0: Dopo
3: gli si deve lasciare tempo. Non è che dopo due sconfitte, avete visto, hanno preso Guardiola, non cambia niente.
0: Ma io già me lo immagino, con i fugili puntati, dopo la stampa, i tradizionalisti.
1: Sì, ma adesso stiamo pompando questa cosa di Guardiola. Quando si arriverà... No, però poi ci rimaniamo tutti male.
0: Ma tanto non ci va, è sicuro, no, al 100%.
1: È negativa, l'ultima
4: notizia. Dobbiamo trovare i calciatori.
0: Certo, troviamo i calciatori.
4: Però
0: chi
4: come
0: trova?
4: Voi prima, come dicevate prima, la Spagna non è che è partita ieri. Esatto. E poi non è che l'allenatore della Spagna, Spagna viene dalle giovanili della nazionale.
0: Senti,
4: quindi...
0: Michelangelo, senti, dice che Spalletti l'altro giorno in conferenza ha detto che deve...
1: Ti voleva come allenatore dei portieri,
0: no, ma
1: però...
0: Sì, Michelangelo, però ha detto che Vlahovic deve citofonare.
4: Mi propongo.
0: Deve citofonare. Come si fa?
1: Rampulla, deve citofonare Rampulla.
0: Dagli un consiglio a Vlahovic, vai a citofonare. Cioè,
4: a Vlahovic?
0: No, Spalletti ha detto su Vlahovic che Vlahovic deve citofonare.
1: Porte aperte, però tocca a lui, insomma, fare un passo indietro sul piano economico.
0: Che facciamo? Pellegrino, Colomani ancora 0-9.
1: Sempre i soliti.
0: Che
1: sempre
0: facciamo?
1: I nomi sono sempre quelli, Michelangelo.
0: Dai un consiglio a Vlahovic. Chiudiamo Maracanà con un consiglio a Vlahovic, dai.
4: Allora, Dusan. Se non vuoi citofonare, suona il campanello, fai una telefonata, fai qualcosa, presentati fuori dalla continassa e dici voglio entrare, voglio rimanere, come avevamo detto l'altra volta. Adesso è lui che deve dire qualcosa, no, non dico proporsi perché per amor del cielo, però ok, come dicevamo l'altra volta, voglio dimostrare di essere un giocatore di un certo livello, voglio rimanere qua e voglio dare tutto me stesso, anche a meno soldi, però... diventa complicato questo.
0: Aspetta e spera, meno soldi, va.
1: Vabbè, ho capito, ma non è può pretendere di guadagnare 8 milioni l'anno, dai. Vabbè. Marco,
4: esatto.
1: Dai, su.
0: Però ci abbiamo un bel titolo, perché ci abbiamo un bel titolo. Rampulla boccia Martinez,
1: ma non è vero,
0: suonare
1: non è vero, non ha detto questo,
0: bocciato,
1: io difendo Michelangelo, ma non ha detto questo,
4: sei il solito giornalista.
0: No, invece Mussa, dai un voto a questo mondiale.
3: a me come mondiale è piaciuto. Ti darei, diciamo, l'ultima parte qualcosina un po' meno, tipo l'amichevole per la finale terzo e quarto non mi è piaciuta molto, nonostante 6-4. Una squadra che gioca come fosse un amichevole, una squadra che la prende seriamente, come il torneo dell'oratorio, dopo gli viene in mente che si può giocare tutte e due. Questa cosa non mi è piaciuta, la finale non è stata esaltante, però come mondiale è stato interessante, secondo me. Anche tenuto conto delle temperature, perché questa qua è una cosa che...
0: Bocciata la difesa a tre, poco. Mister, possiamo dire, bocciata la difesa a tre.
3: Hanno fatto tutti delle costruzioni atipiche, anche se difensivamente quasi tutti a quattro, in costruzione quasi tutti a tre però. Quindi,
1: ma ieri sentivo, scusami Giovanni, mi vuoi un po', voglio imparare una cosa, ho sentito il divino Falcao, ieri faceva 2-3-3-3, che vuol dire 2-3-3-3? In ciò che... Io volevo mandare un messaggio a qualcuno, ma era tardi.
4: Ma i due era, c'era anche il portiere.
1: No, dice 2-3 che è la costruzione. No, in gergo d'allenatore, sì. Giovanni. 2-3 che è la costruzione, 3-3.
3: Sì, la costruzione 2-3, ecco, significa.
1: Allora, quindi c'era arrivato.
3: Con due giocatori centrali che di solito, diciamo, allarghi i terzini, la posizione dei due e dei tre, cioè se costruisce a 3, a 4, a 5, la fanno tutti.
1: E 3-3 che è? 2-3 ci sono arrivato, 3-3?
3: 3-3 secondo me sono i tre davanti, vedi, più tre di centrocampo e uno che era in fase di costruzione diventa in fase di, si chiama invasore, diventa un invasore.
0: Un invasore, diciamo.
1: Amica, ma tu sapevi questa qua del 2-3-3-3 quando parlavi con gli allenatori?
4: No, se sono 3-3-3 sono già 9, più 2 sono 11, c'è il portiere in mezzo anche.
1: No, ho imparato una cosa, Giovanni ha risposto alla grande d'allenatore, perché era gergale, era gergale. Lui stava là, sembrava che stava dentro lo spogliatoio il divino. 2-3-3-3, io ho detto, mi sono perso. Devo chiedere a Mussa.
0: E
1: mi ha spiegato.
0: Tu che voto dai a sto mondiale, Michelangelo? Cos'è che ti è piaciuto, non ti è piaciuto?
4: Devo essere sincero, non l'ho seguito molto.
0: Ma tu devi essere sincero.
1: Hai fatto bene, Michelangelo, hai preferito il mare.
4: Non c'era la squadra nostra, non c'era l'Italia.
0: Però hai bocciato Martinez, cioè hai seguito per bocciare Martinez.
4: No.
1: Senti, Michelangelo, ma Conte si prende un anno sabbatico, Michelangelo, tu sai qualcosa in più, che ti viene a trovare al mare?
4: Non l'ho ancora sentito.
1: Vabbè. Pensavo però, che ci davi qualcosa.
0: Però
1: no,
0: ieri ha detto che lui è in attesa per vedere che cosa succede durante la stagione.
1: Fermo, bello riposato, ma si abbronzerà.
0: Che dici, potrebbe entrare in corsa?
1: No, quello quello lo escludo.
4: Non credo.
0: Dipende chi chiama, Michelangelo. Dammi retta.
1: L'ha fatto già una volta a Tottenham e non lo farà mai più.
0: Dipende chi chiama.
4: No, non credo che Antonio sia un allenatore che possa. Può succedere, però non credo che sia un allenatore. Lui vuole partire dall'inizio, vuole avere tempo per lavorare sulla squadra. Quindi entrare in corsa.
0: Dipende chi chiama, dammi retta. Dipende chi chiama.
4: Ho capito.
0: Certo, dipende chi chiama. Dipende chi
4: su. Allusioni,
0: ma io non faccio.
1: Michelangelo, hai capito.
0: Dipende chi chiama. Siamo proprio ai titoli di coda. Alla fine di Maracanã.
1: Se ne riparla promessa.
0: Ma è finita, basta, finalmente è finita.
1: Faccio andare a vacanza, Michelangelo. Siamo diventati due palloni tra poco.
0: No, domani, domani io ci sarò per a tutto mercato.
1: Poi dopo, però, la settimana dopo.
0: Maracanã però ripartirà.
1: Per fortuna non ci vediamo per un mese. Questa è la notizia.
0: Cioè ci separiamo per un mese. Questa è
1: una buona notizia, perché sai che poi la convivenza può essere. Tu, Michelangelo, lo sai. È come che 10 mesi con gli stessi, che insomma, fai 11 mesi pure in vacanza. Tu che già facevi? Quando stavi con la squadra andavi in vacanza con lo stesso.
4: Speriamo che finisca il campionato, così almeno un mese non vi vediamo. Ma andiamo in vacanza insieme? No, non credo proprio.
1: Bravo.
4: Dove vai tu? Io vado dall'altra parte.
1: Mamma mia, questi che se fanno le vacanze insieme poi si rivedono in ritiro.
0: Ma
1: Michelangelo,
4: io spesso ho fatto le vacanze con mio amico Peruzzi, per cui
1: Angelo è fuori concorso, numero uno.
4: Mister, fuori concorso,
1: numero uno.
0: Salutiamo anche il mister, lo ringraziamo che ci ha accompagnato per i mondiali e
1: Giovanni, il nostro Giovanni.
0: Mister, grazie.
1: Grazie Giovanni.
0: Sei stato bene con noi, sei stato bene, mister, sei stato bene con noi.
3: Avete la leggerezza giusta, mi piace tantissimo.
0: Meno male, va.
1: Anche la competenza si spera, Giovanni, perché se no sta leggerezza, ma
3: quella dei giornalisti l'ho considerato sottintesa, ovvio, però chi ha competenza
1: stavo scherzando. Michelangelo interviene soprattutto per la nostra competenza.
0: Certo, perché no, a me mi ha mandato un messaggio, mi ha detto io mi arricchisco ogni volta che intervengo da voi.
1: Arricchisce. Lo facciamo sempre ridere a Michelangelo.
4: Tu fai dei titoloni che dopo andiamo a leggere tutto il contrario.
1: Allora già un mese
0: da, mister Musa,
1: allora, con un anticipo, ciao, ciao,
0: mister
1: con
0: Musa.
1: Un mese
0: un
1: di anticipo farà il primo titolo su Vlahovic il 17 di agosto qua.
0: Vlahovic sarà io vi la, guarda, Marco, lascio Maracanã con questa cosa. Vlahovic sarà la, il giocatore della Juve, vedrete, ne riparleremo.
2: Marco,
0: finalmente,
2: la previsione, la previsione per l'anno prossimo, la prima cosa.
0: Vai, sbrigati, dobbiamo chiudere.
2: Dei primi quattro.
0: No, da già adesso fai la
1: previsione.
2: Vai,
1: vai,
2: no,
1: vai,
2: no,
1: Michela,
2: no,
1: vai.
2: No, il 17, no, no, no, il 17.
0: 17, agosto, 17 ti chiamo e facciamo la previsione.
1: Dopo Ferragosto, dai, dopo una dopo bella
2: Ferragosto
1: mangiata.
2: Certo, Ferragosto, certo. Lasciamolo passare.
0: Michelangelo, ti vogliamo bene, ci sentiamo presto.
1: Ragazzi, un abbraccio. Ciao Michelangelo, un abbraccio, un abbraccio a te, Tocari, a tutti quanti.
0: Allora, io voglio ringraziare tutti, il comparto tecnico, Magliocca, Ferrarese, tutta la squadra, la redazione
1: ciao,
0: con Tringali
1: poco,
0: e Petroselli. Come se, ce ne stiamo andando, ecco, un attimo. Vi lasciamo naturalmente alla programmazione. Noi però domani ci siamo a partire dalle ore 14 con A Tutto Mercato, quindi mi raccomando.
1: Bene.
0: Maracanã si ferma e tornerà il 17, speriamo, insomma.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Maracanã.
6: Trovati dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
8: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
7: Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
8: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
7: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
8: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Non è facile per me oggi essere qui stamani. Ho pensato a lungo a cosa si potesse dire, a quali fossero le parole giuste. Noi con le parole ci lavoriamo, ma in queste situazioni non è mai facile. Come tutti sapete, nella giornata di ieri c'è stata la tragica scomparsa di Luca Esposito. Luca Esposito, oltre ad essere un amico e un collega, era uno dei volti di A Tutta C. Era uno dei volti cardine di questa trasmissione, uno con cui si poteva sempre scherzare, uno che ci supportava, uno che ci ha sempre aiutato, una persona che, insomma, per la quale TMV Radio era casa. Quest'oggi A Tutta C non andrà in onda. Quello che è successo è stato scioccante per tutti noi. La morte di Luca ci ha segnati profondamente e abbiamo deciso quindi di non andare in onda. Torneremo chiaramente domani alle ore 9.45, però mi sia consentito. Il The Show Must Go On è spesso una cazzata. E allora oggi noi preferiamo il silenzio, perché a volte questo è doveroso. Non ci resta quindi che salutare Luca. Ciao Luca, anzi, ciao caro, come dicevi sempre tu. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi, spero non siate

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito quello che hai
1: detto. Guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh, sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
2: Sì, di
1: già
2: mezz'ora,
1: questi
2: tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco. Sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Se Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta almeno per dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia. È una notizia che è stata.

0: tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D una Ternana sempre più bandecchicente
0: No,
1: già
0: no,
1: alla fine.
0: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui insomma ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
0: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
0: insomma ha riattivato
1: genio,
0: una
1: sì.
0: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, devo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
0: borderline,
1: moderni, il villain,
0: ecco.
1: che ora leggo va di
0: Esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
0: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3 insomma sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo insomma davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Non è facile per me oggi essere qui stamani. Ho pensato a lungo a cosa si potesse dire, a quali fossero le parole giuste. Noi con le parole ci lavoriamo, ma in queste situazioni non è mai facile. Come tutti sapete, nella giornata di ieri c'è stata la tragica scomparsa di Luca Esposito. Luca Esposito, oltre ad essere un amico e un collega, era uno dei volti di A Tutta C. Era uno dei volti cardine di questa trasmissione, uno con cui si poteva sempre scherzare, uno che ci supportava, uno che ci ha sempre aiutato, una persona che, insomma, per la quale TMV Radio era casa. Quest'oggi A Tutta C non andrà in onda. Quello che è successo è stato scioccante per tutti noi. La morte di Luca ci ha segnati profondamente e abbiamo deciso quindi di non andare in onda. Torneremo chiaramente domani alle ore 9.45, però mi sia consentito. Il The Show Must Go On è spesso una cazzata. E allora oggi noi preferiamo il silenzio, perché a volte questo è doveroso. Non ci resta quindi che salutare Luca. Ciao Luca, anzi, ciao caro, come dicevi sempre tu. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi, spero non siate

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito quello che
1: dice. No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi
1: Ecco, no,
2: i vari
1: infatti ti
2: pianti notturni
1: ritiri estivi.
2: sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante direi,
2: Certo.
1: Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh, sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
2: Sì, di
1: già
2: mezz'ora,
1: questi
2: tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco, sì, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0 5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia, un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più bandecchicentrica
2: No, no,
1: alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di
2: riattivato
1: genio,
2: una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una
1: Sì.
2: matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita in lacrime ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina purtroppo triste per il calcio, prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna lo sappiamo che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero, e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più diciamo più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 europei in mezzo al mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma, di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso cioè, andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui. Quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, è passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli lo è, c'è andato, questo non c'è dubbio,
1: Sì,
0: però è
1: a
0: anche vero che è
1: livello.
0: un'epoca diversa, insomma, non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente. È un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi, da quel punto di vista lì, ovviamente è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire, per quello che. Uno l'ha visto anche da vicino e quindi sa quello che dice, però è ovvio. Sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere, allora, Messi ha avuto una carriera più lunga perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma, Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto, ovviamente, però dal punto di vista tecnico, Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni
1: Sì,
0: sempre a
1: no,
0: dominare il
1: ma
0: mondo?
1: ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si
0: Certo.
1: discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino da chi l'ha affrontato, poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: Beh, è ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: Certo,
1: perché,
0: certo, certo.
1: però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato sul piano tecnico molto bello, perché ci sono state tante
1: Sì.
0: partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti, ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, così è stato e sì. belle coreografie, tutti stadi bellissimi. Per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il Mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro, e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe così, è stato un bel Mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo un rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso, una volta gli dissi: mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo frequentati, sì, a Verona, per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me, e l'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora, io lo sapevo che lui era, cioè mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto, e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò, e comunque al di là di questo è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto, anche a livello tecnico, aveva dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori, perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti magari.
1: No, ma guarda, tanti tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che Con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva: numero 8 mette Bruni, tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere, perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai giocatori, certo, dici: no, tu fai così, stai così, dai. E lui mi diceva: tu fai il solito. Io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno,
0: Certo.
1: non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale, e quindi diceva: ma io
0: No,
1: devo
0: non lo vuoi
1: gestire questo qua.
0: citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Berthold, dai,
0: Ah, ok.
1: tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo, e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
0: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, 2 volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli Luca chi è il soggetto del discorso, allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose, e una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché agli inizi non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi, poi sempre tutti risolti perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali che, insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio e credo che il silenzio in questi casi
0: Sia la cosa migliore.
2: fosse doveroso perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi 2 minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, qualcosa da Luca aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso. Sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire. Le informazioni al momento
0: Sì, io non ho
2: sono
0: voluto.
2: molto contrastanti anche. Noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino ad Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online. Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo e ti ringrazio intanto, Claudia, per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti...
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine, o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona, ma comunque per via telematica, per lavoro. Un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Maracanã.
3: Ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento di Maracanà, l'appuntamento ultimo. Tra l'altro ultimo di questa stagione, perché oggi è la puntata finale di questa stagione che chiude appunto con il mondiale che si è concluso con la vittoria della Spagna. Oggi ci voleva l'inno spagnolo, guarda che ti dico. Vabbè. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Ciao
3: anche
4: Marco,
3: a te, ben trovato.
4: Ciao,
3: anche a te.
4: Buon pomeriggio.
3: E allora, sì, ci siamo in questo appuntamento conclusivo di Maracanà. Oggi avremo una carellata di amici che starà con noi nel corso di questa puntata. Poi da domani, lo ripetiamo a coloro che sono all'ascolto, in visione sul canale 61, domani si partirà alle ore 14 con A Tutto Mercato. Sarà una trasmissione incentrata molto sul mercato, avremo i contributi della redazione di Tutto Mercato Web, andremo a sentire anche i vari corrispondenti che seguono le squadre con gli aggiornamenti, con le manovre di mercato delle singole squadre. Naturalmente ci sarà qualche ospite per commentare eventuali, diciamo, operazioni di mercato, quindi sarà un pomeriggio molto più soft, possiamo dire così, Francesco, ma vi terremo sempre compagnia, perché poi dobbiamo seguire tutto quello che accade. Si partirà domani alle ore 14, tu sei con me, giusto, domani?
4: Sì, saremo insieme nei primi 4 giorni, poi sì. Ci sarò io la settimana prossima
3: con Stefano,
4: perché
3: io chiudo venerdì,
4: ferie,
3: venerdì.
4: E quindi vi accompagneremo da qui a Ferragosto, quando poi di fatto ricomincerà il 17 agosto Maracanà. Allora ti do un po' di ultime ore, dai,
3: vai, dammi le ultime ore,
4: perché
3: poi
4: ha parlato
3: titoli,
4: Giovanni Malagò, presidente della federazione, a Sky Sport 24, e ha detto un po' di cose interessanti. Allora, la Spagna ha meritato il mondiale, in finale c'erano le due migliori squadre del torneo. Arriviamo al punto, 2 settimane per convincere Maldini e Leonardo, nessuno scontro sul CT, ma deve esserci una condivisione al 100%, serve ancora qualche giorno di pazienza, in lizza per il ruolo non ci sono soltanto Pirlo e Mancini, caro Marco.
3: Bene.
4: Quindi se una settimana fa parlavamo di questa shortlist evidentemente ancora non è, perché evidentemente ci sono ancora, c'è uno, forse un Mister X oltre a Mancini e Pirlo. Sì, però se mi parli di shortlist, 4 persone non è una shortlist, diciamo è una, cioè come quando tu ti chiede tua moglie: Marco, scusa, mi vai a comprare una cosa al supermercato? Sì, ti mando la lista, e c'è una lista, dico.
3: Lunghissima, di solito è così, funziona così.
4: Sì, esatto, lo so.
3: Di solito funziona così, insomma.
4: Potevi dirmi, vai a fare la spesa.
3: Esatto, tu pensi di prendere 2 cose, esatto, e invece t'ammolla, diciamo, una lista lunghissima che non finisce più. Vabbè, è così. Poi però uno si è defilato, prima di andare ai vari titoli, uno si è defilato e si tratta appunto di...
4: di Antonio Conte, che ieri è stato ospite nel prepartita mondiale su DAZN, e giustamente gli hanno chiesto: mister, ma qual è il tuo futuro? Lui ha detto che si riposerà, perché evidentemente, anzi no, ha detto: mi riposerò, sulla nazionale non ho avuto nessun contatto con nessuno, e soprattutto dice: mi riposerò in attesa di conoscere gli sviluppi che accadranno durante l'anno sportivo. Quindi sta lì
3: della serie,
4: è il primo cambio.
3: Com'è lì il gufetto? Si mette lì. Della serie si mette lì a cufare e attende, diciamo così.
4: Va bene.
3: Però prima di iniziare la nostra trasmissione, Francesco, ci tenevo insieme a te e naturalmente a tutta la redazione, perché già questa mattina, insomma, lo stesso Vincenzo Marangio, ma anche prima i ragazzi di A Tutta C hanno salutato, e ci tenevamo anche noi a salutare e a dedicare questa trasmissione ad un collega, amico, che ci ha accompagnato per tante dirette qui a TMV Radio. Mi ricordo anche i tanti live che facevamo insieme a lui personalmente. Mi ricordo questo perché quel periodo, quando si faceva i live, lui seguiva la Salernitana, e quindi sempre puntuale anche in tutti gli aggiornamenti del calcio campano. Quindi volevamo dedicare la trasmissione e un pensiero, un abbraccio a lui, a tutta la famiglia, a Luca Esposito, tragicamente scomparso, e va naturalmente un carissimo abbraccio a tutta la sua famiglia. Noi possiamo soltanto testimoniare di un bravo ragazzo, collega, amico che ci ha accompagnato in tante dirette. Ultimamente lo sentivate spesso a tutta C, e quindi è stata una notizia sconvolgente quella che è arrivata ieri. Ci tenevo io personalmente da direttore a questo pensiero, a lui e alla famiglia. Francesco, tu se vuoi dire qualcosa con avuto... cui hai avuto anche un rapporto più continuo.
4: Sì, io nei miei 10 anni su TMV Radio ho avuto modo di conoscerlo molto bene. Non dimenticherò mai il suo ciao caro ogni volta che lo sentivo, quando lo chiamavo e quando lo sentivo. Tra l'altro, recentemente, oltre ad A Tutta C, con noi di Maracanã è stato protagonista del nostro Giro dei Campi, quando la Salernitana era in Serie A. Ed era, possiamo raccontare semplicemente di un ragazzo eccezionale, disponibile, soprattutto di una persona chiara, diretta anche nel suo modo di commentare la Salernitana. Non vogliamo entrare nella vicenda, ci limitiamo semplicemente a commentare di un omicidio che ieri pomeriggio ci ha ferito e ci ha cambiato completamente la nostra domenica. Sì. Perché qui abbiamo tanti colleghi, ma abbiamo anche tanti amici, e quando scompare una persona in questo modo, così, in maniera così brutale, e soprattutto la prima domanda che ti fai è: com'è possibile che com'è sia possibile, successo a Luca? Perché noi lo chiamiamo Luca.
3: Esatto, specifichiamo anche questa cosa, perché ieri sui social a noi ci hanno visto
4: si chiamava lui,
3: insulti gratuiti
4: per
3: come
4: noi,
3: sempre.
4: Per tutti. Lui era sempre Luca Esposito. Quindi che cosa dobbiamo dire? Nulla. Sperare che ci possa essere una giustizia per lui, perché lo merita, e poi i motivi a noi non interessano, interessa soltanto ricordarlo come una collega, un collega e una persona stimatissima.
3: Chiudiamo così con un ciao Luca e grazie veramente per essere stato con noi tutto in questi anni. Bene, andiamo adesso velocemente, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca, tutta la squadra tecnica, naturalmente Daniele Pedroselli come sempre in redazione, e andiamo ai titoli e poi partiamo. Spagna campione del mondo, vince il gioco, eh sì, perché l'identità della Spagna è stata chiara, netta, accompagnato per tutta la competizione questa nazionale che si è presa la Coppa del Mondo. Argentina mai in partita, non è stata capace di tirare mai in porta, di creare, è stata una partita molto negativa di Messi e compagni. Lautaro ignorato, neanche un minuto per colui che aveva portato la nazionale argentina in finale. Napoli, Max 433 sta lavorando tantissimo su questo modulo e insomma il Napoli di Allegri comincia a muovere i primi passi. Roma, tutto Summerville sembra essere l'obiettivo primario in questo momento del club giallorosso. Anche Malen si sta muovendo per convincere l'esterno che vuole prendere la Roma. Il 9 della Juventus è ormai un tormentone, occasione Richardson, sembra essere questo adesso il nome spuntato fuori, c'è sempre Kolumani, nell'ombra rimane Vlahovic. E poi facciamo veramente ancora un altro elogio a Kimi Antonelli, che ha vinto ancora, ma vince da veterano. Impressiona perché a soli 19 anni corre come un pilota ormai esperto e navigato della Formula 1. impressionante, Kimi Antonelli, anche ieri.
4: Sì, in una giornata in cui poteva perdere la vittoria per una rara occasione di fortuna per Charles Leclerc, ha ricostruito e soprattutto ha sfruttato il potenziale della sua macchina per recuperare punti importanti e soprattutto secondi importanti, e nel giro di qualche minuto si è ripreso la leadership in una giornata che ha visto anche Russell a zero punti, in una giornata che ha visto scivolare Hamilton per una penalità oltre il podio. Sicuramente una cosa positiva per i tifosi Ferrari. Dobbiamo segnalare insomma le parole di Vasseur, che ha detto: non sono un sognatore, ma posso dire che ce la possiamo giocare, perché La forbice non è poi così ampia.
3: Eh sì, speriamo, ci sono dei segnali confortanti, questo è molto importante, e tra l'altro tutti questi temi li troverete poi mercoledì all'interno di Motor Valley alle 18.30, dove appunto ci si occuperà prevalentemente di Formula 1. E allora, caro Francesco, tornando a noi, veniamo dalla vittoria al Mondiale della Spagna. Tra l'altro la Spagna conclude con un solo gol incassato.
4: Fantastico, con 7 clean sheet tra l'altro.
3: Incredibile.
4: Un mondiale che si era aperto anche con lo 0-0 contro Capoverde, e tutti insomma avevamo
3: storto la bocca
4: e diciamo posizionato il nostro sguardo altrove. Invece, così come nel 2010, la Spagna inizia male, finisce benissimo, vincendo come con Iniesta nel 2010. Anche stavolta ai tempi supplementari, lasciami dire, Marco, ha vinto la squadra che gioca a calcio contro,
3: esatto,
4: la squadra che gioca,
3: dubbio,
4: a calci.
3: Ne ho fatto il titolo noi, infatti. Sì, ha vinto. No, ma poi ha vinto giocando sempre a calcio questa squadra, perché qualcuno non si deve far certo illudere dal fatto che ha preso una squadra, un gol solo, e quindi dice che è una squadra catenacciara. No, perché qualcuno ci ha provato nel corso del mondiale ad associare la Spagna ad un calcio un po' più diciamo così conservativo, ma non è così, perché la Spagna ha sempre giocato a calcio, è ormai un DNA chiaro ed evidente che ha questa nazionale, perché questa nazionale ha costruito nel tempo questa situazione per arrivare poi a dominare, e non hanno mai abbandonato questa idea a prescindere dal risultato che potevano conseguire. Hanno sempre lavorato in questa direzione, e naturalmente i frutti li vanno a prendere, perché chi riesce poi ad avere un'idea di gioco, a portarla avanti, un impianto, prima o poi qualcosa raccoglie, o comunque se perde può continuare a lavorare su questa idea che alla fine, diciamo così, premia sempre. Non è il risultato che ti può far cambiare un'idea di calcio quando hai delle radici così solide come la Spagna, che è partita da molto lontano per arrivare a questo tipo di situazione. Quindi vanno fatti veramente tantissimi tantissimi complimenti a questo lavoro che è stato fatto. De La Fuente non nasce a caso, è uno che entra nel 2013, fa un percorso all'interno della federazione, allena tutte le squadre giovanili per arrivare poi nella nazionale maggiore, quindi è colui che porta avanti quel tipo di lavoro, perché è ormai radicato dentro questa nazionale, che è iniziata con Johan Cruyff, che ha avuto gli effetti di Rinus Michels, dove c'è stato il lavoro di Guardiola, tutta una serie di cose che poi hanno portato a scoprire anche a lanciare tanti giovani, perché questo bisogna dirlo, Francesco, tutti i giovani che poi vengono puntualmente inseriti, qualcuno di questi sembra essere destinato ad essere un grandissimo giocatore, mi riferisco a Yamal, ieri non certo una prestazione da ricordare.
4: Io voglio aggiungere che però la forza della Spagna è stata quella di andare oltre Yamal, far sembrare Yamal uno come gli altri, come tutta la squadra. Non si è appoggiato alla sua stella, anche perché questa era una stella che rispetto all'europeo di 2 anni fa era una stella un po' più offuscata, che non brillava di luce propria per via di alcuni problemi muscolari accusati prima di questo mondiale, ma è una stella che brilla nella sua totalità, perché io ti voglio citare Cubarsí, ti voglio citare Laporte,
3: Cubarsí, che era stato
4: Dani
3: definito
4: Olmo.
3: Qualcuno qui da noi, anche dai nostri amici che ci ascoltano, un pippozzo,
4: sì,
3: perché il Barcellona aveva preso una serie di gol, no? Ti ricordi? Torna indietro, che mi ricordo anche i giudizi su questo Cubarsí. Adesso si sono accorti tutti, criticavano la difesa del Barcellona quando ha preso dei gol, e mi ricordo, ma come si fa a giocare così? Ma poi Cubarsí diventerà un difensore straordinario, pazzesco, però noi ci limitiamo sempre a fare la critichina perché prende qualche gol in più e continuiamo a rimanere agganciati a questa tradizione calciofila che ultimamente non sta portando niente, niente di niente, e che nessuno paragoni la Spagna al calcio di Allegri, perché qualcuno ci ha provato, a me mi vengono i brividi.
4: Sì, e tra quindi, l'altro su Cubarsì lui subisce l'unico errore che fa è sul gol di De Ketelaere col Belgio, che è anche l'unico gol che la Spagna incassa in questo mondiale. E poi soprattutto lo fa con una prima punta che non è, no, la classica, quella del Real Madrid, ma è Oyarzabal, che è di fatto un calciatore che viene quasi valorizzato quando indossa la maglia della nazionale.
3: Sì, anche
4: lo
3: se fa con forse Nico Williams. Anche se forse la Spagna gli manca uno stoccatore.
4: Però comunque Oyarzabal i suoi gol con la maglia della Roca li ha sempre fatti.
3: Però sai, ieri per quello che avevano prodotto avrebbero meritato sicuramente di essere in vantaggio prima, e alla fine con quel tipo di calcio molto, diciamo così, arroccato dell'Argentina la stavano portando in fondo fino ai rigori, perché l'obiettivo loro alla fine era quello, no? Non poteva essere diverso. Loro hanno nascosto letteralmente il pallone ai sudamericani, una roba mostruosa, gli hanno nascosto il pallone per tutta la partita, non gliel'hanno mai fatto vedere. È la vittoria del gioco alla faccia di chi continua a dire che il gioco non conta, contano gli interpreti, ma poi ci deve essere uno spartito, e quello della Spagna è uno spartito che funziona, ma perché è stato costruito negli anni, Francesco, non è che è stato improvvisato. È questo che deve far riflettere.
4: Sì, tra l'altro l'ha fatto con due subentranti, così ci facciamo servire anche rispetto a quello che poi andremo a parlare, ovvero le colpe che ha avuto Scaloni con l'Argentina. Il discorso Spagna si chiude con due subentranti, perché Nico Williams entra e serve l'assist per Ferran Torres. Capisci bene che sai, poi quando entra, diciamo, la costruiscono due subentrati. Cosa?
3: L'europeo era un titolare, qui invece non è stato titolare.
4: Ferran,
3: Nico,
4: perché è arrivato a questo mondiale peggio di Yamal a livello muscolare, quindi ci ha
3: però
4: messo
3: ha dato
4: tantissimo
3: alla fine.
4: Però ieri di fatto c'è la firma di Nico e non quella di Yamal.
3: Yamal ieri è stata
4: una partita normale, un mondiale normale.
3: Mondiale normale. Io ieri ho detto prestazione da 6, tant'è che poi la domanda che oggi faremo è: possiamo considerare, è una domanda questa, poi ognuno può avere la sua risposta che vuole, possiamo considerare questo ragazzo, che ripeto giovanissimo, vince un mondiale, attenzione, questo a 19 anni solleva la Coppa del Mondo, poi poteva fare sicuramente di più e ha fatto meno di quello che ci si aspettava, però comunque lì c'era. La domanda è se possiamo considerare a tutti gli effetti questo giocatore come l'erede di questi grandi che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi mi riferisco a Messi, mi riferisco a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, cioè questo è un giocatore in grado di fare quel tipo di percorso? Perché abbiamo sempre detto che era un po' il passaggio di consegne dal genio al talento, il genio Messi, la cui prestazione di ieri negativa non cambia nulla su questo giocatore. Io lo dico oggi e la domanda che farò è questa: lui merita il pallone d'oro?
4: Oh, bravo, volevo arrivare proprio lì. Questa finale doveva anche un po' diciamo indirizzare il pallone d'oro, caro Marco, nel senso che adesso chi lo vince il pallone d'oro? Noi ci siamo salutati alla fine della Champions League chiedendoci se potesse essere l'anno di Kvaratskhelia per il pallone d'oro, però ci eravamo detti non gioca il mondiale. E allora ti faccio un nome,
3: sì.
4: Perché se la finale del mondiale, se la Spagna campione del mondo ci deve indicare la via su chi potrebbe essere il vincitore, io ti dico Fabian, perché tra l'altro ti do un'ultima ora, Ekator out per 3 settimane, lesione di basso grado alla coscia destra, Ekator che si era fatto male nell'amichevole di sabato tra Juventus e Basilea, 3 settimane per un infortunio alla coscia. Secondo me Fabian Ruiz, vedendo la crescita, vedendo quello che sta vincendo e vedendo quello che ha fatto tra Paris Saint Germain e Spagna, campione d'Europa per 2 anni, campione del mondo e campione d'Europa, Fabian Ruiz, anche per cambiare un po' lo spartito di questo pallone d'oro, secondo me lo meriterebbe, se no Kvaratskhelia.
3: Vabbè, dal punto di vista ci sta, perché poi hai scelto comunque un giocatore che è stato importantissimo sia nel club che nella Spagna, quindi uno di quelli che magari si vede poco ma ha un peso specifico enorme. Però ti dico, io lo darei a Messi. Darei a Messi perché a 39 anni fare quello che ha fatto, tenere a galla questa Argentina con poche idee di calcio, ma si è basata soprattutto sulla, sulla qualità di qualche singolo, dei singoli, tenere la gara, fare 8 gol, fare 21 gol nella storia dei mondiali ed essere secondo solo a Mbappé, superato in questo mondiale, che lo ha superato in questo mondiale, per me meriterebbe questo tipo di riconoscimento, proprio a suggellare quello che è stato il giocatore incredibile. Cioè, Pelé, Maradona, Messi, poi fate voi come li volete mettere, però quando parliamo dei grandi del calcio, del mondo mondiale, della storia di questo sport, tre sono i nomi da fare: Pelé, Maradona e Messi. Gli altri sono tutti forti, ma vengono dietro a loro tre, e poi dove mettete Messi fate voi, non mi interessa, questo giochino l'abbiamo già fatto più volte, ma stiamo parlando veramente di un campione. E tra l'altro lasciami anche dire che è stata molto bella anche l'immagine di Yamal che va ad abbracciare Messi ieri, e c'è stato lì questo passaggio di consegna tra i due. È chiaro che l'eredità che prende Yamal è altissima e dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi mi sento di dire che non è ancora a livello di questi grandi calciatori,
4: no.
3: La strada la deve fare, deve dimostrare tanto, ha dei presupposti, diciamo così, ha una base, però da qui a dire se potrà essere a livelli di Messi, a livelli di Cristiano Ronaldo o di altri giocatori molto forti, secondo me ce ne passa.
4: Sì, anche perché si deve consolidare nel tempo e ha soprattutto più pressioni, più visibilità, e a contatto anche con il mondo dei social, che di fatto nella generazione di Messi non c'era, quindi vive un'epoca anche sociale diversa, secondo me. E quindi la forza di Messi qual è stata? Quella di arrivare a 39 anni, nonostante gli alti e bassi, come il migliore, il secondo, ma io dico il migliore, quindi in questa lotta
3: anche Rodri,
4: con Cristiano Ronaldo.
3: Rodri pure potrebbe andare a prendere il pallone d'oro.
4: Sì, sì. No, no,
3: altro giocatore di grandissimo spessore. Quindi ieri è stato premiato come il migliore, quindi dai, vediamo insomma quello che
4: se metti su, io ho fatto quel nome perché ho messo sulla bilancia i successi col Paris Saint Germain e i successi con la Spagna,
3: sì,
4: perché
3: sì,
4: lui per due volte consecutive Champions League, due volte consecutive prima l'Europeo e poi Mondiale. Rodri sì, tra l'altro l'ha già vinto, perciò potrebbe essere un'altra idea.
3: Saremo a vedere. No, non è, Roberto, non è solo chi gioca nelle squadre europee può vincere il pallone d'oro, quindi non è così, insomma. Messi lo può vincere il pallone d'oro. Dunque, va bene. Allora, Lionel catalizzava questi picchiatori, Diego per osmosi trasformava una squadra. Non lo so, perché sinceramente gli argentini hanno sempre picchiato anche in passato, insomma non è che è una delle loro caratteristiche questa garra che arriva anche a provocare tantissimo. Per esempio, per me il peggiore di tutti è stato Paredes, giocatore che è veramente un provocatore di basso profilo, che appena è entrato ha fatto questo. Chi e è? Lo ha fatto Paredes. Una roba veramente imbarazzante.
4: Ma così come Enzo
3: calciatore.
4: Fernandez.
3: Sì.
4: Enzo Fernandez viene ammonito, applaude l'arbitro che fa finta di non vederlo. Dopodiché tu alla fine a centrocampo vai, attacchi un calciatore dove arrivi in ritardo di 10 minuti, lo colpisci, doppio giallo rosso, cioè è una follia, dai. Proprio perché hanno proprio nella testa questa concezione.
3: Sì, sì, si giocano così. Loro sono sempre stati questi, non è che adesso è Messi che gli ha detto di picchiare. Gli argentini sono sempre stati con questo tipo di calcio, perché chi non ha memoria non ricorda, ma sono sempre stati i difensori. Andatevi a vedere anche nell'86 chi c'era in difesa in quell'Argentina e come legnavano pure quelli. Quindi è una delle loro caratteristiche. Dunque poi c'è il 2-0-0 che è sempre un fenomeno nei messaggi, anche lui dice vediamo adesso che cosa di Messi. Abbiamo già parlato di Messi, forse ti sei collegato tardi e quindi ti riscolti il podcast. Allora
4: sì, tra l'altro l'altra follia è la finalina di sabato, che ha avuto modo di vederlo, questa 6-4 dove tutti attaccavano e
3: sì,
4: nessuno difendeva
3: sì.
4: È stata anche l'altro lato della medaglia di una partita che
3: sì,
4: ha sempre poco senso e forse mai come stavolta è stato.
3: No, ma poi a me fa sorridere quando qualcuno dei nostri amici adesso ha il coraggio di schernire Messi per la partita di ieri. Io lo dico subito, se la mettiamo da questo punto di vista, significa essere molto ridicoli. Cioè, io penso che Messi non può essere giudicato per la partita di ieri dopo quello che ha vinto e quello che ha fatto. Poi possiamo dire meriterebbe un riconoscimento, sì, no. Ripeto, a 39 anni, segnare 8 gol in una competizione e trascinare una squadra in finale, perché di fatto l'ha trascinata lui, io penso che vada soltanto, gli vada detto grazie per quello che hai fatto in questa tua carriera di calcio, no? Non riconoscere che questo è uno dei più grandi calciatori significa veramente avere le bende davanti agli occhi, ma quelle proprio che non ti fanno vedere nemmeno uno spiraglio di luce, insomma, non lo so. Fermiamoci, break.

Allora, siccome tu prima in apertura, caro Francesco, hai detto che Malagò ha 15 giorni per convincere, no? Maldini. Allora, siccome tu prima in apertura, caro Francesco, hai detto che Malagò ha 15 giorni per convincere.

0: Delle
1: va
0: 13.
1: Bene, ok, via. Alle 14 che ci inventiamo.
0: Allora, l'ultima ora di Sky è molto importante perché noi vi abbiamo salutato nel blocco precedente dicendo che in una recentissima intervista di Malagò a Sky Sport, Malagò aveva detto ci vuole ancora qualche giorno di pazienza per il CT, ma non valutiamo soltanto i nomi di Pirlo e Mancini. Quindi ci siamo chiesti,
1: okay, qual è il
0: Marco,
1: nome?
0: Aspetta, è un po' d'hype. Ci siamo chiesti quale potrebbe essere il terzo nome? Pioli, Palladino, chi mi hai detto tu?
1: Baldini.
0: Baldini.
1: Questo abbiamo per... anche detto magari vanno a chiamare Baldini perché gli vogliono affidare e fare un percorso simile a quello di Della Fuente, no? Quindi partire da chi già sta in federazione per inserire i giovani. Quindi addirittura mentre eravamo in pausa io personalmente ho messo Baldini tra i due nomi che stanno circolando come
0: perché
1: possibile,
0: perché bisogna insomma prendere spunto dal modello spagnolo. Baldini, che ha così fatto bene all'inizio della sua avventura con l'Under 21, però
1: non
0: arriviamo al punto, non è Baldini questo terzo nome. Il terzo nome in realtà è un nome che noi avevamo scartato perché...
1: No, tu avevi
0: scartato, io avevo
1: scartato, io non ho mai scartato.
0: Perché mi sono fatto così abbindolare dalle sue parole, perché la scorsa settimana questo allenatore aveva detto... No, non lo so quale sarà il mio futuro. Mi riposerò un po', come è stato detto, come ha detto Conte ieri. Andiamo al punto. Sky dice: incontro tra Baldini, Leonardo e Pep Guardiola. Weekend di lavoro a Barcellona, a cui è stato proposto il ruolo di commissario tecnico. Hai visto che è cambiata l'ultima ora? Fonte Sky Sport. Prima era pensano ci sarà un incontro. No. Adesso è cambiata quest'ultima ora, roba di secondi.
1: Dai, incontro, questa è la rivoluzione!
0: Incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola in un weekend di lavoro a Barcellona. È stato proposto il ruolo di commissario tecnico. Quindi, cosa ci fa capire? Che evidentemente si vuole provare a trovare un compromesso, perché il problema fondamentalmente è sull'ingaggio, per una questione di bilancio e soprattutto di un'opportunità perché Guardiola è libero, lui che ha quest'amore infinito per l'Italia non ha mai nascosto la volontà di poter vestire nuovi panni da commissario tecnico. Poi è chiaro che il nome è altisonante, il modello è fantastico, io mi chiedo sempre se sia adatto in questo momento per l'Italia a fare il ruolo di commissario tecnico.
1: No, dai,
0: no,
1: dai.
0: Marco, no, è importante.
1: Ma dai,
0: è
1: ma
0: importante.
1: Per cortesia, dai, ma per cortesia, a me fa pure tu sti discorsi, adatto, non adatto, stiamo parlando di un fenomeno, di qualcuno che potrebbe portare aria nuova anche dal... dai, su dai, fateci questo regalo, fateci questo regalo.
0: Sì, perché
1: quindi tu ti immagini, ma lascia perdere chi mette in campo, tanto non cambia nessuno, pure se viene Mancini o Pirlo con chi mette in campo, tanto bisogna lavorare, anzi magari forse con Guardiola c'è la possibilità di inserire qualche
0: quello
1: in
0: però
1: più,
0: che mi chiedo
1: di lavorare
0: se
1: un
0: a
1: po
0: questa
1: più
0: nazionale, caro Marco, serve più un Guardiola o un Silvio Baldini.
1: Sì, vabbè, adesso grande rispetto per Silvio perché è veramente una persona che stimo tantissimo. Però insomma, dai, portare Guardiola, portare una nuova mentalità, provarci a costruire, a lavorare con dei principi nuovi, con uno che ha vinto tutto in panchina. Per carità, è un altro lavoro questo e sono d'accordo con te, però insomma stiamo parlando non certo di uno sprovveduto. Il problema è, io dico sempre, mi metto nella parte di Guardiola, se io sono Guardiola vi ringrazio e vi dico non vengo. Perché qui da noi non ci sarebbe proprio la cultura dell'accettazione di un discorso del genere. Partirebbero i soliti tromboni con i discorsi dei giochisti, i risultatisti e tutte queste stupidaggini che ci hanno accompagnato e che sono soltanto il male per l'Italia. Quindi se sono al posto di Guardiola ti dico no, grazie. Se sono al posto di Mancini e Leonardo farei di tutto per convincerlo. Di tutto. Di tutto. Quindi vediamo.

0: vediamo che succede.
1: Sì, anche perché noi ci chiediamo che cosa si stesse aspettando, nel senso che se la scelta è stata quella di Andrea Pirlo e la prende il nuovo direttore tecnico, è chiaro che nessuno gli potrà mai andare a dire no, Andrea Pirlo non te lo prendo, perché è sconfessare la scelta di aver appunto deciso per un ruolo di Maldini e poi non gli fai scegliere il CT. Quindi se fosse stato Pirlo, noi l'annuncio l'avremmo già sicuramente avuto.
0: Certo,
1: evidentemente si sta lavorando su questo terzo nome che al momento ha la priorità rispetto agli altri due.
0: Sai Francesco, vengo al tuo discorso, se mi parli di la persona giusta per guidare, allora ti dico che secondo me non è nemmeno Pirlo.
1: Devo
0: fare un discorso proprio di qual
1: quello
0: è la figura più giusta, vado su Mancini in questo momento. Pur con tutto il difetto che se n'è andato via così, comunque Mancini aveva dato un'impronta di lavoro. E ripeto, ieri la Spagna ha superato l'Italia di Mancini per risultati positivi consecutivi.
1: Sì.
0: Ma ci ha messo un sacco di tempo, quindi questo ci deve far capire quanto è stata la bontà del lavoro di Mancini. Lasciamo perdere poi le solite, fatemi usare questo termine, cazzate che devo sentir dire, ma però la finale l'ha vinta, non vuol dire niente, la finale se può vincere pure i calci di rigore non c'entra niente, ma il percorso che ha fatto è stato un percorso molto importante che aveva lasciato un segno. E quindi se devo scegliere tra Pirlo, Baldini e compagnia cantando, scelgo Mancini tra questo lotto di nomi. È chiaro che se viene Guardiola è un percorso completamente nuovo, affascinante, ma anche a livello comunicativo, Francesco, tu immagina la nazionale italiana, che cosa, diciamo, che effetto potrebbe avere fuori anche dai confini? Cioè tu stai portando il Maradona degli allenatori alla guida della nazionale italiana.
1: Sì, darebbe anche un lustro diverso . Ti ricordi al fatto che nessuno voleva qualcuno si tirava indietro.
0: Sì.
1: Questa storia delle convocazioni, degli infortuni, la facilità nel lasciare il ritiro.
0: Quando ti chiama Guardiola, che fai? Cioè, vai pure mezzo zoppicando.
1: È quello che dico.
0: No, per esempio, Angelo ci scrive: sarebbe notevole, ma il movimento calcio italiano è pronto per un Guardiola? Questa è la domanda. È una bella domanda, Angelo, che poi gireremo anche agli altri. E ti dico che il movimento calcio italiano non so quanto sia pronto, ma anche chi sta intorno al calcio italiano, anche chi fa comunicazione, anche gli stessi giornalisti, sono pronti ad accogliere il calcio di Guardiola? Io dico di no. Non sono pronti, però è un tentativo che io farei. Certo, sempre se Guardiola accetta, perché poi bisogna pensare anche a questo. Quindi adesso c'è questo tentativo, vedete, lo stanno riportando praticamente tutti i siti, siamo su tutto mercato web, posso chiedere ad Andrea di andare, eccolo qui, Guardiola CT dell'Italia. È più di un sogno, scrive tutto mercato web, tentativo di Maldini e Leonardo è in atto questo tentativo, quindi poi c'è la capoccina di Guardiola che spunta, ecco piano piano, la faccio vedere in video, eccola lì, spunta la capoccina di Guardiola che insomma si sta facendo questo tentativo. Vabbè dai, accontentiamoci ad oggi del tentativo.
1: Allora, Di Marzio scrive: Pep Guardiola non è più soltanto un sogno per la panchina della nazionale italiana. Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l'ultimo fine settimana e hanno incontrato l'allenatore spagnolo. Secondo quanto risulta Sky, questo è importante perché effettivamente non è una fonte di Di Marzio ma è una fonte della redazione di Sky, il confronto potrebbe essere proseguito presumibilmente durante l'intero weekend. A far partire le verifiche sono stati alcuni selfie scattati in Spagna con Maldini e Leonardo, approfondimenti che poi hanno portato alla certezza dell'incontro con Guardiola. Al momento non ci sono certezze sulla possibilità che Pep diventi il prossimo CT, le novità però è che il suo nome, associato a quello della nuova area tecnica azzurra, è un tentativo concreto del quale bisognerà adesso attendere gli sviluppi. Nessuna ipotesi può essere esclusa, vabbè, oltre alle candidature che vi abbiamo detto, c'è anche però quella di Pep Guardiola e aggiungiamo noi, secondo me, in questo momento all'assoluta priorità.
0: Bene, questo sarebbe la vera rivoluzione da fare, quindi vediamo che cosa succederà.
1: In un, scusami, così torniamo prego. Anche alla finale, che ha visto due allenatori che insomma da curriculum non sì. avevano poi chissà che cosa, nel senso che lo stesso Scaloni, tra l'altro bellissima, se puoi valla a rivedere, insomma, la conferenza stampa
2: l'ho visto.
1: Che ha lasciata da Scaloni, che per la prima volta si lascia si sfoga in un'emozione particolare, ovvero un pianto. Lui dice: mi fa male l'anima, e poi esplode a piangere. Non abbiamo visto tante emozioni di Scaloni, nel bene o nel male, sì. stavolta sì. Mm-hmm. Però qualcosa gliela possiamo anche
0: riprovare. Sì. Io l'ho scritto nel mio pezzo.
1: Perché Lautaro Martinez era strano nelle partite precedenti, un Lautaro Martinez preferito prima ad Alvarez e poi a Simeone. Adesso ti fa il gol che ti porta in finale. L'Argentina sta messa che non tiene un pallone in avanti, sì, ma come fai a rinunciare a Lautaro? Va bene, chiudo, va bene che hai dovuto fare due sostituzioni praticamente obbligate per infortunio,
0: no, ma secondo me
1: ma deve partire dal primo minuto.
0: Sì, sono d'accordo, ma io l'avevo detto venerdì, avevo fatto questa domanda, se era giusto farlo giocare dall'inizio. Ma per quale motivo? Perché tu avevi un giocatore, cioè io penso che nello sport ci sono dei segnali che bisogna sempre saper cogliere. Lautaro ha portato in finale l'Argentina, perché se non butta dentro quel pallone non si sa come va a finire, e butti dentro un pallone tra l'altro su cross di Messi, quello era un segnale che lui comunque doveva giocare. Magari l'Argentina avrebbe perso ugualmente, ragazzi, perché questo non vuol dire che Lautaro cambiava la partita, che con Lautaro vincevi la partita, che con Lautaro giocavi in maniera diversa. Ma uno che ti porta in finale, secondo me, deve di fatto giocare, non può stare in panchina. Quindi come prima scelta, ma proprio per sfruttare anche, Francesco, perdonami, quell'effetto positivo che porta, cioè tu mandi in campo il calciatore che ti ha portato in finale con un gol decisivo, con un gol fondamentale, cioè grazie a lui tu sei andato a disputare la finale contro la Spagna. Non può non giocare un giocatore del genere. Cioè qui mi metto, l'ho scritto anche, una critica con garbo a Scaloni, che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, quindi non mi sento di però nel momento importante tu non puoi non fare una decisione diversa da quella che hai preso. Cioè Lautaro doveva giocare, poi magari facevi entrare l'alternativa Alvarez dopo, lo potevi far entrare in corsa, però sfruttare proprio il momento, anche quella carica agonistica. Avete visto quando c'era l'inno come era carico Lautaro, perché magari pensava di poter entrare, dare una mano, ma non è successo per i motivi che hai spiegato tu, quindi gli ha detto anche male. Però io la critica che faccio è a priori: doveva giocare dall'inizio, doveva essere schierato a fianco di Messi dall'inizio, perché era quella coppia che ti aveva portato a giocare quella partita. Nel calcio ci deve essere anche la riconoscenza da parte degli allenatori, io la vedo in questa maniera.
1: Sì, perfetto, non ho niente da aggiungere, soprattutto perché hai avuto tutte queste difficoltà che hanno portato a rimproverarti questo, cioè le difficoltà in attacco sono state incredibili e tu non puoi scegliere Alvarez o Simeone perché fanno un lavoro per te prezioso in difesa. Non devi pensare a quello, devi pensare a dare una sponda a Messi, devi pensare a fare qualcosa di diverso, e Lautaro sarebbe stato il giocatore che quantomeno avrebbe meritato.
0: Ma ti dico, aggiungo anche un'altra cosa, che Lautaro come impatto verso la squadra lo vedo maggiore rispetto a quello che ha dato Alvarez ieri, che ha giocato, quindi penso che lui poteva dare anche dal punto di vista caratteriale una scossa maggiore, perché è un giocatore che è molto empatico con il gruppo, basta vederlo con l'Inter, è il leader, è quello che riconoscono in campo, quindi poteva dare una mano anche sotto l'aspetto caratteriale. Questo per me è stato un grande errore di Scaloni, lo dico veramente con grande rispetto, perché poi è stato commovente quello che ha detto, la parte finale, ha vinto tantissimo con questa nazionale, quindi uno che fa tutte queste vittorie non lo puoi trattare come l'ultimo degli arrivati, però per me ha commesso un errore. Esatto, qualcosa, la critica si può fare a tutti quando è una critica oggettiva e soprattutto diciamo che non è faziosa. Allora prendiamo qualche audio al 331 8200 213.
3: Ragazzi, buongiorno, Max da Pavia, nerazzurro ovviamente. Niente, archiviato il mondiale, ottima Spagna che ha vinto meritatamente, perché il tabellino 10 dice 20 tiri a 0, Argentina non pervenuta, e secondo me Scaloni ha sbagliato qualcosa, del tipo che magari dare un po' di freschezza davanti, mettere Lautaro, Nico Paz, un po' di fantasia. No, Adesso, con tutta sincerità, io amo Messi, ma ero un paracarro ieri sera. Quindi un Nico Paz, un Lautaro, anche Alvarez inguardabile, magari, non lo so. Vabbè, comunque un'Argentina pessima, fallosi, scorretti. Ha vinto la migliore, la Spagna. Grande Spagna. Buona
0: sì.
3: giornata a tutti.
0: Ciao cara Max, bisogna anche dire che a Messi è arrivato un pallone. A un certo punto là davanti il pallone non arrivava mai ai due che stavano lì davanti. Bisogna dire anche questo. Nel giudicare la prestazione di un calciatore devi anche mettere nei piani il fatto che il pallone non è mai arrivato lì, mai. Spesso lui doveva venire indietro a prendersi il pallone, è venuto pure un paio di volte a centrocampo perché il pallone non arrivava là davanti. Allora, c'è un'altra news che riprendo da tutto Mercato Web, Francesco, importante anche questa, che riguarda il Milan, perché arrivano news dalla Croazia, eccolo qui, Modric firmerà il rinnovo annuale con il Milan a breve, e quindi ci sono i dettagli. Andiamo un attimo dentro al volo. Luka Modric proseguirà la propria carriera al Milan. Secondo quanto ripreso da Milan News, il centrocampista croato firmerà un nuovo contratto annuale con il club rossonero già a metà settimana, probabilmente nella giornata di mercoledì, e alle stesse condizioni della scorsa stagione, vale a dire per 3,5 milioni di euro più bonus. Quindi giocatore che, tra le altre cose, insomma, ha speso subito parole importanti lo stesso Amorim già nei primi giorni del suo arrivo a Milano, quindi si va per il rinnovo annuale con le stesse cifre dello scorso anno per Luka Modric.
1: Sì, tra l'altro ci sono anche un po' di notizie per quanto riguarda l'Inter, perché se ne parla sempre poco dell'Inter, però insomma si prosegue il lavoro, proseguono anche le varie interviste. Ha parlato Federico Di Marco direttamente da Ritiro Tedesco, dove si trova in questo momento l'Inter. Ringrazio chi è andato via, noi ripartiamo con ambizioni sempre più alte, azzeriamo, perché l'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Lui, che è stato l'MVP dell'ultima Serie A con 18 assist, cerco sempre di dare il mio, di dare una grande mano. Non è cambiato il mio modo di allenarmi dopo la delusione in Champions League. Questa è la base per continuare a crescere ogni anno. Volevo ringraziare tutti i giocatori che sono andati via, dice Di Marco, perché hanno fatto parte di un pezzo di storia dell'Inter. Dovremmo essere bravi adesso noi a trasmettere ai nuovi cosa significa giocare all'Inter. Quindi queste le parole di Di Marco per un Inter che prepara la nuova stagione in questo momento nel ritiro in Germania.
0: Andiamo a sentire un altro audio, 331-8200-213.
2: Buon pomeriggio Maracanà, complimenti per il programma, Nicola da Pisa. Volevo fare un appunto che sa di critica, ma non lo è, perché ieri è stata, insomma, ha dimostrato comunque la Spagna giovane e tanto altro, come Cubarsin, 19 anni. E ora anche qui si dirà, ma noi non si punta sui giovani, eccetera, però poi se si punta sui giovani, ad esempio persone come possono essere Rambati, che vuole comunque sempre Conte come allenatore perché se no non si fida di nessuno, o giocatori con personalità ma conosciutissimi che chiedono soldi, eccetera, insomma è il classico, classiche persone che dicono voglio una cosa ma però poi ne voglio un'altra se mi arriva quella cosa. Quindi insomma, invece io penso che quella sia la strada dei giovani, come Cubarsì, anche se non conosci, sei giovane, devi dare fiducia, non vuol dire che non hai personalità e tanto altro.
0: Dunque, intanto salutiamo il nostro amico, lo ringraziamo, a parte che ognuno può avere il suo pensiero, poi si può non condividere, ci mancherebbe questo. Massimo, se ha questo pensiero su questi argomenti è liberissimo, poi uno può essere non d'accordo, come è capitato e come capiterà anche nelle future trasmissioni. Però sui giovani dobbiamo crescere un po' tutti, ma perché non abbiamo coraggio, e quindi questo è uno delle nostre problematiche. Speriamo insomma che si possa svoltare da questo punto di vista, e chissà che non sia proprio magari l'arrivo di un allenatore come Guardiola a poter farci dare una svolta anche sotto questo aspetto, proprio perché comunque lui con i giovani, con quelli che poi sono saliti, sono arrivati a certi livelli, ci ha lavorato tantissimo. Staremo a vedere, dai.
1: Abbiamo allora un altro audio,
0: vai.
4: Ciao Marco, innanzitutto vorrei augurarvi buone vacanze a tutti. E poi per quanto riguarda la partita di sera, credo sia stata una finale bruttissima e credo che se la Spagna avesse avuto un attaccante normale, quella partita sarebbe potuta finire tranquillamente 5-0 come quella dell'Inter contro il PSG. L'Argentina è arrivata in finale per abbastanza fattori C, e perché aveva Messi in squadra, ma è una squadra con grossi limiti, squadra molto vecchia, con tanti giocatori che giocano in campionati di livello basso. E di sicuro non è stata la finale più bella.
0: Ma a parte che le finali, Francesco, non so tu, ma io mi ricordo grandissime finali al mondiale.
1: Beh, la scorsa, l'ultima Francia-Argentina è stata molto
0: però
1: bella.
0: Però ci sono state tante brutte, dove il risultato conta tantissimo e pesa tantissimo. Però mi lasci spendere una parola anche sul Dibu Martinez, che a me è piaciuto tantissimo. Secondo me è veramente forte, forte, forte. C'è una grande personalità. Ieri ha tenuto a galla l'Argentina. Il migliore in campo per me è stato lui. Ha tenuto a galla in più di una circostanza. Se la Juve vuole tornare a certi livelli, deve prendere un portiere così. Deve fare di tutto per prendere questo portiere. Questo è un messaggio forte e chiaro. Cioè, se vuoi lottare ad alti livelli, deve avere in porta un top player come questo, che non è solo forte tra i pali, ma che c'ha una grande personalità, che sa trascinare anche il gruppo. Quindi, se vuoi fare un salto di qualità, devi prendere questa gente qui. Ieri Dibu Martinez per me è stato il migliore dell'Argentina. Forse ha fatto, secondo qualcuno, poi sentiremo oggi, avremo due portieri che staranno con noi e ci saluteranno, Braglia e Rampulla. Secondo Simone ha fatto un errore sul gol Dibu Martinez.
1: Doveva uscire su,
0: sì, secondo lui, esatto, secondo lui doveva uscire. Può darsi. Sì, una parabola un po' difficile. Può darsi, però mi sento di dire che complessivamente, se l'Argentina, non so se siete d'accordo, ma se è arrivata fino a lì, deve di grazie a lui.
1: Certo.
0: Quindi se è arrivato a giocarsi il tempo supplementare fino a lì, deve di grazie a sto portiere. Quindi va bene. Abbiamo un altro audio? Dobbiamo chiudere.
1: Ultimo,
0: dobbiamo andare in
1: giorno di scuola.
0: Allora, caro Francesco, noi con te ci vediamo, naturalmente rimani in redazione, però domani saremo insieme per A Tutto, sì, Mercato. Inizia questa avventura domani a partire dalle ore 14. Mi raccomando, ci saremo comunque, non vi lasciamo soli con tutti gli aggiornamenti, con il mercato in primo piano. Grazie Francesco.
1: A dopo.
0: A dopo. E adesso noi ci fermiamo, break, che arriva Stefano Impallomeni, e dall'anteprima passiamo a Maracanã con tutti gli amici che ci hanno accompagnato con una grande presenza, gli amici che ci hanno accompagnato in questa stagione. Tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao
6: pomeriggio.
5: Stefano, buon lunedì di Maracanà che chiude questa stagione oggi. Domani si partirà con un altro contenitore, però insomma oggi ci vogliamo divertire per questo atto finale di Maracanà, con le tante discussioni che riguarderanno la finale mondiale, Messi, Yamal, e poi le notizie che arrivano di mercato, della nazionale, perché è spuntato il nome che forse un po' tutti, non lo so se tutti, ma comunque che fa vibrare, caro Impallomeni, che è Guardiola. Guardiola. Ci andiamo tra poco, però perché insomma abbiamo riportato di questo incontro che c'è stato, vediamo come andrà a finire. Maldini e Leonardo in pressing totale su Guardiola, così sembra, vogliono proprio,
6: sarebbe il colpo,
5: pressione totale. Ci sono già tante domande dei nostri ascoltatori, salutiamo anche gli amici che in questo momento si collegano su Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale terrestre. Abbiamo già salutato gli amici di canale 61, di Gol TV, insomma tutta la squadra che ci accompagna in questi pomeriggi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Siccome è lunedì oggi e nel momento in cui il comandante mi dà l'ok, Magliocca, e salutiamo anche Claudio Ferrarese al di là del vetro, mi dà l'ok che ci sono tutti, li andiamo a presentare. Quindi vado con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
6: Ciao Nick.
7: Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi.
5: Ben
7: ciao,
5: trovato
7: ciao.
5: Nick, ben trovato. Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio. Massimo Bonanni. Chi è?
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
6: No, rivendica sta cosa, ha detto che vinceva la Spagna, quindi ti va un messaggio. Che...
5: Ah sì, che aveva detto che vinceva la Spagna, l'hai detto, è vero.
6: Ciao Massimo, complimenti.
5: Allora, ciao Massimo.
9: Grazie.
5: Allora, partiamo. Ma chi è che c'ha queste musichette stasera?
9: No, no, non sono io.
5: Ma chi è?
6: Chi è sta cosa? Ma il flamenco. Che ballare il flamenco?
5: No, no, ma questo no. Più il tango argentino. Cos'è? Che ieri è stato l'ultimo tango.
6: Ma da dove viene questa musica?
5: Ma non lo so, io sono curioso. Nick, sei tu, mi sa che c'hai queste musiche, è vero? Nick, è Nick, vega, attaccato, lui c'ha le musichette strane. Va bene. Ma c'è Nick o no? Scusami. guarda a noi, perché sennò non ne venimo a capo.
6: Beh, che caldo, allora, sta aggredendo, è il vero protagonista.
7: No, ragazzi, ci sono, anche arrivo.
6: Grande, tutto
5: Nick,
6: bene?
5: Grande
7: non
5: Nick.
7: Posso, ma che non stavi... posso certo perdere al volo, abbiate pazienza.
6: Ma che stavi ascoltando?
7: Quando c'è il mercato, c'è il mercato, il giornalista di mercato, meno lo si chiama e meglio è.
5: Secondo me sì. Però chieda ai notizie dopo, scusa.
6: Nessuno. Allora, meglio andarle.
5: Va bene, va bene. Allora dai, facciamo una cosa, 30 secondi iniziali come sempre lunedì. Stavolta parto da Massimo Bonanni, che ha indovinato il pronostico. Vai Massimo.
9: Ma io sono contento.
5: 30 secondi, vai.
9: Sono contento, i miei 30 secondi li dedico alla Spagna. Sono contento che abbiano vinto loro, perché penso che se c'era una squadra ieri che doveva vincere per idee, per mentalità, per tutto quanto, insomma, quello che è il gioco del calcio, era giusto vincesse la Spagna. Delusissimo dall'Argentina sotto tantissimi punti di vista, e quindi sono contento e faccio i complimenti a tutti.
5: Bene, vado da Stefano Impallomeni.
6: Guarda, io scelgo invece un'immagine che non c'entra niente con il calcio. Mi sono innamorato del fratellino di Yamal. Cioè io credo che con tutta, insomma, la coda, no? Quello che ha fatto Paredes, ho visto le immagini, festeggiamenti, e il grande protagonista è il fratellino simpatico di Yamal.
5: Carinissimo.
6: Che scherzava con i poliziotti, ha preso un pezzo della rete, le cose. Quindi l'immagine così bella
5: immagine,
6: è sempre
5: sì.
6: L'hanno inquadrato e deve essere simpaticissimo, e mi ha fatto,
5: c'è una faccia proprio
6: conquistato,
5: simpatica.
6: Sì.
5: Sai chi mi sembra? Arnold, te lo ricordo.
6: No, cosa dici, Willy?
5: Eh sì, è simpaticissimo, sì, guarda, è veramente una mascotte del mondiale. Garbo!
8: Allora, io non mi sono arricchito, insomma, sono passato alla cassa grazie alla vittoria della Spagna, perché anch'io ci avevo puntato. Al di là di questo, sono solo due cose che volevo dire, salvo due cose di questo mondiale. Il fatto che l'abbia vinto la Spagna, la squadra più forte, la squadra che ha meritato di più, e viva Dio. E poi gli stadi, che secondo me sono bellissimi, erano bellissimi, noi ce li sogniamo degli stadi così, peccato che non siano stadi da calcio, ma che di solito ospitano partite di football americano.
5: Bene, Niccolò Ceccarini.
7: La cosa più bella di ieri sera, Infantino che cerca di far uscire dalla foto ufficiale Trump della Spagna, ecco, io già quello per me è 3 biglietti.
5: Vabbè, io invece
7: mancava solo che volesse entrare gli ultimi 5 minuti, poi avevamo fatto bingo, ecco, questo. Io francamente devo dire la verità, quando il calcio sconfina in queste robe qui non è più calcio.
5: Vabbè, sì, hai ragione. Io invece li dedico anch'io 30 secondi, questa volta li voglio dedicare a Lautaro, perché avrebbe meritato di giocare dall'inizio. Rispetto tantissimo Scaloni, perché ha fatto un lavoro comunque importante con questa nazionale, però personalmente dopo quello che aveva fatto nella partita precedente in semifinale, trascinando l'Argentina in finale, assist di Messi e gol di Lautaro, questa coppia secondo me doveva giocare dall'inizio, forse non sarebbe cambiato nulla, però per meriti di campo acquisiti avrebbe dovuto giocare lui, tutto qua. Quindi lo voglio dedicare a Lautaro Martinez, che sicuramente si rifarà con l'Inter. Allora, detto questo, però vi voglio far subito commentare un po' un'ultima ora, chiamiamola così, perché la prendo dal sito di Tutto Mercato Web, ma è su tutti i siti, ossia Guardiola CT dell'Italia è più di un sogno, il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto. Prima di ritornare alla partita io vi voglio far commentare questa situazione, perché Stefano, parto da te, c'è un pressing veramente forte, da quello che stiamo leggendo, del duo Maldini-Leonardo nei confronti di Guardiola, e molti ascoltatori ci dicono: ma il calcio italiano sarebbe pronto per accogliere Guardiola? Ecco, vai.
6: Mediaticamente sarebbe un grande colpo, ma non sarei così sicuro, insomma, che le cose potessero migliorare, possano migliorare.
5: Quindi anche con lui tu ti tieni, diciamo, il dubbio che è difficile migliorare.
6: Sì, credo di sì, perché come ha detto giustamente il presidente federale Giovanni Malagò, io credo che ci vogliano politiche mirate. Abbiamo visto gli outsider che si sono affrontati ieri a livello di tecnici, da una parte della Puente, dall'altra Scaloni, e bisogna ricominciare da quella filiera, le giovanili, sono d'accordo col presidente, le politiche mirate e non il grande nome. Poi se viene Guardiola mi arrendo, Marco, perché voglio dire, sai la stima che ho nei confronti di questo allenatore, ma Guardiola sarebbe un po' così il salvagente della dubito, insomma. Poi alla fine un allenatore di un livello mondiale così dovrebbe ricominciare dal basso, dalle cose
5: fatto.
6: Quindi allora o vai su Silvio Baldini, io mi aspetto, vabbè, Guardiola, Leonardo e Maldini che fanno il colpo, benissimo. Io preferisco Silvio Baldini, ecco, questo, okay, io sono okay,
5: in questa situazione. Vado da Daniele Garbo. Daniele,
8: ma come sapete io ho sempre detto che il commissario tecnico della nazionale era l'ultimo dei problemi del calcio italiano, lo ribadisco. È chiaro che se arrivasse Guardiola sarebbe un colpo da maestro del presidente della Federcalcio Malagò, soprattutto mediaticamente, come ha detto Stefano, ma come ha detto giustamente Stefano, sottoscrivo tutte le sue parole. Non risolverebbe i problemi del calcio italiano, che sono molto più ampi e che cominciano dalla base del nostro calcio. Quindi sarebbe una bellissima operazione di immagine, nessuno potrebbe dire niente, ma bisogna cominciare a lavorare dalle radici, dalle fondamenta del nostro calcio, se si vuole davvero uscire da questa palude nella quale ci siamo cacciati.
5: Bonanni.
3: Ma non so quanto possa essere funzionale al nostro movimento un allenatore come Guardiola, non lo so, sarebbe bellissimo per tantissime cose, però non mi fa impazzire, ma non mi fa impazzire perché non è lui quello che può aiutarci a cambiare. Siamo gli allenatori che stanno in Serie A, siamo i direttori sportivi che stanno in Serie A, i presidenti che devono investire sui giocatori italiani, che devono far giocare i giocatori italiani, e poi chiunque si mette in panchina ha più scelte, ha più soluzioni e sicuramente può fare qualcosa in più. Ad oggi sarebbe un colpo bello, bellissimo, però secondo me sarebbe poco funzionale. Okay. A quello che poi in realtà sono veramente i nostri problemi.
5: Niccolò Ceccarini.
7: Ma allora, Guardiola è un grandissimo allenatore, ma non mi risulti che abbia mai moltiplicato i pani e i pesci e soprattutto abbia sempre allenato grandi giocatori. Quindi, cioè, i risultati sono frutto di un grande allenatore, ma anche di grandi giocatori. Non mi sembra che abbia mai allenato giocatori sotto l'otto come qualità. Quindi, cioè, qui c'è da fare invece da portarli all'otto di qualità ai giocatori italiani, quindi c'è da sviluppare un processo diverso, per cui paradossalmente io sono d'accordo con quello che dice Stefano, in questo forse Baldini è più adatto, però noi dovremmo passare 10 giorni con la federazione spagnola e dirgli: guardate, noi non si è mai copiato neanche a scuola, però se c'è una cosa che possiamo copiare è il vostro modello, perché è il modello che funziona, e secondo me bisogna andare a scuola dalla Spagna più che dagli allenatori spagnoli.
5: E intanto c'è qualcuno che scrive: Guardiola è come avere Antonelli e dargli una panda, scrive Fabrizio. Scusate, scrive Mattia, ma perché Guardiola questo mondiale è bruttino, ci ha fatto capire che il calcio ha bisogno di passione, e noi ne abbiamo tanta passione, ma non certo con Guardiola, meglio Baldini, va bene. Però vi dico una cosa, posto che io al posto di Guardiola non accetterei, e posto che al posto di Maldini e Leonardo farei di tutto per convincere Guardiola, però perché non vedere anche Guardiola come colui che possa portare un po' di idee proprio da quel tipo di situazione dove ha lavorato, quindi in Spagna, quel tipo, diciamo, per aiutare anche a costruire.
6: Se tu dici un sistema di gioco, un'identità,
5: cioè anche come
6: dalle giovanili fino essere un lavoro, però devi cominciare sempre dal basso, non dall'alto.
10: Non lo possiamo fare, perché lavorare con la federazione non è come lavorare con un club. Tu puoi adottare una filosofia di club, ma la filosofia in una nazionale dove ognuno gioca in un proprio club, dove ci si vede 2, 3, 4 giorni ogni 30-35.
6: No, ma Marco si riferiva però ai principi di gioco.
5: Ai principi, anche
6: cioè,
5: come
6: le giovanili spagnole giocano come la nazionale maggiore, questo voleva dire.
10: Sì, ma le giovanili spagnole giocano come gioca la nazionale maggiore, ma i principi di gioco in Spagna sono simili.
6: Esatto. Sì, no.
10: Ma sono simili per tutti.
6: Da noi non sono simili.
10: Cioè, da noi si gioca.
6: Ognuno va per conto proprio.
10: Il 3-5-2 si può fare in mille modi. Dipende a 5.
6: Sì, no, no, ma siamo d'accordo. Malagò secondo me ha detto le cose corrette. Invece, prima di selezionare 26 giocatori e pensare a giocare o 4-3 o 3-5-2, devi fare delle politiche mirate dal basso. Quindi, secondo me, la scelta condivisa alla fine sarà: qui dobbiamo ricostruire tutto, come ha detto giustamente Daniele, abbiamo sottolineato tutti quanti. Insomma, il pensiero comune è questo, Marco. Poi prendi. Cioè, Guardiola sa da ciliegina sulla torta, poi che torta è? Povera di contenuti. Noi stiamo messi male, non dico stiamo a pezzi, però siamo messi male. Quindi tocca correggere una postura generale del sistema, e se no siamo sempre lì, e vai lì, dai una spolveratina, Maldini, Leonardo, Guardiola, benissimo. Poi per noi è una meraviglia, perché c'hai tre nomi altisonanti, di grandissimo livello. Però insomma hanno un pensiero ricco dentro la testa. A noi ci serve invece uno che confina con, capito? Devi arare il terreno, devi seminare, devi attendere, devi avere pazienza, devi avere una motivazione differente, devi essere umile. Non dico che questi personaggi non abbiano, però sono abituati ormai a livelli anche di pensiero altissimi. E invece la nazionale ha bisogno di tutt'altro, secondo me, Marco. Quello è il discorso.
5: Vai Daniele. Vai.
6: E Mancini, guarda che ti posso dire, paradossalmente è quello che, ecco, con Baldini potrebbe creare una coppia importante da questo punto di vista.
5: Aveva costruito qualcosa Mancini.
6: Poi ha già bazzicato la nazionale, ha fatto questo lavoro di riscoperta, di ristrutturazione, ha rilanciato in quel triennio che poi ci ha portato a vincere l'europeo. Insomma, non dimentichiamo queste cose, poi
5: costruito.
6: Lasciamo perdere la polemica legata a andare a prendere i soldi arabi.
5: Sono d'accordo con te.
6: Però insomma, da qui poi non.
5: Daniele, volevi aggiungere, vai.
8: No, volevo aggiungere, non dimentichiamo comunque che il commissario tecnico di una nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due cose completamente diverse. Allora, Guardiola è un grandissimo allenatore, secondo me il più grande che abbiamo nel calcio mondiale, però non ha mai fatto il commissario tecnico, magari è bravissimo, non lo so, ma lui deve lavorare come molti allenatori, come Spalletti, come è stato Arrigo Sacchi e così via, deve lavorare tutti i giorni con i giocatori per migliorarli. I giocatori della nazionale non li hai tutti i giorni, li hai nel migliore delle ipotesi per 30-40 giorni in occasione delle grandi manifestazioni, sempre che ti qualifichi. E quindi questo è il problema, secondo me. Non credo che più di tanto possa incidere da questo punto di vista, dal momento che oltretutto mi viene in mente l'altro giorno un'altra cosa. Mi sembra che questo mondiale abbia bocciato inesorabilmente la difesa 3, perché le quattro semifinaliste giocavano tutte a 4 ma anche altre squadre, molte altre squadre giocavano a 4, quindi anche dal punto di vista tattico ha detto che difendersi a 3 è un calcio troppo difensivo e non va bene nel calcio di oggi, secondo me.
5: No, a proposito, vediamo adesso come andrà a finire qui, tante diciamo posizioni ci sono, c'è chi sarebbe favorevole, chi invece no. Ad esempio scrivono in Italia quanto tempo gli diamo a Guardiola? 10 anni, dopo un mese sarebbe discusso. Vabbè, ma le discussioni sarebbero discussi tutti, lo stesso Baldini verrebbe discusso in Italia, non è che se domani nominano Baldini CT non viene discusso.
6: Ma questo sicuro, tutto, certo.
5: Quindi questo lascia il tempo che trova. Allora, no, vi voglio chiedere che voto date a questo mondiale e cosa vi è piaciuto e non piaciuto. Facciamo una sorta di bilancio noi adesso. Nick, parto da te. Che voto daresti e cosa ti è piaciuto e non piaciuto in questo mondiale?
7: Ma allora, il voto alto, perché comunque alla fine arrivano sempre in fondo le squadre con la maggiore qualità, con la maggiore forza, con il maggior prestigio, e quindi è un voto alto che non saprei dire, magari diamo in un 7,5-8, ecco. Mm-hmm. Per me il mondiale vale 8, non mi è piaciuto l'allargamento a troppe squadre, io te l'ho sempre detto, sì, non sì. È una cosa che mi entusiasma più di tanto, però capisco che oggi si debba fare anche questo tipo di ragionamento, però ecco, il fatto che io sono convinto che anche se erano meno arrivavamo a questo risultato, quindi ecco perché non trovo giusto l'allargamento, cioè io trovo giusto che si faccia più selezione ormai, perché siccome si gioca talmente tanto, più selezione c'è, almeno in certe manifestazioni è meglio, appunto c'è il mondiale per club, l'intercontinentale, la volley Nation League, quella riguarda la pallavolo, però c'è la Nations League di calcio, ce ne sono talmente tante che almeno al mondiale arriviamo con qualcosa di un po' più selettivo, per cui io sarei per ritornare al passato.
5: Vado invece da Garbo. Cosa ti è piaciuto, non piaciuto, guarda, che voto daresti? Facciamo proprio un bilancio dopo questo mondiale, Ameri.
8: Un po' l'ho detto prima, ma io darei complessivamente 4 a questo mondiale. Per un motivo molto semplice, sono più le cose che non mi sono piaciute di quelle che mi sono piaciute. Non mi è piaciuto il connubio insano fra politica e sport, fra Infantino e il presidente degli Stati Uniti Trump, non mi è piaciuto il modo in cui hanno respinto l'arbitro somalo quando è arrivato a Miami, non è piaciuto il modo in cui è stato trattato l'Iran, non mi sono piaciuti alcuni arbitraggi che hanno favorito smaccatamente l'Argentina per far arrivare in finale, non mi sono piaciuto un sacco di cose, non mi è piaciuto ieri la mezz'ora di intervallo fra il primo e secondo tempo, ragazzi, è una cosa inaccettabile, già 3 minuti di cooling break, come si chiama, hydration break, che serve solo per far guadagnare soldi alle televisioni con la pubblicità.
5: La vogliamo fare anche noi al Maracanà adesso, chiederemo al nostro editore questo break ogni tanto e ci dissettiamo, soprattutto d'estate.
8: Ma poi mezz'ora di spettacolo, passa la partita, ragazzi, l'Argentina ieri aveva la lingua di fuori, con quella mezz'ora ha tirato un po' il fiato, poi ha perso lo stesso fortunatamente perché la Spagna era più forte, però non va bene, non puoi fare mezz'ora di intervallo, non è più calcio, è un'altra cosa. Infantino sta riuscendo in un'impresa titanica che è quella di rovinare definitivamente il calcio, penso solo al mondiale per club, tanto per dirne una, all'idea di portare il mondiale a 64 squadre per dirne un'altra, ormai contano solo i soldi, il calcio non conta più nulla, per questo do 4 a questo mondiale.
5: Bene, Bonanni, mi lascio Stefano per ultimo.
11: Anche io insomma la vedo in parte come Daniele, secondo me, parlo nello specifico di ieri, il fatto di aver fatto un break così tanto lungo alla fine.
5: Io ho rivisto Madonna, tempo. È stato bellissimo, e c'era Ronaldinho, Ronaldo, e dai, Shakira, non è proprio niente, mi è piaciuto.
11: No, perché
6: la BBC la definì una schifezza.
11: Non è calcio, non è la stessa cosa. Poi che ti posso dire? A me, per esempio, il mondiale per club fatto come è stato fatto mi è piaciuto, nel senso allargato così, mm-hmm, a modi mondiale mi è piaciuto. Questo mondiale mi è sembrato un po' troppo largo invece, un po' troppo lungo, troppe squadre. Mi piacerebbe farlo leggermente più ristretto, perché l'Italia ne faccia parte.
5: Se stringi l'Italia già fa fatica così, figurati se stringi in pallone.
6: L'Italia era sufficiente per le partite che ho visto, insomma, non mi sono divertito, mi hanno interessato, mi hanno coinvolto. Poi insomma, voglio dire, l'estate, no? Mondiale in contrasto a quello del Qatar, si gioca d'estate, si deve giocare d'estate, secondo me. Detto questo, poi sono d'accordo con quello che ha detto Daniele. c'è questa, ecco, questo contrasto con quello che è successo fuori, mm-hmm, lo ha detto bene Daniele, e sempre Daniele ha detto correttamente che probabilmente noi facciamo fatica ad accettare uno sport che sta cambiando e cambierà sempre di più. Non si può tornare indietro, mi piacerebbe molto, ma il calcio va verso un altro tipo di altro tipo di modalità, Marco. Secondo me è uno sport che resterà 11 contro 11 con due porte, bisogna fare un gol più dell'avversario, eccetera eccetera, però secondo me è sempre più televisivo, più soldi, più interessi, showbiz, quindi peggiorerà, cioè, per chi è un po' romantico, nostalgico, peggiorerà ancora sempre di più e quindi bisognerà adattarsi. Sta cambiando, cioè è proprio cambiato, sta diventando un altro sport.
5: Sì, sì.
6: Anche queste pause un po' sulla falsa riga del football americano, cioè sì, ci saranno sempre nuove regole, nuove cose, quindi è molto televisivo.
5: Molto televisivo.
6: Anche i calciatori lo sanno, è inutile, poi questi attuali lo sanno benissimo. Quindi è sempre con tutte queste telecamere, queste attenzioni, questi social, le cose. E secondo me la nuova generazione piace così. Calcio. Noi magari un po' che siamo un pochino più là con gli anni, un po' di meno, però il futuro mi sembra caotico da questo punto di vista, quindi inafferrabile, però secondo me c'è una certezza che peggiorerà ancora, cioè migliorerà o peggiorerà sempre di più tecnologico e più televisivo, quindi ci dobbiamo fare una ragione. Ma.
5: Assolutamente. Senti Nick, prima di salutarci mi dai un'indicazione di mercato in questo momento, perché poi da domani noi alle ore 14 partiremo con A Tutto Mercato, quindi ci concentreremo veramente sempre su tutte le trattative, le manovre, gli scenari, continuamente con la redazione di Tutto Mercato Web. Ti chiedo così, in questo momento che indicazioni arrivano dal mercato?
7: Ma beh, insomma, voglio dire, già questa notizia, no, dell'incontro tra Leonardo, Maldini e Guardiola, anche se riguarda il mercato della nazionale, non è poco, no? Voglio dire, lo sviluppo di questa proposta che la nazionale italiana fa a Guardiola non è certo male, ne parleremo, sarà un approfondimento anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il resto, ma io nell'editoriale ho scritto è la settimana di Colo Muani, di Chessy e forse di Pellegrino alla Juve, sono andato un po' lungo nel calcio, che almeno un paio di giocatori me l'aspetto questa settimana dalla Juve. Ho visto le dichiarazioni di Ausilio ieri dal ritiro dell'Inter in Germania, in cui ha detto siamo sereni, siamo tranquilli, ma che bisognerà ancora aspettare un po' per gli acquisti. Però in effetti oggi, se c'è una squadra che non ha ancora centrato un obiettivo, a parte non è che doveva prenderne 10, però ne aveva due da centrare, e quello dell'esterno in sostituzione di Dumfries e l'altro difensore centrale, è proprio l'Inter, perché comunque Palestra prima, Calaidi poi, oggi sono senza. E poi per quanto riguarda il discorso della difesa, beh, insomma, anche lì sono sempre la squadra campione d'Italia. Non mi aspettavo al 20 di luglio di vedere un Inter che non riusciva a realizzare almeno uno di questi due obiettivi, al netto della sfortuna delle condizioni fisiche e a volte delle trappole che il mercato ti pone davanti.
5: Senti, invece la Roma è vicino quanto a Somerville?
7: Vicino a quanto rialzano loro, cioè nel senso che io ieri ho parlato con Tony D'Amico, parlavamo in generale del calcio e che poi ci sentiamo anche per fare delle valutazioni globali, e giustamente mi faceva capire come tutti quanti oggi gli operatori italiani trovano una grande difficoltà. Alla fine, cioè, per loro venire qua a spendere 50 milioni per un giocatore è una passeggiata di salute. Noi, se dobbiamo andare a prendere un giocatore da loro, dobbiamo fare le certe fatiche di ieri.
5: Ma non bastano 40 milioni, mi sembra di capire.
7: Loro sono fermi a 45, cioè, con i bonus, quindi, ma ne vogliono più di 50, quindi, ragazzi, hanno tutto il rispetto, Somerville è un giocatore del West Ham che è retrocesso, e ne vogliono più di 50. Cioè, quindi io credo che questo sia sicuramente un elemento nel quale, cioè, te immagina che prendi un giocatore così, te finisci il budget della partecipazione alla Champions dell'anno successivo. Ecco, si diventa dura, quindi a maggior ragione. Per cui loro ci provano. Ci hanno provato con Greenwood, ci riproveranno con Somerville, ma secondo me a certe cifre sarà durissimo arrivarci.
5: Va bene Nick, ci risentiremo nei prossimi giorni, buon lavoro come sempre, grazie a
6: ciao,
5: Niccolò
6: Nick.
5: Ciccarini, grazie.
7: Ciao, prima
5: di chiudere questo blocco, ha detto Nick che sarà una settimana importante ad esempio per la Juve in ambito mercato, da chi vi aspettate un segnale in questa settimana? Mi dite una squadra, Stefano, ti aspetti un segnale da che squadra in questa settimana di mercato?
6: Dalla Roma,
5: quindi anche per... diciamo così, dare un messaggio a Gasperini, no?
6: Beh, direi di sì.
5: Ok. Garbo?
8: E io dalla Juventus, mi sembra che sia ancora abbastanza al palo, insomma, sembra che abbia fatto poca roba e ha bisogno invece di fare molto.
5: Bonanni?
11: Ma io anche. Io anche Roma. È quella che al momento si sta facendo un po' desiderare, tra virgolette, sotto questo punto di vista. Quindi sicuramente mi aspetto qualcosa di bello subito. E se dovesse prendere questo ragazzo a 45-50 milioni, insomma, è un colpo molto importante. Quindi mi aspetto qualcosa del genere.
5: Bene, allora intanto i nostri amici al 331-2200-213 stanno mandando molti messaggi relativi al voto che stanno dando al mondiale, quindi c'è chi va dall'8 al 6 addirittura all'insufficienza piena, quindi dopo recuperiamo qualche messaggio. Continuate a dare un voto al mondiale scrivendo anche che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. A tra poco.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Bene, mi dicono che sono già in collegamento con noi Massimo Bonanni e Daniele Garbo, che saluto subito. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao,
0: allora,
3: tutti.
0: Cari miei, tanti messaggi. Vi prendo questo di Antonio che scrive al 331-8200213. È cambiato il tennis, la Formula 1, le moto, il rugby, tutti gli sport cambiano, è cambiata la vita, normale che cambi anche il calcio. Poi Alessandro scrive: un mondiale orribile, schiavo della politica e degli sponsor, Iner è un arbitro somalo trattato in maniera vergognosa. Il calcio dovrebbe essere accessibile a tutti e non solo a chi è disposto a spendere migliaia di dollari per assistere ad una partita. Prezzi assurdi e spettacolo indecoroso, non gli sono piaciute le pause, spettacoli pacchiani. Per fortuna la Spagna ha salvato la finale, quindi c'è questo fatto che da molti, no, ha vinto il calcio. Anche noi abbiamo fatto oggi il titolo, vinto il gioco, il calcio, Stefano, perché questo bisogna dire, ecco qui siamo alle nostre spalle, Spagna campione, vince il gioco nel segno della tradizione, nel DNA del suo gioco, no? Possiamo dire questo, il mondiale, al di là di questo che ha detto Daniele, siamo... Penso molti sono d'accordo, no, sulla riflessione.
1: Poco da fare, ma anche il nostro ascoltatore, sì, cambiano le cose, poi ci possono piacere o meno.
0: Però possiamo dire che ha vinto il gioco.
1: Questo non ci sono dubbi. Anzi, a me è sorpreso questa nazionale spagnola, perché aveva cominciato con fatica. Però sai, ne abbiamo viste tante di queste storie con nazionali che all'inizio stentavano, poi carburavano e alla fine riuscivano a vincere il titolo. La Francia non ha iniziato bene, Yamal non ha fatto il suo miglior mondiale.
0: Ho una domanda su Yamal che ci arriviamo.
1: Un po' complice i problemi fisici che ha avuto questo ragazzo, però hai detto bene, insomma sei stato perfetto. E alla fine vince il collettivo, vince la Spagna, vince l'identità, vincono i principi, vince il lavoro di De La Fuente, vincono le sue scelte. È un gruppo straordinario che ha saputo offrire un calcio eccellente. Oltre a Yamal, dall'altra parte, se tu probabilmente, mi riferisco a Francia e Argentina, non ci avessi avuto Mbappé o Messi, probabilmente queste due nazionali avrebbero avuto un altro percorso, non lo sappiamo, fino a prova contraria. Però sappiamo con certezza che la Spagna è andata oltre Yamal, e bella, ha vinto meritatamente il mondiale.
0: Sì. Daniele, possiamo dire che il segnale magari che è arrivato da questo mondiale è proprio che c'è stato... In alcune squadre l'importanza dell'allenatore, dell'idea di gioco, mi riferisco, ecco, alla Spagna, l'esempio più eclatante. L'Inghilterra fino alla partita con l'Argentina aveva dato dei segnali di questo senso, poi lì hanno fatto una scelta conservativa totale ed è stato giusto che sono andati a casa. E dico che anche ieri l'Argentina è stata incapace proprio di rispondere dal punto di vista del gioco, è stata annichilita dalla Spagna, cioè non hanno mai visto il pallone, quindi l'importanza dell'allenatore, ecco.
3: Non è mai successo che una squadra finalista di una Coppa del Mondo non avesse mai tirato in porta, è successo questa volta, e questo fa riflettere, anche perché fa pensare alla forza della Spagna, che non è solo la forza del gioco, ma anche nella capacità di difendere la propria porta. Ha subito solo un gol in 8 partite, e credo che abbia subito 8 tiri in porta in 8 partite, che è una cosa pazzesca, e questo non è merito della difesa, è merito di un centrocampo che ha qualità, ma che ha anche capacità di intervenire e di fase di un possesso di riconquistare il pallone molto presto. E questa fa parte della scuola spagnola del Barcellona di Guardiola, lo ricorderete, no?
0: Sì,
3: che poi è continuato anche negli anni a seguire. Quindi io credo che, come ha detto giustamente Stefano, in fondo la Spagna ha vinto nonostante Yamal, perché ha vinto senza Yamal. Yamal, che doveva essere il faro di questa squadra, in realtà non si è mai visto. Yamal vero, quello che
0: è vero, no, non si è mai visto, no, ma puoi dirlo, perché per esempio ieri per me è stata una prestazione da 6 proprio stiracchiato,
3: assolutamente,
0: punto,
3: cioè,
0: fine, niente,
3: io credo che deve essere dei problemi fisici che gli hanno permesso di entrare in condizione, e questo ovviamente è stato un problema della Spagna. Se la Spagna avesse avuto Holland, avrebbe vinto 3-0 ieri, tanto per dirne una, perché ha tirato 22-23 volte in porta.
0: Sì.
3: Cioè, si picchia, ragazzi.
0: Poi ho una domanda specifica su Yamal che ve la giro. Vado da Massimo. Massimo, tu come la vedi da questo punto di vista, no? Per esempio Stefano ha detto è andata oltre Yamal, lo stesso Daniele ha confermato questo, cioè io ho ribadito più volte che secondo me è vero che è importante avere i giocatori, i campioni, ci mancherebbe, però poi la Spagna con certe squadre aveva forse un tasso qualitativo inferiore, eppure è riuscito, non è che sono brocchi quelli della Spagna, ci mancherebbe, sono grandi, sono dei giocatori, però Mo adesso si sono tutti accorti di Cubarsino. Io mi ricordo le critiche che aveva ricevuto col Barcellona quando aveva preso quella valanga dei gol, ti ricordi? Quando va al Barcellona con questi, vabbè dai, mo tutti bravi, esatto. Dai. Vai Massimo.
2: Però l'idea del Barcellona è un'idea, l'idea difensiva del Barcellona è un'idea veramente spregiudicatissima, elevata all'ennesima potenza, insomma, è Zeman 2.0. Quindi secondo me una via di mezzo c'è, un compromesso c'è, si trova sempre, e sicuramente nello specifico nella partita di ieri io non ho amato per nulla, non stimo per nulla la partita che ho fatto ieri l'Argentina, sia sotto il punto di vista calcistico sia sotto il punto di vista comportamentale. Una squadra scorretta, loro sono stati scorretti dall'inizio alla fine, cioè una cosa che non appartiene al mio modo di vedere il calcio, perché un conto è avere la grinta,
0: però i sudamericani sono così
1: però non esagerano, sono d'accordo,
2: loro non esagerano. Secondo me loro ieri non è che avevano grinta, cioè loro ieri erano provocatori allo stato puro.
0: Il numero uno
2: ieri...
0: mi permette di dire che è stato Paredes, il numero uno è stato Paredes, non mi è proprio piaciuto, è stato veramente di una... un provocatore veramente da appena entrato.
2: Ci sarebbe da fare una battutina qua, ci sarebbe da farla,
1: ma
2: magari
1: non farla, guarda, perché quello che abbiamo visto ieri è stata una cosa, sai, lui ha reagito a una provocazione, chi è stato lì?
2: Gara. Ma nessuno,
1: no gli ha detto
0: però appena entrato, appena entrato
1: no,
0: ha picchiato subito,
1: dico a fine partita, quando ha esagerato,
0: sì, fine partita ha esagerato, però lui è entrato, ha picchiato subito,
1: pure Ayala hanno fatto
3: e
1: sì,
3: gli ha detto Infantino non ha risposto alle vostre telefonate, gli ha detto
1: esatto. Beh, ma lì si è accesa, si è chiusa la vena e gli è partita la brocca, come si suol dire. E non sono d'accordo con Massimo, insomma, a livello internazionale una scena così poi ripresa nei dettagli con Ayala pure che ha rincarato la dose, insomma. Poteva
3: poi
1: essere una scena da Far West,
3: finita,
1: proprio
3: sono girati, non hanno guardato la premiazione, dai. Anche quello.
1: Vabbè, insomma.
0: Sì, non sono stati un esempio di comportamento corretto.
1: Aspetta una lunga squalifica.
0: Sì.
1: Beh, sì.
0: Aspetti una mano pesante.
1: Secondo me sì, non me rischia.
0: Ci sono state delle scene, però devo dire che alcuni giocatori proprio dell'Argentina in questo mondiale, al di là adesso del fatto che sono arrivati in finale, cioè, però alcuni giocatori sono stati proprio sempre molto provocatori, anche con l'Inghilterra. Io mi ricordo nelle prime battute, calcio d'inizio, a Bellingham lo hanno subito, boom, colpo a Bellingham, colpo a Hendrix, quello in mezzo
1: sì,
0: al campo.
1: Ma mentre con l'Inghilterra può aver funzionato questa strategia, perché poi il pallone non si è andato a riprendere.
0: Esatto, qui non lo beccavi mai.
1: No, la Spagna gliel'ha fatto vedere.
0: Esatto, all'inizio poi ha detto adesso.
1: Poi alla fine gliel'ha
0: fatto
1: vedere.
0: Io dico, quando segniamo, lo ridiamo quando segniamo.
1: Perché è difficile prendere
0: la
1: Spagna.
0: No, no,
2: però non ci hanno manco provato ieri.
1: No,
2: cioè,
1: ma non ce la fai con sta squadra. Ma se sì, manda,
2: però un conto,
1: manda
2: un conto
1: proprio
2: di Dio,
1: fuori,
2: ci provi
1: fuori di testa.
2: Ma loro non è che dici, sai, hanno fatto degli interventi perché arrivavano in ritardo. Cioè, non è che dici, andavano in pressione, uscivano in maniera sbagliata dalla pressione e quindi poi facevano falli. Cioè, loro si sono messi tutti dietro. Basta, non è che lasciavano Messi là davanti, poverino, perché poi mi dico poverino.
1: Secondo me hanno riconosciuto la superiorità dell'avversario.
0: Sì, hanno capito che un po' devono fare niente.
1: Da una parte c'è una squadra che ha fatto di tutto per vincere, dall'altra una squadra che ha fatto di tutto per non perderla. Ed è giusto, perché questo mondiale ha detto questo, indipendentemente da partite vibranti, intense, a partite un pochino, ecco, ieri non è stata una bella finale, Marco. Molto bruttina. No. Però alla fine... l'Inghilterra va a casa perché si rintana, l'Argentina perde perché si rintana e perché ha paura, perché non ha i mezzi, gli strumenti per no, stare all'altezza della Spagna. C'è poco da fare, cioè se tu rinunci al gioco vieni punito, giusto Mario? È la regola non scritta del calcio che sta andando verso
0: poi per esempio
1: direzione.
0: Per me Lautaro doveva giocare dall'inizio,
1: sì,
0: questo è un altro discorso,
1: per carità,
0: ma secondo me
1: tutto.
0: Perdevano pure con Lautaro,
1: però se speculi ti può andare bene una volta su 8, ecco, 2 su 8. Altre volte devi vincere, devi provare a vincere, cercare di imporre il tuo gioco, la tua mentalità.
0: Assolutamente.
1: Sa Spagna è brava nei principi, ma anche nella testa.
0: Sì,
1: eh
0: sì. Tra poco prendo un po' di audio, chiedo a Claudio di prepararli, però voglio chiedermi una cosa, torno su Yamal perché ho due domande da fare, una su Yamal e una invece relativa a Messi. Intanto parto da Yamal. Vi chiedo se questo ragazzo che noi abbiamo visto e che ha delle basi importantissime, ritenete che a che livello può arrivare? Cioè può essere veramente l'erede di calciatori come Messi, come Cristiano Ronaldo? Cioè ci può arrivare a quel livello o lo vedete un livello leggermente inferiore? Stefano, parto
1: no,
0: da te.
1: No, troveremo nuovi fenomeni diversi.
0: Sì.
1: Non adesso, no. Poi diciamo, dobbiamo in maniera obbligata, capisco, andare verso i confronti e raffronti, però ti diremo nuovi fenomeni diversi.
0: Sì.
1: Non adesso, no. Poi diciamo, dobbiamo in maniera obbligata, capisco, andare verso i confronti e raffronti.

0: altre due, si siede, poi ne fa altre cinque da fenomeno. Deve trovare una continuità, però alla Cristiano Ronaldo, alla Messi.
1: Può arrivare,
0: io credo,
1: a quei
0: dubito
1: livelli.
0: Che Yamal, Mbappé possono avere questa continuità per 10 anni. Okay. Io lo auguro, ma saranno dei fenomeni calcistici, già lo sono, sì. diversi.
1: Daniele, tu pensi che a che livello può arrivare questo ragazzo di 19 anni che vince il mondiale, non facendo un mondiale esaltante, però fa parte di quel gruppo, lo vince, ma a che livello può arrivare?
2: Ma è difficile dirlo, perché è un ragazzo di 19 anni che ha indubbiamente grandi doti tecniche e ha tutto per diventare un grande giocatore, forse un campione, probabilmente fuori classe, però è impossibile dirlo oggi, perché ci sono tanti di quelle situazioni che possono creare problemi, che è difficile dirlo, perché i soldi che guadagna, riuscirà ad essere sempre umile, aver voglia di migliorarsi nonostante tutto quello che guadagna, riuscirà a mantenere una condizione fisica e anche mentale a lungo nel corso di una stagione molto intensa, come ormai sappiamo sono le stagioni del calcio europeo e mondiali. Ecco, questa è l'incognita vera, è questa, cioè avrà talmente tanti disturbi lungo il suo cammino che nessuno è in grado di dire dove potrà arrivare oggi come oggi. Dico che ha le qualità per arrivare in cima al mondo, però non so se ci arriverà.
1: Non sai se ci arriverà, quindi non sai a che livello. Massimo, tu che cosa ne pensi? Di lui si parla un gran bene, giocatore molto tecnico, non si è visto in questo mondiale, nella finale io ho detto una prestazione da 6, non di più. Ecco, a che livello può arrivare secondo te?
3: Ma sono d'accordo, non ha fatto un gran mondiale, non mi ha lasciato sensazioni che magari in passato i grandi giocatori ci hanno lasciato. Mi ha lasciato molta più stima maggiore Bellingham, che ha fatto le ultime 2-3 partite, ha fatto molto bene, però ragazzi, se è un giocatore che a 19 anni sta facendo quello che sta facendo, ha i consensi e la stima di tutti, evidentemente qualcosa di buono ci stanno vedendo. Secondo me ad oggi il suo futuro è sicuramente un futuro bellissimo, ma è dura perché ormai su di lui ci sono grandissime aspettative e di conseguenza l'asticella si è alzata tantissimo e lui non può permettersi il lusso di fare una stagione come ha fatto il mondiale, come ha fatto questo mondiale, insomma. Quindi indipendentemente da quello che possa vincere,
1: certo.
3: Magari vinci non solo grazie a te stesso, ma vinci anche grazie alla tua squadra. Ieri, per esempio, non mi ricordo dribbling riusciti, non mi ricordo azioni chiave che ha creato lui. È stata una partita difficile, ma è anche vero che di fronte c'aveva Tagliafico che gli ha menato dal primo minuto fino all'ultimo, quindi non è stata una partita semplice anche per quello.
1: Vabbè, però quando sei forte incontri questi. Maradona veniva picchiato da tutti, purtroppo devi mettere in conto anche questo. Invece voglio fare una domanda, approfitto ancora che abbiamo questi 10 minuti più o meno. Vado da Messi, quindi dal genio, dal giocatore che a 39 anni fa questo mondiale, secondo me da protagonista, poi vi lascio a voi il vostro pensiero, ci mancherebbe. 39 anni, 8 gol fatti, vice capocannoniere di questo mondiale, 21 gol complessivi in azione mondiale, superato, come diceva Stefano, soltanto da Mbappé che ne ha fatti 22. Vi chiedo, ci ha colpito anche il pianto di questo giocatore alla fine, insomma. Beh, la commozione eccetera per aver perso un mondiale, chiude perdendo un mondiale come ha chiuso Maradona con l'Argentina,
0: ma
1: perdendo un mondiale anche lui.
0: Si commuove e piange perché non ha più un'altra possibilità.
1: Esatto, non c'è un'altra. Però vi chiedo una cosa, a questo punto dareste il pallone d'oro a Messi? Meriterebbe di chiudere con un pallone d'oro?
0: Un premio alla carriera?
1: Per quello che ha fatto in questo mondiale, perché non tutti sono
0: d'accordo.
1: Sarebbe
0: in controtendenza con la scelta che si fa di solito per quanto riguarda l'assegnazione di questo prestigioso premio. Riconoscimento, perché di solito bisogna vincere un trofeo mondiale e accoppiare al mondiale una Champions League o una Coppa America, Coppa Libertadores eccetera eccetera. Che ti devo dire, Messi potrebbe spuntarla, però Yamal ha fatto un mondiale non da protagonista, sono d'accordo con te, e quindi chi vai a prendere? Rodri potrebbe essere il terzo incomodo, non lo so, insomma. Buon lavoro a chi dovrà fare questo tipo di scelte. Non ti so dire chi meriterebbe il pallone d'oro. Alla carriera Messi sicuramente lo meriterebbe. Perché ha fatto, sono d'accordo con te, un mondiale da grandissimo protagonista.
1: Sì, sì.

0: Ma Mbappé non è che è stato da meno, insomma, con Real Madrid ha fatto male, ha segnato un miliardo di gol, però alla fine poi che ha fatto Real Madrid? Quindi tu devi premiare una stagione a tua, cioè che cosa vai a scegliere? Rodri? Rodri è stato totale.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro è stato eletto il miglior centrocampista del torneo.
1: Assolutamente. Ma Massimo, mi lascio Daniele per ultimo. Daresti il pallone d'oro a Messi, proprio a suggellare questa carriera e questa stagione con con questo secondo posto nel mondiale, secondo posto come capocannoniere, secondo posto per gol realizzati al mondiale? Gli daresti questo riconoscimento?
2: Non glielo darei. Però perdonatemi, in questo momento forse magari mi sbaglio io, ma il pallone d'oro Messi non lo può prendere adesso perché non gioca in Europa.
1: Però, ma io so che non c'è un
0: non c'è più questo limite,
1: è stato tolto da un
2: pezzo.
0: L'ultimo domanda, perché in base al criterio di CD fu UEA, credo.
1: Maradona non prese i primi, credo, proprio perché era escluso da questo tipo di situazione.
0: Daniele, se tu hai una memoria migliore, sicuramente.
3: Sì, no, ma è stato tolto questo limite. Una volta poteva essere solo un calciatore europeo, non è più così.
1: Ok.
2: Io personalmente ad oggi, se devi pensare a darlo a Messi, lo devi dare solo per la carriera. Non mi piace pensare, dopo tutti quelli che ha vinto meritatamente, non mi piacerebbe darglielo perché sei Messi, insomma. Credo che ad oggi ci siano dei giocatori forti. Rodri, se non erro, già lo scorso anno o due anni fa era stato in lista per vincerlo, poi non lo ha vinto. Secondo me è un giocatore molto forte, però io penso che il pallone d'oro lo debba realmente vincere per le sue qualità, non per quello che vinci poi con la tua squadra o con la tua nazionale. Quest'anno ti dico la verità, non glielo darei.
1: Daniele Garbo.
3: Allora, io l'avrei dato tutti gli anni a Messi, perché sono innamorato di Messi. Quest'anno francamente no, ha giocato in MLS, in America, a Miami, ha giocato il mondiale da protagonista, ma onestamente il rapporto a quello che ha fatto negli anni precedenti, quando era il vero Messi, credo che quest'anno non lo meriti. Chi lo merita quest'anno? Non lo so. Non c'è una figura che stretta sugli altri, secondo me. Io penserei anche a Haaland, per esempio, che ha fatto valanghe di gol in Inghilterra, in Champions, non ha vinto nulla, ha vinto solo una Coppa di Lega, è vero, però ha guidato la sua nazionale ai quarti di finale, se non ricordo male, al Mondiale. È stato un giocatore determinante, straordinario. Insomma, a me piace molto Haaland, però non so se lo vincerà lui, ecco.
1: Allora, adesso sento un attimo gli ascoltatori, abbiamo ancora 4 minuti. Per esempio c'è Ube che dice: io invece penso che dopo aver visto il livello di questo Mondiale, l'Italia con un allenatore degno di essere chiamato tale non avrebbe problemi ad essere competitiva addirittura. La Spagna è partita da Cruyff, scrive Fulvio, che appunto ha spianato la strada. Poi secondo me ci vuole un blocco forte di una squadra di campionato e poi te la ritrovi in nazionale. Il problema è che ormai sono tutti stranieri, scrive Fabrizio. Voto al mondiale 6-10 a Shakira, scrive Roberto. Shakira è in notevole forma, sono d'accordo con il nostro
3: 11.
1: Amico. Anche 11, sì, pure la lode gli diamo noi. Allora, poi Alessandro invece dà un voto 8 al mondiale. Non mi è piaciuto, troppe squadre alla formula. 3 squadre a gironi dove c'è il ripescaggio sono troppe. Era meglio una formula simile Spagna 82 con gironi da 3 nella seconda fase. Non mi è piaciuta l'americanizzazione con partita a 4 tempi come il basket, il football americano. Non mi è piaciuto lo spettacolo alla fine del primo tempo tipo Super Bowl, mi è piaciuto il bel calcio quando c'è stato. Insomma, queste sono le riflessioni di Alessandro. Poi la Spagna è riuscita a zittire anche il presidente dell'America. Allora, l'idea di allargare le partecipanti non è sbagliata, se vuoi trasformare il calcio in uno sport globale non c'è altro strumento di promozione più efficace, scrive Gaetano.
3: Soprattutto ai fini elettorali, perché Infantino verrà eletto per la quarta volta probabilmente a prossimo marzo presidente della FIFA con i voti dell'Asia e dell'Africa. Perché? Perché ha allargato le loro partecipazioni. Mentre l'Europa, che meriterebbe più squadre, è ferma a non so quante partecipanti.
1: Poi mi fermo qui perché Gianni dà un voto 4. Sentiamo anche un po' vocale 331 8200 113. Vai.
4: Ma permettetemi, riguardo al pallone d'oro, è stata cambiata la regola, adesso lo può vincere anche un giocatore europeo, sì, ma deve giocare in Europa. Messi non gioca in Europa, allora che non lo può vincere.
0: Vabbè.
1: Ok, però sta cosa io non la stavo verificando.
2: Guarda, mi sembra che è così, poi può vincerlo un giocatore non europeo, ma devi giocare in Europa, ecco perché ti ho detto, mi sembra che il pallone d'oro lo poteva vincere solo chi gioca in Europa, chi gioca in Europa, non se sei europeo.
0: Chi
2: gioca in Europa, sai che Messi lo ha vinto. Messi lo ha vinto no, sempre perché giocava in Europa.
3: Sto leggendo adesso, può militare in una squadra di qualsiasi campionato del mondo.
1: Esatto, ragazzi. È cambiata. Okay.
0: Usciamo da questa palude, sì. Sennò facciamo come la marcia reale. Non cantano l'inno spagnolo perché sono scaramantici. Sennò
1: sì, può giocare, guarda,
0: in questo loop diventiamo, Daniele.
1: Definitivo e poi c'ho l'ultimo. Se un giocatore che milita in un campionato americano può vincere anche il pallone d'oro. Quindi la regola è cambiata, ragazzi.
0: Non facciamo autogol, andiamo avanti, non ci facciamo degli autogol facili. Giusto, Daniele, tu che sei un maestro.
1: Stronzate, ma non è così. Allora,
0: no, l'inno spagnolo non c'ha testo da secoli e secoli. Giusto, Daniele, correggi.
1: Allora. Siccome siamo
0: strumentale.
1: Siccome siamo in chiusura di questo lunedì, insomma, il prossimo lunedì non ci sarà Maracanã, ritornerà il 17 di agosto. Io voglio fare così, Massimo. Fai una domanda. Che domanda faresti a qualcuno di noi? Se vuoi farla, facciamo sto giochino.
2: A qualcuno
0: di
2: voi?
0: Io per Massimo c'ho una domanda. La posso fare?
1: Vai, la vuoi fare tu a Massimo? Vai. Dai.
0: Quando è che cambi squadra?
2: Mi hai letto nel pensiero, la volevo fare anche io a te
0: ma io ti conosco, mascherina, ti ho anticipato.
1: Vai, rispondi tu.
0: Abbi
1: allora
0: coraggio,
1: e poi fai la domanda, dai, giochiamo
0: ce la
1: così.
0: Puoi fare un atto di conversione.
2: La squadra non si può cambiare, ragazzi. Non si può cambiare con mille difficoltà, ma rimaniamo quelli che siamo, dai.
1: Fedeli nei secoli, bravo Massimo. Massimo, fai tu la domanda, chi la
0: farei? Nei secoli sempre, a prescindere.
1: Sempre.
2: Ma io la farei a Daniele,
1: sì.
2: E gli chiederei com'è stato vivere un calcio che ad oggi è veramente molto molto diverso.
3: È stato difficile, l'ho detto prima, non è più il mio calcio, non è il calcio che ho amato, è un'altra cosa, è diventato uno sport in cui contano solo i soldi e dove contano solo i soldi, secondo me, lo sport non c'entra più nulla. Ho scritto un commento ieri su Instagram dicendo che era una pagliacciata quell'intervallo di mezz'ora, Studio Collovati, ha detto sono completamente d'accordo con te, ha scritto. E io ho detto, un campione del mondo che ama il calcio come te non può che dire una cosa del genere.
1: Vai Daniele, a chi faresti la domanda tu?
3: La domanda la farei quando ci vediamo davanti a una pizza.
1: Bene,
0: oh, bravo Daniele.
1: Nei prossimi giorni allora.
0: Prestissimo.
1: Dai, la fissa a Bonanni.
0: No, però devono abbassare, le temperature si devono abbassare perché stanno veramente innervosendo. C'è molto nervosismo. Cioè, questo 40 gradi fisso non va bene.
1: Allora, abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto tutte le domande. Io non la faccio perché la faccio tutti i giorni, basta, insomma, di fare domande.
0: Però ci sono domande in domanda.
1: Ce n'è un'altra, vuoi farne un'altra? Che
0: no,
1: siamo
0: uno
1: finiti.
0: Scontro tra la Fagnani e Marzullo, capito? La domanda bisogna farla. Mamma mia, ma cambiamoci. Adani è diventato un... Ma Dani ha stravinto. Poi non lo so come
1: ha stracciato tutti.
0: Cioè tutti a parlare male da Dani. Ha stracciato tutti. Boom d'ascolti. Più viene criticato e più gli hanno fatto un gioco, un assist. No, numerosi assist hanno servito. Daniele, tu come ti poni su questo?
1: Dai, dimmi se ti è
0: piaciuto. Adani Gate, cioè, povero Adani, insomma, che fa? Fa il suo lavoro, cerca di farlo.
1: Allora, Garbo si astiene.
3: Ma Adani, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Bonanni, tu invece che l'hai sentito, l'hai udito?
2: Allora, l'ho sentito, diciamo che è una... a volte mi piace, a volte no, esagera, però insomma cerca di fare al meglio quello che gli viene chiesto di fare a suo modo, però a volte secondo me è un po' sopra le righe, ma,
1: bene
2: insomma
1: sopra le righe va bene,
0: ho capito, ma ci saranno cose più importanti di scagliarsi contro, io non lo so, poi certamente
1: si
0: sono d'accordo
1: più
0: con Massimo e con Daniele. No, ma può piacermi, mi può piacere o meno, ma insomma, si è parlato di Adani. Allora te dici il pallone d'oro, l'ha vinto Adani.
1: ha vinto
0: perché lui è il personaggio del mondiale. Tutti parlati ad anni.
1: Sì, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo, ha vinto lui.
0: Viva il football, viva il football. Ha vinto il pallone
1: e allora
0: d'oro,
1: ci lasciamo così, viva il football, viva Maracanã. Io ringrazio Daniele Garbo e Massimo
0: Ciao,
1: Bonanni.
0: Daniele, un
1: ci sentiamo presto.
0: Ciao Massimo.
1: A prestissimo, a prestissimo.
2: Ciao,
1: allora,
2: ragazzi,
1: grazie ancora Massimo. Chiudiamo qui questo blocco perché arriva un'altra squadra di Maracanã e proseguiamo il nostro pomeriggio.

0: Andiamo, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccoli e Stefano Impallomeni sempre qui,
1: ciao,
0: con
1: Marco.
0: Voi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, al volo, Stefano, perché arrivano tanti messaggi. Io non è che faccio la selezione, lo dico a qualcuno che ogni tanto scrive qualche minchiata dei nostri amici, però io sono sempre molto diretto. Purtroppo ne arrivano tanti e risalire la china ci si mette tantissimo tempo e qualcuno
1: fa?
0: Può rimanere fuori. Non è che vada a selezionarli, no? Allora, Dario, per esempio, scrive: ciao Stefano, ciao Marco, il mio voto al Mondiale 7, vivendo in Spagna l'ho sicuramente seguito maggiormente di quanto non avrei fatto in Italia. Un saluto affettuoso e vi auguro una buona estate in attesa del ritorno di Maracanã. Anche a te. Poi Nicola scrive: buongiorno, sono Nicola, giustizia è fatta, il calcio batte i calci 1-0, magari arrivasse Guardiola come CT. Ma dei qui, poi Stefano fa una domanda che risponde Stefano, la facciamo rispondere in Palomeni: ma dei 15 miliardi di dollari di utili incassati dalla FIFA di Infantino si sa nulla di dove finiranno?
1: Saranno investiti nella prossima stagione a Maracanã.
0: Sì, magari. Cioè, io Stefano ti voglio bene, ma come facciamo a rispondere a una domanda del genere?
1: Appunto, okay.
0: Cioè, io capisco che tu mandi un
1: messaggio.
0: Siamo
1: umili operatori.
0: Come ti rispondiamo a sta domanda? Vabbè. Poi il voto a Mondiale 6, che fa la media fra l'8 per il livello tecnico delle partite e il 4 per tutto il resto. Organizzazione, biglietti, controversie, ingerenze politiche, eccetera. Dario, mi fermo qui, do il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Direttore, buongiorno. Ciao Stefano.
0: Ciao Massimone. E buon pomeriggio anche a Super Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Detto Simone.
3: Ciao Stefano. Simone. Ciao Marco.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao Simone. Simo.
0: Allora, facciamo una cosa. Date anche voi il voto al Mondiale. Noi l'abbiamo già dato io e Stefano prima. Parto da Simone Braglia, dal portiere. Che voto dai a questo Mondiale? Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Vai.
3: Ma mi sono piaciute, il voto io do un 6 più, ma mi sono piaciute la dinamicità delle squadre africane, un calcio nuovo, un calcio che però a livello tattico magari lascia a qualche lacuna, ma se io intendo lo sport, una partita dettata da quello che è anche l'aspetto agonistico, mi sono piaciute quelle squadre. Però quello che non mi è piaciuto a livello organizzativo, dicono che c'è stata una bella organizzazione, sì, lo spettacolo, lo show americano, però per me il calcio è un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, tu dici, benissimo. Orlando, il tuo voto, cosa ti è piaciuto o non piaciuto?
2: Ma do un 6, sinceramente. Sulle squadre africane non sono molto d'accordo con Simone, nel senso che secondo me dovevano fare il salto di qualità in questo mondiale, almeno questo era l'aspettativa, c'erano tante squadre e hanno dimostrato sempre i soliti limiti nelle partite importanti, si perdono e hanno qualità, fisicità, insomma non gli manca nulla, però non riescono a portare a parte il Marocco, ma che ormai è diventata una delle grandi. E poi abbastanza deludente, nel senso che le grandi squadre, il Brasile è andato fuori subito, e la Spagna ha dimostrato di essere la più forte, la più organizzata, è stato un piacere vederla giocare. Poi insomma non mi ha emozionato tanto, devo dirti la verità, forse poco concentrato anche sul fatto che non c'era l'Italia, dunque lo segui meno volentieri, anche se io ho dovuto fare delle partite, ma ti dico, ecco, forse il riscatto, la conferma che l'Europa è ancora la più forte di tutti. C'è niente da fare.
0: La conferma che le squadre europee sono forti. Allora, intanto chiedo sempre a Claudio di selezionare qualche altro messaggio audio, tra poco li riprendiamo. Io però voglio un altro tema affrontare, poi magari interpellerò Simone e Massimo su quello che abbiamo detto in precedenza. Però Stefano, approfitto anche della presenza di un portiere come Simone Braglia perché voglio chiedervi una cosa su Dibu Martinez. Ieri sicuramente è stato il migliore, ha tenuto a galla l'Argentina che se è arrivata fino a lì deve tanto dire grazie.
1: Grande
0: a lui.
1: Portiere, sì.
0: E vedevo questo portiere, dicevo, la Juve se vuol fare il salto deve prendere un top player in porta, non può, diciamo,
1: o un portiere di quel tipo,
0: mi dite di questo Dibu Martinez
1: a livelli altissimi? Beh, tra i portieri più forti del mondo, Però questo mondiale, le cose che tu hai detto, il voto l'abbiamo dato tutti, eccetera, mm-hmm. eccetera, portieri attaccanti sugli scudi, cioè i portieri sono stati grandi protagonisti.
0: Simone l'ha sottolineato spesso.
1: Mai Simone pure, sì, molto sì. bravo, anche tempestivo nelle uscite, nelle letture, in porta, sempre diciamo molto sicuro. Ce ne sono stati tanti portieri che hanno fatto un ottimo mondiale.
0: Dibu Martino, se lo ritieni Martinez... più forte, è stato quello migliore?
1: Sai che è leader, cioè uno che se lo prendi, ecco, la Juve serve come il pane, ma non solo la Juve in generale, ti prendi Dibu Martino e sistemi un po' la difesa, perché sì, poi sì. mi sembra uno che abbia personalità, insomma, poi ma Simone ne sa di più sicuramente.
0: Simone, vengo da te, lo ritieni che sia stato il portiere più forte in questo mondiale, e insomma anche pensando alla Juve che farebbe, tu l'hai sempre detto, che sarebbe il top acquisto praticamente della Juventus.
3: Allora, ti ringrazio della domanda. Il più forte del mondiale è stato quello della Spagna, Unai Simón, perché reputo che Unai Simón è il più completo da un punto di vista specifico, della specificità e della lettura, come hai già detto giustamente tu, perché non è facile leggere, perché ieri e anche la partita precedente Unai Simón è uscito a tre quarti di campo evitando poi che Messi arrivasse a tu per tu con lui, quindi è come salvare un gol. Dico che Unai Simón, perché pur avendo salvato in più occasioni il risultato, il gol parte della responsabilità è di Dibu Martinez. Detto questo, Dibu Martinez per me è il miglior portiere che in questo momento che c'è in circolazione, però per il mondiale secondo me il migliore è stato Unai Simón.
0: Ok, tu quindi individui nel portiere della Spagna il miglior portiere di questo mondiale subito dopo Dibu Martinez. Massimo Orlando.
2: Simone è il suo ruolo e non posso che non essere d'accordo con lui. Fatto vedere delle cose, Simón veramente spettacolare, soprattutto nelle uscite con i piedi, vuol dire avere un'attenzione e diciamo anche un atteggiamento che va di pari passo con la difesa, con il reparto, insomma, perché è stato veramente sempre perfetto, impeccabile, e devo dire, poi dopo è vero anche che hanno tirato pochissimo in porta contro la Spagna le altre squadre, perché la Spagna veramente ha dimostrato una fase difensiva
0: un'organizzazione clamorosa.
2: Sì, clamorosa,
0: volta
2: clamorosa.
0: Però ad attaccare, non a perché guardate, io mi sento di fare una specifica velocissima, siccome ho sentito che qualcuno ha paragonato la Spagna al calcio di Allegri, per me non c'entra proprio niente.
2: No.
0: Per il motivo della difesa solida, no? Però questa è stata una difesa che attaccava. Cioè io non capisco perché se vuoi riportare sempre tutto a sta cosa veramente.
1: Io capisco che il vino i fiaschi impagliati hanno sempre un loro fascino. Però insomma, posiamo anche.
0: Io ho visto
1: fiasco ogni tanto.
0: Una Spagna che si difendeva attaccando. No, cioè, che è un'altra cosa, insomma, nel caso.
3: Allora, posso dire una cosa, Massimo?
0: Sì, vai.
3: D'accordo in quello che ha detto. È molto più difficile giocare come gioca la Spagna per un portiere rispetto a giocare per l'Argentina, che ti fa tirare in porta molto di più rispetto alla Spagna.
0: Perché? Simone?
3: Perché fare il portiere, tenere la concentrazione nel momento in cui non sei mai sotto pressione, devi tenere una concentrazione, e la concentrazione per uno che non è mai sotto pressione è molto, ma molto più complicato doverla mantenere. E la prontezza di riflessi, il calcolo delle situazioni, la lettura delle situazioni, ecco perché io dico che per me Unai Simón è stato il meglio rispetto a Dibu Martinez. E in quel caso lì, cioè quando Rossi giocava con chi giocava, perché possiamo fare il paragone, quello è un paragone che secondo me ci sta. E gli tiravano una volta sola in porta, però comunque sia giocava con dei marziani davanti e doveva trovarsi fare pronto, e non è facile farsi trovare pronti nel momento in cui non sei mai impegnato.
0: No, credo no, che...
2: sono assolutamente d'accordo.
0: Ma questo, i grandi portieri nelle grandi squadre fanno la differenza proprio in questo modo, Stefano. Cioè, magari subiscono un tiro a partita, però devono, difficile, lì devono metterci la firma. Insomma.
1: Secondo me è più difficile.
0: Sì, sì, molto di, perché devi essere, invece, quando sei sotto pressione continua, è chiaro che lì, se mai sei pure forte.
1: Anche in forma di esaltazione, un intervento miracoloso tira l'altro.
0: Esatto, sono d'accordissimo. Sentite, mi sposto un attimo, ci ritorniamo prima sul Mondiale, però mi sposto un attimo, vengo un po' a casa nostra, visto che l'ho citato, sto leggendo di questo lavoro di Massimiliano Allegri con il Napoli, 4-3-3, Anguissa che è un riferimento, insomma, che può essere un giocatore importante, più lavoro fisico, dopo tanta tecnica e tattica, e quindi si lavora molto per cercare questo. Che ne pensate? Cioè, siamo, è nato questo 4-3-3 allegriano?
1: Ma insomma, i giocatori per farlo, quindi sì, mi aspetto da Allegri,
0: ti porto anche la formazione, così
1: mi aspetto da Allegri un Allegri diverso nelle motivazioni, nella proposta di gioco. Va a Napoli, il Napoli è una squadra molto forte e competitiva e dovrà necessariamente giocare non sempre all'attacco, avere un equilibrio però con una vocazione offensiva.
0: Deve proporre,
1: no,
0: dai.
1: Non c'è dubbio, cioè, se dovesse fare il contrario sarebbe veramente una sorpresa in negativo.
0: Poca corsa, esercitazioni ad alta velocità e pressione, Massimo. 4-3-3, si sta lavorando con un centrocampo composto da Anguissa, Lobotka, Vergara.
2: Mi sembra anche la cosa più giusta che Allegri debba fare. Ha i giocatori per fare il 4-3-3. L'ultima stagione comunque un po' l'ha segnato, al di là delle idee che uno può avere, anche perché lui era arrivato al Milan e il Milan aveva bisogno di una protezione in fase difensiva, e dunque all'inizio tutti abbiamo detto ha fatto bene a mettere la squadra con il 3-5-2, ma dopo secondo me avrebbe dovuto cambiare qualcosina. Detto questo, al Napoli ha i giocatori per fare il 4-3-3 e lo deve fare, deve riscattarsi anche sul piano del gioco, perché Lobotka è uno che sa giocare la palla, ma tutti i giocatori del Napoli sono bravi nell'uno contro uno gli esterni, c'è la qualità in mezzo al campo, insomma, mi sembra il minimo andare a proporre il 4-3-3.
0: Braglia, ci credi in questo Napoli di Allegri, in questo 4-3-3 che sta prendendo forma?
3: Ma io credo nel Napoli come rosa qualitativamente, e io credo che non è tanto che la squadra ha bisogno di Allegri, il contrario, Allegri ha bisogno della squadra, è la squadra che ha bisogno di Allegri in questo momento, cioè Allegri che deve dare un'identità e deve mettere insieme una squadra che qualitativamente può rendere difficile la vita all'Inter e a qualche altra squadra. Io credo che parta, e hanno già detto bene sia Massimo che Stefano, hanno già detto bene anche loro, e parta da un fatto che Allegri quest'anno è per lui l'anno in cui si debba per forza rilanciare. Non c'è un'altra controprova. Se quest'anno dovesse, nonostante abbia 3 anni di contratto, comunque quest'anno è l'anno in cui è inutile che ci giriamo intorno, deve vincere il campionato. È arrivato secondo il Napoli, quindi per cui se deve fare
0: non c'è
3: meglio,
0: alternative, tu dici?
3: No, secondo me non ha nessuna alternativa in questo momento. È obbligato a fare quello che non hanno fatto i suoi predecessori, vuoi perché comunque deve essere vicissitudini, perché comunque Conte, volente o nolente, a distanza dall'Inter, ma è arrivato secondo.
0: Certo. Mi dai un assist prima di sentire qualche messaggio degli ascoltatori? Mi dai un assist al volo, perché ieri sera Conte, che era presente negli studi di DAZN, ha allontanato un po' la nazionale, ha detto: beh, sono in attesa, vedo quello che succede nel corso della stagione.
1: Beh,
0: quindi sta lì,
1: sta là, aspetta.
0: Modello di Gufetto, si mette lì.
1: No,
0: scherzo, dai, fate una battuta.
1: Sì, non ha bisogno di
0: attende.
1: Si apre una porta e poi valuterà. Sicuramente si aprirà.
0: Si potrebbe aprire una porta,
1: sì, addirittura.
0: In Italia all'estero.
1: Anche all'estero. Abbastanza velocemente, secondo me.
0: Ah, tu dici in Italia si potrebbe aprire una porta, non ti chiedo quale, perché
1: non me la dici.
0: Io c'ho sempre questa cosa,
1: però
0: Orlando,
1: anche all'estero, quindi.
0: Io c'ho sempre questa cosa che il fantasma che aleggia a Torino è dura. Massimo.
2: No, no, sinceramente no, non credo. Certo, c'è un po' di nervosismo a Torino. Anche Spalletti non è molto contento in questo momento, perché vabbè, si sa, il mercato è lungo, è cambiato, però insomma il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, ci sono tanti tanti ma, e sicuramente l'allenatore come Spalletti a questi livelli vorrebbe già avere la squadra quasi pronta, ecco. Io credo che Conte invece si prenda un anno sabbatico.
0: Un anno sabbatico, come, tu dici? Un anno,
2: sì,
0: sabbatico.
2: Come ha fatto già dopo insomma, un anno.
0: Tu dici, sta lì, si rigenera per poi ripartire.
2: Sì, perché all'estero aveva.
0: Io non mi fido invece quest'anno, devo dire la verità.
1: In corsa, però, sono d'accordo con Massimo.
0: Tu dici in corsa c'è? Perché fretta c'è?
1: No.
0: Dipende chi ti chiama in corsa, amico mio.
1: Ma dipende anche, insomma, dalle garanzie che deve avere anche un allenatore del tipo Conte.
0: Certo, però se ti chiama qualcuno in corsa, tu dici, vabbè, io posso soltanto
1: però, insomma, io
0: aggiustare.
1: Condivido quello che c'è Massimo, magari un anno dai. E poi riparte.
0: Vabbè.
2: Ha bisogno di caricarsi, poi
0: ha
2: Conte,
0: bisogno,
2: dai,
0: vabbè,
2: Marco,
0: dai.
2: Non è uno che prende una squadra che magari è in difficoltà, che non ha fatto il mercato, non ha fatto preparazione.
0: Vabbè, voi dite così, io mi tengo invece questo barlume così a
1: Braglia, vita
0: Braglia sta zitto, non so che dice, che dici Simone, rimane in corsa, entra in corsa, che fa?
3: No, secondo me è un anno di ferie per
0: anno di ferie, beh lui se lo può permettere un anno di ferie.
1: Noi un po' meno.
3: No, guarda, non sono d'accordo sulla tua prospettiva, senso che
0: ma io non ho fatto prospettive, ho detto solo che sta lì e gira.
3: Ho capito, sì, ma starà lì e gira perché è a casa a Torino,
0: certo.
3: E che deve fare? Sta a casa.
0: Magari si incrocia pure con Spalletti. Buongiorno, mister.
3: Ma no, Spalletti arriva fino alla fine.
0: Arriva fino alla fine, va bene. Ma io glielo auguro, ci mancherebbe.
3: Io ti dico che per me la Juve farà un ottimo campionato.
0: Senti, Richarlison è un attaccante da Juve? Faccio domanda secca a tutte e tre. Domanda da Juve? Quello del Tottenham?
2: No.
0: Orlando dice no, secco proprio. Non è da Juve?
2: No.
0: In Palomeni?
2: Poi ha sempre fatto pochi gol, Marco.
0: Pochi
2: dai.
0: Gol, sì. Ci pensa Columani a farli gol. No, Palomeni?
1: Sono d'accordo con Massimo. Però ti posso dire una cosa, poi alla fine sto Colomoni
0: arriva
1: no, ma è migliore di tutti,
0: certo. No, ce n'è uno che è migliore di tutti in assoluto, sì. Però
1: Vabbè,
0: se non
1: ci tofona,
0: se non
1: quindi...
0: ci tofona, c'è niente
1: alla
0: da
1: fine sto Colomoni sarà un tormentone forse che si concluderà,
0: ma portatelo vicino al citofono e schiaccia sto bottone, no?
1: Sì.
0: Dai, no, su Braglia, tu che è da Juve, questo brasiliano, questo giocatore?
2: No.
0: Quindi bocciato pure lui, niente Richarlison, non piace a nessuno. Vabbè, vediamo.
1: Nemmeno Ancelotti l'ha convocato.
0: Nemmeno Ancelotti. Dai, audio, un paio di audio, vai.
4: Vediamo. Buon pomeriggio da Capraia Isola.
0: Bello.
4: Io invece da un po' di settimane che parliamo degli ultimi due edizioni dei mondiali che non ci sono piaciute affatto. Il mondiale 2022 non ci è piaciuto perché il Qatar non è un paese che ha una cultura calcistica e inoltre hanno costruito un sacco di stadi in cui ci sono stati un sacco di decessi sul posto di lavoro e stati che poi non sono stati più utilizzati per nulla, che adesso stanno marcendo nel deserto. E inoltre invece l'edizione di quest'anno non ci è piaciuto perché hanno cercato di americanizzare il prodotto calcio secondo i canoni americani e snaturandolo. Prima di tutto con il direction break, che è una cosa che non si è mai vista, hanno diviso praticamente le partite in quattro tempi come si fa nel basket, o come gli anelli in cui hanno premiato i giocatori e come molte altre cose.
1: Caro amico, adesso aspetta che 2030 e 2034 sarà
0: un'escalation, un altro al volo, dai.
5: Il problema è che Adani l'ha fatto ieri non l'ho fatto, significa che lo fa solo per l'Argentina e questo se stai in Rai non lo puoi fare.
0: Vabbè, ieri non ha fatto, ha esaltato la Spagna ieri per quello che ha fatto.
1: Ieri c'era anche un po' di Raucedi.
0: C'era un po' di Raucedi.
3: Ma...
1: tutte le maledizioni che gli
0: tutte
1: hanno
0: le
1: mandato.
0: Le maledizioni, la banda proprio.
1: Ma
0: ragazzi,
1: io veramente. A me sta cosa mi ha divertito tantissimo. Cioè, la prendo con molto distacco da spettatore, ma mi sono divertito. Cioè, tutti come se Adani fosse un problema serio per il paese.
0: Era un problema per il paese. Orlando.
1: Boh, a me...
2: No. Ci mancherebbe altro. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Sì, io ti riconosco che è molto preparato, molto bravo, molto
0: esagerato per certi aspetti, però.
2: Probabilmente sì, appunto, non farei come lui in certe situazioni,
1: certo,
2: ma gli riconosco la bravura, ecco, questo è poco ma sicuro.
0: Assolutamente. Allora, un messaggio al volo ve lo prendo. C'è una, abbiamo chiesto prima che voto dà al mondiale, che voto date. Alberto da 8. A me i discorsi politici non interessano. Il mondiale a 48 squadre a me piace, perché il mondiale deve essere una festa e vedere le esultanze sugli spalti come questo è stato molto bello, come le popolazioni che hanno accolto le nazionali come Capoverde, Curaçao, bellissimo. Insomma, gli è piaciuto ad Alberto di Piacenza. Su Yamal dicono tutti lo cercano, tutti gli passano il pallone, quindi è un segnale appunto di riconoscenza verso questo calciatore. Poi un altro dice che la nazionale che ha dato fastidio, mi sembra, alla Spagna sia stato solo il Portogallo. La differenza è vero, sì, la differenza la farà la testa. 19 anni, nessuno ha mai vinto e fatto i numeri di Yamal. Questo perché, Orlando, così chiudiamo questa parte e devo salutare tra pochissimo Simone Braglia, questo perché ho chiesto prima a che livello può arrivare Yamal, cioè può essere il successore di Messi, di Ronaldo, di questi giocatori qua, oppure a un livello inferiore?
2: Secondo me è leggermente inferiore. Sì, si parla sempre di fenomeno, però c'è fenomeno 1, 2, 3, ecco, mettiamolo al terzo posto.
0: Braglia?
3: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Non penso possa arrivare a quei livelli, io glielo auguro, però c'è quel almeno io vedendo giocare i Messi all'età di Ronaldo e all'età di Yamal, è vero che è giovane e quindi si può permettere determinate leziosità, però erano più umili nella rappresentazione di quello che è il discorso del calcio. Tecnicamente non si lasciavano andare quelle leziosità che qualche volta, per pizzico di presunzione, va bene, Yamal lo fa.
0: Va bene, Simone, dimmi. Che succede? Chi è cascato? È Orlando che sta... No, Simone, siccome ti sto per salutare, prima ho fatto il giochino, vuoi fare una domanda a qualcuno dei presenti? Hai una curiosità da chiedere, che oggi ci salutiamo, poi noi ci sentiremo così qua e là durante l'estate alla ripresa del 17 di agosto. Hai una domanda da fare a qualcuno dei presenti?
3: Curiosità? No, la domanda sì, la domanda a Stefano e a Massimo... Se riconoscono oggi nel Como il fatto che il Como, con anche gli ultimi acquisti che ha fatto, una squadra che potenzialmente potrà giocarsi per vincere lo scudetto. Dai,
1: ma sai come la penso, Simone?
0: Dai, vai.
1: Solo la Champions League può essere un ostacolo.
0: Un ostacolo.
1: Il lavoro di Fabregas è un po' il lavoro di De La Fuente, è quel tipo là. Cioè, l'Italia deve.
0: Certo. Certo.
1: Sapere e poter copiare anche dagli altri, non c'è nulla di male.
2: Sì,
1: sì. Il lavoro.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Quindi Fabrica sei avanti rispetto.
0: È avanti. Orlando?
2: No, sono d'accordo con Stefano e dunque rispondo a Simone, sì. Uh-huh. Il Como si è rinforzato, terzo anno che giocano tutti assieme, ci sarà ancora più fiducia. Sinceramente vedo un Como che il campionato se lo può quantomeno giocare, poi dopo sai dire dove possa arrivare è un discorso, ma tra le prime quattro sinceramente lo vedo.
0: Va bene. Allora, Simone, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ciao Simone,
0: ci siamo divertiti tanto. Grazie, ricarica le batterie, mi raccomando, ti abbracciamo.
1: Buone vacanze.
0: Ciao Simo, un abbraccione fortissimo. Ciao, prestissimo con Braglia. Noi adesso ci fermiamo perché arriva anche il direttore De Paola per una mezz'oretta con noi prima di salutarci. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano. In collegamento con noi c'è Massimo Orlando. Ciao Massimo. C'è? Non lo sento. Ciao Massimo, ci sei? Massimo? C'è? Massimo? Non c'è. Richiamiamo. Allora, però intanto ti faccio commentare questa news da tutto mercato web, Stefano, perché c'è una pretendente per Bastoni. Inzaghi, Simone, lo mette nel mirino per l'Arabia, insomma.
1: Beh.
0: Che ti chiedo, insomma, se sarebbe una scelta giusta per il calciatore? Cedere
1: so,
0: di fronte ad una
1: lui,
0: richiesta
1: non ti so dire
0: Simone, dove lì sicuramente ci stanno problemi di soldi, quindi tu sai, possono dare, insomma, sia
1: no, per carità,
0: eccetera, no?
1: Non lo so adesso se l'Inter si può permettere di perdere un giocatore del suo valore. Detto questo, insomma, tutta la storia, che è stato un anno un po' particolare, molto particolare per lui, non positivo, soprattutto extracampo. Non so quello che poi voglia decidere il calciatore. È un calciatore, un riferimento, insomma, piaccia o no, o meno, dell'Inter. Quindi non credo che l'Inter rinunci così facilmente alle sue prestazioni.
0: Sì, l'Inter no, però lui tu dici lui non cederebbe?
1: Potrebbe, insomma, di fronte a un'offerta, insomma, non
0: si parla, non ancora di offerta,
1: il primo,
0: ma
1: non sarà l'ultimo,
0: certo.
1: Cederà un po' le tentazioni arabe, quindi non so se offre una caterva di soldi la squadra che allena Simone Inzaghi, e poi è un altro discorso, insomma.
0: Cioè,
1: sarà sicuramente una scelta non soltanto economica, ma di vita in questo momento, ripeto.
0: Orlando.
2: Sì.
0: Tu che dici?
2: Sì, no, è riferito a chi? Perché era andata via
0: Bastoni,
2: la linea,
0: Bastoni, a Bastoni c'è un interesse Bastoni da parte della squadra proprio di Inzaghi, no?
2: Sì, sì, sai, io credo che sia difficile per un ragazzo giovane come lui, quanto c'ha? 25 Bastoni? Parlo di anni.
0: Sì.
2: Andare a giocare, è vero che sono tanti soldi, però andare a giocare quel campionato lì è un po' uscire dal calcio che conta. Se l'offerta arrivasse dal Barcellona, come si era detto qualche settimana fa, lo capirei. Andare in questo momento, a questa età, nel mondo arabo, io non ci andrei. Devo dirti la verità, però è anche vero che l'ultima stagione per lui, con quello che è successo, insomma, le polemiche con la Juventus, la nazionale, insomma, magari un po' per lui riprendere a giocare qui in Italia non sarà facile, perché sarà un po' massacrato.
0: Fa parte del calcio, insomma.
2: Sì, infatti, io spero.
0: Sennò vai a giocare in Arabia, ti danno i soldi e vai a giocare in Arabia.
2: Certo, mancherebbe, però ecco, dai, andare anche, spero che anche il procuratore.
0: No, perché sai, ti dico questo non perché ci mancherebbe, non per contraddire te, però non vorrei che passasse che Bastoni è un martire e deve andare via dall'Italia.
2: No,
0: Bastoni si è preso dei fischi da parte del pubblico perché non hanno accettato certi comportamenti da professionista, come tanti calciatori che sono stati fischiati, insultati in tutte le piazze. Devi essere bravo a mettere dietro le spalle, se no vai a giocare in Arabia, ti danno un sacco di soldi, vai lì, te fischia nessuno e fai la vacanza anticipata. La vedo così, sono molto, molto brutale su questa cosa. Cioè,
2: abbiamo parlato un sacco
0: di questa cosa di Bastoni come se fosse il martire del calcio italiano. Evidentemente, se la gente lo ha fischiato, se prendesse i fischi, adesso sarà lui con la sua bravura, con il suo talento, a far ricredere chi l'ha fischiato. Punto. Può capitare nella vita, è capitato a tutti, è capitato a fior di giocatori. Quindi, no, Massimo, ripeto, non perché lo stai dicendo, ci mancherebbe.
2: No, ma è
0: proprio per un discorso che
2: è capitato anche a me un anno.
0: Esatto. A me dispiace delle minacce che sono state fatte alla famiglia, e quello non c'entra niente.
2: Certo,
0: ne prendiamo le distanze, e ci mancherebbe, perché questo non fa parte praticamente della cultura dello sport. Però i fischi, poi tra l'altro, c'è stata una sentenza che si può fischiare, si può contestare, sentito, no? Quindi è legittimo contestare.
1: Legittimo,
0: quindi
1: fare anche aspre contestazioni.
0: Quindi non ce la meniamo tanto su sta storia di Bastoni, ma lo dico in generale, perché sennò se presi i fischi, pazienza, può capitare nello sport, è capitato,
2: come?
0: È capitato a tutti. Allora vado avanti, non riusciamo ancora a contattare il direttore De Paola, vediamo se ci proviamo magari più tardi, tanto abbiamo ancora tempo per voi. Allora, no, invece vi chiedo una cosa, che dicono dalla Croazia che Modric sta firmando il prolungamento del contratto di un altro anno con le stesse garanzie dell'anno precedente, quindi a 3,5 di ingaggio. Amorim aveva chiesto la presenza di questo calciatore, quindi una certezza per lui, e tra l'altro anche Rabiot dovrebbe rimanere, l'ha detto pure.
1: Questi sono due segnali molto importanti,
0: due segnali importanti, sì, del Milan. Vai.
1: Sì, molto importanti, perché Marco, adesso Modric, al di là dell'età, è un giocatore centrale, secondo me, anche per innovare, visto anche che la sua serietà indiscutibile, secondo me ha affiutato che questo Milan voglia rilanciarsi in maniera concreta e importante. Rabiot, la stessa cosa, ha detto ci vedremo con Amorim, ne parleremo dopo il Mondiale, quindi ha incassato due sì che suonano come operazione rilancio.
0: Già due acquisti importanti, si sta muovendo, sì, per cercare, sì, un altro.
1: Devo dire che poi è bravo anche Amorim, perché poi devi anche toccare i tasti giusti, perché sì, non è così scontato che io e te ci sentiamo e magari è uno che ci sa fare, sai, l'allenatore anche ci deve saper fare su queste cose qua, Marco, quindi io credo che questo Amorim abbia un entusiasmo che può essere contagioso, cioè dire dai, su, cerchiamo, crediamoci. Poi certamente adesso si deve definire entrata e uscita del mercato, ancora non sappiamo che forma avrà il mercato del Milan, però questi due sì sono secondo me degli ottimi segnali per il Milan.
0: Ottimi segnali, tu che ne pensi, Orlando?
2: Sì, sono d'accordo con Stefano, sono pesanti in positivo ovviamente queste conferme, perché è vero, ha ragione Stefano, Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché evidentemente gli sono arrivati dei segnali positivi, dunque sa che potrà fare una stagione ad alto livello. D'altronde hai detto bene te, due giocatori buoni, buonissimi, li hanno già presi e il mercato non è certo chiuso qua. E in più mi sembra che Cardinale quest'anno abbia capito, forse, e abbia anche molta più collaborazione con Amorim, visto che molto probabilmente lo ha scelto lui, e dunque lo vorrà accontentare ancora con dei giocatori, secondo me, da qui alla fine. Dunque ci sta che il Milan, dopo un'annata veramente finita male, possa davvero riprendersi quest'anno.
0: Io sono, infatti, mi devo dire la verità, che io ho fiducia in questo Milan, cioè, come sta, poi vediamo, perché ancora il mercato è all'inizio, però intanto ha piazzato due colpi importanti, se poi riesce a tenere anche questi due calciatori.
1: Esatto. Adesso bisogna andare Pulisic.
0: Esatto, Pulisic è importante, perché poi vediamo con Leao, perché vabbè, poi c'è il mercato in uscita, ma quello porta soldi e consente poi di fare eventualmente altre operazioni, quindi vediamo. Allora dammi qualche audio, Claudio, vai. Ah, ok. Allora prendo al volo mentre tu prepari. Vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Esteban, oggi che in omaggio ai campioni del mondo. Sono Alberto da Varese. Io una considerazione, a questo mondiale mi è sembrato che l'Italia potesse prendere schiaffi da chiunque o quasi da chiunque. E invece guardando le partite paradossalmente mi sembrava che la squadra con più possibilità di vittoria fosse stata proprio con l'Argentina, che sono arrivati vice campioni, quindi tante volte il calcio è veramente strano.
0: Bella, un abbraccio, siete grazie. Rispondete voi.
1: Ma
0: Stefano,
1: sì, ci sta tutto, ha ragione, cioè nel senso che non è che ci sono delle cose, tavole scritte, il calcio è tutto sempre in continuo cambiamento. Certo è che noi, secondo me, l'abbiamo parlato anche con Massimo durante questi mondiali, con te Marco, io ho visto un dinamismo importante nella prima fase. E vedevo le ultime partite della nazionale, dicevo non ci siamo, però il nostro ascoltatore dice, vedendo l'Argentina, vedendo altre partite, secondo me siamo inferiori all'Argentina in questo momento. Poi se recuperi quella voglia, quella motivazione, insomma, l'Italia ha dimostrato di risorgere in quel triennio allenato da Mancini, che ci ha portato, tra l'altro la Spagna ieri ci ha superato, perché 38
0: risultati
1: contro 37 di risultati utili consecutivi che aveva fatto la nazionale di Mancini,
0: anche il lavoro che aveva fatto Mancini.
1: Oh bravo, ecco, quel tipo là, ma non dobbiamo parteggiare per uno o per quello, mi sta simpatico, mi sta antipatico, noi dobbiamo analizzare in maniera lucida come ripartire dal basso, da questo tunnel in cui ci siamo ficcati. A me sembra che ci siano dei partiti, una parte uno fa il tifo per allora Maldini e Leonardo sono i fenomeni, quell'altro no, Mancini è andato in Arabia, quell'altro che facciano, che Malagò prenda una decisione veramente condivisa e che corretta e giusta per l'Italia, perché non è che siamo tanto, cioè siamo distanti però non siamo così scarsi, okay, come ci dipingono, però la realtà sta nel mezzo e la realtà è che non siamo più competitivi come prima. Per trovare quella competitività devi fare un lavoro enorme,
0: ecco,
1: di sacrificio, di umiltà e anche di rilancio, di motivazione dei calciatori che partecipano alle partite, perché Barella, Tonali non sono più scarsi di questi alcuni centrocampisti che abbiamo visto, però magari tocca trovare un qualcosa per rimettere in moto quei 5-6 giocatori che rappresentano poi la forza di questo gruppo.
0: Vado da Massimo, che lascio la risposta, però ti aggiungo, se questo lavoro, Massimo, visto che attenzione, i contatti ci sono, si prosegue, lo potrebbe fare Guardiola, perché Maldini e Leonardo sono in contatto con Guardiola per convincerlo a fare il CT, eh?
2: Sì, ho letto. Proprio su tutto il mercato web.
0: Sì, ce l'abbiamo qui mentre stai parlando, possiamo anche farla vedere, eccola qui.
2: Marco, io sarei la persona più felice al mondo. C'è chi dice sì, ma lui è un allenatore da squadra, deve allenare tutti i giorni, quelli bravi sanno fare anche i CT, questo è poco ma sicuro.
0: Sono d'accordo.
2: Darebbe una mentalità, un modo di giocare che è così lontano per noi in questo momento, ma che veramente serve per il cambiamento. Poi ha ragione Stefano, non devono sbagliare i dirigenti, bisogna rifondare tutto, però non siamo così lontani, cioè io ho visto tante partite dove se ci fosse stata l'Italia se la giocava, ecco, magari non per i primi 5-6 posti, però ecco, con un buon progetto, con questa rifondazione che deve ripartire dal basso, che ha detto Stefano, e arrivasse Guardiola, io sarei l'uomo veramente più felice.
0: Cioè tu dici lui potrebbe cambiare qualcosa a livello di mentalità.
2: Ma certo. Ma poi dopo, ma anche c'è un progetto con l'Under 19 che gioca allo stesso modo, capito?
0: Esatto.
2: L'Under 17
0: potrebbe dare un'indicazione per diciamo impostare, esatto, una strada, ecco.
2: Esatto.
0: Sì, la vedo anche un po' così.
2: E sarebbe la cosa più bella, poi dopo non so quanto Guardiola abbia voglia, sicuramente Leonardo e Maldini sono due personaggi che alzano il telefono e
0: ti possono convincere, sì, ti
2: no,
0: possono
2: questo
0: convincere.
2: Sì, però insomma poi dopo Guardiola,
0: no, ma poi dice... Maldini mi sembra che già nel 2018 aveva manifestato in un'intervista a Sky e dice mi piacerebbe che venisse a lavorare qui da noi, quindi evidentemente poi sai, parliamoci chiaro Stefano, ti chiama Maldini non ci puoi andare a non parlare.
1: No,
0: l'incontro sicuramente è avvenuto perché dice che sono stati in Spagna, Maldini.
1: Un aperitivo ce lo puoi prendere, certo.
0: Esatto, parlare, chiacchierare e vedere quello che
1: poi
0: succede.
1: Un altro conto è prenderlo.
0: Esatto. Allora,
1: però se lo prende in colpo.
0: Se lo prende è una vera rivoluzione questa che fanno, sono d'accordo con
1: però
0: te.
1: Però Guardiola pochi giorni fa ha detto però, stanco.
0: Però
1: no,
0: magari è andato a parlarci e vediamo che succede.
1: Sì.
0: Allora, Stefano replica e mi dice, un ascoltatore che aveva risposto prima, dice certo Piccari, la domanda sui profitti della FIFA è troppo impegnativa, mi rendo conto, meglio dare i voti al mondiale. Ma io non te so rispondere a questa domanda. Come ti
1: ripreso,
2: ci voleva il direttore,
1: caro direttore, lei è impreparato, questo no, un po'
0: io non ti sono rispondere, rispondimi tu,
1: ma rispondigli viva il football, digli un po' viva il football e andiamo
0: a parte
1: avanti.
0: Viva il football, ma io non posso alludere a niente perché sennò rischio pure, capito? che ne so dove mette i soldi che ha incassato Infantino, cioè allora facesse una conferenza stampa e qualche giornalista chiede dove hai messo i soldi che hai incassato, e io non ti posso rispondere, non è che, a parte che decido io come va la trasmissione insieme a Stefano, insieme alla redazione, primo, secondo non ti posso rispondere a questa domanda, cioè non,
1: chiuso.
0: Allora, direttamente dalle spiagge di Alba Adriatica siamo in 13 e tutti concordiamo, intanto salutiamo la comitiva e tutti concordiamo che il voto al mondiale è 5 meno. Capito? Spagna 82, il top del mondiale, vi assicuro che ci sono 42 gradi, spiaggia, hai capito?
1: Mia.
0: È Alba Adriatica, bella zona quella, che conosco molto bene. Allora, che dobbiamo mettere? Qui dice, secondo voi in questo mondiale, se avessimo partecipato, avremmo sfigurato? Beh, ne abbiamo parlato prima, non... ci sono opinioni discordanti in questo senso. Vai con un altro audio se c'è, poi siamo quasi in chiusura, vai.
4: Stando a quanto dice il signor Orlando, caro direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
4: Allora Ancelotti non è bravo, perché se tutti gli allenatori bravi sanno anche allenare le nazionali, ne deduco che Ancelotti, se non hai i grandi campioni sotto le mani, non è capace di fare l'allenatore, com'è?
0: Rispondi tu Massimo, ti ha chiamato in causa, vai.
2: No, ma figurati, io sono uno di quelli che non ho mai esaltato Ancelotti né prima e non posso minimamente contestarlo ora, perché è uscito dal mondiale. Fra l'altro, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che comunque il Brasile non è più il Brasile di una volta, è un periodo che questa nazione che tira fuori sempre dei campioni, dei fenomeni, e in questo periodo non è così, dunque si è normalizzata come squadra e rischia di andare fuori ai quarti, come agli ottavi, scusa, come è successo. Però Ancelotti io non voglio minimamente contestare, e comunque ricordiamo che è arrivato nell'ultimo periodo, ha avuto anche poco tempo per preparare questo mondiale.
0: Questo mondiale, sì.
2: Io credo che sul discorso Brasile lo dobbiamo valutare nel prossimo quadriennio.
0: Vabbè, sì, infatti comunque rimane lì e continuerà a lavorare, insomma, è iniziato adesso e
2: certo,
0: ci sta.
2: Scusa, certo che ci vogliono i fenomeni, ma questo lo diciamo sempre, ma non solo noi che siamo un po' dentro il mondo del calcio, chi capisce un po' di calcio lo sa, l'allenatore è importante, ma se non hai i giocatori poi non vai da nessuna parte. Però ecco, Ancelotti comunque la carriera parla per lui.
0: Vabbè, può pure sbagliare Ancelotti, cioè io non ci vedo niente di così clamoroso,
2: no.
0: Può pure sbagliare lui, insomma, non è che
2: come?
0: Voglio dire, quindi non è che non è l'esa maestà, sto fatto che uno non è l'esa maestà, cioè è chiaro che Guardiola si porta dietro un grande curriculum, venendo eventualmente ad allenare la nazionale italiana, si trova di fronte ad un'esperienza nuova, o potrebbe pure sbagliare. Cioè, non è che voglio dire, però è chiaro che secondo me avrebbe un impatto molto forte.
1: Sì, non c'è dubbio.
0: Poi vediamo.
1: Sarebbe un grandissimo colpo.
0: Un grandissimo colpo. Sarebbe la vera, una rivoluzione in tutti i sensi. Per esempio Mattia ci scrive che sarebbe il fallimento del calcio italiano se dovesse arrivare Guardiola. Vedi, ognuno di noi la pensa in maniera diversa. Il fallimento mi sembra veramente... Facciamolo lavorare per poi
2: il calcio italiano qual è ora? Perché
0: no,
2: bisogna,
0: non sai qual è il problema,
2: capire.
0: Massimo, che il calcio italiano non sarebbe pronto a questa rivoluzione. Cioè,
2: ma Stefano,
0: Maldini e Leonardo farebbero una grande cosa, ma noi non siamo pronti. Ma io ti parlo anche come comunicazione. Tu immagina i soliti che ormai da anni con sto calcio tra tradizione italiana, e perché noi ha la tradizione, perché abbiamo vinto 4 mondiali, la tradizione italiana, ma come fa questo? Non siamo, invece bisognerebbe, io dico, se arriva un allenatore di questo tipo, allargare la mente,
2: ma
0: e
2: certo,
0: di facciamolo lavorare, porta un po' dei concetti nuovi, ripulisci, questo bisogna, esatto, invece noi siamo tutti lì aggrappati a sta difesa, dobbiamo stare tutti dietro in trincea, pronti a colpire, perché cioè, questo bisogna
2: cambiare.
0: Esatto, invece noi siamo tutti lì aggrappati a sta difesa, dobbiamo stare tutti dietro in trincea, pronti a colpire, perché

0: ieri sera.
1: Sì, no, ma fin dai primi minuti era anche lui fermo. Fra l'altro, sai, loro avevano giocato due volte i tempi supplementari e comunque c'ha sempre 39 anni, però onestamente fatto vedere anche con l'Inghilterra, per dirti, metteva delle palle da fermo che erano veramente dei cioccolatini ogni volta per gli attaccanti o per gli inserimenti.
0: A me mi è dispiaciuto tanto non vedere Lautaro ieri sera, non sarebbe cambiato nulla, però per me se la
2: sì, no, ma a un certo punto gli è saltato qualcosa.
0: No, ma io ti dico dall'inizio, doveva giocare
2: sì,
0: proprio dall'inizio.
2: Sì.
1: No, ma guarda, l'errore l'ha fatto sia ieri sera come l'allenatore
2: Scaloni,
1: perdonami, e Tuchel ancora più grosso, però lo ha fatto contro l'Argentina, perché tu a 35 minuti dalla fine, invece di mettere Rashford, Saka e di giocare comunque con gente sei in vantaggio, con gente che ha gamba, che può nelle ripartenze far male, è andato a mettersi tutto in difesa e ha buttato via una partita che molto probabilmente meritava anche di vincere. Dunque gli errori se ne fanno, però ecco, insomma, l'Argentina è arrivata in finale, ma secondo me rispetto alla squadra di 4 anni fa è tre volte in meno. Come forza.
0: Sì, guarda, c'è un messaggio di Antonio che ve lo giro, che è molto bello, perché Antonio scrive: certo, Klopp in Germania, Zidane in Francia, Ancelotti Brasile, Italia Pep, wow.
2: Vediamo.
0: Oh, ragazzi, sarebbero 4 nazionali che hanno vinto mondiali affidati a 4 super allenatori. O no?
2: Sì, no, no, certo, no. È così.
0: Sarebbe male, eh?
1: Cioè... La Francia parte con un discreto parto.
2: Credito tecnico. Ecco.
0: Zidane c'ha tanta roba, diciamo così.
1: No, Zidane c'ha tanta roba, sì.
0: La Germania con Klopp dovrebbe ricostruire, perché Klopp deve un po' ricostruire pure lui. Il Brasile con Ancelotti deve ricostruire.
1: Sì,
0: e noi pure dobbiamo
2: noi non ne parliamo.
0: Noi partiamo proprio.
2: Noi dobbiamo no ricostruire di più.
0: Dobbiamo mettere i mattoncini.
1: un passo alla volta.
0: Però sarebbe bello. Guarda, grazie Antonio, perché questa cosa mi era sfuggita, ma sarebbe veramente una i 4 proprio dell'apocalisse del calcio, perché insomma vedere Klopp, Zidane, Ancelotti e Pepe nelle panchine nazionali è anche un segnale, forse, Stefano, di un cambiamento, no, a livello di club, no? 4 allenatori così che hanno vinto tanto con i club, buttarsi nelle nazionali.
2: Sì, sì, no, ma...
0: E tutti devono fare qualcosa di importante, perché...
2: Come no? Cioè, Ancelotti è cominciato. Guardiola sarebbe una sfida affascinante, molto impegnativa per lui.
0: Parte in vantaggio Zidane per il parco tecnico a disposizione.
2: Il lavoro, diciamo, più sarebbe quello di Guardiola. Quello più.
0: Però che bello, sarebbe veramente intrigante, no? Vedere quattro ecco, mamma santissima del calcio.
2: È bello vederli tutti e quattro alla fase finale del prossimo mondiale del 2030.
0: Sai che roba.
2: Però insomma adesso allargheranno ancora 64 squadre.
0: Sì.
2: Quindi se ci arriviamo pure là, ragazzi, ci ritiriamo per...
0: È vero.
1: Scusa Marco, ma l'Olanda chi ha preso?
0: L'Olanda adesso perché cambiano pure loro, però sì, sinceramente non so ancora.
2: Tiene invece tu che dovrebbe tenere tu che l'Inghilterra.
1: L'Inghilterra che lui ha fatto bene, però ma secondo me quei 35
2: d'accordo.
1: Minuti lì.
0: Allora, attualmente è vacante, non hanno ancora deciso, quindi si parlava di slot, si parlava di slot nel mirino della nazionale olandese, quindi vediamo perché anche loro. Senti Massimo, c'hai una domanda che vuoi fare tu qua, non so, a Stefano, c'è una curiosità,
1: ma
0: così ci salutiamo.
1: Io niente, più che altro sono felice di lavorare con voi e questa...
0: noi di più. Anche noi di più.
2: E noi di più.
1: Tu sai la stima che ho per te e per il grande Stefano, che già lo seguivo ai tempi di Sky che dicevo, ma guardate, è un giocatore che sa parlare bene, adesso me lo ritrovo qua,
2: niente, ci divertiamo,
1: ci divertiamo. Un abbraccio e ci vediamo,
2: un abbraccio a te,
0: ci sentiamo prestissimo, ci sentiamo prestissimo, Massimo.
2: Buone vacanze.
0: E faccio così, approfitto anche per continuare ancora a fare i complimenti a tua figlia, che stiamo vedendo
2: bravissima,
0: sempre molto più lanciata a Sky, quindi

0: veramente in bocca al lupo. A presto,
1: come,
0: Massimone.
1: Come te, d'altronde. Ciao, Massimo.
0: Ciao, Massimone, ciao, un abbraccione. Ci fermiamo, un break, entriamo nell'ultima ora di Maracanà di questo lunedì e di questa stagione. A tra poco.

0: Bene, eccoci qui, caro Stefano Impallomeni, entriamo nell'ultima ora di oggi. Allora, prima di andare a salutare subito al volo un amico che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, mi fa molto piacere, ti leggo questo messaggio di Gianni al 331-8200-213. Non sono d'accordo su Guardiola, forse sarà l'età, ma io sono convinto che nazionale serve un selezionatore, non un allenatore di club. Gianni da Brindisi. Poi dice Marco, ci scrive, gli altri devono ricostruire, ma l'Italia anche ricomprare carriole e banghe, quindi noi stiamo ancora più indietro, e va bene. Allora, poi non capisco perché Federico associa al titolo della Spagna al fatto di diventato campione del mondo anche Maurizio Sarri. Ma damogli pure, cioè, io Federico te voglio bene, ma ogni Sarri pure campione del mondo, perché fanno, che fa il calcio della Fuentes che fa Sarri,
1: non credo.
0: E quindi dobbiamo considerare il campione del mondo? Io
1: no, non credo che faccia il
0: fa morire, guarda, perché fica, fica povero Sarri con tutti i discorsi immaginabili.
2: Ma scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: C'hai ragione, mister.
1: Risposto, già...
0: Allora, caro Stefano, sai che ci abbiamo oggi? Mi fa tanto piacere perché è un po' che non lo sentivo. Oggi ho avuto il piacere di messaggiarmi al volo questa mattina e lui mi ha detto che c'era a disposizione per stare a fare una chiacchierata di 10 minuti, un quarto d'ora con noi. C'è Alessandro Canovi. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Buon trovato a voi, buongiorno. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Alessandro.
1: Hai ragione Alessandro.
0: Senti Alessandro, che dici di questa cosa di un avvicinamento forte di Guardiola alla federazione come CT?
1: Cioè... Si attacca subito il terreno.
0: Abbiamo cominciato bene. Io chiedo, poi lui mi risponde se vuole. Però insomma c'è veramente, è in atto questo contatto forte, tentativo di Maldini e Leonardo di portarlo ad allenare la nazionale italiana.
3: Beh, due cose da dire. La prima è che oggi Guarmacò dice pure che i Mamma Santissima,
0: non, aspetta che ti abbiamo perso subito, aspetta,
3: che i Mamma Santissima,
0: vai,
3: mi sentite?
0: Adesso sì, vai.
3: Diceva che i Mamma Santissima non c'erano i budget per prendere i Mamma Santissima, credo che più Mamma Santissima di Guardiola non ci sia nessuno, no?
0: Sì,
3: perché chiaramente la gente si riferiva magari a qualche altro allenatore nostrano, e quindi rimango perplesso su quel punto di vista. Però ovviamente siamo Guardiola, secondo me è, a parte come il allenatore, ma sarebbe anche un segnale fortissimo per un movimento morente come il nostro. Perché in estensione, se non entriamo subito ai ripari.
0: Aspetta, perché... Alessandro, abbiamo un problema. Se riusciamo, lo potete richiamare un attimo per vedere se riusciamo a sentirlo meglio. Proviamo un attimo per vedere se distruggiamo il disturbo, perché si fa fatica. Però abbiamo capito che lui dice sarebbe un segnale di cambiamento.
1: Beh, da questo punto di vista.
0: Poi è chiaro che
1: il discorso di Guardiola, dai.
0: Vedete,
1: cioè, sembra talmente straordinaria come operazione che uno non ci vuole credere. Poi,
3: Siete meglio adesso?
0: Vai, vai, adesso ti sentiamo molto meglio.
3: Eccoci qua, eccoci qua. No, dicevo, siccome lo considero un movimento morente il nostro, vicino all'estensione, se non ricordiamo subito i ripari. Perché insomma dopo io non vedo più segnali più drammatici che non andare tre volte a tre edizioni mondiali, non vedo segnali più drammatici che spettatori, anzi quasi spettatori delle coppe edizioni europee, e invece essere presenti nel settore giovanile, perché fino a 17 anni i ragazzi giocano e vincono. Il problema quindi si traslate al superiore, quindi quando i giocatori cominciano, i ragazzi devono concedersi ai giocatori. Ma io l'avevo detto da voi una volta.
0: Sì, sì.
3: Perché voi mi chiedevate qual era la soluzione, io dissi, credo, sono andato a vederlo, era 2025. Prenderei pari pari l'esempio
0: della Spagna. Quando
3: in Spagna. Pari pari, pari pari. Quindi due cose fondamentalmente: l'abolizione del campionato primavera, che non serve, come dico sempre, a nulla, a parte il curriculum degli allenatori, che perché ai ragazzi non serve, e di rendere chiaramente con una riforma del campionato di Capro eccetera, le seconde squadre obbligatorie a tutte le squadre professionistiche come fanno in Spagna. Questo significa 17 anni, 16 anni a volte, quelli più bravi.
1: Alessandro, perdonami, loro lo fanno da quanto tempo?
3: Da quando io ho conoscenza, saranno mio 30 anni, 40 anni, ma per questo, per questo vincono, certo. Per questo dal 2000 hanno vinto due mondiali e due coppe europee.
0: Io credo che ha iniziato il Barcellona,
1: che loro addirittura,
0: no?
1: Fanno la Serie B, no? Con le seconde squadre,
3: alcune. La società in Serie B, no, se no fanno comunque la traiettoria loro. È chiaro che c'è una riforma della Lega Pro loro, che non è come la nostra. È chiaro che devi mettere tutte le componenti d'accordo, e l'ha detto anche oggi Malagò, insomma, ma è organizzativo di tutto l'ambiente calcistico. Cioè, la Serie A è solamente l'ultimo tassello, però è chiaro che devi obbligare tutte le squadre professionistiche avere queste seconde squadre, e nonché se ne sono visti anche i frutti, magari malandati, ma nel nostro campionato, perché l'Atalanta, la Juventus stessa, insomma, hanno sempre avuto giocatori che provengono dalle loro seconde squadre che hanno fatto qualcosa, insomma, Illis in primis, no?
0: Per esempio ci scrive Franco: ma veramente pensate che Guardiola sia così fesso da accettare di allenare la nazionale italiana? Col materiale umano che abbiamo attualmente nessuno può fare miracoli.
3: Ma non è però non,
0: esatto, ma infatti è il punto di partenza che è sbagliato, secondo me.
3: Per me sì, perché non è che adesso mi sta un team. Cioè, allora vale Conte, allora vale
0: esatto.
3: Il problema qui è la nostra cultura. La cultura è, dice, ok, il risultatismo pure crudo vale tutto, no? Per avere un risultato vale tutto. Però questo movimento che calcistico italiano che ha avuto per 10 anni questo tipo di ideologia è morente.
0: Cioè, è morente, esatto.
3: Io non so più che dire, più che tre mondiali non andare alla televisione mondiale.
1: Però è interessante quello che tu dici, e poi avevi già detto, ecco perché quando ho esordito, diciamo, aveva ragione Alessandro, perché ne avevi parlato proprio qui a Maracanã, di questo sistema spagnolo, di questo modello spagnolo da seguire, però a patto che ci sia l'abolizione di questa, cioè, voglio dire, ci deve essere tutta una filiera, una politica mirata. Cioè, Guardiola viene, ma lavora pure anche, cioè,
0: esatto,
1: insieme a Leonardo e Maldini su questa ristrutturazione,
0: esatto,
1: del calcio.
0: Allora
1: ha un senso, se no, no.
3: Scusa, Stefano, ma se noi abbiamo la mentalità che sta tagliando Cecchini, anche se a rigore ha vinto l'Europeo, no? Quindi vuol dire che fino ai 17 anni, ragazzi, ci sono in Italia. Allora, esatto. Cos'è il problema? Che da 17 ai 24. 22-23 anni, i ragazzi sono ancora giovani, nonché gli allenatori, 40 anni sono giovani, cioè all'estero c'hanno tutti 40enni, 41enni, solo noi abbiamo età, per carità, sono bravi allenatori, però il Chelsea l'allena uno di 42 anni, il Manchester City l'allena uno di 40 anni, siamo questi livelli qua, no? Il vecchio è quello del Paris Saint Germain, che è Luis Enrique, che ha 58 anni. La mentalità che c'è fuori, cioè il mondo va in una direzione, sta andando a una velocità, noi che vogliamo fare?
0: Sì.
3: Allora il problema è che con le seconde squadre chiaramente potresti mettere, a parte dei vincoli di magari il 70% dei ragazzi che provengono dal centro di formazione, o comunque la primavera sono obbligatori tesserarli, e quindi solo 25% lasciarle magari eventuali transazioni di giocatori o trasferimenti di giocatori provenienti da fuori. Però così li fai giocare questi ragazzi, se no li fai giocare tra di loro fino a 20 anni e i risultati sono quelli.
0: Noi ancora abbiamo l'idea che a 25-26 anni è giovane, stai già per pezzo avanti.
3: Gli allenatori di 42 anni,
0: sì. No, per esempio,
3: giovani,
0: vedi, mentre
3: 42 anni sono giovani, secondo noi abbiamo, no, perché giovane c'è, cioè, Pirlo, adesso non è che voglio difendere Pirlo, perché non è quello, però sento dire da anche illustri editorialisti, che si autoritiene di sapere molte cose, anche nei principali giornali italiani, scrivere che Pirlo non avrebbe l'esperienza di allenare l'Italia, in base a quali risultati, cioè, quali sono gli altri risultati? C'è, cioè, Conte, che perché è un grandissimo allenatore, ma con la nazionale italiana che ha raggiunto?
0: Però ha lavorato, diciamo.
3: Sì, ma quello voglio dire, se andiamo sul risultatismo, allora dobbiamo, mettiamo Lippi.
1: Sì, non è più l'epoca del bisogna rifondare proprio la testa.
3: Il sistema, questo movimento, esatto. Tre mondiali che io non vedo.
0: No, ma qualcosa bisogna fare di eclatante, di forte, perché sennò non c'è, per esempio, vedi.
1: No, però ci devono essere delle riforme.
0: Esatto,
1: cioè,
0: delle riforme
1: fianco,
0: bisogna fare qualcosa di profondo, sennò è inutile che
3: Francia nel 2008, dopo il casino che è successo in Sudafrica, hanno riazzerato tutte le partite.
0: Sì.
3: Allora, se tu non riazzeri tutto, ma tutto significa mentalmente, allora io veramente a volte mi si ribolle il sangue, perché leggo delle cose e dico, questi sono, vabbè, perché scrivo, no? Veramente non lo chiedo. E senti, perorare situazioni che non hanno senso quando non si rendono conto che non è l'instant team, tu non devi creare la nazionale italiana superiore, perché la nazionale italiana è il frutto, come la Spagna, ma come la stessa Argentina, ma come tutte le quattro nazionali che sono arrivate in fondo al mondiale, sono frutto di un movimento che stanno e che stanno in salute. In Argentina hanno fatto adesso prima la volta fuori, anche adesso ci sono, però adesso tu senti le squadre argentine che stanno andando meglio, che sono riformate, cioè ci sono tutte movimenti che si sono adeguati ai tempi moderni. Noi dobbiamo fare, e quello che ha detto oggi Malagò, e Malagò oggi lo sentito in intervista, diceva quello. Dice, non deve pensare al selezionatore, pensiamo al movimento.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ma per esempio vedi, Mattia ci scrive adesso dobbiamo copiare dagli spagnoli, ma va, però vedi, perché uno si deve chiudere e pensare che la tua, diciamo, idea in questo momento sia sempre superiore quando ha portato a una serie di fallimenti clamorosi?
1: Devi accorgere che il mondo intorno a te è cambiato e tu, se non vuoi cambiare,
0: ma che male c'è prendere gli spunti da chi ha fatto bene fino ad oggi?
1: Avrà sempre delle difficoltà.
0: Io non capisco sta chiusura.
1: Io sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro.
3: E se no quali idee prendi? Scusami, qual è l'idea?
0: No, ma io non capisco.
3: Prendere un grande allenatore per la prima nazionale.
0: Ma guarda, Alessandro, io non capisco questa chiusura che noi abbiamo e questo volersi rifugiare nella nostra tradizione. Io quando sento abbiamo vinto 4 mondiali, che vuol dire?
3: La Spagna quanti gol ha subito quest'anno al mondiale?
0: Io invece dico che se c'è la possibilità di prendere delle cose positive, sì, ma non è che ha giocato in difesa, capito? Non è che ha fatto che stavano tutti dietro, capito qual è il discorso? Cade anche quel famoso, diciamo così, concetto che chi gioca attaccando prende un sacco di gol. Non è così, nemmeno questo. Però vabbè, secondo me, ti ripeto, dovremmo un po' aprire la nostra mente, proprio la mente del nostro paese, che siamo un po' chiusi un po', e ci crediamo ad essere ancora bravi.
3: Io,
0: ma siamo
3: dico
0: bravi.
3: Una cosa, secondo me ci vorrebbe un atto di generosità e non ti parlo di sborso economico, ma di attitudine, di attenzione da parte della Lega Serie A. Cioè la Lega Serie A dovrebbe essere così, e c'ha dirigenti con la rotta, di avere una preveggenza, di cercare di avere una visione futura, del dire non è che l'allenatore, che io metto l'allenatore migliore nella prima squadra, no, di aiutare a fare tutto il movimento.
0: Sì.
3: Movimento parte dai giovani, quindi per questo dico chiaramente la Lega Serie A dovrebbe essere generosa in quel senso lì. Poi però, conoscendoli, dubito
0: pure io. Senti Alessandro, che voto dai a questo mondiale? E che cosa ti è piaciuto e non ti è piaciuto?
3: Allora, io adesso sono stato in Spagna, no?
0: Sì.
3: È chiaro che qui c'è una visione diversa rispetto a quella che c'è stata in Italia.
0: Certo.
3: Un mondiale tecnicamente dove sicuramente ci sono state grandi individualità, grandi nazionali, perché comunque Francia e Spagna è stata dove la Spagna ha dominato, però la Francia fino a quel momento aveva fatto molto bene. Sono mancate il Brasile, è mancato il Brasile clamorosamente, ma quello si vedeva, si sapeva. Però le altre squadre c'erano tutte, hanno fatto quello che dovevano fare. Cioè, era Germania, c'era, cioè, grande delusa, sono Germania. Germania e Brasile, e un po' il Portogallo, ma le altre sono tutte state presenti e hanno fatto un buon calcio. Quindi buono. Cioè,
0: buono.
3: Il livello è questo, mondialmente è questo il mondiale. Abbiamo visto tutto il meglio del meglio, cioè comunque abbiamo visto gol incredibili, abbiamo visto giocatori che sono esplosi anche di altre nazioni, cioè, abbiamo visto il Marocco che ha fatto in un certo modo, cioè, le squadre tecnicamente c'erano, mancavamo noi.
0: Noi mancavamo da un po' di tempo. Senti Stefano, Angelo ci scrive: ma perché vi sorprendete? Ma la società civile italiana è una società aperta nel suo insieme? A me pare di no, e si rispecchia anche nel calcio. Sì, è vero. Però forse magari Maldini e Leonardo riescono a dare un segnale diverso. E quindi potrebbe pure essere questa una strada, no?
1: Nel cambiamento ci sono anche, voglio dire, dei passaggi dolorosi, anche, voglio dire,
0: certo,
1: a volte
0: anche sconfitte.
1: Sì, ma anche, voglio dire, dei tergiti in cui tu non sai dove puoi andare a parare. Però è importante avere il coraggio di cambiare. Io sono d'accordo con Alessandro, di avere un po' 2-3 idee, non tante. Perché se ce n'hai tante poi non fai mai giorno. Però questa cosa delle seconde squadre è obbligatoria, insomma, già è un fatto, insomma, metti almeno tutti questi giovani hanno la possibilità di esprimersi ha un livello importante, più di quello che può rappresentare giocare un torneo primavera. E poi piano piano, ecco, Guardiola, a patto che si facciano delle riforme al fianco, perché se tu prendi Guardiola così, no, vai a vuoto, insomma, non serve a niente. Se invece Guardiola partecipa con Leonardo e Maldini, è un lavoro di completa rifondazione, come diceva Alessandro, tra l'altro l'aveva detto un anno fa qui a Maracanã, sì. sistema spagnolo, e tutti, non che lo deridevano, però insomma, non lo sai, siamo sempre qui, ma che saremo adesso perché stai in Spagna, dici sai cosa, invece alla fine la Spagna ha vinto adesso, con tutto il rispetto, ma io non è che ho visto tutti, Alessandro, questa squadra di fenomeni, è una squadra, un'ottima squadra, di ottimi calciatori, allenato da un ottimo allenatore, cioè che hanno una logica, hanno lavorato per arrivare a questo livello di collettivo, a questo livello di calcio eccezionale, molto corale.
0: Molto corale, molto corale.
1: Che è proprio il frutto di questo lavoro di cui parlava Alessandro tempo fa. E quindi bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e dire, vabbè, non è che ti servono sempre i fenomeni, certo c'è Yamal, Rodri, non è che gli altri sono scarsi, Unai Simon... Cioè, non è che tu diciamo lo scopri, ha fatto un ottimo mondiale, la porta sì, per carità, con Guardiola al City, però non ci sono questi fenomeni che ti dici, come la Spagna aveva dominato, aveva fatto quella tripletta 2008, 2010, 2012, c'è Iniesta, Xavi.
0: C'erano più in altre squadre. Fabregas.
1: Certo.
0: Esatto, sì, quindi... sono d'accordo. Vediamo adesso, speriamo
1: di Dani Olmo ha fatto un super mondiale.
0: Però
1: non è che tu dici, la prima idea, vado a prendere Dani Olmo. Sì, ma è forte secondo te? Cioè, per dire, possiamo pure parlarne per intere settimane.
0: Sì, sì.
1: Oyarzabal, che è l'attaccante dei sogni? Dei tuoi sogni, non credo.
0: Sì, sì.
4: No.
1: E allora ha vinto. Quindi il sistema che aveva detto Alessandro, cioè questo sistema spagnolo, poi dice il nostro ascoltatore, che fai, copi? E non dico che copi, però insomma, alla fine, se non sai delle cose, se Alessandro sa più di me, sai che c'è, lo ascolto. E così almeno imparo qualcosa. Se voi invece volete andare nel buio, nell'ignoranza, te tieni sta minestrone e andiamo avanti.
0: Così,
1: cioè,
0: così.
1: Qualcosa tocca fare. Non è detto che uno ci riesca.
0: Alessandro, ancora qualche minuto prima di salutarti. Tu credi che il blocco di una squadra potrebbe essere un'altra ricetta?
4: No. Perché non esiste in questo momento, perché non
0: esatto.
4: Abbiamo,
0: anche io sono
4: non è che non c'è,
0: è un'altra idea di quelle vecchie, quando sento ma il blocco Juve, il blocco basta, non si può fare il blocco, voglio dire, nella Spagna non c'era manco un giocatore del Madrid, e quindi...
4: No, adesso sai, il discorso, quando tu dicevi, sentivo Stefano diceva dei giocatori, il problema è che, come l'ha detto anche l'allenatore, quando hanno giocato contro la Francia, dice la migliore squadra ha vinto contro i migliori giocatori.
0: Esatto.
4: Lo stesso sono consapevole di questo.
0: Sì, sì.
4: Però
0: sì.
4: Che significa la migliore squadra? Secondo me poi non è anche vero, perché secondo me Yamal o Rodri soprattutto può giocare in qualsiasi nazionale, secondo il mio punto di vista, è Cubarsí, e l'altro è un difensore che giocherebbe in tutte le...
0: Sì.
4: Perché secondo me è il più forte difensore centrale in questo momento, insieme a Saliba, del mondo. Cioè, anche là sono finiti i tempi dove c'erano i Marquinhos, questa gente, adesso sono questi qua. Ma è un cambio normale, generazionale, cioè tutto è. Allora, ritorno a quello che dicevamo prima. Sentivo quello che mi dicevate, quello di un telespettatore, dice che facciamo, copiamo. Beh, come noi avevamo la presunzione di essere copiati quando facevamo bene le cose,
0: certo.
4: E noi facevamo bene. La generazione del 2006 che hanno vinto il campionato, e lo sa Stefano, anche se lui è delle generazioni precedenti, però qual era? Che all'epoca c'era la Lega di Serie C e c'era anche la C2, e quindi c'erano 5 campionati che permettevano ai giocatori di andare a fare esperienze tra giovani professionistiche. Cioè c'erano tante possibilità, oggi non ci sono più queste possibilità. C'è in più il problema della libera circolazione, la legge che prevede la libera circolazione dei giocatori comunitari, e quindi si sono... Allora, siccome la legge è quella, devi fare altre cose, e le altre cose, ribadisco fino all'ennesima, che non mollerò, sono che tutte le squadre di Serie A e Serie B, magari anche quelle che avrò, però almeno quelle di Serie A e Serie B, almeno quelle, abbiano la seconda squadra obbligatoria. Poi devi fare le capro, che non devi fare che una squadra da Lazio vada a giocare in Sicilia, io capisco quello, devi poi riformulare le capro come fanno in Spagna, che sono due regioni attive che si giocano insieme alle partite.
0: Vabbè. Intanto vi do una news, perché c'è questo incontro che va avanti tra Maldini e Leonardo, incontrano Guardiola, ma la situazione si fa negativa, quindi si va, potrebbe andare
1: verso, credo sia stato un aperitivo più che altro.
0: Un aperitivo,
1: una
0: sì,
1: bella Barcellona che Alessandro
0: ci siamo incontrati a Barcellona.
1: Che si mangia a quest'ora?
4: Adesso c'è la siesta.
1: No, siccome in Spagna si mangia quattro volte al giorno, sai, no? Adesso mangiano come lupi, tra poco. Alle 17:30 si fanno certe magnate che... È così, poi dopo la sera alle 22.
4: Guardiola, sai, il problema di Guardiola secondo me però
1: caro Alessandro,
0: senti, certo. Senti Ale, ma prima di salutarci io te la faccio la domanda, ma Tiago, quando è che lo vediamo di nuovo all'azione?
4: Vediamo.
0: Bolle qualcosa in pentola così?
4: Nell'immediato no, c'è stato qualcosa prima però c'è. Ma non è quello, non ho dubbi che vediamo. Non ho dubbi alcuno. Non so se in Italia, ecco, il dubbio che ho quello.
0: Vabbè, vediamo, gli facciamo un in bocca al lupo perché io rimango convinto che sia un allenatore che è un allenatore.
1: Serio, ecco, sì. Serio,
0: poi. Poi può capitare di avere delle annate negative a tutti.
1: Sono quegli allenatori che però secondo me, Alessandro, consentimi, che devono allenare in squadre solide, serie come lui, perché se no non ce la fa.
4: Che secondo me saranno anche rilette alcune situazioni dell'anno suo della Juve, perché tutto sommato è stato esonerato, adesso non dico giustamente là non entro, però era un punto della Champions League ed era quinto e si era creato un ambiente che onestamente era impossibile. Spero e sono sicuro che verranno.
1: Ma sì, ma guardare avanti, Alessandro. Non c'è, dai.
4: Ma quello è sicuro.
1: Pensa ancora a sta cosa della Juve, dai. Andato.
4: Ma Bologna ha fatto bene, lo Spezia ha fatto bene, quindi ridurlo a un allenatore che ancora deve. No, vedremo.
0: Vedrai che ci saranno altre possibilità. Ale, noi ti ringraziamo tanto.
1: Ciao Alessandro.
0: Buona estate, buon lavoro, a presto. Grazie ad Alessandro Canovi. Allora, noi adesso ci fermiamo perché abbiamo l'ultimissimo break, lo passiamo con altri due amici che ci tenevano a stare con noi per i saluti finali, quindi state con noi perché torniamo subito dopo il break.

0: Bene, ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Picchiere, Stefano Impolomeni, ultimissima parte, caro Stefano, la passiamo con due amici che ringraziamo tantissimo e abbiamo in collegamento video audio Michelangelo Rampulla.
1: Grande Michelangelo,
0: guarda che è sempre preciso, guarda quanto. Ciao Michelangelo, non ti sentiamo però, parla, vai, voce. Che lui aziona il microfono, non ti sentiamo Michelangelo, controlla il microfono, vediamo un attimo, non ti sentiamo la voce, c'è l'effetto pesce, non è bello da vedere, quindi vediamo di sistemare. Ecco, ti sentiamo adesso, forte e chiaro, grande.
2: Buon pomeriggio, ciao
1: Stefano,
2: ciao Marco,
1: ciao
0: Michelangelo. Michelangelo, e con noi c'è anche mister Giovanni Mussa per i saluti finali, per un commento al mondiale. Ciao Giovanni.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao mister, mi viene da dire mister, ha vinto il gioco, finalmente.
3: Sicuramente sì, poi in particolare ieri dove una squadra ha dato e l'altra ha evitato di farlo. Sicuramente si può dire questo con certezza, ha vinto la squadra con la maggiore organizzazione che ha messo i fenomeni al servizio della squadra e non viceversa. Cioè l'unica cosa che è cambiata rispetto alle altre squadre è questa, secondo me, cioè dove c'erano tanti giocatori determinanti per i quali la squadra giocava sono andate in difficoltà al dispetto di squadre, l'unica probabilmente la Spagna, che invece ha messo i fenomeni al servizio della squadra. E quindi abbiamo avuto la riconferma che il collettivo vale più del singolo.
0: Ah, brutta notizia, arrivata adesso. Peccato, un lutto nel mondo del calcio. A 75 anni si spegne Kevin Keegan, vincitore di 2 palloni d'oro. Era malato da tempo, avevo letto un po' le sue problematiche. È arrivata questa triste notizia. Gran calciatore anche lui, Stefano, mamma mia. Ci lascia all'età di 75 anni e vabbè, andiamo, non so se che altro c'è da dire. Questo era veramente un altro grande giocatore,
1: sì, che poi all'epoca era il calciatore meno inglese che ci poteva essere, perché c'era questo dribbling secco, uno contro uno, grande talento.
0: E vabbè, purtroppo,
1: grande giocatore.
0: Ahimè. Michelangelo, sei d'accordo? Ha vinto la Spagna con il gioco, la squadra che si è espressa meglio, dai.
4: Questo sicuramente, ha vinto la squadra che meritava di più, perché poi alla fin fine, sì, come diceva Giovanni prima, se tu hai dei grandi giocatori, si mettono al servizio della squadra, vinci, non c'è niente da fare. Se invece chi vuol fare solo la prima donna e giocare per se stesso, alla fine, essendo un gioco di squadra, non vinci. E credo che ieri la dimostrazione l'ha avuta, cioè l'Argentina non ha fatto un tiro in porta, a parte nei minuti finali della partita, quando non c'era più niente da perdere.
0: Ma secondo te era stanchezza fisica oppure la superiorità dell'avversario gli ha impedito di fare?
4: Sicuramente la superiorità dell'avversario, ha tenuto palla, trovava sempre soluzioni in mezzo al campo. I calciatori sanno come muoversi in campo, sanno dove andare, dove c'è lo spazio libero, dove il compagno gli darà la palla. Questa è una grande dimostrazione che il calcio si può fare senza troppi fronzoli, senza troppe situazioni strane, cioè, senza giocare sempre al risparmio. L'Argentina aveva iniziato giocando molto da dietro, tenendo palla, e invece la Spagna fa un possesso palla nella tre quarti avversaria, quindi è un possesso palla propositivo e soprattutto micidiale, perché si trova sempre vicino alla porta avversaria. Invece quando tu fai il possesso palla dal basso, sei troppo lontano dalla porta avversaria e rischi sempre.
0: Sì, no, espressione proprio di calcio in tutte le partite. E hanno perso.
4: E poi hanno dei grandissimi calciatori.
0: Questa
4: è la dimostrazione che
0: hanno unito tutto, hanno unito qualità di caldo, dei singoli con l'idea di calcio. Cioè, vuol dire che si può fare, insomma, non è una cosa.
4: Si può fare, soprattutto si può fare anche quando ci sono dei giovani che meritano di farli giocare. Quindi
0: certo.
4: Senza aver paura.
0: Assolutamente. E non c'è dubbio questo, insomma. È anche vero chiedo anche a mister Musa, che questa è stata una cosa che hanno costruito nel tempo, non è che ci sono arrivati in un giorno, insomma, no, per dire.
3: Sì, diciamo che la loro forza è stata la coerenza, non hanno mai smesso di credere nel loro...
0: Non hanno mai negoziato la loro idea.
3: Esatto, l'identità è rimasta fissa, forte, precisa, e hanno aggiunto qualcosina, cioè ieri si è visto, ma non solo ieri, durante il campionato del mondo si sono visti, si è vista qualcosa di più verticale, cosa che la Spagna faceva fatica a fare, si è vista più uno contro uno laterale, si è visto muovere più velocemente palla anziché palleggiare in modo, come abbiamo detto prima, un po' sterile,
0: un po' sterile.
3: Stesso, cioè si è vista la ricerca della verticalità e il recupero palla molto più veloce degli anni precedenti, perché nei primi 4-5
0: secondi... È vero, prima c'era quel tiki-taka un po' che ti faceva dormire, invece adesso sono più rapidi, Giovanni, nell'andare in porta, no?
3: Eh sì, hanno capito anche loro che va bene il possesso palla come arma di difesa, però la cosa bella che mi ha fatto piacere è che ha sempre cercato di fare la partita per vincere, al rispetto, ad esempio, all'Argentina, che invece ha fatto una partita attendista per aspettare l'episodio.
0: Infatti le due squadre che hanno fatto una partita attendista, l'Inghilterra contro l'Argentina e l'Argentina contro la Spagna, sono andate a casa.
3: Hanno perso. È normale.
1: È così.
0: Vedi che non vuol dire sta tutti dietro aspettando, insomma... È così.
1: Ma poi quello che dice Giovanni è corretto, anche quello che ha detto Michelangelo, nel senso che è una Spagna diversa, è vero, ha aggiunto questa verticalità, soprattutto due giocatori mi hanno sorpreso, in senso positivo naturalmente, Dani Olmo e Oyarzabal. Cioè Oyarzabal non pensavo che fosse così tecnico, gli dai sempre la palla, anche sporca, te la ripulisce, gliela dai addosso, la stoppa, e sempre passaggio utile per lo sviluppo della manovra, sia a destra che a sinistra, cioè non perde un pallone, tecnicamente è forte, io non pensavo che fosse così. E Dani Olmo è un giocatore verticale, e Baena pure nel terzo giocatore che mi ha sorpreso, cioè hanno dato una forma diversa a questo tiki-taka, un po' palloso, diciamo la verità, perché è una Spagna diversa, ha detto bene Giovanni, cioè, gli ha dato più soluzioni, più traiettorie verticali, più verticale il gioco, da tre quarti in su ti fa male, perché Yamal ogni tanto con questi giochini ti rientra dentro il campo. Baena è una freccia, è uno che c'ha un gioco diverso. Dani Olmo in verticale, anche sto passaggio, questa triangolazione, sta addosso anche a Oyarzabal nelle posizioni, ma la sorpresa, l'ago della bilancia proprio ce l'ha avuto nel centravanti, che era all'inizio del mondiale, sfido chiunque, insomma, cioè Mbappé, Holland, Messi, Alvarez, Lautaro, hanno vinto il titolo mondiale con Oyarzabal centravanti, parliamone.
0: Gli manca uno stoccatore poi,
1: no, nel senso che invece è stato molto positivo per il gioco della Spagna.
0: Però ieri, per quello che ha prodotto, se c'hai potevi vincere in maniera più
1: non lo
0: larga.
1: So, sai, guarda, lui è stato un giocatore, secondo me, ecco perché determinante per lo sviluppo.
0: Mister Musa, poi c'è una domanda per Rampulla, sei d'accordo su questa osservazione di Stefano, mister?
3: È un giocatore estremamente funzionale alla squadra. Immaginiamoci Haaland in questa squadra, avrebbe fatto meglio o peggio? Io dico che sarebbe stato più in difficoltà e avrebbe anche magari fatto qualche gol in più singolarmente, ma avrebbe fermato quell'ingranaggio magnifico che è fatto di movimentazione, di venire fuori, di legare il gioco, di mandare dentro giocatori da dietro. Questa cosa qua, se la fai con giocatori statici, anche più forti in area di rigore,
0: tu dai Haaland alla Spagna, poi parlando,
3: rende meno. Dopodiché il discorso è questo, è chiaro che se tu stai là tutta la partita e metti palla in area e hai un bomber d'area, quello che manca alla Spagna è questo, fai gol comunque, però se tu hai come mentalità, la tua identità è quella di costruire gioco, di arrivare attraverso il gioco, di far sì che anche i giocatori fenomenali siano congeniali e funzionali alla squadra, allora è meglio un 9 di movimento di questo genere, ecco.
0: Michelangelo, senti, il Dibu Martinez, che piace tanto alla Juve, insomma, se vuole fare un salto di qualità la Juve deve prendere un portiere così, è stato il miglior portiere del mondiale a tuo giudizio?
4: No, secondo me no, anche ieri insomma non è che ha fatto parate difficilissime, quelle 3-4 che ha fatto erano abbastanza facili, forse quella più difficile era la spizzicata di testa di Nico, e che insomma lì è stato bravo perché l'attaccante non l'ha presa e lui ha reagito in maniera, ha avuto una reazione bella, una bella parata, poi ha fatto parate più o meno facili. Secondo me quello che mi è piaciuto più di tutti è stato proprio quello della Spagna, per modo di interpretare il ruolo. Anche ieri se vi ricordate, su un lancio su Messi sullo 0-0 nel primo tempo, lui era fuori area, cioè è andato a recuperare Messi. Non so, Stefano, ti ricordi quell'azione?
1: Sì, no, mi ricordo che fa un po' copia e incolla con quella, ti ricordi, contro la Francia con Mbappé, esatto, più decisiva, esatto, quell'uscita.
4: No, lui è portiere presente, a me piace molto questa. Le parate che anche quella sulla punizione di Yamal sono parate abbastanza leggibili.
1: Diciamo che è un portiere progressista conservatore, cioè nel senso che con i piedi, no? È bravissimo, sì. Però tra i pali è portiere di vecchia scuola, giusto?
4: Sì, sì, sì.
1: Mantiene tutte e due le caratteristiche.
4: E a me mi piace molto il portiere della Spagna, mi piacciono i portieri propositivi, mi piacciono i portieri.
0: Vabbè, però se prende Martinez,
4: se lo fa, fa
0: un bel acquisto.
4: Non lo so.
0: Se lo prende, fa un bel acquisto. Ah, non sei convinto?
1: No, ti dice di no. No.
0: Rampulla, no. Boccia Martinez.
4: No, come no?
0: Vedi, come... Sì.
1: No. Però Michelangelo, tu scusa, perdonami. No, se tu dici questa cosa, poi dopo va a finire che Rampulla ha detto che non è buona. Ti chiamano e ti dicono: Michelangelo, ma che hai detto là?
0: Ma è così,
4: Stefano.
1: Stai attento. Ma non piccheri, vede l'ora, mi butta la rete, visti i pescatori, ma tu poi sei andato a batti. Oh, ma che ti fa mettere in mezzo? Butta sta rete a largo, capito? E tu ci caschi.
0: Questo è il titolo della giornata. È il titolo della giornata. Rampulla, boccia
4: Martinez. Io voglio un ragazzo giovane. Io voglio un ragazzo giovane che importa della Juve.
0: Io ti ho detto fa l'affare, tu hai detto non lo so. E quindi voglio dire.
4: No, l'affare non fa perché costa 2 lire.
0: Ho capito, però.
4: Non lo fa perché dopo, fra due anni.
0: Ho capito, ma se ti chiami Juve, chi vai a prendere? Michelangelo.
4: Te l'ho detto io, un ragazzo giovane, Unai Simon.
0: Ma che...
1: Ti ha detto, preferisci Unai Simon a Dibu Martinez, la Juve? Non è che ha detto a Dibu Martinez
4: che è un portiere di grande spessore, perché a me piacciono i portieri, ripeto, propositivi, mi piace anche Martinez come personalità, come carattere, l'ho sempre detto.
0: Sì.
4: Però insomma devi prendere un ragazzo giovane che abbia le stesse caratteristiche, cioè non bisogna aver paura di far giocare il giovane. Ripeto sempre questa situazione, e noi in Italia prendiamo dai 35 anni in su, e gli altri invece fanno giocare i giovani e vincono.
0: Ma hai visto che cazzimma che c'era, però sto Martinez, dai, bisogna dirlo, ci vuole uno così
1: vedo
0: dietro.
1: Tranquillo.
0: Vabbè, comunque.
1: Dici che...
0: Vabbè, a me mi sembra uno bello.
4: No, a me mi sembra tranquillo perché quando è finita ha pugilato ieri sera, lui è rimasto fermo.
1: Io mi aspettavo sto tipo Martinez. Invece stava là, guardato lo spettacolo.
0: Mister, c'è una domanda per te. Ti chiedono se Scaloni ha sbagliato tattica e non far giocare Lautaro Martinez.
3: Ma io la tattica iniziale l'ho interpretata a mio modo, che era serve più campo per ribaltare il gioco e quindi è più funzionale Alvarez, posto che Messi non lo puoi toccare, giustamente è più funzionale Alvarez in questo tipo di gioco. Lui pensava di farsi schiacciare un pochino, come è successo, tenere 2 linee belle basse e avere la capacità di uscire ribaltando il campo, che era tanto da ribaltare, quindi Alvarez ha molta più corsa di Lautaro e ci stava. E lo stesso motivo è la scelta di Nico Gonzalez sulla sinistra. Questo era quando ho visto la formazione,
0: ma non
3: pensato,
0: si poteva,
3: vabbè, difenderanno a 5 metri.
0: Però dai, lascia Lautaro fuori.
3: Lo so, dopo più che altro è stato anche sfortunato che
1: poi si è impiccata la partita.
3: Cambi ha dovuto farli per.
0: Ma doveva giocare dall'inizio.
1: Ha scelto poi la linea tutti dentro al castello.
0: Ma sì, ma doveva...
1: Che è stata sparigliata al secondo, per il primo minuto, al secondo tempo complementare. Perché ai rigori, dai, non so come sarebbe finita. Attenzione.
0: E
1: lì va ai rigori, ha fatto bene. Poi gli ha detto male, che si è addormentato Molina, ha fatto un errore clamoroso Molina. Non ha visto l'avversario, a quei livelli tu non vedi l'avversario, nemmeno l'ha sentito. Ho fatto così, dove sta il pallone?
0: Però non si poteva lasciare fuori uno che ti porta al finale, dai.
1: Così.
3: È capita la tattica.
0: Vedi Rampulla, vedi come si fa a lasciare fuori il giocatore che ti porta in finale, dai, ma un po' di riconoscenza, dai.
4: È quello che ha fatto più gol, che fa più gol. Non so se farlo iniziare dall'inizio, magari all'inizio, come diceva Giovanni, giustamente ha impostato una gara così, ma dopo ha fatto dei cambi, i due che è, però ha messo Simeone, io avrei messo una punta, in quel caso lì una punta davanti, che potesse fare un po' più di qualcosa. Se no rinunci 90 minuti, rinunci 120 minuti, prima o poi quello prende contro bene, la Spagna. Non è che giochi contro nessuno.
0: Gli sta pure se giochi così ti sta bene se perdi.
3: È giusto, infatti la partita è giusta che sia andata così.
0: Sì,
3: eh?
0: Sì.
4: No, per fortuna stavolta si dice
3: speculativo.
4: Esatto, generalmente si dice nel calcio vince chi è, invece stavolta ha vinto chi ha meritato ed è una bellissima cosa.
1: Sì, è giusto così. Esatto.
4: Chi ha giocato meglio, chi ha meritato, certo.
1: A un certo punto stavo dubitando, sai, ho detto c'è lo stellone di Messi perché. Certo. 0-0 stoico 10 contro 11 poi
0: pure io ho pensato
1: il discorso, hai visto tra quel discorso di Scaloni, sì. Poi vanno là in calcio, 1-0 è crollato tutto. Come hanno fatto il solitario con le gare, è crollato tutto per terra. Ma c'era adesso come la recupera, aveva imbottito Senesi, ha fatto entrare, ci mancava che faceva entrare non lo so un altro difensore,
0: una roba incredibile, guarda, fatto peggio di Tuchel proprio, che ha fatto entrare tutti.
1: No, Tuchel si è superato proprio
0: perché ha fatto una roba, guarda, veramente da essere mandato via in tronco proprio.
1: Invece rimane, tra l'altro, ecco, Garcia è l'ultima notizia, è l'ultimo che saluta, non è più il CT del Belgio,
0: pure lui, sì. Via
1: ufficiale oggi,
0: vabbè.
1: Quindi lui resiste, tu, non si riesce a capire perché.
0: Ma
1: però...
0: Guardiola lo vorresti CT, Michelangelo? Tu tanto sei uno diretto, sì o no? Sì.
4: Beh, certo, chi non vorrebbe Guardiola?
0: Meno male, pensavo che volevi bocciare pure lui. Così. Però, facevamo un titolo, Rampulla, boccia Martinez e Guardiola, era bellissimo.
1: Mamma mia.
4: Però, mi viene anche un'altra situazione, no? Perché non l'ha mai fatto un CT della Nazionale, per cui non è così semplice fare il CT della Nazionale. Sì. Quindi, insomma... Va bene, in questo caso nessuno di quelli.
0: Ma Mussa invece è d'accordo? È d'accordo, Mussa?
3: Io, se mi dite dove devo andare a prenderlo, vado a prenderlo io. Guardiola.
0: Apposta ti stai muovendo in macchina, di la verità, ti stai spostando apposta.
3: Sto andando a prenderlo. No, beh, perché non vorrebbe Guardiola? È un'esperienza nuova per lui. Potrebbe portare una ventata nuova nel calcio italiano. C'è anche questa cosa da dire. Se anche venisse Guardiola, non aspettiamoci miracoli, perché il nostro substrato tecnico, tattico e atletico è questo. Non è che può fare i miracoli, ecco, però può aumentare le relazioni tra i giocatori. Ecco, quello sicuramente sì. Dare un'idea, un'identità.
0: Dopo
3: gli si deve lasciare tempo. Non è che dopo due sconfitte, avete visto, hanno preso Guardiola, non cambia niente.
0: Ma io già me lo immagino con i fugili puntati, dopo la stampa, i tradizionalisti.
1: Sì, ma adesso stiamo pompando questa cosa di Guardiola. Quando arriverà. No, però poi ci rimaniamo tutti male.
0: Ma tanto non ci va, è sicuro, no, al 100%.
1: È negativa, detto. No, l'ultima
4: notizia. Dobbiamo trovare i calciatori.
0: Certo, troviamo i calciatori. Sì.
4: Però
0: e
4: come
0: chi
4: dicevate
0: trova?
4: Voi prima, come dicevate prima, la Spagna non è che è partita ieri. Esatto. Poi non è che l'allenatore della Spagna, l'allenatore della Spagna viene dalle giovanili della nazionale.
0: Senti,
4: quindi...
0: Michelangelo, senti, dice che Spalletti l'altro giorno in conferenza ha detto che deve...
1: Ti voleva come allenatore dei portieri,
0: no, ma
1: però...
0: Michelangelo ha detto che Vlahović deve citofonare.
4: Mi propongo.
0: Deve citofonare. Come si fa?
1: Rampulla, deve citofonare Rampulla.
0: Dagli un consiglio a Vlahović, vai a citofonare. Cioè,
4: a Vlahović?
0: No, Spalletti ha detto su Vlahović che Vlahović deve citofonare.
1: Porte aperte, però tocca a lui, insomma, fare un passo indietro sul piano economico.
0: Che facciamo? Pellegrino, Colomani ancora 0-9.
1: Sempre i soliti. I nomi sono sempre quelli, Michelangelo.
0: Dai un consiglio a Vlahović. Chiudiamo Maracanà con un consiglio a Vlahović, dai.
4: Allora, Dusan. Se non vuoi citofonare, suona il campanello, fai una telefonata, fai qualcosa, presentati fuori dalla Continassa e dici voglio entrare, voglio rimanere, come avevamo detto l'altra volta. Adesso è lui che deve dire qualcosa, no, non dico proporsi perché per amore del cielo, però ok, come dicevamo l'altra volta, voglio dimostrare di essere un giocatore di un certo livello, voglio rimanere qua e voglio dare tutto me stesso, anche a meno soldi, però... diventa complicato questo.
0: Aspetta e spera, meno soldi, va.
1: Vabbè, però, ho capito, ma non è può pretendere di guadagnare 8 milioni l'anno, dai. Vabbè. Marco,
4: esatto.
1: Dai, su.
0: Però abbiamo un bel titolo, perché abbiamo un bel titolo. Rampulla boccia Martinez,
1: ma non è vero,
0: suonare,
1: non è vero, non ha detto questo,
0: bocciato,
1: io difendo Michelangelo,
0: ma
1: non ha detto
0: così.
1: Questo
4: sei il solito giornalista,
0: no, invece Mussa, dai un voto a questo mondiale.
3: a me come mondiale è piaciuto. Ti darei, diciamo, l'ultima parte qualcosina un po' meno, tipo l'amichevole per la finale terzo e quarto non mi è piaciuta molto, nonostante 6-4. Una squadra che gioca come fosse un amichevole, una squadra che la prende seriamente, come il torneo dell'oratorio, dopo gli viene in mente che si può giocare tutte e due. Questa cosa non mi è piaciuta, la finale non è stata esaltante, però come mondiale è stato interessante, secondo me. Anche tenuto conto delle temperature, perché questa qua è una cosa che...
0: Bocciata la difesa a tre, mister, possiamo dire, bocciata la difesa a tre.
3: Hanno fatto tutti delle costruzioni atipiche, anche se difensivamente quasi tutti a quattro, in costruzione quasi tutti a tre, però. Quindi,
1: ma ieri sentivo, scusami Giovanni, mi puoi un po', voglio imparare una cosa, ho sentito il divino Falcao, ieri faceva 2-3-3-3, che vuol dire 2-3-3-3? Io non so che... Io volevo mandare un messaggio a qualcuno, ma era tardi.
4: Ma i due c'era anche il portiere.
1: No, dice 2-3 che è la costruzione. No, in gergo d'allenatore, sì. Giovanni. 2-3 che è la costruzione, 3-3.
3: Sì, la costruzione 2-3. Ecco,
1: allora, quindi c'era arrivato.
3: Con due giocatori centrali che di solito, diciamo, allarghi i terzini, la posizione dei due dei tre, cioè se costruisci a 3, a 4, a 5, la fanno tutti.
1: E 3-3 che è? 2-3 ci sono arrivato, 3-3?
3: 3-3 secondo me sono i tre davanti, sì, più i tre di centrocampo e uno che era in fase di costruzione diventa in fase di, si chiama invasore, diventa un invasore.
0: Noi invasori, diciamo.
4: Quindi, no.
1: Sì. Amica, ma tu sapevi questa qua del 2-3-3-3 quando parlavi con gli allenatori?
4: No, se sono 3-3-3 sono già 9, più 2 sono 11, c'è il portiere in mezzo anche.
1: No, ho imparato una cosa, Giovanni ha risposto alla grande d'allenatore, perché era gergale, era gergale. Lui stava là, sembrava che stava dentro lo spogliatoio il divino. 2-3-3-3, io ho detto, mi sono perso, devo chiedere a Mussa.
0: E
1: mi ha spiegato.
0: Tu che voto dai a sto mondiale, Michelangelo? Cos'è che ti è piaciuto, non ti è piaciuto?
4: Devo essere sincero, non l'ho seguito molto.
0: Ma tu devi essere sincero.
1: Hai fatto bene, Michelangelo, hai preferito il mare.
4: La squadra nostra, non c'è l'Italia.
0: Però hai bocciato Martinez, cioè hai seguito per bocciare Martinez.
4: No.
1: Senti, no, Michelangelo, ma Conte si prende un anno sabbatico, Michelangelo, tu sei qualcosa in più,
4: non
1: ti viene a trovare al mare.
4: Non l'ho ancora sentito.
1: Pensavo però, ci davi qualcosa.
0: Però
1: no,
0: ieri ha detto che lui è in attesa per vedere che cosa succede durante la stagione.
1: Fermo, bello riposato, ma si abbronzerà.
0: Che dici, potrebbe entrare in corsa?
1: No, quello quello lo escludo.
4: Non credo.
0: Dipende chi chiama, Michelangelo, dammi retta.
1: L'ha fatto già una volta a Tottenham e non lo farà mai più.
0: Dipende chi chiama.
4: No, non credo che Antonio sia un allenatore che possa, può succedere, però non credo che sia un allenatore. Lui vuole partire dall'inizio, vuole avere tempo per lavorare sulla squadra, quindi entrare in corsa...
0: Dipende chi chiama, dammi retta. Dipende chi chiama.
4: Ho capito.
0: Certo, dipende chi chiama. Dipende chi
4: sono. Allusioni.
0: Ma io non faccio.
1: Sì.
0: Michelangelo.
1: Bravo, Michelangelo, hai capito.
0: Dipende chi chiama. Siamo proprio ai titoli di coda. Alla fine di Maracanã.
1: Se ne riparla promessa.
0: È finita.
1: Basta,
0: finalmente
1: faccio andare
0: a
1: vacanza, Michelangelo. Siamo diventati due palloni tra poco.
0: No. Domani io ci sarò per a tutto mercato.
1: Poi dopo, però, la settimana dopo.
0: Maracanã però ripartirà.
1: Per fortuna non ci vediamo per un mese. Questa è la notizia.
0: Cioè, ci separiamo per un mese. Questa è una buona notizia
1: perché sai che poi la convivenza può essere. Tu, Michelangelo, lo sai. È come 10 mesi con gli stessi, ma che insomma, fai 11 mesi pure in vacanza? Tu che facevi? Quando stavi con la squadra andavi in vacanza con lo stesso.
4: Speriamo che finisca il campionato, così almeno un mese non vi vediamo. Ma andiamo in vacanza insieme? No, non credo proprio.
1: Bravo.
4: Dove vai tu? Io vado dall'altra parte.
1: Mamma mia, questi che se fanno le vacanze insieme poi si rivedono in ritiro.
0: Ma
1: Michelangelo,
4: no, io spesso ho fatto le vacanze con mio amico Peruzzi, per cui
1: Angelo è fuori concorso, numero uno.
0: Salutiamo anche il mister, lo ringraziamo,
1: anche
0: che ci ha accompagnato per i mondiali
1: e Giovanni, il nostro Giovanni.
0: Mister, grazie
1: Giovanni.
0: Sei stato bene con noi.
3: Avete la leggerezza giusta, mi piace tantissimo.
0: Meno male, va dai.
1: Anche la competenza si spera,
0: Giovanni,
1: spera
0: pure
1: perché
0: la
1: sta leggerezza, ma
3: quella dei giornalisti l'ho considerata sottintesa, ovvio, però chi ha
1: stavo scherzando. Michelangelo interviene soprattutto per la nostra competenza.
0: Certo. Perché no, a me mi ha mandato un messaggio, mi ha detto io mi arricchisco ogni volta che intervengo da voi.
1: Arricchisce. Lo facciamo sempre ridere a Michelangelo.
4: Dei titoloni che dopo andiamo a leggere tutto il contrario.
1: Allora già un mese con un mese di anticipo farà il primo titolo su Vlahovic il 17 di agosto qua.
0: Vlahovic sarà lascio Maracanã con questa cosa. Vlahovic sarà il giocatore della Juve, vedrete, ne riparleremo.
2: Marco, la previsione per l'anno prossimo, la prima cosa.
0: Vai, sbrigati, dobbiamo chiudere.
2: Dei primi quattro.
0: No, da già adesso fai la previsione.
2: Il 17
0: ti chiamo e facciamo la previsione.
1: Dopo Ferragosto, mangiata.
2: Certo, Ferragosto, lasciamolo passare.
0: Michelangelo, ti vogliamo bene, ci sentiamo presto.
1: Ragazzi, ciao Michelangelo, un abbraccio. A te, cari, a tutti qua.
0: Allora, io voglio ringraziare tutti, il comparto tecnico, Magliocca, Frarese, tutta la squadra, la redazione con Tringali e Petroselli. Come sempre, ce ne stiamo andando, ecco un attimo. Vi lasciamo naturalmente alla programmazione. Noi però domani ci siamo a partire dalle ore 14 con a tutto mercato, quindi mi raccomando. Bene. Maracanã si ferma e tornerà il 17, speriamo, insomma.
1: Ciao a tutti,
0: ciao.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del Mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un Mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte, ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita in lacrime ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina, purtroppo triste, per il calcio. Prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una purtroppo una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal Mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna, lo sappiamo, che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il Mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più diciamo più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona. Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo

0: Quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico. Ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
1: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, è passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli lo è, c'è andato, questo non c'è dubbio,
0: Sì,
1: però è
0: a
1: anche vero che è
0: livello.
1: un'epoca diversa, insomma, non so come la vedi te.
0: Sì, esattamente. È un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi, da quel punto di vista lì, ovviamente è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire, per quello che. Uno l'ha visto anche da vicino e quindi sa quello che dice, però è ovvio. Sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere, allora, Messi ha avuto una carriera più lunga perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma, Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto, ovviamente, però dal punto di vista tecnico, Maradona era per me superiore.
1: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni
0: Sì,
1: sempre a dominare
0: no,
1: il
0: ma
1: mondo?
0: ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si
1: Certo.
0: discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
1: Me lo immagino da chi l'ha affrontato, poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
0: Beh, è ovvio che io non ho affrontato Messi,
1: Certo,
0: perché,
1: certo, certo.
0: però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
1: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato sul piano tecnico molto bello, perché ci sono state tante
0: Sì.
1: partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
0: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti, ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, così è stato, sì. Belle coreografie, tutti stadi bellissimi. Per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro. E comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno lo vorrebbe così, quell'altro lo vorrebbe.

0: È stato un bel mondiale complessivamente.
1: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore, campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
0: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente mi ha... Non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso. Una volta gli dissi: Mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo
1: Sì.
0: frequentati a Verona. Per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta. Ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me. L'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora. Io lo sapevo che lui era, cioè, mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto, e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò. E comunque, al di là di questo, è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà. L'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto anche a livello tecnico, avere dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori, perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
1: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti, magari.
0: No, ma guarda, tanti, tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva numero 8 mette Bruni. Tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai
1: Certo.
0: giocatori e dici: no, tu fai così, stai cosà, dai, e lui mi diceva: tu fai il solito. Io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo, magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno,
1: Certo.
0: non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale, e quindi dicevo: ma io
1: No,
0: devo
1: non lo vuoi
0: gestire questo
1: citare
0: qua.
1: per privacy, immagino.
0: No, vabbè, Thomas Berthold, dai,
1: Anche.
0: tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato, che andava in giro per il campo, e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
1: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi.
1: E adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto, buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
1: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, 2 volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli Luca chi è il soggetto del discorso, allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose, e una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché all'inizio non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi, poi sempre tutti risolti perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio e credo che il silenzio in questi casi
1: Sia la cosa migliore.
2: fosse doveroso perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi 2 minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, qualcosa da Luca aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso. Sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire. Le informazioni al momento
1: Sì, io non ho
2: sono
1: voluto.
2: molto contrastanti anche. Noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino ad Eboli.
1: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online. Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo e ti ringrazio intanto, Claudia, per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti.
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine o il classico ciao caro.
1: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona, ma comunque per via telematica, per lavoro, un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Non è facile per me oggi essere qui stamani. Ho pensato a lungo a cosa si potesse dire, a quali fossero le parole giuste. Noi con le parole ci lavoriamo, ma in queste situazioni non è mai facile. Come tutti sapete, nella giornata di ieri c'è stata la tragica scomparsa di Luca Esposito. Luca Esposito, oltre ad essere un amico e un collega, era uno dei volti di A Tutta C. Era uno dei volti cardine di questa trasmissione, uno con cui si poteva sempre scherzare, uno che ci supportava, uno che ci ha sempre aiutato, una persona che, insomma, per la quale TMV Radio era casa. Quest'oggi A Tutta C non andrà in onda. Quello che è successo è stato scioccante per tutti noi. La morte di Luca ci ha segnati profondamente e abbiamo deciso quindi di non andare in onda. Torneremo chiaramente domani alle ore 9.45, però mi sia consentito, il the show must go on è spesso una cazzata. E allora oggi noi preferiamo il silenzio, perché a volte questo è doveroso. Non ci resta quindi che salutare Luca. Ciao Luca, anzi, ciao caro, come dicevi sempre tu. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi, spero non siate

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. E non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito quello che
1: no, guarda caso è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: Sì, di
1: già
2: mezz'ora,
1: questi
2: tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia, un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo col leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di
2: riattivato
1: genio,
2: una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline, ecco.
1: moderni, il villain, che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana, a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0.5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento, intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico. Commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister, no, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa, ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali, poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia mal italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... No, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della Nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della Nazionale, a me sembra un po'... portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo la Nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della Nazionale, ma è ridicola. Cioè, pensare a questa cosa, portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola all'allenare la Nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco. Ce ne sono tanti di allenatori validi, secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure, che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. Per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati?
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quanti?
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli. Niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Sganzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei play-off, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
6: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia da questo campionato?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini, un nome noto alla serie. A soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini, un nome

0: Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo Liberato, ci conosciamo della Rai. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addie purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi, e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno.

0: faccio questo anno che faccio professionisti, ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
1: Paolo De Carolis, Teleregione, Forza Pescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al presidente e poi al mister.
2: Facciamo il mister.
1: Paolo De Carolis, Teleregione e Forza Pescara.com. Volevo chiedere un po' così rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Olsen, Rinsigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
0: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi su queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
3: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.
4: Il nome che trattiamo oggi...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi che ci ascoltate sempre con grande pazienza, con grande amore, con grande rispetto, perché intercettate la passione che mettiamo nel lavoro che facciamo. Oggi però per tutti quanti noi è una giornata particolarmente complicata, difficile, che porteremo avanti sempre nel rispetto della nostra professione, della nostra passione, perché più o meno tutti quanti voi ormai sapete, siete venuti a conoscenza del grave fatto di cronaca che ha colpito uno dei grandi collaboratori di tutto il circuito, di tutto il mercato web, Luca Esposito. Sapete quello che è successo, la sua scomparsa in circostanze drammatiche, terribili, che ce l'hanno strappato via nella giornata di ieri. È stata una giornata nella quale abbiamo accolto con grande shock quello che è successo a Luca, che è stato ed è e sarà per sempre parte della nostra squadra. Io l'ho conosciuto circa 11 anni fa, quando ho dato vita al progetto TMV Radio, e quindi i nostri collegamenti erano sempre nel circolo di tutto il mercato web, tutti gli esperti, tutti coloro i quali lavorano in questo gruppo meraviglioso, tutti professionisti esemplari, splendidi, che lo fanno questo lavoro con passione. Uno di questi era Luca, che lavorava sempre con grande passione. Lo potevi chiamare in qualunque momento, lui non ti avrebbe detto mai di no, non ti diceva mai di no, anche magari quando era in fila alla banca, lo ricordo bene, mi diceva: guarda, esco un attimo dalla fila, me la rifaccio dopo, ma se ti serve esco fuori e ti do tutte le notizie che ti servono. Ed era sempre preciso, puntuale, in quello che era il suo lavoro, che faceva con enorme, incredibile passione ed entusiasmo, e anche quel pizzico di ironia che poi rendeva tutto ancora più piacevole. Abbiamo ironizzato tanto, scherzato tanto e raccontato le notizie a modo nostro, no? Quindi con professionalità ma anche leggerezza. Luca era così e Luca ci manca tantissimo e ci mancherà tantissimo, e non aggiungo altro se non la richiesta che venga fatta giustizia su quello che gli è successo, che è qualcosa veramente di terribile e inaccettabile. Dopodiché, ribadisco, siccome ce l'ha insegnato lui che bisogna continuare nel nostro lavoro, nella nostra passione, davanti a tutto, senza fermarci mai, lo vorrebbe, noi andiamo avanti e faremo il massimo dell'informazione, sempre con il massimo del rispetto verso tutti quanti voi e del rispetto verso il lavoro che amiamo, come lo amava Luca. Di nuovo buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e sono particolarmente poi contento di avere la possibilità di fare questo editoriale col direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini, che naturalmente è scosso anche lui per tutto quello che è accaduto. Nick, ciao, buongiorno, ben ritrovato intanto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Niente, io mi accodo solo a tutto quello che hai detto e condivido, e in questo momento il pensiero ovviamente è per la famiglia, il grande dolore per il quale dobbiamo avere il massimo rispetto, sperando appunto, come dici tu, che presto venga fatta chiarezza su quello che è successo, perché francamente è una cosa orribile, veramente orribile.
1: Grazie Nick, è così, e quindi noi monitoreremo tutto affinché venga fatta giustizia, chiarezza su quello che è accaduto, che è davvero orribile. Poi come ho detto, chiaramente noi andiamo avanti e faremo il nostro lavoro, lo faremo a partire da ora, andando ad approfondire tutto quello che ci racconta il mondo del calcio. Intanto la finale vinta dalla Spagna, che batte l'Argentina, direi anche con pieno merito, anzi con totale merito. L'Argentina è arrivata forse stanca a quest'atto finale, una Spagna arrivata più carica, con più voglia, con più organizzazione. Alla fine l'Argentina ha dato un po' la sensazione di voler aspettare magari calci di rigore, che poteva essere la lotteria alla quale affidare le proprie speranze. Invece la Spagna, nonostante non riuscisse a sfondare poi la porta del Dibu Martinez, trova la rete e porta a casa una Coppa del Mondo meritata, no, direi Nick?
2: Sì, meritata la vittoria della Spagna, perché comunque hanno fatto una bella partita, nel senso che comunque il possesso palla l'hanno sempre avuto loro, hanno avuto anche qualche occasione. È chiaro che quando ti giochi il titolo del mondo è normale che certe cose non le fai con la solita tranquillità e la solita serenità di sempre, perché diventa, diciamo, problematico. Il minimo errore puoi essere punito, da davanti ai Messi che può fare una giocata e ti può condizionare tutta la partita. È chiaro che il fatto di essere rimasti 10 contro 11 ha sicuramente penalizzato un po' l'Argentina, però io ho visto una squadra stanca, una squadra sulle gambe, una squadra che comunque sì, se anche fosse riuscita ad arrivare in fondo, io non lo so, ecco, poi come sarebbe andata, perché l'atteggiamento di chi voleva vincere veramente questo mondiale è stato della Spagna. Sono contento per De La Fuente, ma io sono contento per la Spagna perché, oltre ad essere campioni d'Europa, no, e ora campioni del mondo, sono figli di un progetto di calcio che va avanti negli anni, perché anche l'Argentina ha sicuramente i suoi talenti, ma la Spagna ha un calcio che nasce da lontano, cioè da una filosofia, con gli allenatori che dalle giovanili poi vanno poi ad allenare la prima squadra, che comunque sia tutti seguono un certo percorso tattico, perché comunque è fondamentale fare un certo tipo di gioco, e tanta qualità unita a questi elementi poi porti grandi risultati. Però io sono contento per la Spagna, perché secondo me stanno dimostrando al mondo come si dovrebbe fare questo progetto di calcio. Ecco, forse lo dovremmo imparare noi. Io credo che non si debba mai copiare in generale, non lo facevo a scuola e non lo faccio, diciamo, nel mio lavoro, eccetera. Però se oggi si deve copiare qualcuno, io parlo dell'Italia, dobbiamo copiare la Spagna. Cioè, la Spagna è la strada giusta da seguire. Ci vuole del tempo, sì, ma la Spagna è oggi la nazione guida di un progetto di calcio serio, vincente, giovanile, competente, con capacità e con organizzazione. Io non vedo al mondo una nazionale più organizzata, o meglio una federazione più organizzata di quella spagnola.
1: E il campo poi, alla fine, al di là di tutto quelle che possono essere gli elementi estranei al campo, quindi la fortuna, l'episodio, eccetera, ha raccontato la verità e ha dato la Coppa del Mondo in mano alla nazionale che lo meritava di più. La decide Ferran Torres, come dicevi tu però, Nick, la decide la riorganizzazione dell'assetto spagnolo, una scuola di pensiero che ha trovato una strada giusta. Noi stiamo cercando la nostra e da oggi cominciano i casting per quanto riguarda la panchina della nazionale azzurra. Io ti chiedo quali sono gli aggiornamenti, o comunque quali sono le tue sensazioni. Sarà Pirlo? E se fosse Pirlo, sarebbe la scelta giusta, no? O sarebbe un primo passo non convincente?
2: Ma guarda, allora, devo dirti, la scelta di Pirlo, il nome di Pirlo mi ha un po' sorpreso, perché sinceramente non è che in questo momento ci siano grandi soluzioni per fare il CT nella nazionale italiana. Diciamo che è un nome nuovo rispetto a quelli che vengono fatti quotidianamente per la nostra nazionale. Penso ad Antonio Conte, penso a Roberto Mancini, penso anche, voglio dire, a chi ha già allenato questa nazionale, che potrebbe essere sempre papabile, no, per un suo ritorno. Però io sinceramente devo dire che oggi serve qualcosa anche di nuovo, però non so se Pirlo sia l'allenatore giusto per questa nazionale. Io non sono in grado di poterlo giudicare. Devo dirti che la sua esperienza, anche quando ha allenato la Juventus, non è stata semplice, però poi sappiamo tutti il motivo per il quale non è stato mai facile allenare la Juve negli ultimi anni, e ce lo raccontano i vari allenatori, no, che si sono passati il testimone. Mancini e Conte sono due certezze, e poi ognuno può stare a discutere sul fatto come Mancini ha lasciato la nazionale, come Conte dopo uno o due anni non si sa se continua o meno a guidare la nazionale, eccetera. Di sicuro io mi affido a Maldini e a Leonardo, nel senso che se ci sono loro, qualunque scelta debbano fare è la scelta più giusta, perché finalmente non decidono altre persone, nel senso che comunque sì, c'è sempre stato gente di calcio, però qui siamo di fronte a una leggenda del calcio, Paolo Maldini, e un altro grande ex giocatore come Leonardo, cioè, per cui se la loro scelta deve essere o sarà un allenatore come Pirlo, va difesa e condivisa, perché sicuramente è una scelta ponderata, cioè una scelta nella quale loro avranno analizzato tutti i pro e i contro. Di sicuro però per me sarebbe una sorpresa se fosse Pirlo, questo sì.
1: Sì, e poi comincerebbero sicuramente con qualche polemica questo avvio della nuova era della nostra nazionale. Nel frattempo, finito il mondiale, Nick, si scatenerà un po' il calciomercato, perché al di là delle prime amichevoli che sono cominciate a venire fuori, indicazioni relative, il pensiero un po' di tutti, parto dalle parole per esempio proprio di Spalletti, è dedicato al mondiale, nel senso, è chiaro che fin quando c'è il mondiale tanti movimenti non possono essere portati a termine, tanti effetti domino non possono partire. Quale sarà secondo te il primo colpo che può riguardare l'Italia in questo post mondiale? Penso per esempio a ripartire dal Dibu Martinez, può essere il momento per capire se c'è la possibilità di andare alla Juventus oppure no, visto che Spalletti dopo l'amichevole 0-0 col Basile ha detto sì, stiamo cercando un portiere e aumentare la concorrenza interna anche.
2: Ma io credo che la Juventus faccia tutto il possibile, vorrà fare tutto il possibile per prendere Dibu Martinez, e su questo non ci sono dubbi, non ci sono incertezze. Bisogna vedere se poi ci riescono, perché poi l'alternativa potrebbe essere Vicario. Ecco, io non vedo grandi altre alternative in questo momento al portiere della Juve. Io oggi sull'editoriale che ho fatto sabato sera ho scritto: questa può essere la settimana di Kessié, è la settimana di Colomani, è la settimana magari di Pellegrino. Un po' forzato la mano dicendo che comunque è la settimana del 20 luglio che ci porteranno al 26, che poi insomma è praticamente l'ultima, la penultima settimana del mese di luglio, e lì ci deve essere un'accelerazione. Poi il portiere è da tanto che la Juve lo sta cercando, come secondo me stanno lavorando anche su un difensore, perché avevano provato a prendere Maremovic, quindi evidentemente forse hanno qualche idea di andare su qualche altro giocatore. Però in questa settimana io mi aspetto qualcosa dalla Juve, anche se poi, come ha detto Carnevale, ci vuole un po' di pazienza, ci sono dei giocatori che devono uscire, dei giocatori che lui deve sistemare, e l'offerta al Paris Saint-Germain per Colomani è arrivata a 40, perché ci sono 35, 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita, stanno facendo il possibile. Però questo dimostra ancora una volta che si deve fare di necessità virtù, perché se la Juventus avesse disponibilità economica probabilmente alcune operazioni le avrebbe già portate a casa, le avrebbe già concluse, e quindi sta facendo il possibile. Oggi c'è solo una squadra in Serie A che sorprende da questo punto di vista. Sì, devo dire che oltre alla Fiorentina era partito bene anche il Milan, perché comunque aveva preso Gonzalo Ramos e Kila. Però se poi devo andare a guardare di tutte le squadre, la Fiorentina è sicuramente oggi la regina del mercato, perché continua ad acquistare, non ha venduto tanto, però continua ad acquistare, ed è sorprendente. In questo però bisogna riconoscere la grande voglia di Fabio Paratici, che è tornato in Italia, di voler dimostrare tutto, diciamo, la sua... Lui, io lo dico sempre, nel mare, nell'oceano, cioè nell'oceano del mercato c'è uno squalo, nel senso positivo del termine, no? Che è Fabio Paratici, che non ha paura di niente e di nessuno. Anzi, sono gli altri che devono stare attenti a lui, perché ha la capacità di poter, insomma, andare sugli obiettivi in maniera impressionante. Per cui in questo, diciamo, paragone che ho fatto, estremamente elogiativo e positivo, voglio semplicemente dire che se c'è un direttore sportivo che sa cogliere bene le occasioni e si muove benissimo in calcio mercato, questo è Fabio Paratici, e a fare il direttore sportivo. Se poi mi parli di fare naturalmente il general manager di una società, naturalmente il discorso è diverso. Ma lui, ripeto, quando vede la preda non la molla, e anzi, diciamo, li mette tutti dietro. Per cui complimenti a Fabio Paratici, a quello che sta facendo ora alla Fiorentina, perché ha riportato entusiasmo in un ambiente un po' depresso.
1: E i colpi non sono finiti, mi sembra, in casa fiorentina, che chiaramente poi a un certo punto dovrà operare anche delle cessioni, no? Perché è necessario anche che lo faccia. E quali sono, secondo te, i giocatori che potrebbero lasciare e portare anche un gruzzoletto? Perché poi magari molti che sono in uscita difficilmente riescono a portarti cash che possano sollevare le spese, che sono state comunque importanti al netto dei 6 milioni da restituire poi all'UEFA.
2: Ma guarda, la cosa che più mi intriga adesso è l'esterno d'attacco, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 e non ha ancora in questo momento preso un grandissimo esterno d'attacco. Si parla sempre di Coleosso, no? C'è questa trattativa infinita con il Barley per Coleosso, la Fiorentina segue anche Cancellieri, c'è addirittura chi sostiene che ci sia un sogno Garnacho. Ora Garnacho mi sembra quasi impraticabile per le cifre che girano in questo momento, soprattutto per le cifre che la Fiorentina ha speso. Però l'obiettivo è quello che ora hanno preso Valdepeñas da Real Madrid, è comunque un giocatore interessante, un 2006, è vero che c'è la recompra da parte del Real, ma per la Fiorentina è tanta roba. Stanno lavorando su João Mario, c'è Torsved, e sulle cessioni. Ken secondo me non è facilmente vendibile, perché al di là del fatto che ora è scaduta la clausola rescissoria, che valeva dal 1 al 15 di luglio per una cifra, ricordiamolo, intorno ai 62 milioni di euro, è chiaro che oggi se qualcuno si avvicina naturalmente a cifre molto più basse. Io credo che in attacco andrà via Piccoli, io penso che faranno uscire Piccoli e andranno a prendere un vice Ken, perché comunque Piccoli lo consideravano un vice Ken.
1: Casa Napoli, anche lì c'è bisogno sicuramente di riuscire a liberarsi di tanti esuberi, però intanto le condizioni di Buongiorno lasciano un po' di perplessità. Oggi a Barcellona, consulto per il ginocchio, due strade per il recupero. In ogni caso, entrambe le strade, che possa essere una terapia conservativa o quella di un intervento chirurgico, qualora fosse ritenuto necessario, allungano i tempi di recupero di un difensore fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. Allora ci saranno un Napoli che andrà a cercare anche un altro colpo sul mercato per quanto riguarda la difesa?
2: Ma sai, loro la difesa l'avevano quasi, cioè avessero avuto questa diciamo certezza, no? O meglio, che appunto c'era un problema su Buongiorno, forse avrebbero stretto il discorso sul Gila, no? Su Gila della Lazio, e in effetti loro erano andati forte, però comunque l'input di De Laurentiis è sempre stato lo stesso, ovvero era quello di dover cedere prima un giocatore e poi poter fare un ingresso all'interno della rosa, all'interno della squadra, e quindi su quello secondo me ha un po' bloccato il mercato del Napoli, perché su Calaili poi sappiamo com'è andata, ma c'era anche il Napoli, su Chila c'era anche il Napoli, e loro volevano fare queste operazioni, solo che dovevano prima cedere e conseguentemente certi obiettivi sono svaniti. Ma io non lo so, adesso valuteranno un altro, è uscito Juan Jesus, vediamo come sta Buongiorno, cioè vediamo quali sono i margini e i tempi di recupero di Buongiorno, in base a quello loro potranno fare un certo tipo di valutazione. La rosa è molto ampia, va riconosciuto che la rosa del Napoli è molto ampia, certo Buongiorno è un signor giocatore, un grande difensore, e se dovesse esserci uno stop lungo dovranno necessariamente intervenire sul mercato, augurandosi che invece diciamo lo stop lungo non ci sia e che Buongiorno possa in qualche maniera recuperare velocemente.
1: Dopo lo scippo, chiamiamolo così, di Celik, quando sembrava tutto fatto per la sua permanenza a Roma, la Roma cerca intanto di blindare Lorenzo Pellegrini, temendo una longa manus della Juventus anche lì, quindi si va avanti verso un rinnovo che dovrebbe esserci, immagino, e poi ci dovrebbe essere, ti chiedo, un accordo per Somerville sponsorizzato molto da Malen, bisogna rilanciare ovviamente per il West Ham, e come sempre abbiamo visto in questo campionato poi le difficoltà non arrivano tanto con l'accordo con i giocatori ma quanto poi le trattative con le società che ti chiedono tanto.
2: Ma senti, l'accordo ancora non c'è, perché io parlavo ieri con la Roma e loro mi hanno spiegato bene la modalità della loro offerta, un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, e sono arrivati a 45, ma questi vogliono più di 50 milioni, quindi la Roma, se si sale a 50 milioni oggi, fa fatica a prendere un giocatore come Somerville. Vediamo se ci sarà una risposta diversa da parte di West Ham in questo senso, cioè che ci sia un'apertura un po' al ribasso rispetto a quella che è la richiesta, allora magari possono anche trattare. Certo, superare 50 milioni di euro per un giocatore come Somerville, che è bravo, e la Roma non ha forse in questo momento tutta l'intenzione, no, di poter spendere una cifra del genere, per cui aspettiamo e vediamo. Non credo loro potranno rilanciare più di tanto, al massimo potranno concedere una percentuale sulla futura linea, cioè proprio il rilancio massimo può essere 40 più 5 più 15% sulla futura rivendita, dopodiché se non avranno un'apertura dovranno cambiare idea. Insomma, Greenwood è andato e Somerville è un altro giocatore che piace molto a Gasperini, però vediamo se ci sono le condizioni economiche per fare questa operazione, perché la Roma oltre 50 non ci arriva in questo momento.
1: Inter, è stata l'estate un po' complicata dal punto di vista del mercato, da l'accordo sfumato all'ultimo con Palestra, o meglio, da Palestra che poi è stato preso dal Chelsea a suon di milioni, suon di soldi, diciamo più così. Poi la Kaili che non è potuto essere tesserato per le vicende che sappiamo, proseguendo poi per tante situazioni spinose e complicate, tra cui anche quella di Nico Pazza. Adesso però gli obiettivi sono chiari, Spence, Stones e Romero, con Romero che potrebbe avere il costo del cartellino leggermente più basso. Di questi giocatori quale secondo te è più possibile che possa approdare all'Inter?
2: Ma io ci metto ancora una finestrella aperta per Chalobà, nel senso che ancora diciamo qualche piccola chance se la può giocare l'Inter, anche se lì è in netto vantaggio il Como. Sai, Spence per quanto riguarda il ruolo di esterno è un giocatore che potrebbe essere molto utile, a me piacerebbe per loro anche Molina, che secondo me è un giocatore interessante, che ha già giocato nel campionato italiano, poi c'è il due dello Strasburgo, soluzioni diciamo alternative le possono avere. Io non so, ecco, a livello del difensore centrale che cosa hanno intenzione di fare, perché sai, lì hanno perso Darmian, Acerbi e De Vrij, e per ora non è arrivato nessuno, quindi avranno anche bisogno di inserire un difensore centrale di un certo livello, di un certo spessore, e infatti quello a cui pensavo io pensavo a Chalobà, ma se lì non riescono ad arrivare a Chalobà bisognerà che trovino un altro giocatore, e non è facile, perché comunque l'Inter pronti a tenti via oggi si ritrova senza il sostituto di Dumfries e senza almeno un difensore centrale per andare a rimpiazzare tre uscite. E quindi oggi è normale, no, che in tanti dicano ma perché l'Inter, che è la squadra campione d'Italia? Ecco, io ribadisco spesso che a volte il mercato è fatto anche di situazioni strane. Poi sbagliare dei movimenti sì, forse loro non sono stati troppo in tempismo, mettiamola così, su Palestra. Potevano provare a accelerare e chiudere prima, però io con grande onestà devo dire che per Palestra aver offerto 45 milioni di euro più 5 di bonus, secondo me, è quello che dovevano fare. Cioè io se domani incontro Ausilio o Marotta, io gli dirò questo. Cioè, per me avete fatto bene, perché un giocatore che comunque ha giocato solo un anno in Serie A non può essere pagato più di 45 milioni di euro. Cioè, secondo me era già una cifra enorme quella che l'Inter stava spendendo. E poi purtroppo per loro e anche per Calaino non sono passate le visite mediche, non hanno passato, il giocatore non ha passato le visite mediche, e conseguentemente questa cosa ha complicato tutto. Però ho visto Ausilio in Germania, ha detto siamo sereni, questa settimana non arriverà nessuno, ma come dire, la prossima potrebbe essere quella giusta.
1: Mi sposto invece in casa Milan, perché in casa Milan un po' a sorpresa potrebbe arrivare la conferma di Adrien Rabiot, perché un po' a sorpresa è che, come sei meglio di me, insomma, è l'uomo sempre per Massimiliano Allegri, tant'è che si pensava che è arrivato al Napoli Allegri, magari davanti a un'ipotetica partenza di Anguissa o di qualche altro centrocampista partenopeo, potesse insediarsi Adrien Rabiot, che invece ha detto ero concentrato sul Mondiale, ma parlerò al più presto con Amorim e resto assolutamente al Milan. Conferma anche sulla questione Modric, che dovrebbe restare ancora al Milan. Quindi cominciano ad arrivare delle conferme su un progetto che forse comincia a intrigare anche, tra virgolette, i vecchi giocatori del Milan?
2: Ma sì, quantomeno poi magari uno vuole anche verificare il primo anno, no? Come sta andando il nuovo progetto, in base naturalmente a quelli che sono gli input che arrivano, poi fanno le loro considerazioni, perché noi dobbiamo tenere presente anche questo, cioè una nuova rivoluzione, magari qualcuno può essere intrigato da dire vediamo un attimo che succede, Modric magari si fa un altro anno, ma è vero che stava volentieri con Allegri, ma Amorim è sicuramente un altro allenatore di esperienza internazionale, e in base a questo fanno delle valutazioni per capire se effettivamente il progetto gli vogliono dare anche un anno loro, secondo me, vedere se il progetto funziona. Allora se il progetto funziona fanno un altro anno e poi prenderanno delle decisioni. Comunque Milan ha piazzato, come dicevo prima io, due colpi niente da male, ovvero Gonçalo Ramos e Kila, sono due ottime operazioni, non si possono fermare qui, devono andare ancora avanti, e soprattutto l'obiettivo deve essere quello di tenere il Milan, come ha fatto anche Allegri, cioè almeno sempre in quella zona Champions, che è svanita l'ultima giornata, ma almeno il Milan ci deve sempre stare nella zona Champions. Poi riparlare di Scudetto, secondo me ora sono sogni in questo momento, perché ci sono squadre più attrezzate e forse anche più con le caratteristiche giuste per poter lottare in Serie A. Però visto, magari uno parte, non viene considerato il favorito e poi si ritrova a lottare. L'anno prossimo sarà ancora un terno all'otto, perché da come si muovono un po' tutti sul mercato ci sono tante novità, Sarri che va all'Atalanta, il Napoli che comunque riparte con Allegri, c'è la certezza soprattutto di Chivu, no, all'Inter, però poi e Spalletti alla Juve. Ecco, io credo che Spalletti alla Juve possa essere un motore molto forte per quanto riguarda almeno l'anno prossimo per la Juve la Champions League, cioè il traguardo della Champions League.
1: Abbiamo cominciato, diciamo, la carrellata parlando di quanto è scatenata la Fiorentina, che pare stia facendo pressing anche su João Mario, con la Juventus che apre al prestito, un'altra operazione che secondo te potrebbe andare in tempi brevi a porto?
2: C'è anche il Sassuolo su João Mario. Sì, in effetti io penso che la Fiorentina possa prendere João Mario, perché comunque è un giocatore che serve per quanto riguarda la fascia, è un obiettivo che la Fiorentina sta cercando di tenere dentro, chiaramente a determinate condizioni. C'è un'apertura da parte della Juventus, João Mario non mi sembra che entri nel contesto, no, proprio dell'aspetto tattico della Juve, e quindi vediamo se riescono magari a trovare una forma di accordo proprio per cercarsi che non solo lui liberi uno spazio alla Juve, ma la Fiorentina possa prendere un giocatore che può essere più funzionale. Però io credo che la Fiorentina abbia anche un altro sogno sugli esterni difensivi, che si chiama Ruggeri. Ecco, Ruggeri dell'Atletico Madrid è un giocatore che piace tantissimo a Paratici, che costa tantissimo, però ho visto con l'arrivo adesso anche di altri giocatori all'Atletico Madrid, soprattutto Grimaldo, questo potrebbe dare la possibilità magari all'Atletico di fare una riflessione di fronte ad un'offerta interessante e magari farlo partire.
1: Nick, grazie. Niccolò Ceccarini, grazie Nick, alla prossima.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata, ciao.
1: Termina qui il nostro spazio editoriale con il mitico Niccolò Ceccarini. Prima pausa per noi, poi andremo con la redazione di Tutto Mercato Web a far entrare un po' nel vivo, un po' più dettagliato di quelle che sono le notizie di mercato, quindi continuate a preparare le vostre domande da girare eventualmente a quello che sarà Ivan Cardia, cioè colui il quale ci darà le risposte, e chiaramente poi andremo avanti con l'analisi di quello che si sta cominciando a vedere sul mercato, quello che è successo sul mondiale. Leggo il messaggio per esempio del nostro amico che ci scrive: buongiorno, sono deluso da questo mondiale, non tanto per il calcio giocato, ma perché non ha trasmesso un valore che noi educatori lavoriamo per trasmettere prima di ogni altra cosa, il saper perdere, la felicità del giocare a calcio al di là dei risultati. In questo mondiale nessuno ha saputo perdere, la cosa mi ha deluso, e questo è un aspetto sicuramente intrigante di cui terremo conto, lo dico al nostro ascoltatore che ci ha lanciato questa giusta riflessione. E allora, breve pausa per noi, al rientro sarà Rotocalcio con Ivan Cardia.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia. Siamo pronti anche a dare il buongiorno. Sì, oggi non ci va tanto di scherzare anche con diciamo i nostri modi educati, simpatici per sorridere, anche se poi la persona a cui va il nostro pensiero amava sorridere con tutti quanti noi, insieme a noi, dando le notizie. Allora diamo intanto il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, io non posso non chiederti, anche io l'ho fatto personalmente a inizio trasmissione, ho raccontato di quanto è stato importante per noi, per tanti punti di vista, Luca, di quanto ci ha scioccato quello che abbiamo appreso ieri, di quanto chiediamo giustizia. Voglio chiaramente anche il tuo pensiero, che ci hai lavorato tanto a stretto contatto con Luca.
2: È difficile trovare le parole, Enzo, perché poi si rischia anche di scadere, di andare nella retorica. È una cosa che ci ha lasciati tutti sbigottiti, proprio senza parole, ovviamente anche per le modalità, al di là di quello che è successo. Aspettiamo di saperne di più, anche se la cosa più importante purtroppo la sappiamo già, cioè che una persona che lavorava con noi da tanti anni, con un amico, perché ormai era un amico, una persona con cui personalmente io mi sentivo quotidianamente, perché poi era una colonna di Tutto Cile, certo. L'ho scritto nel salutarlo dopo che concordai con il nostro editore che aveva diretto, diciamo, il sito legato alla Serie C del nostro network. Luca fu davvero la prima persona che chiamai, non l'ho scritto perché si scrivono le cose belle quando muore qualcuno, no? Perché era vero, è davvero difficile trovare le parole, darsi una spiegazione non credo ci possa essere in questi casi. Spero si sia fatta giustizia il prima possibile, si capisca, per dare almeno ai familiari, non si può dire un sollievo, però diciamo sapere che perché comunque ti chiedi perché in questi casi. A loro va la nostra vicinanza. Luca era uno che parlava tanto ma parlava poco di se stesso.
1: È vero.
2: Era una persona, insomma, ti devo dire, anche col passare delle ore è una cosa che è difficile da accettare, anche perché poi appunto era abituato a dire, a mandarci gli audio, si mandava questi audio in cui non si capiva quasi niente ogni volta.
1: Mancava l'incipit molte volte quando ci scriveva.
2: Mancava l'incipit, un po' smorzicato e ora non li sentirò più. Questa è una cosa che
1: ti devasta.
2: Un po' manca già, sì.
1: Sì. Grazie Ivan per il tuo pensiero che è molto delicato e racconta molto bene chi era Luca. Come detto, poi, come lui davanti a tutto la passione ce la metteva sempre, io ricordo che quando lo chiamavo, l'ho detto anche prima, era anche in fila in banca, mi diceva: sono in fila in banca, aspetta, esco fuori, faccio l'intervento e poi mi rimetto in fila. Cioè era uno che metteva il lavoro davanti a tutto, quindi adesso dobbiamo per forza di cose rispettare anche quello che vorrebbe lui, mettiamo il lavoro davanti a tutto, sempre nell'attesa che venga fatta chiarezza e giustizia su quello che è successo. Ivan, con grande fatica parliamo di mercato a questo punto. Intanto ti voglio chiedere cosa ti ha raccontato la finale del Mondiale di ieri. Mi ha raccontato, se interessa a qualcuno, che l'Argentina forse non avrebbe comunque meritato di vincere questo Mondiale, perché quello che ci ha messo in più rispetto all'altro è stata la garra, la reazione, però spesso si è trovata sotto, però spesso ha preso dei gol incomprensibili, però spesso non sembrava una squadra organizzata ma più una squadra rabbiosa, capace di reazioni importanti, di ritmi importanti, però poi mancava sempre qualcosa. La Spagna mi è sembrata estremamente più completa e poi in questa finale si è visto, no?
2: Sì, non lo meritava, anche perché francamente devo dirtelo, io non mi ricordo una seconda classificata ai mondiali che rovina la festa della prima.
1: Ah, perché già, comunque anche, sì,
2: la rissa finale, insomma,
1: partita da quel cazzotto a Rodri, se non ricordo male, proprio
2: sì, sei secondo al mondo,
1: bisogna anche saper perdere.
2: Bisogna saper perdere. È stata una scena veramente brutta quella, personalmente, perché poi i mondiali sono l'apice del calcio, sono l'evento più seguito da tutto il mondo, quindi sicuramente brutta quella scena. A livello tecnico sono d'accordo con te, per me ha vinto la nazionale più completa, paradossalmente non possiamo dire senza individualità, perché le aveva, però diciamo che si affida, è quella che in assoluto si è affidata meno al suo campione, perché la Minya Mal secondo me ha giocato anche un buon mondiale, ma non è stato neanche lontanamente uno dei migliori giocatori a livello individuale di questo mondiale, come invece per esempio è stato Lionel Messi. La Spagna ha avuto un gioco, ha avuto delle idee, ha dei giocatori fortissimi oggettivamente, ha avuto una solidità difensiva impressionante perché ha preso un solo gol, costruita non sul difensivismo puro, perché poi la solidità difensiva della Spagna è costruita sul fatto che la palla ce l'hanno loro e se la tengono, e quando la perdono la riprendono subito, senza, non stanno bassi come ha fatto per esempio l'Inghilterra, che ha buttato la partita con l'Argentina fondamentalmente per mettersi dietro. L'Argentina è una squadra che non aveva mai rubato l'occhio, ha avuto oggettivamente una last dance sontuosa da parte di Messi, perché comunque pure ieri sera quando agli ultimi minuti del secondo tempo supplementare l'Argentina ha avuto delle occasioni, c'era comunque lo zampino di Messi lì dentro, ha avuto un grande gruppo, per carità, credo che non sia stato decisamente giusto così. La Spagna è stata una nazionale per una squadra superiore, io penso che la Francia avesse la miglior rosa di questi mondiali, prendendo sì, i giocatori,
1: però forse l'allenatore meno adatto a valorizzarla.
2: No, secondo me la Spagna aveva invece la miglior squadra, che sono due concetti molto molto diversi. La Spagna ha un gran lavoro di squadra con un allenatore che è stato oggettivamente bravo, però devo dire, visto che noi parliamo tanto del commissario tecnico ed è uno dei temi della settimana, del momento, la settimana del commissario tecnico, però poi vinci con i giocatori, perché poi io posso dirti che la Minya Mal non è stato il miglior giocatore del mondiale, e penso sia vero, però ce l'ha in campo, cioè nel senso hai in campo Dani Olmo, hai Pedri, hai Rodri, cioè sono i giocatori che fanno la differenza. Poi abbiamo Ruiz, ne hai tantissimi, sono loro che ti fanno poi la differenza, poi devi essere bravo, ma se ce li hai intanto arrivi, nel senso la Francia che ha tanti giocatori, poi può essere stato bravo o meno Deschamps, magari non gli ha dato la cosa in più, però è arrivata comunque alle semifinali, cioè noi in questo momento abbiamo una grave carenza da quel punto di vista, che puoi prendere Conte, Mancini, Pirlo, prendere chi vuoi, ma il problema è alla base, è alla radice, è il tema di giocatori.
1: Tra l'altro, sai che cosa mi viene di pensare, Ivan? Che per esempio l'Argentina, e quindi Scaloni, ha costruito un percorso con giocatori disposti a buttarsi nel fuoco per poi farsi valorizzare da Messi, quindi sì, abituandolo a riposarsi, a trovare gli spazi, magari gli ultimi 10 minuti, al suo estro, che poi dopo trascinava tutto. Della Fuente... con la Spagna invece ha magari tolto qualcosa alle individualità e quindi allo Yamal di turno, favorendo il concetto di squadra, ed è qui che ha vinto in generale.
2: Sì, sono totalmente d'accordo. Poi hanno fatto bene entrambe a fare così, cioè nel senso, secondo me l'Argentina ha fatto comunque bene,
1: però
2: a
1: non
2: fare
1: aveva
2: così.
1: Un piano B l'Argentina, che vedi poi la palla non arriva a Messi isolato totalmente e non hai fatto un tiro in porta.
2: Ma perché secondo me in altri ruoli aveva una grossa carenza, cioè l'Argentina aveva Messi, ha due ottimi attaccanti, cioè Lautaro e Julian Alvarez, che però sono due nove un po' atipici, non sono proprio i lungagnon, non sono i nove all'Haaland, però sono sempre due nove, non sono due che ti creano gioco. Ti possono aiutare, sono abbastanza disponibili nel farlo, però ecco, non hanno l'estro come principale caratteristica. A livello di fantasia l'Argentina come rosa secondo me era poco, a parte Messi, si poteva valorizzare di più un Nico Paz, può darsi, però stiamo parlando di un ragazzo molto giovane che viene dalla Serie A, che viene dal Como, cioè è uno che magari tra 4 anni potrà, se continuerà a crescere in quel modo, prendersi determinate responsabilità. Ora l'Argentina aveva molta legna, molta gente che faceva legna fondamentalmente, perché i Paredes, Enzo Fernandez, questo tipo di giocatori qua, non è che li puoi chiedere i lazzi, perché non li sanno fare, sono giocatori che fanno legna fondamentalmente. Quindi secondo me Scaloni aveva questa grossa difficoltà di avere una squadra molto concentrata su alcune caratteristiche e oggettivamente un po' meno forte su altre, anche perché poi l'Argentina poteva arrivare ad avere un Mastantuono in condizione, però si è un po' perso nel Real, quindi diciamo che anche qualche giovane ce l'ha, però ancora un po' troppo indietro, che sia stato convocato o meno, però insomma sono tutti ancora un po' troppo indietro rispetto al era una fase di transizione dall'ultimo ballo di Messi e della sua generazione, che non c'è arrivata per intero, perché comunque la generazione di Messi è quella di Di Maria, certo, che ovviamente insomma era uno che il suo da quel punto di vista lì te lo faceva, per citarne uno.
1: Certo. Ivan, a questo punto possiamo cominciare anche a considerare i giocatori del mondiale che si è concluso, operazioni di mercato su cui si può lavorare. Il primo pensiero al fischio finale di Carnevali è stato: adesso vado a prendermi il Dibu Martinez. Il primo pensiero del Dibu Martinez, dopo aver messo da parte l'amarezza, quale potrebbe essere? Più la conferma all'Aston Villa, o secondo te a questo punto si lavorerà in maniera feroce a questa trattativa, peraltro anticipata in qualche modo da Spalletti, che dopo lo 0-0 col Basilea non ha negato la necessità della Juventus di cercare un portiere di livello? Quindi ti aspetti che a questo punto vada in porto questa trattativa, o quantomeno vada avanti?
2: Ma mi aspetto il dentro fuori, perché finora c'era il gioco delle parti, la Juve che ha necessità di un portiere, Aston Villa che comunque negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, ha un po' chiuso la porta anche a livello mediatico alla cessione del suo estremo difensore, e il diretto interessato che ovviamente dice: ragazzi, io vengo anche alla Juve, ci vengo anche volentieri, però scusate un attimo, sto da fare un mondiale, poi ne parliamo dopo. Ora questa esigenza non c'è più, andrà in ferie, andrà in vacanza, però insomma non può dire non mi posso concentrare, quindi credo che adesso il tema centrale diventi davvero di capire se lui è intenzionato a trasferirsi alla Juventus, se la Juve ovviamente può andare incontro all'Aston Villa, se si possono avere incontro sulla base dei rispettivi punti di partenza, e se questa trattativa sta da fare. Cioè finora la Juve poteva anche aspettare, credo che Spalletti tutto volesse tranne che aspettare, però tanto comunque il giocatore devi aspettarlo comunque per forza. E ora io mi aspetto che in pochi giorni la Juve capisca se deve affondare sul Dibu o se invece deve andare a trovare soluzioni alternative, come può essere Vicario, che resta secondo me la principale alternativa a Martinez.
1: Tra l'altro oggi la Juventus attende a momenti più che altro il referto delle condizioni di Ecator, l'amichevole con il Basilea, che ha fatto notare ancora una volta, la Juventus per carità era la prima amichevole, quindi poche indicazioni, che comunque Arthur non è esattamente un giocatore che può essere utile, su cui a Luis bisognerà lavorare tanto, e che lì davanti c'è nessuno che la butta dentro, e che Ecator dopo 29 minuti ha avuto questo problema muscolare. Allora si è parlato, e ti chiedo conferma in tal senso, di questa ipotesi anche suggestiva di scambio con il Parma per Pellegrino, con la Juventus che avrebbe l'obbligo di acquisto a 30 milioni complessive, mentre il Parma avrebbe il diritto, il prestito senza obbligo di acquisto, col diritto di recompere in mano alla Juventus. Mi spiega un po' questa trattativa, che inevitabilmente potrebbe essere apparecchiata solo se i referti delle visite di Ecator sono positivi.
2: Sì, anche se da quel punto di vista ti devo dire, quello che filtra è che non dovrebbero esserci particolari problematiche. Ecator è un giocatore che è arrivato sul finire di giugno comunque come un'opportunità per la Juventus, probabilmente non pronto per questo livello, nel senso che comunque ha ben impressionato Genoa, però non ha fatto ancora non si è ancora imposto. Pellegrino è sicuramente un giocatore più pronto, da diversi punti di vista, ha segnato più gol banalmente in Serie A. È un'operazione che potrebbe avere senso per entrambe, perché appunto la Juve comunque tiene una lunga mano su Ecator, non lo lascia andar via. Intanto io credo che anche a livello strategico quella di averci puntato sia un'operazione sensata, perché tu oggi un 2006 o lo prendi prima che esploda o non lo prendi più, perché se una volta che è esploso la Serie A non è più un mercato competitivo in questo momento. Allo stesso tempo se Spalletti o comunque insomma se la Juventus ritiene che non sia un giocatore ancora poi pronto per le rotazioni, perché non è sicuramente pronto per essere titolare, magari per le rotazioni sì, però se piuttosto che tenerlo in squadra e non farlo giocare e disperdere l'investimento, l'idea è va a Parma, Parma gioca, è un giocatore che a Parma piace e quindi ci aiuta ad arrivare a Pellegrino, che giudichiamo più pronto, non credo per fare il titolare, però poi queste sono opzioni che dovrà fare Spalletti. E in questo modo intanto ci prendiamo Pellegrino, che è uno che piace molto, e poi su Ecator comunque la Juve mantiene un controllo, nella convinzione che tra uno o due anni possa poi essere un giocatore realmente utile sportivamente parlando, per intendersi, alla Juventus.
1: E quindi insomma queste sono le idee per il presente, per il futuro, sempre sulla scia di puntare su giocatori giovani. Questo significa, per te chiusa parentesi, che però la Juventus considera un attaccante tra i due, quindi c'è un posto libero per un altro attaccante. È sempre quello con l'Omani il nome, quando è la deadline, visto che Carnevali ha detto poi a un certo punto ci vedremo su altri attaccanti.
2: Ma io mi aspetto la deadline, la Juve la avvicini, perché comunque ci sono anche altri attaccanti in giro per il mondo. È un po' strana la situazione di Colomoni, che cambiano i dirigenti, cambiano gli allenatori e resta sempre nell'idea della Juventus. E tra l'altro per me Carnevali dice legittimamente, fa delle valutazioni sul prezzo del giocatore, sono altrettante legittime, va detto, le valutazioni che fa il Paris Saint-Germain, che ha il cartellino, poi in caso se lo piangerà, questi sono problemi loro, però può chiedere, finora non ha mai chiesto un prezzo particolarmente basso, anche se con Colomoni viene una stagione negativa. Poi c'è l'altro fantasma che si chiama Dusan Vlahovic, che un po' aleggia. Io mi aspetterei che la Juve possa anche trovare un terzo nome su cui puntare con decisione, sinceramente, perché ce ne sono anche altri bravi. Non sono stati in bianco nero, la Juve non ha vinto, quindi non stai parlando di gioielli della corona che esistono solo loro, ce ne sono anche altri, se capisci che non ci sono margini di fattibilità da una parte e dall'altra.
1: È così, intanto in casa Roma, dopo che si sono visti scippare Seric, cercano di blindare Lorenzo Pellegrini, quindi lì si sta per trovare una quadra in casa Roma, che però cerca anche di rinforzare. Gasperini è stato molto chiaro, siamo un diesel, dobbiamo velocizzarci, però poi alla fine i colpi li faremo. Uno di questi è Somerville?
2: Nel senso sì, penso che alla fine si possa fare, però per ora diciamo è stata rifiutata l'offerta della Roma. Credo fosse nel preventivo, arriverà un rilancio e io credo che la Roma sia abbastanza fiduciosa di poterlo mettere a disposizione di Gasperini, anche perché deve ingranare la Roma, perché Gasperini non ha preso molto bene diciamo l'addio di Seric, non perché fosse un fenomeno, però è uno che comunque ha fatto, secondo me, un po' anche sottovalutato, ha fatto bene ed era molto utile per il suo gioco. Gasperini non si è visto arrivare Greenwood, quindi diciamo non ci deve essere due senza tre, perché se no, conoscendo anche il metodo comunicativo di Gasp, che non è uno dolce di sale esattamente, credo che la Roma lavorerà su Somerville con l'obiettivo di portarlo, di metterlo a disposizione, e appunto ora partirà il rilancio, vedremo se andrà più vicina alle valutazioni, sì, alle richieste che vengono fatte per l'olandese, se insomma West Ham accetterà questa seconda proposta dopo aver rifiutato la prima.
1: Vedremo, perché insomma la strada è ancora lunga, il mercato è ancora lungo, però si cominciano anche a dover stringere i tempi per quelle che sono le priorità di tutte le squadre. Ivan, grazie come sempre, ti mando un grande abbraccio e ci ritroviamo in questi giorni sempre nel nostro consueto appuntamento con Tutto Mercato Web. Ciao Ivan Cardia.
2: Buon proseguimento.
1: Dunque, seconda pausa per noi, la prima di Lotto Calcio. Al rientro andiamo da Mirko Nicolino, collegamento telefonico con lui, e quindi lunga chiacchierata un po' su tutto, sul mondiale, sulla prima amichevole della Juventus, sui colpi di mercato eccetera, poi chiusura dei conti per quanto riguarda la nostra operazione mondiale con Alain Valneghi e Fabio Pisaglia, che ci racconteranno tutto su quello che è successo in questa finale che ha visto trionfare meritatamente, lasciatemelo dire, la Spagna. Noi torniamo tra pochissimo.

0: E adesso è il momento di Mirko Nicolino, il mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, prima facciamo uno spaccato sul mondiale. Vince la Spagna, vince la squadra che ha meritato di più dal punto di vista del gioco. Che cosa ha raccontato questa finale, questo cammino mondiale della Spagna da una parte e dell'Argentina dall'altra?
1: Ma la Spagna ha strameritato di vincere questo mondiale, è stata la squadra più continua, la squadra che ha subito meno gol, uno solo. Quindi come sempre chi vince le competizioni a tornei o con il formato campionato è sempre chi subisce meno gol, giocando poi nei modi più disparati. Però è chiaro che l'equilibrio è quello che poi dà il risultato. La Spagna ha giocato in diversi modi in questo mondiale, ha saputo anche soffrire in alcuni frangenti, non è stato il caso della finale con l'Argentina, ma ci sono state gare in cui si è anche dovuta abbassare per portare a casa la partita, ma lo ha fatto sempre con grande tecnica e con grande abnegazione. Questi ragazzi hanno dimostrato di avere una tenuta, ecco, atletica, tecnica e mentale che nessun'altra squadra, nessun'altra selezione ha avuto in un mondiale che comunque secondo me ha abbassato il livello per via della partecipazione di tante nazionali, con tutto il rispetto, improponibili. Il fatto stesso che ancora Cristiano Ronaldo e Messi alla loro età abbiano fatto la differenza contro certuni avversari dimostra il fatto che il livello si è sostanzialmente abbassato. Poi Messi nella partita decisiva contro una squadra di ragazzi preparati sotto ogni punto di vista praticamente non ha visto boccia. E l'Argentina è arrivata logora, a ciclo finito, è un gruppo che va rinnovato in diversi ruoli, in diversi elementi, quindi ora si apre per loro una nuova stagione. Per la Spagna invece mi pare che ci sia la conferma che il lavoro alla lunga paghi sempre.
0: Tra l'altro, sai, tu parlavi di giovani preparati, eccetera. A me ha sorpreso tantissimo il giovanissimo Cubarsí, che ha dimostrato di avere, oltre che un'ottima tecnica, anche un carattere pazzesco. Minuti finali, l'Argentina poteva segnare, interviene in scivolata, sfiorando l'autogol, ma con tutta la forza, l'irruenza e la voglia di non far segnare in scivolata evita la beffa per la Spagna, che sarebbe stata una beffa. È uno di quei giocatori pazzeschi che ha messo in mostra questo mondiale, oltre a quella coppia di centrocampo formata da Rodri e da Fabian Ruiz, che ti dimostra veramente quanto poi la qualità a centrocampo faccia la differenza anche in una, per aiutare una squadra a non prendere troppi gol.
1: Sì, tra l'altro Fabian Ruiz è un giocatore che a me piace tantissimo, magari non ruba molto l'occhio perché non è quel palleggiatore bassino, baricentro basso che ormai siamo abituati a vedere nei contesti iberici, però è un giocatore di una qualità, attitudine pazzesca. E poi questo Cubarsí, tra l'altro mi pare che con il suo club è abituato anche a prendere più gol rispetto a quelli con la nazionale, quindi come vedi Enzo, quando poi il contesto di gioco è più consono alle tue caratteristiche è più difficile che gli avversari ti buchino, e questo ragazzo secondo me ha dimostrato di avere qualità eccezionali per l'età che ha, e per esempio mi sembra essere molto superiore a Eisen, no? Di cui si è parlato tanto, è stato magari più sponsorizzato in questi anni perché ha fatto un percorso dalla Juve alla Roma, poi dalla Roma in Inghilterra, poi dall'Inghilterra addirittura al Real Madrid, e poi un po' si è perso. Invece questo ragazzo mi sembra avere proprio la costanza del campione.
0: Che insegnamento, forzando un po' il concetto, è arrivato ai club di Serie A, alle squadre di Serie A dalla Spagna e da questo mondiale in particolare? Che insegnamento, forzando un po' il concetto, è arrivato ai club di Serie A, alle squadre di Serie A dalla Spagna e da questo

0: Il talento deve sempre essere a disposizione della squadra, no? Poi la differenza la fanno i calciatori, quelli bravi. Si vede chiaramente che la Spagna, oltre ad essere più organizzata, era comunque una formazione ed è una formazione che ha più elementi di qualità e integri sia dal punto di vista atletico e sia dal punto di vista mentale. Cioè, prima dicevo, l'Argentina è una squadra a fine ciclo soprattutto mentalmente, perché le reazioni e le azioni che si sono viste anche senza alcun tipo di provocazione mi hanno lasciato l'impressione di un gruppo, alcuni addirittura bolliti proprio, che avevano nell'unico modo di contrastare gli avversari, quello magari di ricorrere a delle scorrettezze. Quindi più che due filosofie di gioco, secondo me si sono affrontate due squadre che sono agli estremi per caratura. L'Argentina sì, ha dei buoni giocatori, per carità, ma a livello tecnico, di fantasia, tolto Messi, ha tanti mestieranti, tanti lavoratori, però per il resto poco. La Spagna, per esempio, anche un Dani Olmo, di cui magari si parla di meno, però è un
1: No, ha
0: calciatore di
1: fatto un
0: una
1: lavoro
0: tecnica,
1: incredibile, ha fatto un lavoro
0: di
1: incredibile.
0: una tecnica, perché poi se ok, fa la riaggressione, fa le ripartenze, fa gli inserimenti, però per fare tutto e assieme poi deve avere anche una tecnica elevata. Quindi onestamente complimenti alla Spagna, perché ha saputo fare un percorso, ecco, un percorso con De La Fuente che invece noi in Italia sembra non fare.
1: Direi di no, poi tra l'altro la scelta fosse quella di Pirlo in Italia, come la vedresti come CT?
0: Bah, nulla, nulla contro Pirlo, per me è stato uno dei più grandi giocatori della storia recente d'Italia e tra i giocatori più tecnici della storia del calcio italiano in generale, però mi pare che da quando alleni non ne abbia azzeccate tantissime, quindi non lo so, magari nel contesto nazionale funziona, non lo sappiamo. Forse tornerei un po' a quella vecchia abitudine che avevamo di far crescere anche gli allenatori nel contesto federale, farli passare magari a un certo punto dall'Under 21 alla nazionale maggiore. L'abbiamo fatto diverse volte con risultati alterni, anche se mai con pessimi, secondo me, risultati. Quindi forse continuare a rincorrere il nome per il CT non è la soluzione ideale. Dobbiamo concentrarci assolutamente di più sui giocatori.
1: Ieri c'è stata anche la prima amichevole stagionale della Juventus, 0-0 contro il Basilea. Quali sono le indicazioni che sono venute fuori da quella che poi, diciamocelo francamente, sono amichevoli che devono lasciare molto il tempo che trovano, perché comunque c'erano praticamente gli stessi giocatori della passata stagione, fatta eccezione per Recatore che poi si è fermato per un problema muscolare che si sta verificando in questo momento, ma sembrerebbe nulla di particolarmente importante. Si sono rivisti magari i prestiti andati in giro, Arthur e Douglas Luiz, e credo che anche lì non siano arrivate indicazioni diverse da quelle che già si sapevano. Però ecco, che cosa ti ha lasciato questa amichevole? Quali sono le riflessioni da fare?
0: Ma è sempre calcio di luglio e per tale lo dobbiamo prendere. Poi è chiaro che i giudizi li dobbiamo dare per quello che abbiamo visto. È chiaro che la condizione è quella che è, sia per la Juventus che per gli avversari. Io credo che dal punto di vista tecnico-tattico non si potesse chiedere chissà che cosa all'allenatore, però quantomeno noi possiamo chiedere a dei giocatori come Miretti o Openda o chi per loro di non commettere, o Arthur o lo stesso Locatelli, di non commettere quegli errori madornali che abbiamo visto, che sono sempre gli stessi, identici da anni con ogni allenatore in qualunque momento della stagione, che sia precampionato, che sia metà stagione, che sia il finale di stagione. I giocatori della Juventus sono questi. Ad Allegri si chiedeva di vincere lo scudetto con Miretti, con Weah, con quella gente lì.

0: Poi lo si è chiesto a Thiago Motta, anche se lì ci fu una vera e propria rivoluzione della rosa, quindi 16 acquisti, 19 cessioni, un po' di responsabilità in più lì c'è. Poi c'è stato Tudor che si è ritrovati, e non a caso oggi Spalletti su un giocatore come Douglas Luiz dice sì, la tecnica non si discute, però ogni tanto dovrebbe cambiare marcia, che era poi quello che lamentava Thiago Motta ed era il motivo per cui non lo faceva giocare, e che poi lamentava anche Tudor quando lo ha sostanzialmente messo da parte in via definitiva fino al prestito, fino alla cessione in Inghilterra. Cioè, mi pare che qui ogni anno cerchiamo di pensare a rivitalizzare qualcuno che rivitalizzabile onestamente non è.
1: Ieri poi, insomma, queste cose sono cose che poi ha ribadito anche Spalletti, che alla fine della partita ha chiamato a gran voce fondamentalmente i rinforzi, e in particolare poi non si è tirato indietro davanti alla questione portiere. No, serve un portiere di sicuro affidamento, bravo, che alzi la qualità, che alzi il livello. E a questo punto, finito il mondiale, quante chance ha la Juventus per chiudere per il Dibu Martinez, che sarebbe, e te lo chiedo se hai avuto anche tu la stessa sensazione, portiere ideale? Perché ieri, insomma, sì, un errore barra due forse li ha fatti, sì, ma ha tenuto in piedi l'Argentina davanti a situazioni molto complicate, la punizione di Yamal, il colpo di testa, adesso non ricordo di chi, forse di Cucurella, non ricordo, comunque è stato grande protagonista.
0: Uno di Ferran Torres.
1: Ah, uno di Ferran Torres, esatto. È il portiere che serve alla Juventus, e soprattutto è un portiere che la Juventus riuscirà a portare a casa?
0: Ma io credo che sia un portiere da Juventus in questo momento storico della Juventus. Dovrà fare una parte importante lui, perché quando la Juventus ha incontrato il suo entourage ha prospettato la situazione, ovvero quella che l'Aston Villa non ha alcuna intenzione di scendere dalle proprie richieste. Il calciatore comunque ha sul tavolo un contratto da parte della Juventus importantissimo, un triennale da circa 5 milioni l'anno, che è un contratto ricchissimo, però il giocatore a questo punto deve cercare di mettere un po' di pressione al suo attuale club, che non ha alcuna intenzione di cederlo. E poi la Juventus dovrà cercare di far uscire un portiere, ad oggi quello più vicino all'uscita è Prin, perché che ne abbiano scritto i suoi agenti, tutte queste offerte per Di Gregorio alla Juventus non sono arrivate, e Di Gregorio stesso al momento non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Quindi la Juventus, che pensava di rinnovare,
1: che diceva il suo agente, diciamo, la short list famosa,
0: esatto,
1: evidentemente, esatto, è vuota.
0: La Juventus invece pensava di rinnovare Perin, però a questo punto dovrà eventualmente rivedere i suoi piani, perché a questo punto è più probabile che parta Perin e poi Di Gregorio resti come secondo.
1: Dopodiché serve necessariamente, questo l'ho raccontato, se vogliamo, l'amichevole di ieri, come il pane, un attaccante. Abbiamo visto veramente commettere gli stessi, sì, errori lì davanti, open da impalpabile, Miretti davanti al portiere che gli tira la palla addosso, tutte cose che già si sono viste, la cattiveria lì sotto che manca, la necessità di prendere l'attaccante. Questa operazione, se eventualmente andasse in porto di scambio Ekator, qualora non avesse un problema serio con il Parma, per Pellegrino, per andare ad ammortizzare il costo dei 30 milioni dell'attaccante del Parma, con questa la possibilità di prenderlo in prestito e poi a scrivere a bilancio nel prossimo anno l'acquisto del cartellino, e definire nel frattempo anche un futuro di Ekator che resterebbe nelle mani della Juventus, ti convince intanto come prima mossa?
0: Guarda, Enzo, non deve convincere me, deve convincere l'attuale allenatore della Juventus, che per quello che mi sembra non è rimasto tantissimo impressionato da Ekator, da ritenerlo subito pronto per giocare nella Juventus. Lo so che questa è una cosa che alla piazza non piace, perché di solito quando la Juventus prende un giovane la piazza si infiamma e va subito a chiederne la titolarità. La verità è che la Juventus aveva preso Ekator in prospettiva futura, lo sta valutando. Per ora Spalletti non è eccitato, ecco, dalla possibilità di tenere Ekator, e quindi c'è questa sostanziosa possibilità di usarlo come pedina di scambio in questo momento per Pellegrino, pur non perdendone il controllo. È chiaro che, come ti dicevo, e come ho scritto anche in questi mesi, quello che ha più possibilità di restare alla Juventus alla fine è David, come terzo attaccante, ho sempre raccontato che per Spalletti un attacco composto da tre attaccanti per la prossima stagione, i cui nomi siano Colomani, Pellegrino e David, Spalletti sarebbe contento. Quindi vediamo come va a finire.
1: E poi bisogna capire questa eterna telenovela Colomani come va a finire, soprattutto dopo le parole di Carnevali, che ha detto poi a un certo punto andremo su altri obiettivi. Il certo punto quando arriva, però?
0: Questa è una bugia bianca, una di quelle bugie bianche che ci ha insegnato nelle sue narrazioni Giuseppe Marotta. La Juventus, nonostante lo dica, non si è imposta una deadline per Colomani, è disposta a trattare a oltranza fin quando non si sblocca. Ovviamente parallelamente segue delle altre strade, però è chiaro che Colomani rimane e rimarrà nei pensieri della Juventus fino a quando la Juventus non completerà la rosa. Il Paris Saint Germain continua a fare lavori grossi, però intanto l'ha mandato ad allenarsi con l'Under 19, e questo inevitabilmente abbassare il prezzo del calciatore, perché comunque tu hai messo alla porta un giocatore dal quale devi monetizzare, ma se lo metti alla porta non puoi chiedere quanto vuoi, ma poi a un certo punto ti devi accontentare di quello che ti danno. Dalle mie parti si dice, quando il proprietario della bottega sta sulla soglia della porta con il vino in mano, vuol dire che quel vino è aceto. Perché lo deve vendere per forza, lo vuole dar via, e quindi a un certo punto il Paris Saint Germain dovrà abbassare, perché comunque se il calciatore è fuori dalla prima squadra,
1: si allena con l'Under 19, ricordiamolo,
0: esatto, da qualche parte andrà, e non penso che ci sia qualcuno disposto a pagare la luna per un giocatore che è fuori rosa sostanzialmente, ecco.
1: Però, come sempre abbiamo detto e possiamo ribadire ancora adesso, Mirko, la Juventus ha necessità, come tanti club, ma in particolare la Juventus, di cedere giocatori, perché non si può neanche presentare con 50 giocatori da qui all'inizio del campionato. Però, come ricordavi anche tu prima, la vera e propria offerta è arrivata, potrebbero essere arrivate per Perin, sì, qualche offerta per Miretti non è andata a buon fine col Bologna. Quali sono i giocatori che la Juventus punta a cedere, che può realmente cedere vista la scarsa richiesta, ecco, del mercato?
0: Ragioniamo un po' con i numeri. Oggi la Juventus ha 32 tesserati di prima squadra, perché sono rientrati anche i vari Rui, Pedro Felipe, eccetera eccetera. Diciamo che la Juventus dovrebbe fare una diecina di cessioni per poter fare almeno altri due o tre acquisti. I giocatori ritenuti monetizzabili sono tanti, poi bisogna vedere se ci si trovano gli incastri, perché comunque ci sono giocatori come Openda, che ha tantissime richieste, attenzione, dalla Francia, dalla Germania, dalla Turchia, però ha un ingaggio di 4 milioni netti, per esempio in Francia non sono disposti a dare tutti quei soldi. Discorsi analoghi potremmo fare per Kop Miners, che è estimatore in Turchia, ma la Turchia non lo entusiasma. Cabal stesso, che è stato richiesto da tantissimi club di Serie A di medio bassa classifica, dal Genoa, dall'Udinese, dal Parma, ma non sembrano destinazioni gradite. Però anche la Turchia è una destinazione che ha chiesto informazioni per Cabal. Quindi, e poi c'è Gatti, e poi c'è ancora Azic, e c'è lo stesso Jegrova, che l'altro giorno in amichevole ha confermato ancora una volta di essere un giocatore abbastanza fumoso e poco utile, come piaceva dire all'avvocato. Quindi sono tantissimi giocatori che la Juventus ha messo in una lista di monetizzabili. Il problema è che quando poi non riesci a cedere questi, magari ti arriva l'offerta per il Turam di turno e sei costretto a darlo via.
1: L'ultima domanda che ti faccio è questa: Spalletti ha giocato molto, cioè è stato entusiasmato come tanti tifosi della Juve molto dall'acquisto di Celik all'improvviso dalla sera alla mattina, e ha detto poi magari avrete altre notifiche alle 20 di sera. Ha capito che questo sarà il modus operandi della Juventus? Ce ne saranno tante di trattative invisibili in casa Juventus?
0: Credo di sì, e anche se questa tanto invisibile non è stata, perché dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa è una trattativa con Celik che a gennaio aveva avviato Damian Comolli, l'aveva portata avanti, poi c'è stato il cambio di gestione tecnica, Celik si era riavvicinata alla Roma, poi hanno ripreso il dossier in mano Massara e Carnevali, hanno fatto un blitz e sono andati a prenderlo. Poi Celik secondo me è un acquisto che viene troppo sottovalutato, perché comunque è uno di quei giocatori che quando gioca è bello, tosto, cattivo, mentalizzato per stare in campo, per stare in campo in un certo modo, per fare quello che spesso chiede Spalletti, no? Andare a fare la guerra sui duelli. Quindi secondo me, considerato che è arrivato a parametro zero, questo è un buon colpo da parte della Juventus. Poi è chiaro che ce ne dovranno essere degli altri. L'impressione è che la Juventus voglia operare in questo modo per far capire a quelli che ci sono e che dovrebbero andare via che nessuno è al sicuro. Quindi ok, volete tirare la corda, volete restare qui a tutti i costi, noi intanto i nostri acquisti li facciamo e poi vi dovete prendere la destinazione che vi viene, perché state perdendo delle occasioni.
1: Questo fa racconta tanto di quelle che sono le difficoltà sul mercato in generale, sul mercato della Juventus in particolare. Mirko, grazie come sempre, un grande abbraccio a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
0: Grazie a te Enzo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ci fermiamo qui per la seconda volta durante il Rotocalcio, la terza di questa mattinata, ultima sosta, ma al rientro operazione mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valnighi, vi aspetto.

0: Operazione Mondiale, puntata quasi finale, perché intanto oggi chiudiamo con l'analisi delle finali, ma più che altro di quella che ci interessa, la finale primo e secondo posto, che come avete potuto immaginare la terza e quarto posto era abbastanza inutile. Il risultato finale racconta anche un po' di quello che è successo. Comunque ha permesso a Kylian Mbappé di essere capocannoniere del Mondiale, mentre la Spagna vince il Mondiale battendo appunto l'Argentina in finale, poi per il primo e secondo posto. Poi chiaramente domani faremo ultime analisi così e poi ritorniamo al nostro format, che si concentrerà soprattutto sul campionato di Serie A, tra giro nei ritiri delle squadre di Serie A e poi analisi dei giocatori che stanno andando a rinforzare gli schieramenti principali. Allora, buongiorno da Bahia a Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti quanti.
0: E buongiorno ad Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao Enzo, ciao.
0: Ragazzi, poi ci lasciamo proprio un'ultima cosa per chiacchierare un po' su Inghilterra-Francia, però andiamo sulla finale principale. Comincio da Fabio, direi vittoria strameritata della Spagna. Forse ci si aspettava un'Argentina un po' più viva, o era arrivata veramente con la benzina finita nel serbatoio? Che è successo?
1: Guarda, in questi casi si parla di meriti e demeriti. Io credo che i meriti della Spagna, a prescindere da tutto, vadano ben al di là di quelli che siano i demeriti di un'Argentina che sì, può aver commesso degli errori. Sicuramente c'è stata un po' di confusione tattica anche all'inizio, delle scelte inedite come all'aver schierato Nico, aver rinunciato al terzo centrocampista, alcuni cambi che non sono stati molto ben compresi anche come tempistiche. Diciamo che l'Argentina magari può aver contribuito, però il gap, la differenza a livello tecnico, tattico, di tenuta del campo, anche concettuale, è stata enorme. Peraltro hanno anche provato ad andarli a prendere alti, diciamo c'è stato anche un tentativo perlomeno illusorio.
0: Quando ormai era andato in vantaggio la Spagna, è lì che ha accelerato un po'.
1: Sì, ma anche prima diciamo che hanno provato a non farsi schiacciare dall'inizio, c'è stata qualche pressione alta, ma contro la Spagna obiettivamente è molto difficile, perché loro hanno un controllo talmente totale di quello che fanno in campo, una sicurezza, un'autostima in tutte le zone di campo, per cui a un certo punto ti sembra veramente di correre a vuoto, di fatto corri a vuoto. E l'Argentina di energie da buttare non ne aveva molte obiettivamente, quindi a un certo punto resasi conto dell'impossibilità insomma di attuare un pressing efficace, ha fatto quello che un po' tutti si aspettavano, ovvero un po' di catara. Qui la chiamano cacimba, è un termine cacimba. Proprio sì, che spiega quello che è il tentativo di andare a giocare col cronometro, di perdere tempo, di entrare un po' nella testa degli avversari, provare a condizionarli psicologicamente. Ma devo dire che nonostante anche la differenza di età media tra le due squadre, la Spagna impressiona anche da questo punto di vista, cioè totalmente esperta, impassibile, sì, non si lasciano trascinare da questo tipo di distrazioni, continuano il loro piano gara, convinti al 100% che nulla possa, diciamo, impedir loro di vincere la partita se seguono fino in fondo le loro convinzioni. Sì. Ed è, penso, la cosa più bella, vedere un rapporto tra una squadra, dei calciatori e la propria identità così forte, indissolubile, che poi premia, ed è giusto così, solo tanti applausi.
0: Diciamo. No, vero. Alain, non so tu se ti aspettavi questo tipo di partita o se l'andamento della partita ti ha lasciato una riflessione amara nei confronti dell'Argentina. Ricordiamo 120 minuti, 0 tiri in porta per Messi, che è sembrato veramente isolato tutta la gara. Una fiammata così nel finale, quando Cubarsí è stato bravo, bravissimo, ha dimostrato il suo talento e il suo carattere, nonostante la giovane età, a evitare il gol all'Argentina. Però poi più nulla dell'Argentina, troppa Spagna o troppa poca Argentina?
2: Ma un po' dei due. Alla fine l'Argentina ci ha provato inizio secondo tempo, alzare il baricentro, andare a cercarli, poi comunque sono aperti dei corridoi e hanno capito che comunque la pericolosità della Spagna, quando trovava i corridoi per andare in profondità, avrebbe portato l'Argentina a perdere chiaramente il match prima del 90esimo. Sì, avete detto tutto, ormai la partita l'abbiamo visto, è stato un monologo della Spagna, l'Argentina, ma voleva fare questa partita, voleva aspettare il suo momento e provare ad essere cinici. Adesso la domanda è come si gioca contro questa Spagna? Perché se prendiamo negli ultimi anni sono tutte squadre che comunque non hanno cercato di giocare del tu a tu a livello tecnico, che hanno aspettato, che hanno difeso bene e poi sugli episodi comunque riuscivano a segnare e a conservare il risultato. Ormai è così. C'è l'unica squadra che ha giocato allo stesso livello, diciamo, sul possesso palla, eccetera, è stata la Germania alla semifinale dell'Europeo. E lì anche l'arbitro comunque ha aiutato un po' la Spagna. Altrimenti non vedo nazionali che riescono, che possano riuscire a giocare il tu a tu contro la Spagna a livello tecnico. Perché loro ormai, siccome hanno costruito una metodologia dove già dall'under 17 giocano questo tipo di calcio, quando vai in nazionale maggiore hanno già gli automatismi che sono già ben lavorati e gioca come una squadra di club. Questo è il segreto di questa Spagna. Ti dico incluso che nella stessa liga ci sono delle squadre che non hanno i meccanismi collettivi così ben lavorati. Dunque ci fa capire bene il gap che ci sono con le altre nazionali.
0: Intanto ha parlato Malagò, Sky Sport 24, 2 settimane per convincere Maldini e Leonardo, nessuno scontro sul CT, il CT ha ancora qualche giorno di pazienza, in lizza per il ruolo non ci sono solo Mancini e Pirlo, dobbiamo riorganizzare il sistema, i giovani italiani devono giocare il più possibile, e chiusura dei passaggi principali, la Spagna ha meritato il mondiale, in finale c'erano le 2 migliori squadre del torneo. Ci torneremo insieme a voi su queste 2 riflessioni, però continuando sulla partita di ieri, qual è stato Fabio l'MVP? Se vogliamo identificarlo per rispettare quello che è stato il format che abbiamo portato avanti fino adesso della partita.
1: Guarda, io premierei Rodrigo perché ha fatto una Coppa del Mondo straordinaria e soprattutto in attesa, che veniva da una stagione molto complicata, lo sappiamo, infortunio, un rientro nel City, diciamo, non impattante, e un arrivo al Mondiale con dei dubbi anche circa l'impiego, perché chiaramente c'era questo dualismo con Pedri, due giocatori straordinari che però interpretano il ruolo chiaramente in maniera diversa anche per caratteristiche fisiche, fisiologiche, tecniche. Questa è una Spagna che si è potuta permettere Pedri in panchina, il che la dice lunga su quella che è la fabbrica di centrocampisti storica di questo movimento calcistico. E quindi Rodrigo che si è preso in mano il centrocampo, la squadra, i ritmi. Io lo osservavo come ho imparato a fare negli anni, di togliere gli occhi dal pallone per cercare di carpire i movimenti senza palla. Si fa meglio allo stadio, però anche in televisione qualcosa si riesce a fare.
0: Cosa
1: Se si osserva Rodri girare per il campo è una roba allucinante, ha una capacità di leggere in anticipo le giocate con e senza il pallone, che insomma è roba veramente incredibile. Ieri fa una partita sulle letture straordinaria, sa sempre dove stare, come stare. È disarmante e deve essere al contrario esaltante poterci giocare accanto. Ieri Fabian Ruiz non ha fatto una delle sue migliori partite, al contrario. Però ecco, il reparto di centrocampo e in generale l'orchestra Spagna sono guidate in maniera maestosa da un centrocampista che era stato anche criticato per aver vinto il Pallone d'Oro un anno in cui qui soprattutto in Brasile si è discusso tanto. Si aspettavano che potesse essere Vinicius, poi è stato lui, anche per ragioni legate, insomma, ai successi di squadra. Però ecco, è tornato prepotentemente a mostrare che cosa ci aveva fatto vedere, che cosa aveva portato, diciamo, la giuria a votarlo come miglior giocatore del mondo. Quindi io premio Rodri, anche se poi sappiamo che in un trionfo simile, diciamo, i meriti si distribuiscono, ci sono state tante individuali. Tu hai giustamente citato Cubarsí, che è un ragazzino, basta guardarlo in faccia,
0: Sì,
1: insomma, un
0: sì.
1: ragazzino, ma gioca in un ruolo nel quale da giovane si fa notoriamente fatica, che è quello di centrale difensivo, in un calcio come quello proposto dalla Spagna, anche molto rischioso, però gioca con una maturità, una sicurezza nei propri mezzi fantastica. Ma la
0: Pazzesco.
1: lista è lunga.
0: No, la lista è molto lunga. Allora vediamo nella lista di Alain qual è il nome che tira fuori Alain sull'MVP della partita. Intanto
2: Beh, Ferran, perché alla fine è stato molto criticato durante il Mondiale, ma anche a Barcellona è sempre criticato. La gente forse si scorda che Ferran è un'ala, non è un centravanti. Ha imparato con Guardiola a giocare falso 9 e ieri comunque segna nel momento più delicato perché la Spagna spingeva, stradominava, poi queste partite ti possono castigare. Basta vedere che comunque negli ultimi minuti l'Argentina avesse pareggiato, che ha avuto l'occasionissima,
0: sì.
2: sarebbe stato clamoroso. E niente, Ferran, possiamo anche premiare comunque De La Fuente, perché comunque ha fatto i cambi, ha fatto dei cambi rischiosi e alla fine ha dato i suoi frutti. Anche togliere Rodri è rischiosissimo, al di là del fatto che possa star bene o meno, però un Rodri al 60%, comunque è rischioso toglierlo. Zubimendi arriva da un periodo comunque abbastanza negativo per lui, sia nell'Arsenal che in nazionale ha giocato poco in questo mondiale. Poi mette Eric Garcia che non aveva giocato in questo mondiale. Sì, vabbè, è collettivo. Alla fine sono andati a vincere un mondiale, credo. Guardavo, c'è una statistica clamorosa che ha preso solo 12 tiri durante tutto il mondiale la Spagna. Con la capacità di vincere 1-0 alla fin fine fa sempre la differenza.
0: 12 tiri e un solo gol subito perché la Spagna prevalentemente ha sempre il pallone tra i piedi, no, Alen? Quindi diciamo la famosa idea che poi accarezza tante squadre, che io ricordo anche le idee di Thiago Motta: se teniamo più palla noi, ma anche De Zerbi, se teniamo più palla noi, gli altri hanno meno possibilità, però per tenere palla e non in maniera fine a se stessa, ma in maniera costruttiva ci vuole talento e organizzazione. Non è la cosa per tutti.
2: No, ma poi devi anche saper cambiare registro. Non è che dici faccio il possesso palla, ma come lo fai? La Spagna si è saputo rinnovare comunque. Se prendiamo la prima Spagna dominante del ciclo 2010, a questa sono due squadre differenti che giocano con l'idea di avere il dominio del pallone, però che giocano un calcio molto differente. Sì, ma ormai è la vittoria di un movimento calcistico più nazionale. Perché se guardiamo le ragazze hanno vinto il Mondiale nel 2023, quest'anno i ragazzi under 19 hanno vinto l'Europeo segnando 19 gol senza prenderne uno. Sono sempre lì, under 17, under 20. Ormai non ci sono miracoli, non ci sono miracoli, è il movimento calcistico più costante a livello politico. Perché possiamo prendere l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, ma cosa giocano? Che modello di gioco hanno? Come vogliono comunque attaccare? Come vogliono difendere? Se prendiamo un ciclo negli ultimi 6 anni, le tre nazionali che ho citato hanno cambiato modo di giocare e così è difficile avere continuità. E la Spagna l'ha capito quello, hanno puntato sulle idee, perché comunque in Spagna c'è stata una crisi finanziaria, non delle tre big, però Valencia, che comunque storicamente sono delle squadre, o erano delle squadre protagoniste in Europa, vicino al fallimento, sono ripartiti dalla cantera, dai vivai, eccetera, e alla fin fine questo ne giova la nazionale. Quello comunque hanno azzeccato la politica di lavorare in questo modo.
1: Permettimi
0: Fabio,
1: di aggiungere,
0: sì,
1: Vincenzo,
0: vai.
1: che la Spagna poi, se vogliamo, è addirittura anacronistica, perché in un movimento calcistico globale nel quale si cerca il calcio di transizione, cosiddetto, loro sono gli unici che non hanno nessun interesse a piegarsi, diciamo, a questo trend. Il calcio posizionale loro non si fa scalfire minimamente, cioè loro non giocano in transizione, tutti oggi cercano le transizioni. La più grande rivale di questa della Spagna in questa Coppa del Mondo è stata la Francia, gioca in transizione, pur essendo una squadra piena di qualità, capace anche di giocare in modo diverso all'occorrenza. Però ecco, la tendenza generale del recupero palla alta, delle transizioni, eccetera, loro non si lasciano minimamente condizionare, il che non fa altro che rafforzare l'idea che stiamo sostenendo, cioè portare avanti dei concetti, un'identità negli anni senza farsi condizionare necessariamente dai successi, perché poi questa è una selezione che non ha sempre vinto, chiaramente non è garanzia di vittoria assoluta, però ti dimostra il fatto di aver raccolto nel XXI secolo la prima nazionale a vincere due mondiali, aver vinto, fatto man bassa di europei, essere stata comunque sempre protagonista nel tempo, ti dimostra che se porti avanti un'idea, poi col tempo la puoi anche persino migliorare. Invece, se continui a fare e disfare, questo messaggio che mandiamo anche ai club, eccetera, più in
0: Certo.
1: generale, è molto difficile creare qualcosa di concreto.
0: Tra l'altro, invece la Spagna vedevo che faceva tante rotazioni a un certo punto anche nelle sovrapposizioni, ed era una cosa meravigliosa perché dove non arrivava Dani Olmo ci arrivava Oyarzabal, dove non ci arrivava Oyarzabal ci arrivava Dani Olmo. L'ingresso poi di Nico Williams ha fatto la differenza perché ti ha dato quella freschezza in più e di Ferran Torres, come ha detto Alain, che è stata decisiva, perché poi ecco, se
1: Il
0: vogliamo trovare.
1: tutto con Yamal al 50%, questo poi è la fotografia di tutto.
0: Alain, se volessimo trovare un difetto è che forse lì davanti manca quello che la butta dentro con più facilità, no? Che completa il lavoro.
2: Sì, però se hai comunque i centrocampisti che segnano, i terzini che segnano, il calcio è uno sport collettivo, non dipendi dal centravanti, è una lettura, eh? Però sì, se dobbiamo andare a cercare proprio il pelo nell'uovo, sì, Asamu sarebbe un gran centravanti o con un gran potenziale, attaccante dell'Oporto, proprio ariete, prima punta, ma comunque Della Fuente si è portato Borja Iglesias al mondiale e alla fine quanto ha giocato Borja? E lui è proprio prima punta, non gli serve, non gli serve, loro hanno quel modo di giocare, quel calcio liquido, intercambio di posizioni, come citavi, basta vedere il gol contro la Francia, il secondo. Come costruisce l'azione, come attrae la Francia che esce in pressione con sei giocatori e poi chi finalizza? Il terzino destro. Dunque, sì, per trovare una becca, sì, alla fine adesso penso che il limite della Spagna è che l'asticella è così alta che mantenerti a questa altitudine è tosta, è molto tosta.
0: Direi proprio di sì, e noi invece a quell'altitudine neanche ci arriviamo con lo sguardo alzando la testa, ma ci dobbiamo provare. Allora vado da Fabio e ti chiedo, Malagò ha detto non sono gli unici nomi Mancini e Pirlo, però io ci vedo mancanza di idee, perché non è che prendi due ragioni su allenatori che hanno più o meno